0: di questo paese, no? La differenza è quella, sì. Invece in Sicilia hanno influenzato alle tradizioni siciliane e l'hanno adottati. Vabbè, ma ci saranno altri, ma ci sarà da parlare dalla Sicilia, carissimi ascoltatori, per settimane. Siamo arrivati a un altro stacco?
1: Sì.
0: Mi raccomando, state con noi, a tra poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per lunedì 1 giugno. Trimmer Parade, Seaton, Prospect Road, Prospect, Mill Road, Modbury, Hawker Street, Brompton and West Beach Road, West Beach.
4: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Sudbury's, McGill, Campbelltown, Rosthaven, Etheston, Locklis, Royal Park, Kilkenny, Emport, Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi Lavazza qualità oro 1 kg, $32. Olio di oliva Moro 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Schicce 660 grammi, $2.
5: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!

0: Bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana 531 col programma Storia e Misteri. Stiamo parlando dalla bellissima Sicilia, un'isola particolarmente diversa e particolarmente ricca di culture e diciamo di tradizioni. È bellissima. Allora, abbiamo già parlato, diciamo, dalla lingua, la cucina, che non ha fine, della cucina soltanto si potrebbe parlare una settimana intera, no? Adesso passiamo alla parte religiosa, le feste religiose in Sicilia. I siciliani hanno una devozione molto profonda verso la religione. Le feste dei santi padroni come Santa Rosalia a Palermo, Sant'Agata a Catania e Santa Lucia a Siracusa sono eventi maestosi, ricchi di processioni, cibo e fuochi d'artificio. Rita, dicono che ogni festa religione coinvolge tutto il paese ed è una festa per tutti, anziani, giovani, piccoli, con la ricchezza delle loro culture, delle loro gastronomia, no? Con le loro festeggiamenti, con l'arte, coinvolgono tutto il paese. E poi le processioni sono una cosa fenomenale perché prendono parte tutti, quasi tutto il paese.
1: E così non è soltanto una festa religiosa, si converte in una festa culturale.
0: Sì, è molto bella la religione in Sicilia, ancora è molto ben praticata e molto rispettata e fa veramente parte, diciamo, dalla tradizione fondamentale della Sicilia. Ok, adesso andiamo a vedere il folklore, Rita, l'artigianato.
1: Sì.
0: L'artigianato e le storie tradizionali. Diciamo, questa è una delle mie preferite, cari ascoltatori, come la decorazione dei carretti siciliani. I colori che c'hanno, no?
1: Sì.
0: E come vengono presentati. Sono bellissimi e questi sono soltanto quando si vede un carretto si dice questo è della Sicilia.
1: Ti dirò la prima volta che ho visto un carrello. Carrello li chiami?
0: Sì, sì.
1: Quando siamo andati a Messina per salire sulla nave per portarci in Australia.
0: Sì, sì, sì. L'hai comprato un carrettino?
1: Mi sembra sì, ma non sono...
0: io sì.
1: Erano molto delicati.
0: E io l'ho comprato d'un bar.
1: No, non è durato
0: sì, d'un bar che dentro c'erano dei cioccolatini, no?
1: Ah, meglio ancora.
0: Mamma, che bello, bellissimo, bellissimo. Ecco qua. Allora, per... volevo dire questa, la Sicilia per sé, no? Ed è un posto con i colori particolari, no? E poi non dimentichiamo che hanno la miglior parte del Mar Mediterraneo.
1: Sì, questo è vero.
0: Il mare lì è un cristallo azzurro, no? Che è una cosa bellissima veramente, con l'influenza, diciamo... Quando si vedono tutti questi alberi con i fighi d'India, mi sembra, pieni d'estate, no? E le palme, no? La ricchezza delle palme, ti dà il senso che ti trovi, diciamo, a un posto tropico e non la Sicilia.
1: È veramente un posto mediterraneo.
0: Molto. È bellissima come isola la Sicilia. Ma mi viene la voglia veramente di andare a casa a prenotare a fare specialmente
1: poi fatto un viaggio
0: l'estate. Va bene, la bella Sicilia. Adesso andiamo un po' alla storia siciliana, no? Parliamo un po', approfondiamo un po'. Allora, un po' di storia siciliana. La Sicilia, come dicono gli analisti, cari ascoltatori, come dicono le ricerche, e queste ricerche vengono implementate, diciamo, nella storia italiana che vengono detti nelle scuole in Italia, va bene? Okay. Allora, è particolarmente diversa. Che significa particolarmente? È tutta un'altra cosa delle altre regioni, ok? Perché la Sicilia o l'isola, perché parecchi la chiamavano l'isola prima, no? Per la sua posizione geografica, nei tempi antichi, ha attirato altri paesi a conquistarla. No?
1: Perché sembra lì tutta sola.
0: Tutto lì. Allora, dunque, in quei tempi, lo sappiamo, cari ascoltatori, che gli aerei non c'erano, i treni non c'erano, va bene, le macchine non c'erano.
1: C'erano le navi.
0: È il miglior modo di viaggiare, esplorare, era le navi o le caravelle, no?
1: Sì.
0: In quell'epoca. E poi ha attirato anche l'altri stranieri per le sue bellezze e natura, e specialmente il Mediterraneo, come hai detto tu, Rita, no? È un posto mediterraneo. Dunque, gli invasori, i greci, i romani, vandali anche, hanno passato. I vandali sono qualcuno che distrugge paesi e proprietà privata, no? I bizantini, no? I bizantini, la terminologia bizantina descrive, erano il popolo dell'impero romano orientale. Pensa un po'.
1: C'erano
0: venuti dall'Oriente, no?
1: Sì.
0: Ma stia Roma, hanno fatto parte di quel paese, erano bizantini.
1: Sempre sotto Roma, però.
0: Sì. I bizantini e gli spagnoli e gli alleati. I spagnoli pure avevano degli alleati che hanno conquistato, diciamo, la Sicilia. Ma quanta gente,
1: ma
0: quanti paesi.
1: È così vicino alla Spagna.
0: È vicino, e poi è il Mediterraneo, la posizione sua, no? Che facilita, diciamo, i trasporti dalla nave per arrivare in Sicilia. Allora, dunque, tutte queste culture ricche, carissimi ascoltatori, diversi, vibranti, chiamiamoli vibranti, colorati, hanno contributo alla formazione della Sicilia, no? Ecco perché è un'isola particolare, molto particolare.
1: Sì, perché i colori di questi carretti e carrelli, dei vestiti delle donne,
0: tutto, sì,
1: anche contribuisce quello sulla testa, sì, avevano quelli.
0: Sì, è tutto grazie, diciamo, a questi. Dunque ha una storia veramente incredibilmente ricca, no? Che ancora oggi, diciamo, ha dei stampi, no? Sulla Sicilia. E questo è bellissimo. Cari ascoltatori, non andate via, siamo qui con la bellissima Sicilia, a tra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: back.
1: Yes.
2: Bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana. Siamo 531. Stiamo parlando dalla bellissima Sicilia. Guarda un po' il tempo oggi, invece lì è pieno di sole, un splendore veramente particolare. E un saluto a tutti i siciliani di Adelaide, un saluto caloroso. E io vorrei anche, Rita, ringraziare cioè chi ha telefonato al programma oggi. Grazie di cuore. Continuiamo. Rita, dove eravamo rimasti? Ah, alla... vabbè, la formazione, hanno contribuito alla formazione dalla Sicilia, sia nelle strutture, l'arte, lingue e gastronomia. Allora, alcuni esempi che tuttora è testimonianza degli invasori, no? Per esempio, Agrigento, The Valley of the Temples, una delle più grandi siti del mondo, Agrigento, descritto come patrimonio mondiale dall'UNESCO.
1: Ah, sì, finora sì, l'UNESCO
2: sì,
1: si è...
2: Sì, okay. Sì, sì, con il Tempio della Concordia che notevolmente rimane intatto, costruita dagli greci nel V secolo.
1: Dopo Cristo?
2: Eh sì. No, ma ci pensi?
1: 1500 che... anni fa.
2: Sì. Ma ci pensi che ancora... tu con la matematica sei un genio,
1: no,
2: io invece...
1: Così
2: dammi storia, non matematica. La banchiera e la storia. Allora, Rita, ci pensi un po'... che quel tempio è ancora intatto?
1: È intatto. Tutti cioè i pareti originali.
2: Sì, sì, sì. Okay. E poi, questo l'ho visto io e mi sono venuti i brividi, se mi permettete a dirlo, che hai ascoltato, il teatro antico di Taormina. Dunque, conosciamo tutti gli altri teatri, ma questo qui non ne parliamo abbastanza.
1: Verona, per esempio, quello sì, è molto famoso.
2: Sì. Costruita dai greci nel IV secolo, questo before Christ, ok? Prima Cristo. Più tardi fu extended dagli romani, drammaticamente arrocato, un teatro in stile greco-romano. Ma che storia, eh? Ed è una cosa veramente che io poi, non lo so, storia per me...
1: Perciò ha degli aspetti greci e poi gli aspetti romani, tutto
2: sì,
1: in un teatro.
2: Tutto in un teatro,
1: okay.
2: Tutto in un teatro, È particolare. E tuttora, esiste tuttora, e viene adoperato
1: sì,
2: per
1: sì,
2: i performance,
1: sì, certamente,
2: no?
1: Sì.
2: Poi andiamo a vedere le influenze islamiche arabe. Anche quello, okay?
1: Un altro
2: che
1: lato.
2: Era allora in quei tempi ed era una cultura ricchissima, l'arabo, l'islamico. Dunque, l'Azisa Palermo, che questa è una parola araba, Zisa, no? Costruita nel XII secolo dal re di Normani, William the First. Questo palazzo fu enormemente ispirato dall'architettura islamica.
1: Ma l'ha costruito un...
2: lui era il re del tempo,
1: sì.
2: William the First, sì.
1: Cioè inglese, diciamo.
2: Ma no, ne abbiamo parlato. Normano.
1: Ah, ok.
2: Normano.
1: Un po' diverso.
2: Delle architetture islamiche caratterizzando... archi raffinate, the arches, no? Fontane, le fontane arabe, no? E ventilazione naturale. La Sicilia, come è definita storicamente degli altri regioni italiani, come è definita? Storicamente la Sicilia è definita dalle altre regioni per la sua identità distinta come l'incrocio del Mediterraneo, diversa dalla città o stati regioni del nord come Venezia e Firenze. La Sicilia era formata da successioni di poteri stranieri, va bene? Colonie greche, emirati arabi.
1: E magari allora, questa la rende più distinta dalle altre regioni.
2: Sì,
1: è
2: per forza, sì. Ma nel frattempo tutto questo è scritto nella sua storia, che è ricchissima, no?
1: Sì.
2: E il regno normanno che ha creato un syncretic, alto in culture, va bene, alzato ancora le culture. Le differenze fondamentali che separa la Sicilia dalle altre regioni include la fondazione normanna nel 1130, Roger II ha stabilito il regno della Sicilia come uno stato sovrano indipendente. Il primo regno, va bene?
1: Nel 1930.
2: 1130.
1: Ah, scusa, per questo non mi rendevo.
2: No. 1130.
1: Ok.
2: 1130.
1: Sì, sì, adesso
2: sembra
1: capisco.
2: Che dico l'ora, 1130. No, 1130,
1: ecco,
2: no?
1: Per questo va mi bene, sono confusa un po'.
2: È stabilito un regno sovrano dalla Sicilia. Indipendente. Quanto tempo abbiamo, Rita?
1: Manca poco.
2: Manca poco, va bene. Allora, non vorrei sbrigarmi perché è bellissimo, magari starei qui fino a domattina a raccontarla, cari ascoltatori. Mentre che gli altri stati o regioni erano fratturati in stati, regioni di repubblica o ducati in competizione uno con l'altro.
1: Sì, invece, no? La Sicilia era da parte.
2: La Sicilia possedeva un'amministrazione centralizzata, un parlamento distinto e una miscela ricca di culture greca, araba, latina. Questo ha formato una storia particolare per l'isola, completamente diversa dagli altri stati, le influenze che hanno contribuito a questa storia fantastica. Io, cari ascoltatori, vi lascio con tutte le mie emozioni siciliane, va bene? E noi ci ritroveremo qui lunedì prossimo.
1: Non lunedì prossimo.
2: Sì, è il compleanno del re, scusate, va bene. L'altro lunedì, cari ascoltatori,
1: sì,
2: e ne esploreremo ancora, faremo sempre le scoperte magnifiche dalla bellissima isola, la Sicilia. Ciao ciao e buona settimana.
1: Ciao Elena.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:02.
2: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 1 giugno 2026. Apriamo con la politica australiana. Un nuovo sondaggio pubblicato nelle ultime ore mostra il partito One Nation davanti al governo Labour nelle preferenze di voto. La leader Pauline Hanson ha dichiarato che molti australiani sono preoccupati soprattutto per il costo della vita, l'aumento delle bollette e delle spese quotidiane. Restando in tema economia, arrivano nuovi dati sul mercato immobiliare del Sud Australia. Il prezzo medio delle case ad Adelaide ha superato per la prima volta il milione di dollari. Secondo gli esperti, sempre più persone stanno facendo fatica ad acquistare la loro prima casa, mentre continuano a salire affitti e mutui. Passiamo ora all'istruzione e ai giovani. Il governo federale sta discutendo una nuova riforma del sistema universitario HECS. Le modifiche potrebbero ridurre parte dei debiti studenteschi e abbassare le rate di rimborso per milioni di australiani che hanno frequentato l'università. Si continua poi a parlare della crisi abitativa nel paese. Economisti e politici sono divisi sulle possibili modifiche fiscali legate agli investimenti immobiliari. Il dibattito riguarda soprattutto il modo in cui il governo potrebbe cercare di aumentare la disponibilità di case e rendere il mercato più accessibile. Chiudiamo con una notizia di cronaca dal nord di Adelaide. Due ragazzi di 18 anni sono rimasti feriti durante una violenta rissa vicino al campus universitario di Mawson Lakes. Uno dei giovani è stato accoltellato alla schiena, mentre l'altro è stato colpito con una mazza da baseball. La polizia del Sud Australia sta indagando sull'accaduto. E ora il meteo del Sud Australia di oggi. Adelaide sono previste piogge, vento forte e possibili temporali durante la giornata. Le raffiche potrebbero superare i 90 km orari in alcune aree dello stato. Temperatura massima prevista di 20 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da...
4: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 1 giugno 2026. Apriamo con la politica australiana. Un nuovo sondaggio pubblicato nelle ultime ore mostra il partito One Nation davanti al governo Labour nelle preferenze di voto. La leader Pauline Hanson ha dichiarato che molti australiani sono preoccupati soprattutto per il costo della vita, l'aumento delle bollette e delle spese quotidiane. Restando in tema economia, arrivano nuovi dati sul mercato immobiliare del Sud Australia. Il prezzo medio delle case ad Adelaide ha superato per la prima volta il milione di dollari. Secondo gli esperti, sempre più persone stanno facendo fatica ad acquistare la loro prima casa, mentre continuano a salire affitti e mutui. Passiamo ora all'istruzione e ai giovani. Il governo federale sta discutendo una nuova riforma del sistema universitario HECS. Le modifiche potrebbero ridurre parte dei debiti studenteschi e abbassare le rate di rimborso per milioni di australiani che hanno frequentato l'università. Si continua poi a parlare della crisi abitativa nel paese. Economisti e politici sono divisi sulle possibili modifiche fiscali legate agli investimenti immobiliari. Il dibattito riguarda soprattutto il modo in cui il governo potrebbe cercare di aumentare la disponibilità di case e rendere il mercato più accessibile. Chiudiamo con una notizia di cronaca dal nord di Adelaide. Due ragazzi di 18 anni sono rimasti feriti durante una violenta rissa vicino al campus universitario di Mawson Lakes. Uno dei giovani è stato accoltellato alla schiena, mentre l'altro è stato colpito con una mazza da baseball. La polizia del Sud Australia sta indagando sull'accaduto. E ora il meteo del Sud Australia di oggi. Adelaide sono previste piogge, vento forte e possibili temporali durante la giornata. Le raffiche potrebbero superare i 90 km orari in alcune aree dello stato. Temperatura massima prevista di 20 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: Ok, bentornati. Abbiamo appena ascoltato Vincenzo, ma adesso sono io, Rita, qui con Joy. Buongiorno, Joy.
1: Rita, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Finalmente è arrivato l'inverno. Oggi è il primo giorno ufficiale, secondo il
1: Ah,
0: calendario.
1: è vero, eh.
0: Però, come hai detto tu la settimana scorsa, non vuol dire che questa è la data quando la Terra gira.
1: La temperatura vuol dire.
0: Sì, quella è una cosa più complicata, mi sembra.
1: Beh, l'inverno, vedi, quest'anno sembra che l'inverno più o meno è stato in autunno.
0: Sì.
1: O ha cominciato, o magari possiamo dire, è cominciato prima che arrivasse l'inverno, perché abbiamo avuto, possiamo dire, temperature piuttosto basse durante l'autunno, particolarmente di sera, di notte, le temperature sono andate giù, però c'è stato, vedi, un cambiamento, c'è stato un cambiamento continuo, possiamo dire, durante l'autunno, perché abbiamo avuto, possiamo dire, abbiamo avuto giornate calde e giornate un po' fredde e anche piovose.
0: Sì.
1: Abbiamo avuto abbastanza, possiamo dire che le piogge sono state abbastanza quest'autunno.
0: Sì, mi è sembrato
1: Un autunno eccezionale,
0: un
1: un
0: po'
1: autunno eccezionale.
0: estremo. O caldo, poi ha cambiato immediatamente al freddo.
1: Sì.
0: Mi è sembrato così un po'.
1: Sì, un autunno eccezionale, perché normalmente l'autunno non è così. L'autunno è una continuazione dell'estate, leggermente, piano piano si raffredda, e si raffredda l'aria, si raffredda anche il sottosuolo del terreno. Invece quest'autunno è stato, come dicevo, un po' strano. È andato dall'estate a semi-inverno,
0: Sì.
1: non proprio inverno, ma insomma un po' più freddo del normale, dell'autunno normale. E questo vuol dire che per quanto riguarda la coltivazione, per quanto riguarda l'orticoltura, non è stato male
0: No, è stato
1: avere
0: un
1: un
0: vantaggio,
1: autunno
0: hai detto,
1: così.
0: perché il terreno è ancora un po' caldo.
1: Sì, perché se ti ricordi, durante l'autunno, all'inizio dell'autunno, ci sono state queste giornate calde. Abbiamo avuto giornate piuttosto calde. E il terreno non si è raffreddato velocemente. Si sta raffreddando adesso e ancora non è proprio freddo freddo, perché la temperatura, come sappiamo, durante la notte arriva magari a 11-12 gradi, quindi non è freddo
0: Non è ancora
1: freddo,
0: molto freddo,
1: perché l'essere freddo, avere delle gelate,
0: no?
1: dovrebbe arrivare a zero, la temperatura zero. Ancora zero non è arrivata. Magari nelle colline piuttosto alte di Adelaide, come Mount Lofty, può darsi anche che arrivi velocemente, d'ora in poi arriverà a zero. Ma ancora no, ancora
0: Nella maggior parte
1: è
0: dei
1: sopra zero.
0: sì.
1: Quindi, per quanto riguarda l'orticoltura, ancora abbiamo la possibilità di piantare piante che si sviluppano durante l'autunno. Però, vedi, normalmente seminiamo i semi durante l'inizio, cioè all'inizio dell'autunno, e d'ora in poi ci sono alcuni semi che si possono ancora seminare. Però alcuni semi bisogna no, non usarli adesso, perché ci vuole troppo tempo al germoglio.
0: Parleremo di più dopo la pausa. Nel frattempo ricordiamo a tutti il nostro numero di telefono qui nello studio, 8340 7700, se volete fare una domanda oggi a Joe. A tra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
5: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
0: Bentornati. Joe, ha telefonato una signora, però non voleva andare in onda. Signor Marianna, ha detto che le sue mandarine sono cadute tutti, stanno cadendo. Sono piccoline, verdi, ma poi cadono.
1: Tutti?
0: Ha detto tutte. Per ripetere alla signora.
1: Non direi tutti?
0: Non so.
1: Non direi tutti, perché vedi, un mandarino o un arancio o tante altre piante, la fioritura è abbondante quando
0: quest'anno,
1: cominciano a fiorire
0: ogni anno.
1: Magari parliamo di mandarini. I mandarini quando cominciano a fiorire hanno, possiamo dire, migliaia di fiori. Però questi fiori non sviluppano, è soltanto il 10%. Figura.
0: Ah, sì.
1: Il 10% dei fiori
0: si perdono tante.
1: Sviluppano il frutto. Il 10%. Quindi tanti cascano, tanti fiori cascano.
0: Ma i fiori, sì, lei ha detto le mandarine piccole.
1: E tante mandarine piccole cascano pure, perché dipende anche dall'impollinazione. Se l'impollinazione è abbastanza diciamo forte, ci sono, produrrà più frutta. Ma se l'impollinazione è un po' leggera, non abbastanza impollinazione, vuol dire che il frutto non si matura, cioè non si sviluppa. Ah. Ecco. E allora cosa vuol dire? Aborta.
0: Come l'ha detto? Pollinazione.
1: Pollinazione.
0: Dalle ape.
1: dalle ape e anche altri insetti. E le formiche vere e pure impollinano i fiori.
0: Si parla dall'inizio.
1: Altri insetti, sono tantissimi insetti. Sai perché? Perché vanno sempre a succhiare il dolce del
0: fiore.
1: Del fiore. E automaticamente quando succhiano il dolce del fiore vanno da un fiore all'altro, un fiore all'altro, ed ecco dove avviene le impollinazioni. Ecco perché si impollano. Le ape, sì, le ape sono un insetto principale, possiamo dire, per quanto riguarda l'impollinazione dei fiori. Ora, se questi mandarini cascano, vuol dire che c'è qualcosa fisiologica della pianta. Io non penso acqua adesso perché abbiamo avuto tanta acqua, ma io penso che sia i nutrienti, cioè non abbastanza nutriente nel terreno.
0: Va bene.
1: Perché queste piante, vedi, hanno bisogno di tanti nutrienti. Se vogliamo del frutto, abbastanza frutti, i nutrienti devono essere abbastanza. Cosa vuol dire nutriente? Fertilizzante, insomma, di vari tipi. E se non ci sono questi nutrienti abbastanza nel terreno, la pianta non riesce a mantenere il frutto sulla pianta. Quindi e poi anche acqua, ma in questo periodo direi che possiamo eliminare il fatto dell'acqua, perché non ci è stato abbastanza pioggi e il terreno è abbastanza umido, direi.
0: E in tempo di aumentare i nutrienti per questo inverno ancora, per migliorare la raccolta delle mandarine?
1: Come vuoi dire?
0: Se hai ancora in tempo, cioè se... aumenta i nutrienti e aggiunge
1: dipende se ci sono frutti ancora sulla pianta. Se tutti, come dice la signora, cascano,
0: è già troppo tardi,
1: è finito per quest'anno,
0: la stagione si è finita.
1: Ma io penso di no. Io penso che non tutti cascano, una percentuale casca, va per terra, perché tutti, come dicevo prima, non li può maturare tutti perché sono migliaia di fiori e poi automaticamente anche il frutto, e quando cominciano a svilupparsi tanti cascano per terra perché la pianta non li può, come dicevo, non li può sostenere, e tanti rimangono una percentuale. Io dico il 10% di questi fiori producono, mantengono il frutto a maturazione, insomma, alla fine. Però se non ci sono questi nutrienti, saranno di meno.
0: Ma ci sono anni in cui l'albero delle mandarine, arance, eccetera, producono di più in confronto ad altri anni.
1: Esatto.
0: Questo è perché iniziano con molti più fiori,
1: sì,
0: o mantengono una maggior parte della frutta?
1: Sì, ci sono, dipende, perché vedi, non producono tutti gli anni uguali.
0: È questo che dico.
1: La maggioranza degli alberi di frutta producono alternativamente, un anno sì e un anno no. Un anno sì abbastanza e magari un anno meno, tanto meno, o niente. Come se parliamo per esempio degli ulivi, sappiamo che gli ulivi sono in questa categoria.
0: Sì.
1: Un anno pieno e un anno vuoto, senza olivi. Sì. Ho pochissimi olivi che non, delle volte non vale la pena neanche a raccoglierli. È uguale, in un certo senso, uguale come altri frutti pure. Un anno pieno e un anno meno pieno o vuoto completamente.
0: Sì.
1: Però c'è una cosa da dire: se dobbiamo coltivare bene, nel modo giusto, dobbiamo sapere che alberi da frutta, quando arriva, infatti in questo periodo, dobbiamo cominciare a fertilizzarli. Non aspettare alla fine dell'inverno, perché alla fine dell'inverno è già tardi.
0: Sì, perché come hai detto prima, se c'è ancora frutta sull'albero, uno deve fare adesso, deve reagire adesso.
1: Ma adesso diciamo che non c'è frutta più come tante frutti che c'è stata abbiamo fatto la raccolta, e non c'è più frutta sull'albero, e questo è il periodo, anche in autunno è un buon periodo di fertilizzare. Perché vedi, si devono preparare, queste piante si devono preparare per la nuova stagione, che sarebbe la primavera. Se noi aspettiamo a fertilizzare la pianta a primavera, si perde la raccolta.
0: Oh, okay.
1: Praticamente si perde o ci sarà pochissima raccolta. Ed ecco perché bisogna, perché vedi, quando si fertilizza, che usiamo un fertilizzante, diciamo un fertilizzante organico, perché durante questo periodo bisogna usare un fertilizzante organico, non sintetico, ma organico.
0: E tu sempre suggerisci quelli organici? Tu sempre suggerisci?
1: Io sempre suggerisco quelli organici, perché vedi, questi fertilizzanti, una volta che li spargi sul terreno, devono avere il tempo attraverso le biomass, lo chiamiamo, del terreno, a trasformarlo in un prodotto che la pianta possa attirarlo, insomma possa assorbirlo. Ed ecco perché bisogna iniziare al più presto possibile. Questo direi, ancora c'è abbastanza tempo per fare questo, per fertilizzare tutte le piante, che producono frutta.
0: E dunque, per la signora che ha chiamato, per questa stagione magari è già troppo tardi, però deve iniziare a preparare il terreno.
1: Beh, guarda, direi non è troppo tardi. Un'altra cosa che può fare: usare un fertilizzante liquido, perché vedi, il fertilizzante liquido è molto più veloce di altri fertilizzanti. Un fertilizzante liquido, infatti, alcuni fertilizzanti liquidi si possono usare attraverso le foglie, le chiamiamo. Foglie feed, si spruzzano sulla foglia e la foglia attira questi fertilizzanti che sono già preparati, liquidi, e aiuta la pianta. Magari può provare in questo modo a farlo. Altrimenti altri fertilizzanti, come dicevo, quelli che si spargono sul terreno, non è più il caso. Si può fare, perché non fanno male, sempre quelli organici non fanno male, però non per quest'anno, per il prossimo anno. Quest'anno è già andato.
0: Già un po' troppo tardi.
1: Grazie
0: Gio. Ok, ascoltiamo una canzone e ci risentiamo fra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per lunedì 1 giugno. Trimmer Parade, Seaton, Prospect Road, Prospect, Milne Road, Modbury, Hawker Street, Brompton and West Beach Road, West Beach.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.

0: grano sud australiano e l'amatissima spezia Nosti Mini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyngbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
2: Bentornati tutti in ascolto. Gio, abbiamo una telefonata.
3: Sì.
2: Signori, ci sei sul telefono?
4: Sì.
2: Ok, va avanti.
4: È Gio, è qui?
2: Sì, sì, è in ascolto. Cioè, ti ascolto.
4: Io tengo questa pianta di celery ed è tutto un tanno borghino e volevamo lo pianto, ma adesso che l'hanno preso tutti lo pizzicaro COVID ieri, che ci devo fare di mentire spray di finire questa gems da sopra, o giusto chi è fatto da sopra si può mangiare un cerame.
3: Ma dipende che cosa è, che mangia i fogli, mangia le foglie.
4: Il celery,
3: Sì, sì, mangia le foglie, cosa?
4: Sì, mangiare i fogli, che devo fare?
3: Allora sono i bruchi che mangiano le foglie. Prima di tutto deve andare là, magari anche di sera, o di notte, con la pila a guardare cosa è che mangia questi, perché vedi ci sono insetti che sono attivi durante la notte. Sono attivi durante la notte, non si vedono durante il giorno, non si vedono per niente. Si nascondono sotto le foglie oppure sotto il terreno. E allora, per essere sicuri, bisognerebbe andare fuori con la pila e guardare attentamente, e altrimenti è difficile sapere cosa fare. Un'altra cosa che si può fare pure, magari usare, si chiama Success Ultra, non è velenoso per noi, ma se lo mangiano questi bruchi è velenoso per loro, quindi si chiama Success o Spinosad sarebbe il nome proprio del insomma, come lo chiamano, name, Spinosad, ma Success normalmente lo vendono come lo vendono con questo nome, Success.
4: Ma Success Ultra. Ma questa acqua è o è aperta?
3: Sì, è come un latte, possiamo dire.
4: Oh.
3: È come un latte, si deve mescolare con l'acqua, lì dice sul pacchetto, dice quanto ne deve mettere, e poi spruzzare le foglie.
4: Oh my God. Sono piantato puro e fave la poside, non esce niente, che tu dici che mi mangiare insetti su tutta terra.
3: E da quanto tempo?
4: Andavano 5 settimane e me ne uscire per 3 o 4.
3: Allora se ci sono alcuni che germogliano, io penso che non è il problema, è che i semi sono vecchi. Penso io, i semi sono vecchi e non tutti germogliano, oppure ci sarà qualche insetto, ma a me mi sembra un po' strano i favi che mangiano insetti, che mangiano i favi, perché i favi...
4: Nessuno anno che mi piace così a me.
3: Ma queste, queste

0: Favi sono vecchi o sono...
1: No, no, su uno dei stanno proprio.
0: Sono quest'anno? E allora non dovrebbero essere... Non dovrebbero...
1: Quello anno du 20 fa, perché stanno ancora non da fecero, no?
0: No, no, dell'anno prima.
1: L'anno prima, sì.
0: Sì, dell'anno prima, della stagione... insomma la stagione passata, ecco, sì. L'estate passata, perché i favi si maturano durante l'autunno, cioè durante la primavera, e poi durante l'estate maturano, si fanno più maturi per poi seminarli. Ma io penso che non è il caso, perché i favi normalmente durano per alcuni anni. Alcuni sì. Anni e germogliano ancora dopo 3-4 anni, e sarà qualche altro problema, non so dire cosa magari devo guardare sul terreno se ci sono insetti, oppure, perché delle volte germogliano, vengono fuori del terreno e ci sono insetti che li mangiano.
1: Sì, così è, pure sì.
0: Ci sono insetti che li mangiano, allora può seminarli di nuovo, magari seminarli, perché ancora non è troppo tardi seminarli, oppure seminarli nei vasetti, perché germogliano prima nei vasetti e poi li trasferisce nel terreno. Forse è meglio così, perché nel terreno adesso comincia a essere freddo. E non germogliano veloce, ci vuole troppo tempo che cominciano.
1: Che cosa ci devo mettere alla mandrinara? Che essi sono forti e davano big shoot. Tu che dici, molto taglio?
0: Sì, lo può tagliare se vuole. Adesso lo può tagliare, perché basta che non ci siano gelati. No, gela, no.
1: Il gelo,
0: che non c'è il gelo d'ora in poi, perché d'ora in poi dipende la zona dove siamo, dove abitiamo, e ci sono posti che ci sono delle gelate, non tanto qui in Adelaide, ma in collina se ci sono questi gelati. Quando la temperatura va giù a zero.
1: L'anno passato andavi giù tante mandarine in Taupozzi, stanno pure, ma non come l'anno passato.
0: Basta. Ma nel vaso? Sono nel vaso?
1: Big one, sono un big vaso.
0: Yeah. Ah, è un vaso grande. E non ci sono mandarini?
1: Non c'è 25-30.
0: E allora vuol dire che ci metti un po' di questo fertilizzante liquido, li aiuta con...
1: Blood Bone?
0: No, liquido io dico. Blood and Bone va anche bene, ma il Blood and Bone doveva essere messo prima. Ma un
1: molta brucia, no?
0: No, brucia, ma ci vuole tempo prima che prende... che i radici possono attirarlo. È meglio usare un fertilizzante liquido. Un fertilizzante liquido, perché è veloce, la pianta lo prende velocemente.
1: E come si chiama questo che dici tu?
0: Ma se va da Garden Center, domanda Thrive, per esempio, o Miracle Grow, questa roba qua, sono tutti fertilizzanti. Quando dico liquido, ci sono anche quelli proprio liquidi, ma questi fertilizzanti li chiamiamo liquidi perché si sciolgono nell'acqua. È come una polvere, un fertilizzante in polvere, poi viene sciolto nell'acqua e viene usato. E ci sono anche altri fertilizzanti, come per esempio il siso. Non è un fertilizzante, ma è un tonico. Può usare anche il siso, perché il siso va benissimo per le piante e li aiuta a mantenersi forti. Ma questo siso può essere anche aggiunto in questi fertilizzanti liquidi. Capito?
1: E a sto tempo non ci può smentire pure a terra da insaccaida che può le terre e si sbacancia pure?
0: Di sopra? Sopra? Mm. Può mettere terriccio però, no terra. Quel terriccio che compra dal Garden Center, sai, in sacchetti.
1: E come si chiama?
2: Potting mix.
0: Potting mix lo chiamano in inglese. Potting mix non è terra, ma è una composizione che si usa per coltivare piante nei vasi. Se lei va da Garden Center e dice voglio un sacchetto di potting mix, e loro sanno, insomma. Ma lei può guardare là anche se ci sono i nomi sui sacchetti.
1: Yeah.
0: Ok.
2: Grazie.
1: Grazie assai. Ciao.
0: Prego,
2: ciao,
0: prego.
2: Signore, ciao.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Aveva alcune domande, allora.
0: Quando sono in onda, vedi, si possono fare
2: sì,
0: delle domande.
2: Sì. Okay.
0: Altrimenti non sai, magari poi cerchi di indovinare cos'è il problema, ma sarebbe meglio, insomma,
2: sì,
0: parlare direttamente, no?
2: Perciò vi invitiamo di nuovo a telefonare 8347-7700. Per adesso prendiamo una pausa.
3: Radio Italiana 531.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
6: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
2: Bentornati. C'è una telefonata, perciò magari ascoltiamo la canzone così possiamo rispondere. Ok.

0: Joe, abbiamo la signora Rosa sul telefono.
1: Sì.
2: Sì. Sì, Rosa, sono sul telefono, sì.
0: Ok, va avanti.
1: Sì, buongiorno Rosa.
2: Buongiorno Joe, buongiorno.
1: Sì.
2: Sentite, siamo già arrivati nel mese di giugno, siamo già nell'inverno. Appoggiatore degli alberi, piccerin, pomegranate, si incomincia adesso? È tardi o come?
1: No, d'ora in poi.
2: D'ora in poi?
1: Sì, sì, d'ora in poi. Perché cosa sono? Perdono.
2: Piccerin.
1: Ah, piccerin, sì, sì, sì.
2: Piccerin, l'albero ha pomegranate.
1: Sì, sì, d'ora in poi fino alla fine, dell'inverno. C'è tutto il tempo, c'è tutto il tempo ancora, perché tanti di questi alberi, come pomegranate per esempio, non perdono le foglie ancora.
2: No, ce l'ha tutta là, sì,
1: ecco.
2: Ce l'ha tutta là.
1: Normalmente perdono le foglie alla fine dell'inverno. Tante
2: va
1: di
2: bene,
1: queste.
2: Allora quello lascio per più dopo.
1: E dopo vedo che... si possono potare prima, ma yeah. Sarebbe meglio potarle quando perdono le foglie, così si vede meglio, no? Dove tagliare.
2: Dove si taglia.
1: Ecco.
2: Va bene, grazie. Perché io vedo i picciarini incominciano a fare già i boccioline, cambia tutto il tempo queste piante. Anzi, c'è una pianta dentro un po' di pomegranate che c'ha un fiore adesso. Dico, ma che
1: sono
2: succede?
1: Confusi.
2: Sì,
1: sono
2: sì,
1: confusi,
2: sì,
1: perché vede, quest'anno, come dicevamo prima, abbiamo parlato prima che l'autunno possiamo dire che è stato come un inverno quest'anno.
2: Sì,
1: allora,
2: è vero.
1: Sa cosa succede? Quando fa giornate fredde, come le abbiamo avuto durante l'inizio dell'autunno, giornate fredde e poi giornate calde. Allora la pianta è confusa e pensa che l'inverno è già passato.
2: Yes, è vero, è proprio così. Non sono rimasta, l'altro ieri vado fuori e questa pianta... e dico, che succede? Mi fai i pomegranate, mo come viene l'inverno?
1: Sì,
2: ma
1: sì, no, è così, è così. E tante altre piante pure, come mele, pere, delle volte si vedono i fiori durante il tempo differente, insomma. Non durante la primavera. Sì.
2: Grazie, Joe. Io immaginavo che a giugno, luglio... possono fare tutte
1: sì, giugno, luglio, agosto pure, ma agosto comincia a essere un po' tardi per certe piante.
2: Perché cominciano a buttare i boccioli.
1: Esatto, è meglio farle a giugno e luglio, due mesi insomma che sono ideali.
2: Adesso vedo quando trovo qualcuno dei figli che viene, perché io non ce la faccio adesso più a prunare.
1: Sì.
2: Che fa una bella giornata e faccio che mi tagliano
1: e ci fa una pasta piante. Ci fa una pasta asciutta pure e così.
2: Quella è sicurissima, tu metti il bollo e tutto va bene.
1: È vero. Ok, allora.
2: Grazie mille, buon proseguimento e buon weekend.
1: Grazie di niente. Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Ok, adesso manca poco, però prima che finiamo per oggi. E magari riprendiamo questa domanda la prossima volta, ma ovviamente adesso che è iniziato l'inverno, cosa consigli che si può piantare, cioè fiori, altre piante?
1: Beh, guarda, ci sono tante piante che si possono ancora piantare, però i semi, alcune piante, seminarli un po' tardi. È meglio andare dal garden center e prendere questi piantini già preparati, e come cipolla per esempio. La cipolla ancora si può anche seminare, cipolla, aglio, ma un po' tardi per l'aglio, ma
0: sì,
1: ancora possiamo dire se proprio non si è fatto fino adesso e si vuole coltivare, si può anche piantare adesso. La cipolla, certo, seminando la cipolla adesso sappiamo che ci vuole tanto tempo per prima di tutto germogliare e poi svilupparsi, perché sappiamo che d'ora in poi, insomma, c'è un po' di freddo, arriva il freddo, no?
0: Sì.
1: E quindi le piante sono lenti a camminare. Poi c'è la lattuga, che il radicchio, che si può anche seminare un po' tardi pure, ma se si trovano le piante, spinach si è facile seminarli oppure piantarli, perché i spinach si possono anche comprare nei vasetti già preparati,
0: sì.
1: E poi trasferirli nel terreno. Ma in questo periodo bisogna stare molto attenti con le erbacce.
0: Sì,
1: se si coltiva qualcosa nel giardino adesso, sì. Se c'è una coltivazione di piante nel giardino, bisogna stare molto attenti con le erbacce. Cercare di eliminarli al più presto possibile, perché come si sviluppano questi erbacci, le radici vanno anche, sono molto aggressivi e mangiano, succhiano tutti i nutrienti del terreno e poi quando si tirano fuori, quando si cerca di eliminarli, si può danneggiare. Si possono dañare piante che sono vicini. Allora sarebbe bene farle al più presto possibile, quando sono ancora
0: piccoli,
1: non troppo sviluppati.
0: Sì.
1: Ecco. Insomma, è tutto là. Ci sono tantissime cose che si possono fare durante questo periodo. Insomma, la coltivazione non si ferma mai.
0: No, è una cosa continua.
1: Sempre, continuamente.
0: E magari dei fiori, si possono piantare dei fiori?
1: Possono piantare fiori già preparati dal Garden Centers, che sono, infatti, vedi, le viole, per esempio le viole, pensis, quelle viole grandi, quelle fiori grandi, sono già preparate e sono in fioritura, in questo periodo sono in fioritura. Quindi se ci si vuole un colore veloce, dei vasi, alcuni vasi, oppure nel terreno, e cercare di prendere queste, comprare queste piante adesso.
0: Sì, perché nonostante che l'inverno, si può avere anche un po' di colore.
1: Certo che ci vuole, si può.
0: Okay.
1: Ok, grazie Rita, grazie a te e grazie ai nostri ascoltatori, e ci sentiremo la prossima settimana.
0: La prossima settimana
1: no,
0: perché è un giorno di ferie.
1: Ah,
0: devi augurare al
1: lunedì è di King's
0: compleanno.
1: King's birthday.
0: Sì, prima dicevamo il compleanno della regina, adesso diciamo il compleanno
1: del
0: re.
1: Sì, allora abbiamo un long weekend.
0: Sì, sì.
1: Ok, allora la prossima.
0: Più tempo per coltivare.
1: C'è sempre tempo per coltivare, sempre, non si ferma mai.
0: Non si ferma mai.
1: Ok, grazie a te di nuovo e grazie a tutti i nostri ascoltatori e ci risentiremo in seguito. Intanto, buon giardinaggio.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: We play soccer, cricket and we dominate Clash Royale.
4: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 2 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 1 giugno 2026. Apriamo con la politica australiana. Un nuovo sondaggio pubblicato nelle ultime ore mostra il partito One Nation davanti al governo Labour nelle preferenze di voto. La leader Pauline Hanson ha dichiarato che molti australiani sono preoccupati soprattutto per il costo della vita, l'aumento delle bollette e delle spese quotidiane. Restando in tema economia, arrivano nuovi dati sul mercato immobiliare del Sud Australia. Il prezzo medio delle case ad Adelaide ha superato per la prima volta il milione di dollari. Secondo gli esperti, sempre più persone stanno facendo fatica ad acquistare la loro prima casa, mentre continuano a salire affitti e mutui. Passiamo ora all'istruzione e ai giovani. Il governo federale sta discutendo una nuova riforma del sistema universitario HECS. Le modifiche potrebbero ridurre parte dei debiti studenteschi e abbassare le rate di rimborso per milioni di australiani che hanno frequentato l'università. Si continua poi a parlare della crisi abitativa nel paese. Economisti e politici sono divisi sulle possibili modifiche fiscali legate agli investimenti immobiliari. Il dibattito riguarda soprattutto il modo in cui il governo potrebbe cercare di aumentare la disponibilità di case e rendere il mercato più accessibile. Chiudiamo con una notizia di cronaca dal nord di Adelaide. Due ragazzi di 18 anni sono rimasti feriti durante una violenta rissa vicino al campus universitario di Mawson Lakes. Uno dei giovani è stato accoltellato alla schiena, mentre l'altro è stato colpito con una mazza da baseball. La polizia del Sud Australia sta indagando sull'accaduto. E ora il meteo del Sud Australia di oggi. Adelaide sono previste piogge, vento forte e possibili temporali durante la giornata. Le raffiche potrebbero superare i 90 km orari in alcune aree dello stato. Temperatura massima prevista di 20 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Radio Italiana 531.

0: Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531. Oggi John voglio augurare, perché non l'abbiamo fatto venerdì scorso, perché sabato si è sposato il nipote di Angelo Callisto. Callisto. Ciao Angelo, tanti auguri per tuo nipote e tanti auguri alla coppia dei nuovi sposi, di una vita felice per il vostro futuro. E ho pensato di farci una canzone di matrimonio, che ne pensi John?
1: Bellissimo.
0: Ok, buon ascolto.
1: Andiamo a ascoltarla tutti insieme.
0: Sì, andiamo a ascoltare Lauretta.
1: Oh.
0: Tanti auguri.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per lunedì 1 giugno. Trimmer Parade, Seaton, Prospect Road, Prospect, Milne Road, Modbury, Hawker Street, Brompton and West Beach Road, West Beach.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Radio Italiana.

Ole, ole, ulala, rieccoci qua, Radio Italiana 531 AM, defendemos l'allegria con Francesco in compagnia, buon lunedì people, buon ascolto naturalmente con un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531, situato Hanimash, Adelaide, Sud Australia, Australia people. Se volete anche contattarci da qualsiasi parte del mondo dovete digitare più 61 883 407700 e allo Francesco speaking. Invece se volete solo telefonare qui dalla Adelaide 83407700. Che bello defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Ebbene sì, è proprio così. Buon lunedì people. Che bello, al momento la temperatura 17 gradi, è arrivata sino a 18 gradi. Allora cominciamo subito col programma Per colpa di chi, cantata da Zucchero Fornaciari. Per colpa di chi? Ma chissà di chi.

edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

Oye, per colpa di chi cantata da Zucchero Fornaciari, per colpa di chi? Ma chissà, chissà, un'ora mi scarica a barile, sai, nessuno ha visto niente, nessuno sa niente, ma anyway people, buon lunedì, eccoci qui, oggi è il primo giorno dell'inverno, si batte i denti, e di notte, però sai com'è, non ci possiamo neanche poi tanto lamentare, poi esce il sole la mattina e la situation è abbastanza bene. Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale prima di andare avanti con, sai, speriamo anche con cose allegre. E sai che bevo e sai che fumo, non mi, ma però questa ce la canta proprio Nicola Di Bari, sai che bevo e sai che fumo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

0: Amore mio, cantata da Bruno Ferrara, Beautiful Song, dove c'è l'amore c'è sempre belle cose. Anni anni da lontano, da vicino, che casini. Allora carissimi tutti, siamo nell'inverno, vi sentite infreddoliti? Ma per me, e mettetevi una giampa, un maglione o anche un bel cappottone tipo italiano, eh. Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, tanto così, sai, tanto per cantare, per cambiare l'italiano. Vediamo un po', ascoltiamo l'italiano, Mimi.
1: Con la chitarra in mano,

0: italiano, l'italiano cantata da Toto Cutugno. Sono un italiano, vengo provincia di Gioia Tauro, Reggio Calabria. Allora salutiamo tutte le persone che ci contattano, che ci salutano e si fanno anche risate per telefono. Che bello, proprio quello che io mi aspetto è da voi. Il mio compito è di farvi contenti, almeno di farvi fare qualche risata. Buon lunedì, eccoci qui. A proposito di battutine, pensate che uno va dal dottore, continuo a rimandare le cose, allora torni domani. Ma che casino, Pipu. A proposito, per tutti coloro, no, che al momento sono a corto di carburanti, mi raccomando, non spingete le macchine e fermatevi alle stazioni di servizio, che poi tra l'altro proprio oggi potrete trovare i carburanti nelle stazioni di servizio qui in Adelaide, la Super, al costo di $1.75. Invece a riguardo del diesel, $2.10, l'autogas 4 centesimi sopra il dollaro. Però come dico e ridico sempre, in ogni stazione di servizio i prezzi sono varianti. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale, c'è da spostare una macchina, cantata da Francesco Salvi.
1: La macchina per il fuori contafile per fare accesi la cappella. La macchina era bella aperta sullo scotolo con la gomme rossa. Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pupa! Scu-a!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04-74-82-0641. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.

Fuoco nel fuoco, ce l'ha fatta ascoltare Eros Ramazzotti. Vuoi un Ramazzotti? Vi ricordate il famoso Ramazzotti, il famoso liquore italiano? Allora, carissimi tutti, ma ritorniamo qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531 AM. Ladies e gentlemen, Picciriddi e Grandicelli, Francesco vi presenta un altro programma in italiano, naturalmente, ma proprio no, non proprio in italianissimo, perché l'italiano è difficilissimo, ci vogliono professori universitari oppure forse anche qualche prevete, no? Qualche prevete che lui sa come proprio l'italiano lo sa proprio dalle origini, proprio originalissimo. Allora, vediamoci qua, siamo nell'angolino Ridolino. Una severa zia va a casa della nipote e dice: mangia i tuoi spinaci, piccolina, così diventerai bella. La ragazzina guarda la nonna e le dice: ma zia, zia, no nonna, vabbè, anche se la nonna era poi la zia, da semela, e le dice: senti, ma ai tuoi tempi di spinaci non c'erano? Ma dai, camo, ma come si fa? Come si fa a fare queste battute a queste persone di una certa età e che poi tra l'altro ti vogliono anche bene e ogni tanto sai e ti sganciano qualche soldino, eh? Andiamo a ascoltare subito un altro brano musicale, questa è bellissima, questa c'è anche poi da ridere, Peppino Suriciello, ce la canta Aurelio Ferro.

Oh, yeah, Peppino, Peppino sull'uccello. Oh, chi è che di noi e di voi ha mai preso un topo con le trappole? Vi ricordate un tempo che fu, noi mettevamo queste trappole lì attaccate a un pezzo di spago col formaggino e aspettavamo lì che arrivava il topetto o il topone. Poi tacchete e prendila lì e il topetto rimaneva intrappolato. E poi si prendeva dalla coda così da. E si buttava e si iettava da qualche parte, però dopo, non subito, si andava il giorno dopo, eh. Allora, carissimi tutti, situation al momento abbastanza bella, siamo nell'inverno, il primo giorno d'inverno, si sa. Sono 44 minuti passate le 14, le 2 pomeridiane, io sono con voi a tenervi in compagnia quasi all'incirca alle ore 16, alle 4 del pomeriggio. Allora, volevo farvi ascoltare una bellissima canzone, questa non lo so se, ma vediamo un po' se riesco a proporvela, vediamo un po', non si cederà più questa, ce la canta Adriano Celentano con Claudio Amori e sono marito e moglie, vediamo un po' cosa ci racconta.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

il più grande spettacolo dopo il Big Ben. Buon ascolto a tutti, buon lunedì pomeriggio, sono 54 minuti passate le due pomeridiane, bellissima giornata, 17-18 gradi di temperatura al momento qui in Animasce. Siamo il primo giorno dell'inverno, Pipu. Allora, come vi sembra? Le cose come vanno? Siete felici e contenti delle situazioni al momento? Ma io mi auguro proprio di sì. Allora, cosa ne pensate? Può un topolino saltare più in alto di una casa? Sì, ma certamente sì, perché le case non saltano, people.

0: sempre più blu. Che belle queste canzoni del passato. Ma il cielo è sempre più blu, cantato da Rino Gaetano. E rieccoci qui, buon lunedì a tutti in compagnia con Francesco. E con Defendemos l'allegria, pace e bene, e così sia, eh. Angolino, Ridolino. Pensate che si trovano papà e figlio a tavola e il ragazzino dice al papà: papà, i ragni hanno un buon sapore? Perché, tesoro, mi stai facendo questa domanda così disgustosa mentre sto mangiando? Perché c'era un ragno nella tua lattuga che hai appena mangiato. Ah, ma che gioco! Mamma mia, oh, speriamo che non le abbia dato uno sgarassone. Radio Italia 531 AM, buon lunedì pomeriggio a tutti.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Speed camera locations per lunedì 1 giugno. Trimmer Parade, Seaton, Prospect Road, Prospect, Milne Road, Modbury, Hawker Street, Brompton and West Beach Road, West Beach.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyngbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
6: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
6: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

acqua azzurra, acqua chiara, beautiful, beautiful song, che è bella, la vita è bella e bisogna anche naturalmente saperla anche vivere, non è easy, non è easy people. A mano questo ce la canta Rino Gaetano.

A mano cantata da Rino Gaetano, mano manuzza, mamma mia, non si usa più tanto, però viaggiare a mano con la mano che nella mano, come si faceva moltissimi, moltissimi tempi fa, anche perché poi tra l'altro, sai, ci voleva tanto per trovarne una o uno e si aveva anche paura che scappava. Ma no, ragazzi! Sto scherzando, ma non si può, ma non si può mai, non si può mai neanche scherzare, perché la gente subito la prende sul serio. Strada facendo, cantata da Claudio Baglione.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

Vola, vola più in alto, cantato da Raffaella Carrà, grande, grande, grande artista italiana del passato. Vi ricordate quando Raffaella Carrà presentava Canzonissima con Topo Gigio? Ma cosa mi dici mai? Ma cosa mi dici mai? Era quella, diciamo, la mascotte di Canzonissima. Un tempo che fu in compagnia proprio con Raffaella Carrà, che ballava, cantava, faceva. Era una grandissima presentatrice, intrattenitrice, anche, diciamocela tutta, anche una bella persona. È molto, molto, molto solare, molto attraente, e ci sapeva anche fare. Brava, brava Raffaella Carrà. Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, e mi raccomando, se vi scappa da ridere, non corretele dietro, fatene un'altra, no?

Ritmo sudamericano, ce l'ha fatta ascoltare Lu Colombo. Buon lunedì pomeriggio a tutti da Francesco, in diretta radiofonica dagli studi della Radio Italia 531 AM. La voce della voce, nessuno può sentire quello che si sente un altro, però si può sentire e ascoltare quello che un altro dice. Allora carissimi tutti, com'è la situation al momento? Situation meteorologica, 17 gradi, pensate che è arrivata sino a 18 gradi, Allora Laura non ne sta, questa ce la canta Neck.

0: Laura, non c'è, ce l'ha appena fatta. Ascoltare ne che me passa per la gabbesa, ombre, people, person, pubblicità.
1: Radio Italiana 531.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
8: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks, tutto a soli $55 a persona.
7: Tutto incluso?
8: Certo, come tutti gli anni.
7: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
8: Abruzzo,
7: Altavilla,
8: Campania,
7: Sant'Eufemia,
8: Sicilia
7: e Fogolar Furlan.
8: Uniti insieme
7: per sostenere la tua radio.
8: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
8: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
7: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

Un cantato da Adriano e Celentano. Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Buon lunedì, ieri, eccomi qui. E pensate che un cameriere dice all'altro: oh, ma cameriere, ma com'è qua la situazione? Non ci sono mele in questa torta di mele. E allora? Hai mai trovato un gatto nel cibo per gatti? Ma questa era un po' cruda, eh.

Occhi di ragazza, ce l'ha fatta ascoltare Gianni Morandi. E ritorniamo con voi qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo. Allora, carissimi tutti, come vi sembra? Come vi sembra la prima giornata d'inverno? lo so che è un po' freddo, un po' freddolona, però sai com'è. E piano piano ci dobbiamo anche abituare. L'importante, sai, che comincia, prima viene, poi anche prima l'inverno se ne va, Allora, beautiful situation. Andiamo un po', vediamo un po' com'è la situazione, che canzone vi posso proporre oggi. Sai come? Sai, prima ho sparato anche un paio di doppiette, però sai, non è proprio facile accontentare tutti, ma vediamo un po', sai, le canzoni poi sono anche tante, vediamo un po' com'è, a far l'amore comincia tutto.

scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore, caliente, caliente. Allora, carissimi tutti, oh mamma mia, come, sai, non è easy anche andare a scovare e canzoni, sai, i canzoni e piacevoli, sai, perché ognuno c'ha tanti gusti differenti. Canzone intelligente, questa ce la canta Cocchi e Renato, canzone intelligente, vediamo un po'.

sciocco e blu. Lo sciocco e blu.

0: La canzone intelligente cantata da Cocchi e Renato, ma non è che mi sembrava molto intelligente, no, non c'era niente, non c'era niente di speciale. Pubblicità.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon Tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
0: Eccoci qui in diretta radiofonica dagli studi della Radio Italiana 531. Andiamo ad ascoltare il grande Vasco Rossi con Non l'hai mica capito.

Ti voglio bene non l'hai ancora capito, cantato dal grande Vasco Rossi. Vasco Rossi in concerto e quest'anno pensate che tutto è esaurito, people.

0: Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia, che adesso vi saluta e se ne va via, però non prima, dopo avervi fatto ascoltare Angolino Ridolino. Dottore, la gente continua a darmi del bugiardo, e il dottore le risponde: non credo una sola parola di quello che dice.
1: Oggetti smarriti riuniti nello spento.
0: Ebbene sì, il programma finisce qui, sono 51 minuti passate alle ore 15. Io ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato e continuano ad ascoltare la Radio Italia 531. Il programma successivo sarà condotto da Marisa con la musica. Ciao a tutti e buona serata.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì, 1 giugno. Trimmer Parade, Seaton. Prospect Road, Prospect. Milne Road, Modbury. Hawker Street, Brompton. And West Beach Road, West Beach.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
7: Musica è sponsorizzata da...
8: Wow. Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glyndebourne. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
9: Radio Italiana 531.

Volevo sentire, ascoltare un po' la canzone di Eros Ramazzotti. Ciao e benvenuti a Radio Italiane 531. Non siamo solo una stazione radio, siamo una famiglia. Siamo arrivati al primo giorno d'inverno ed è una giornata meravigliosa con tante foglie per strada. Avete notato i meravigliosi colori delle foglie? Giallo, rosso, marrone, verde. È veramente un periodo magnifico dell'anno. C'è, ci vuole fra un po' i capelli, sciarpe, guante, più importante il vino rosso, castagne, zuppe, fuochi aperti, tutte le cose che rendono l'inverno una stagione straordinaria. E quale modo migliore per godersi il primo giorno dell'inverno se non con la musica italiana, musica degli anni 80 e 90. Benvenuti a Musica E, vorrei iniziare oggi con la dolcissima voce della bellissima Giorgia, che canta Come Saprei.

bellissima, dolcissima voce di Giorgia. Ma quanto mi rilassa quando ascolto la sua musica. Infatti Stefano mi ha detto che è da tanto che non faccio suonare la bellissima voce della Giorgia, e ti chiedo scusa, devo ricordare di questo fatto e l'ascoltiamo un po' più nel futuro. Ok, andiamo avanti con chi? Un po' di Michele Zarrillo che canta 5 giorni.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: E ci siamo, state ascoltando a Radio Italiana 531 live da Studio Sanremo, siete in compagnia con Marisa e il programma Musica e siamo più di una stazione radio, siamo una famiglia.

Donna con Marina Ray. Okay, un big shout out to the team at Italia Ceramics. Grazie per il vostro supporto di Radio Italiana 531 e il programma Musica E. Adesso una canzone da Lucio Battisti con compositore e cantautore. È un grande, grande iconico degli anni 80 e 90. La canzone è Penso a te.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
1: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
1: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
1: Abruzzo,
3: Altavilla,
1: Campania,
3: Sant'Eufemia,
1: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
1: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
1: Prenota chiamando ufficio radio 8340-2806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
1: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Musica è sponsorizzata da
5: Wow.
4: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a un livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
7: Questo è verissimo. Mi raccomando di non mancare al 24 giugno. È la serata più importante dell'anno, in cui possiamo unirci tutti per sostenere e garantire che la radio continua a unirti dal vivo nelle tue case, nelle vostre auto e ovunque tu sia. È solamente $55 a testa, incluso a tutto. Adesso la talentuosa è incredibilmente in forma, la bellissima Cher. Cioè, puoi credere che abbia fatto 80 anni a maggio, Posso solo sperare di assomigliare la sua età. Beh, anche se probabilmente ha fatto un po' di lavoro, di questo posso dire che sono sicuro. No, non sono sicuro, ma posso immaginare. Comunque è bella lo stesso. Adesso, dove è l'amore?

Bella stronza, cantata da Marco Masini. Ora una canzone inglese di Elvis Presley. So che non è italiano, ma secondo mio padre avrebbe dovuto esserlo, eh? È stato sicuramente un icone nell'industria musicale di tutti gli anni. Probabilmente non ci sarà mai un altro talento come lui. Adesso, Can't Help Falling in Love, cantata da Elvis Presley.

0: che voce incredibile, mi fa sempre venire voglia di piangere.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

Il vagabondo, cantata dai Nomadi. Allora, siamo alla fine del programma e vorrei ringraziarti per la tua compagnia oggi nel primo giorno d'inverno. Grazie ai nostri sponsor Italia Ceramics e non vedo l'ora di incontrarti il prossimo programma di musica, e che sarebbe tra qualche settimana, perché c'è un long weekend. Buon divertimento al long weekend. Non so cosa fate, ma state al sicuro e ricordate che Radio Italiana 531 è più di una stazione radio, siamo una famiglia. Un abbraccio fortissima da me, Marisa, e vi lascio oggi con la mia storia tra le dita, cantata da... non è la storia... La mia storia tra le dita adesso è comunque. Ciao ciao, grazie Gianluca Grignani. La mia storia tra le dita.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Molfettese, Kick e Cork.
1: La cincintra in dam, la dam o fattai, sono da parlare di quel che succede in due mondi, onda da la ricetta, per mangiare la fattese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18.
2: The Italians are coming, brought to you by Brickwork by Art. Professional quality. Brickwork by Art.
3: Specialized in solid brickwork and repointing.
2: Call Anthony on 0424 091 511.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora una buona giornata, ben trovate d'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
7: Sul fronte della guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky delinea il possibile schema dei futuri colloqui di pace. In un'intervista rilanciata dai media ucraini, il leader di Kiev indica Francia, Germania e Regno Unito come possibili protagonisti di una mediazione europea. Zelensky amplia però il ruolo anche ai paesi del nord Europa e la Turchia, già impegnata in passato nelle trattative per gli scambi di prigionieri. Secondo il presidente ucraino, saranno Ucraina ed Europa a decidere chi dovrà svolgere il ruolo di mediatore nei futuri negoziati con Mosca.
6: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul un Lastademir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction. L'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
7: Si chiude con un esito rassicurante l'allarme sanitario scattato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Il Ministero della Salute ha comunicato che il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato dal Congo è risultato negativo. L'uomo era stato trasferito in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo aver accusato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie confermano che il rischio di diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso.
6: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
7: Si è conclusa dopo oltre 12 ore una complessa operazione di soccorso nelle montagne del Cuneese. Un ospedologo di circa 20 anni è stato estratto vivo dalla grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio. Il giovane era rimasto bloccato a circa 120 metri di profondità dopo che un grosso masso aveva imprigionato una gamba. Per tutta la notte hanno lavorato 42 tecnici del soccorso alpino e speleologico provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. Una volta riportato in superficie, il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale.
6: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona entrando nel ristretto gruppo gruppo di campioni capace di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. E l'ultima tappa successa allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vita la classifica mondiale. Oggi infine i riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Buonasera Adelaide, siamo qui, non c'è due senza tre, con Giuseppe e Mico, e il nostro Marcuzzo Marco.
1: Ciao Domenico, ciao Giuseppe, come state? Buonasera.
2: Meno male che Domenico sa contare fino a tre.
0: Cioè, no, sono quattro bottoni, non sono arrivato a tre ancora.
2: No, io sto parlando di coloro che stanno seduti nello studio, non i bottoni. Ma che bottoni parli tu? Quello della
0: racchetta? Lasciamo quelli stare, guarda. Non ne voglio neanche parlare. Povero Marco, mi ha sentito da quale parte di quei bottoni, tanti sì, che sa dire. Oh, e ho detto a Marco, ho detto devo bevere acqua, perché quando vado a fare la pipì sembra come Churmick.
2: E cantare la canzone, mi scappa la pipì.
1: Questa era proprio a pennello.
0: ci voleva, no?
1: Com'è andata la settimana, signori?
2: Ah, non c'è male, no. Tutto dipende da come intendi come è andata la settimana.
1: Come la intendi tu?
2: Ci stanno le cose buone e le cose un po' che non le vorresti ascoltare.
1: No. Ma noi parliamo solo di quelle buone stasera, perché noi rimaniamo positivi.
0: Allora, Giuseppe, incominciamo con la cosa buona. Se tu eri nato ieri, se eri nato 5 anni fa, quanti anni avevi? O quanti anni hai?
1: Era un giovanotto.
0: Aspetta. Vediamo se lui sa quanti anni aveva, se sa contare, toglie 5 anni dalla sua età.
2: 5 anni fa sarebbero stati 69.
0: Vedi, 69 anni. Che ne pensi?
1: E con la matematica ci siamo, ragazzi. Ci siamo.
0: Con la matematica sì, però avrai 5 anni. Mannaia.
1: Perché lui dice quando sei nato.
0: 5 anni fa,
1: quanti
0: era
1: un trabocchetto.
2: Sono andato indietro di un settantino d'anni.
1: E tu dici magari avere 5 anni al giorno.
0: Vabbè, no, sai che Marco ce l'ho fatta a lui anni fa, sta stessa scherzo, no? Ha risposto giusta, ha detto 5 anni, se l'ha dimenticata adesso però. Pensavo che mi prendeva di nuovo, mi diceva c'ho 5 anni.
2: Sai quanti anni fa stai parlando?
0: sì, lo so. No, non
1: aspetta,
0: è morto,
1: aspetta che mo Giuseppe ti metto il telefono, perché tu sei la nostra receptionist ufficiale.
0: Ring ring.
1: E vi ricordo che se volete chiamare al nostro centralino, basta chiamare all'83 40 77 00 e siamo sempre pronti a rispondervi su Radio Italiana 531.
0: E se volete portare Giuseppe a WhatsApp, se vuole andare a zappare, andate con 0416 531 531. Al momento sono 10 minuti passate le ore 18 qui in Australia, e in Italia sono le 10 e 40 minuti di mattina.
2: E come lo sai?
0: Io non lo so, sto guardando a te. Quando ti sposti un po'
2: vedo l'orologio,
0: vedo che ora è in Italia.
1: Ma quale orologio guardiamo qua? Perché dipende, non sai che le variabili sono
0: sono quasi uguali, guarda. L'hanno aggiustata adesso.
1: Perfetto.
0: Ah no, l'unica dell'Australia là sono le 5, invece qui sono le 10 minuti passate 18.
1: Ma tu sai perché?
0: 17 sono
1: io ho capito perché qualche orologio è sbagliato, perché in Australia lo sai che ci sono diversi orari, no? Se tu magari vivi a Melbourne
0: sì, dipende dove sei, mezz'ora avanti, mezz'ora indietro.
1: E noi siamo ovunque, no? Quindi dobbiamo mettere un po' tutti gli orari.
0: Marco, lo sai perché quello succede?
1: Dimmi.
0: Ah, neanche io. Non sto chiedendo.
1: Ok, allora.
0: Forse chiediamo a Giuseppe, che lui lo sa.
2: Ma voi parlate di che ora e roba va, ma non dite a nessuno che oggi è il primo giorno d'inverno, no?
1: E oggi è il primo giorno, ha ragione Giuseppe.
0: Non ci hai fatto ancora arrivare. No,
2: io sto sudando qua e quelli dicono
0: che... E come mai stai sudando?
2: Perché qua fa caldo qui dentro.
0: non dire la parolaccia.
2: Io devo andare a spegnere quell'aria condizionata. No?
1: E se la spegni c'è ancora più caldo dopo.
2: No, ma quella là è a caldo.
1: Aria calda,
2: sì, qualcuno l'avrà messo aria calda, qualcuno che aveva freddo.
1: E tipo sauna oggi. A passo alto anche con l'asciugamano, allora, ragazzi.
0: La tovaglia.
1: sì, come diceva Giuseppe, signore e signori, oggi è proprio il primo giorno d'inverno, il primo giugno qua, e quindi diciamo che è stata una giornata parecchio invernale, oggi tra vento,
0: oggi,
1: pioggia,
0: molto,
1: non si capiva, un po' di sole usciva.
0: Oggi non c'era male. Ha piovuto un po' oggi? No.
1: Sì,
0: anche. Io non so perché non sono stato fuori, sono stato sempre dentro. Mi dice.
1: Ci hanno buttato dentro,
0: Non ce l'ho fatto uscire.
2: Ti hanno messo in galera.
0: No, sono uscito adesso.
1: È libertà vigilata.
2: È di buona uscita.
1: C'è la buona uscita.
0: Se è buona così, è meglio così, no?
1: Sì. E cosa vogliamo parlare stasera, signori? Di cosa? Dimmi qualche curiosità. Di cosa vuoi parlarmi, Giuseppe?
2: No, cioè, vogliamo avere. Manda in onda una canzone.
0: Ok. Questa l'ha scelto il nostro Giuseppe, questa canzone, va bene? Allora sì. Voglio mandare a tutti i cari ascoltatori. Questa è scelta da Giuseppe e si chiama Mr. Francesco. Vai.
2: Cos'è che?

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect. Radioton 2026 è arrivato!
2: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
1: Come? Partecipare è facilissimo!
2: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in 2 modi.
1: Chiama l'8340-7700 durante i programmi.
2: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
1: Weekend esclusi.
2: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
1: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
2: Ogni $5 ricevi un numero.
1: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
2: Radioton 2026 è arrivato.
1: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: Tira Scafra. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Voi come state?
1: Buonasera. Tutto bene,
0: tutto bene.
1: Prima.
0: Abbiamo cominciato ancora o no?
2: Sì.
0: Il programma è cominciato, va bene.
2: Buonasera signor
0: direttore. Ti è piaciuta la richiesta che tu hai fatto, Mr. Francesco? Che bella canzone, Mr. Francesco.
2: Non l'ho fatta io.
0: Ah, bully shit.
2: L'hai fatta tu.
0: Bully shit, che ne pensi, Marco?
1: Era una bella canzone, mi è piaciuta
0: no,
1: molto.
0: No, ma che ne pensi, bully shit?
1: Bully shit. Allora, avevamo quest'idea.
0: Dai, vai.
1: E il nostro caro Giuseppe mi ha portato una ricerca.
0: Ricerca. Io pensavo che lui diceva ricette. Stavo aspettando che ci cucinava tutte queste ricette.
1: Quello, lui è uno scienziato,
0: è molto. Ah, no, ma guarda, lo chiamo professore io. Non
1: professore.
0: Sai. Qual è il nome suo che ci ho dato di 10 anni? Professore, è vero?
1: Professore da sempre.
0: E non risponde adesso. È rimasto senza parola.
2: No comment.
1: No comment. E insomma c'è questa curiosità che riguarda una città ucraina che è Odessa, che è una città comunque abbastanza famosa in Ucraina, si dice che c'è Napoli anche nel cuore della lontana Ucraina, precisamente nella strada principale della città di Odessa, non mi chiedete come si pronuncia perché il nome è complicato. L'imperatrice, nell'opera di conquista dell'Ucraina, fu aiutata dalle truppe napoletane. D'altronde i rapporti di amicizia fra Napoli e la Russia nacquero proprio in quel periodo, perché in quel periodo comunque penso che l'Ucraina faceva parte della Russia. E andiamo avanti con questa ricerca. Il clima di Odessa, a dispetto di quanto si possa immaginare, o magari di quello che si possa pensare, sai, l'Ucraina è molto fredda, in realtà è un clima molto mite e ricorda molto le atmosfere mediterranee italiane. E bastò questa notizia per attrarre migliaia di meridionali in cerca di fortuna, no? Perché comunque siamo sempre stato un popolo di grandi migranti, affascinati dalla potenza gigante della Russia imperiale, che agli occhi di chi visse in quegli anni, nel fine Settecento, doveva sembrare un po' bella e ricca quanto l'America ai tempi moderni. E all'epoca tutti i sudditi del regno delle due Sicilie erano chiamati indistintamente napolitani. Ed ecco che Odessa ancora oggi è piena di palazzi che hanno nomi italiani o di parole italiane come Pesce, Rossi, Anatra, che erano poi cognomi tutte famiglie emigrate da ogni parte del regno nella nuova città cosiddetta italiana. In pochi anni aprirono ad Odessa un'affinità di attività commerciali italiani, dalla sartoria alla produzione di oggetti musicali, un po' di tutto. Il settore alimentare vedeva un monopolio assoluto dei napoletani, siamo sempre stati forti nella ristorazione, dai ristoranti agli alimentari, passando per le panetterie, pasticcerie e quant'altro. Comunque tutti questi negozi erano gestiti da emigranti delle terre delle due Sicilie. D'altronde l'Ucraina è da sempre considerata il granaio d'Europa, non poteva trovare ospiti migliori se non un popolo che ha sempre amato i prodotti del grano, come noi italiani. Anche se è strano a dirsi, la piazza non prese mai la pizza non prese mai piede ad Odessa, perché gli italiani erano presenti in ogni aspetto della vita della regione meridionale dell'Ucraina. Tant'è vero che verso la metà dell'Ottocento la città adottò ufficialmente l'italiano come seconda lingua, e questa è una cosa molto curiosa, con tanto di segnaletica e documenti ufficiali scritti in due lingue. Di conseguenza il primo dizionario russo-italiano della storia fu creato ad Odessa dal professore universitario Domenico De Vivo, di origine appunto napoletane. E c'è anche un esempio vivente del legame fra Odessa e Napoli. L'azienda della famiglia Menzione, storica ditta produttrice di marmi, si trasferì nel XIX secolo ad Odessa per espandere il proprio business. I marmisti napoletani erano infatti considerati una vera e propria casta in città e godevano di ricchezze immense, oltre ad avere lavori commissionati dall'intera Russia. ne fu esempio il cimitero monumentale di Odessa, interamente realizzato da artigiani italiani. Fu purtroppo però distrutto nel XX secolo per via dell'occupazione nazista e poi di quella sovietica. Molti palazzi e monumenti della città ucraina portano però ancora la firma degli antenati e degli attuali proprietari. La fortuna invece è stata benevole con la famiglia Menzione, che oggi ancora produce bellissime opere d'arte a Poggio Reale. Ed ecco qua. Quindi è una notizia interessante, perché...
0: Allora, il significato di che cos'è? Della pizza? O dei napoletani come costruivano tutto, che hanno costruito, è stata tutta costruita perfetta?
1: Praticamente questo articolo in sostanza dice che noi italiani nel lontano 700 siamo emigrati, cioè poi italiani diciamo più il sud Italia, siamo emigrati in Ucraina, e molte delle attività, molte dei business sono stati proprio creati dagli italiani, tant'è che il primo dizionario italo-russo è stato proprio creato ad Odessa, perché insomma c'erano molti italiani, ecco.
0: Anche le navi, sai, le crociere sono tutte costruite dagli italiani.
1: Esatto, sono
0: venduti per tutto il mondo.
1: E molti capitani sono appunto italiani, quelli più famosi. Quindi abbiamo tanti esempi di come noi italiani esportiamo. È vero, a volte esportiamo anche brutte cose come la mafia, quelle cose là. Però
0: quello è tutto il mondo. Però.
1: Ma quello è tutto il mondo. Non è solo l'Italia, sì. Però esportiamo anche tante belle cose, tante belle attività, e soprattutto per quanto riguarda la ristorazione e non solo, anche l'artigianato siamo molto forti. Quindi direi che non siamo solo persone cattive, anzi oserei dire che sono la maggior parte, siamo tutte brave persone. Purtroppo tutto il mondo è paese, come suol dire, e non tutti siamo perfetti, no? C'è qualcuno che purtroppo
0: aspetta, Giuseppe è sempre perfetto.
1: Giuseppe è l'esempio lampante della perfezione.
0: Più perfetto del professore non c'è nessuno.
2: Io ho scritto tutto questo per farti capire qualcosa.
0: Sei uno scrittore,
2: di buono,
0: una poeta.
2: Ma no, non capisci niente.
1: Però dai, diciamo che ha capito.
2: Però
1: capito.
2: Ti devo dire una cosa.
0: Un poeta.
1: Anche due.
0: Sei. È meglio che non dici niente, hai già detto troppo. Dai, continua, Marco.
2: No. Posso spazio questa sedia?
1: Se ce la fai, fai come lo vuoi.
2: Ascoltami, l'Ucraina, come si dice?
0: Sì,
2: Ucraina,
0: sì.
2: Ucraina. Tutto incominciò dal tempo che l'Ucraina aveva bisogno di lavoratori, specialmente contadini, e la maggior parte dei contadini che arrivarono in Ucraina erano italiani. Poi alcuni di loro, dopo anni e anni e anni, hanno lasciato quella terra, ma i loro figli in Ucraina oggi c'hanno i club italiani.
0: C'è ancora.
2: Con la bandiera italiana.
0: Sì, ma come diciamo qui, come diciamo...
2: A tutte le parti, ma stiamo parlando dell'Ucraina.
0: Sì, stiamo parlando dell'Ucraina, ecco, hai ragione. Ah, è meglio così, sai, i sponsor stanno aspettando, è finito.
1: Allora facciamo un po' andare gli sponsor, poi commentiamo...
0: Allora, la musica è una scelta di Giuseppe, però la manda Marco.
1: Sì, bene? Sì, mi ha già dato il titolo, siamo
0: ecco,
1: pronti.
0: Andiamo.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per lunedì 1 giugno, Trimmer Parade, Seaton, Prospect Road, Prospect, Milne Road, Modbury, Hawker Street, Brompton and West Beach Road, West Beach.
5: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
6: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
7: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
6: Ah, sì. E cosa fanno?
7: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
6: Ma che bello! Tutti i giovedì?
7: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
6: Ok, prenotiamo allora.
8: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
1: Ox 2. E ascoltiamo Espresso Macchiato di Tommy Cash.

0: Espresso macchiato.
1: Buongiorno, buongiorno con i tre amigos. Non c'è due senza tre. Allora,
2: espresso macchiato, allora. Quanti ne pensi?
1: Che ne senti?
2: Espresso
1: macchiato. Due zucchero, un zucchero. Si vede.
3: Prima di entrare nel
1: si vede. E per lui è come una pastiglia, i nervi scendono. Non sta così nervoso.
2: E poi, poi dice che gli si alza la pressione. Ci credo.
1: No. Non a lui, quella è la pastiglia, quella lo prende la pressione scende, è vero Peppe?
3: Sì, sì.
2: No, ma lui è la soluzione, perché lui prende 5 caffè e poi dopo ci immerge la pastiglia dentro, così.
1: Poi vediamo,
2: bilanciamo.
1: Vediamo un po' più tardi che lo facciamo ballare la lambarda barese. Che
2: no, te l'abbiamo trovata. Oh, ci abbiamo messo 2 settimane per trovare.
1: Però l'abbiamo trovata.
2: Però l'abbiamo trovata.
3: L'avete trovata?
2: No, c'è voluto un merito di Domenico.
1: Questa la canta Nicola Scarpellino.
3: È un scarpellino, sta al cimitero a fare.
1: Sta ancora facendo i marmi.
3: I marmi.
1: Per le tume.
3: Come si chiamava quello?
2: Comunque, dicevamo, perché questo articolo è molto interessante, perché abbiamo anche tanti esempi qua in Australia di gente che ha portato l'artigianato, le cose,
1: sì,
2: il saper fare con le mani, no?
1: E tu hai messo una canzone che è stata proprio apposta, il caffè. Il caffè, tu ti ricordi, Giuseppe, nei tempi tuoi andavi a fare un caffè fuori, che trovavi?
2: Quando prendevi un caffè? Quando prendevi un caffè? Quando,
1: diciamo in l'80, non trovavi caffè come oggi?
3: No.
1: A tipo fatto espresso italiano,
3: stava quello fatto con bastone là.
1: Yeah, quello che lo punge, no, era sempre macellata, fina, però veniva messa dentro una cosa, un filtro con l'acqua bollente, poi lo schiacciava sotto,
2: tipo caffè lungo, come
1: il caffè lungo,
2: okay.
1: No, ma non tipo italiano. Voi l'italiano ha incominciato a portare le macchinette, quei tempi, tutti facevano il caffè con le macchinette che erano molto buone, e poi è uscita il caffè, proprio il caffè bar, che hanno incominciato, però non è andato troppo avanti, ma adesso.
2: Però io so che per esempio anche gli italiani hanno portato il vino qua in South Australia,
1: sì,
2: soprattutto
1: il vino anche.
2: Soprattutto nelle zone di McLaren Vale, quando sì, mi è capitato
1: Barossa
2: di andare
1: Barossa Valley anche.
2: Che
1: è capitato?
2: Che ridi?
1: Qualcosa sta venendo in mente.
2: No, abbiamo parlato di vino, si è messo a ridere.
3: Ma sai perché?
1: Il caffè.
3: Tutti hanno portato il vino, stavo dicendo. Pure Domenico.
1: No, dai. Come che ridi? Guarda, stasera volevo portare la birra, ma non ce l'ho fatta.
3: È venuto.
1: No, ma stavi in macchina e si riscaldava. Ma adesso
2: arriverà.
1: Arriverà. Ma pensate che siamo inverno, pure se stavo in macchina, era bella fresca.
2: Ma portaci una bottiglia di vino, che facciamo con sta birra?
1: Facciamo vino.
3: Facciamo una bottiglia di vino.
1: Okay. La sera che lavoro, che non c'ho il lavoro il giorno dopo, porto il vino così, perché se...
3: Ma devi portare pure da mangiare, non è che bevi il vino e non mangi niente.
2: Quello mangi e beve, non è che beve e basta.
1: Ma c'hai fame?
3: Si mangia, si beve, si paga Natale.
1: Ma io non sapevo. Sai che faccio? Io porto il vino, tu porti il mangiare. E no, basta che Marco arriva.
2: E io che porto, scusate, devo portare pure io qualcosa.
1: Siamo bene. Tu vai a comprare una bella pizza là da Don Giovanni's, come si chiama? Sopra Trimmer Parade. Don.
2: I don't know.
3: Parade.
1: Yeah. Fanno le pizze buone là.
3: Che? Domenico.
1: Domenico, fanno le pizze molte buone.
3: Quella ce l'ha già congelata qua.
1: Sì, ma la puoi comprare scongelata pure, che è appena fatta.
3: Ma devo andare.
2: Scongelata appena fatta.
1: Lo fanno pure fresche. Vai là, prendi una bella pizza, ci facciamo una bella pizza col vino o con una birra. Adesso fate venire fame, ragazzi.
3: Però, vedi, per mettersi le mani in tasca...
1: Devono essere profonde.
3: È contrario.
1: Devono essere profonde. Giuseppe sa che le sacche profonde sono più difficili.
2: Quello perciò ce le approfonda, così li perde lì dentro, non li tira più fuori, mannaggia.
3: Io invece quando sta Giovanni.
1: Scusa, ma
3: Gianni,
1: la battuta era contro di me.
2: No, a sto giro no.
1: No, va bene. Grazie, promettiamo. Marco.
3: Cos'è che ha detto?
1: Niente, ha detto che sei un bel uomo.
2: Ha detto che sei un uomo intelligente, fantastico
1: e bellissimo. Non c'hai paura di spendere un gettone.
2: No, non lo possiamo spegnere ora.
3: No,
1: Marco, dico la verità. Mi portava, adesso non me lo porta più, però al negozio ogni tanto mi portava una torta, ma buonissima, mi guardava sempre, sapeva che io stavo sempre in dieta, ragazzi, diceva,
2: ma l'età è cambiata, il diabete è dietro all'angolo e mo le torte non si possono più
3: adesso
2: mangiare.
3: Vi posso dare anche

0: che la ricetta
1: sul diabete,
2: anche due.
1: Diabete,
2: ah, oh, sì. Sì, ha già trovato le soluzioni, ha trovato le ricette contro il diabete. Ma sei un grande, cioè...
0: Ma io sai che devo fare?
3: No, ma è vero, però ci sono ricette. Se la persona si guarda sul mangiare e fanno un po' di esercizia.
0: Allora,
3: aspetta, fammi
0: finire. Non hai finito ancora, ma sono due ore a parlare.
3: E fanno un po' di esercizio. Ma mo mi fai pure sbagliare le parole.
2: A salsiccia.
3: A salsiccia. Sono tutti bene.
0: Fa la salsiccia o esercizio?
3: Esercizio.
2: La stessa cosa.
3: Ah. Vanno a fare l'esercizio e mangiano il mangiare che si deve per la diabete.
0: Diabete.
3: Ecco, vedi che lo sai anche tu.
0: Pure io lo so.
3: Te pure. Va bene? E allora, se si guardano e fanno un po' di... Non è che lo guariscono, però vivono meglio e forse possono vivere più a lungo.
2: Oppure fate come fa mio padre, che il mese prima della visita di controllo...
3: Si guarda,
2: capì? Lui è furbo, capì? Lui pensa che è furbo. Un mese prima lui smette di mangiare e poi dice, ah, le analisi sono pulite. E ci credo. Vediamo dopo.
0: Ma per me, personalmente, sono...
3: Pure Giuseppe.
2: Giuseppe, fai pure tu così?
0: No.
2: Ah, ok.
0: No, sto
2: Giuseppe
0: dicendo
2: onesto.
0: Che io personalmente eliminerei le bevande... quelle di soft drink,
2: sì, le bevande gasate, insomma,
3: quelle sono la rovina dell'umanità.
0: Perché, appunto, perché quelle c'hanno più zucchero che acqua dentro.
3: Sai,
0: no?
3: La cosa più what's the word for it? Addictive, come si dice in italiano?
2: Che crea dipendenza. Dipendenza.
3: Crea dipendenza il zucchero.
0: Lo zucchero
3: è numero uno. Va bene?
0: Va benissimo, dove...
3: Cavolo.
2: No, ha ragione, comunque è studiato che lo zucchero è gli effetti una droga, cioè nel senso...
3: È una droga.
2: Tipo, cioè non riesci più a farne a meno ed ecco perché c'è gente che ogni giorno continua a bere bevande gassate, ma così anche la caffeina può essere come
3: uguale,
2: una droga, può
3: uguale.
2: Creare dipendenza. Infatti...
3: Però non prendi contravvenzioni, però se vai a crescere una pianta di marijuana...
0: Una multa,
3: sì, anche quella,
0: anche...
3: ne prendi due.
2: E che stavamo dicendo?
0: Ma voi che siete intelligenti,
3: adesso comincia.
2: Quello
0: zucchero,
3: e bene che andiamo con la musica.
0: Tu stai zitto.
3: Vabbè.
0: Quello zucchero che ti suggerisce il dottore da usare quando bevi un caffè,
3: no, ti fa ancora più male.
2: Io so che. Allora,
3: ti fa ancora più male.
2: Ultimamente usano la stevia come dolcificante, which is
3: naturale.
0: Ma io l'ho provato,
3: ma non tutto,
0: ma
3: perché...
0: il sapore del caffè sparisce. Hai capito?
3: No, ma fai una prova, ci metti un cucchiaino di zucchero in una tazza di caffè e poi ci metti
0: la salvia
3: un'altra.
2: La salvia è un'altra cosa, ragazzi. La stevia
3: o anche salvia, diciamo sugarine.
0: No, ci stanno qualcuno alla porta,
3: io non li conosco. Anyway, anche i sugarine, diciamo che i sugarine tu li metti in una tazza di caffè.
0: Io non lo so chi sono.
3: No, in una tazza di caffè ci metti uno o l'altro, va bene, poi lo mischi. Odori, il zucchero lo senti l'odore, quello falso non senti odore. Allora ti dice che anche per il corpo, tu pensi il corpo quando ti prendi un po' di zucchero, quando bevi un po' di zucchero, il corpo aiuta, diciamo se c'hai fame, il zucchero il corpo se lo prende e lo usa.
2: Cioè,
3: invece,
2: lo usa come riserva.
3: Ecco, invece il zuccherino niente. Ti fa capire alla mente che dice, mi sono preso il zucchero, però il corpo dice, no, io voglio il zucchero. Dov'è il zucchero? Quando me lo dai?
2: Allora, comunque ci sono zuccheri e zuccheri.
3: Sì, sì, però la persona mangia di più. Perché quando si beve la cosa che c'è il zucchero, mangia di meno. Quando è il zuccherino, mangia di più. Non voglio dire che tutti, però ci sono molta gente, vedi che si fumano. Si prendono la zuccherina e vedi che sono grassi, vanno a mangiare fish and chips, hamburgers, no? E poi c'è quello che si beve la Coca-Cola e forse si fa un sandwich quando arriva a casa, è pieno. Allora fa, diciamo, più male che bene, che la gente pensa che ti fa bene, ma non è che ti fa bene, ti fa più male. E zucchero non è che fa bene neanche, non sto a dire che zucchero è meglio, sto a dire che alla fine dobbiamo tutti morire, perciò...
2: Però c'è zucchero, perché il zucchero che contiene la frutta... Sì, non è come lo zucchero che...
3: Sì, quello è l'altro zucchero.
2: È il fruttosio.
3: È naturale.
2: Esatto, è anche uno zucchero naturale che comunque ha un potere meno dolcificante rispetto allo zucchero classico, quello che magari puoi mettere in una torta. Comunque io direi di andare un attimo in pubblicità qua, ci siamo, eh?
3: No, ma vabbè, ci siamo ancora qui, a me mi piace sentire le
2: voci. No, mettimi la, non voglio più sentire,
3: ma la sicuramente, no, che ti senti? E poi dopo di questo mandiamo la canzone della Lombarda per te, signore.
2: Vai, due settimane.
3: E per tutti i cari ascoltatori, che tanti cari ascoltatori ci piacciono quelle canzoni.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
7: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine. Domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

ai la lambat, gela can shave. Cus ballo son barat, alla timba che son stato imbarcato. Ieva na notte de Natal, ecco la nave, stem ferma mezzo a mare. Stem tutto mosh mosh, e i che da serta nevla a sost. Se vedeva dall'indena, non picca da terra che na luce a strena. Ieva nisse la sperduta che nessuno l'aveva senduta. Quei guagnu, chiamava dei, ci stiamo a fare come la bacalè. Un comandante non voleva, teneva paura che ci perdeva. Poi disse, state battendo, che delle gnure sono un picco fatendo. E a che sì, che tutto il gruppo ascendemmo che nasce all'oppo. A come mettemmo la pita in terra, la campagna messa, ne facerne. Vederne d'arvene un sacco di gnure, e io rimanevo che sulle sole. A come mi andorne mezzo all'ora, mi metterne una corona da fronte dall'ora. Gemma vedeva tutta la scena di come muore un povero scema e delle gnure ballano e zambanno a quando erano pure all'alta campagna. Gi per torno mezzo a un lake e chi ballava da un'altra e da un'altra. A me ma quando una femmina gnure e gli che pensava, mo che se ci vuole? O se mattina andava da un'altra e pareva vedere che gli avevano un shake. Cudi aveva un ballo della lambata che adesso ballava pure scalzata. E non erano malamente. E si ballava e si mangiava sempre. Steve a tenere di una famiglia che voleva forza che gli va a dormire con la figlia. Aveva vedere come si arrabbiata quando gli sono detto che gli aveva sposato. Tu non avere in trama la pace, tu essere scemo e anche incapace. Questo mai che sia detto, ora la porto subito a letto. Tutto sangue mi ha succhiato che da Steve non picca retrato. Per 3 mesi scemo andando che sì, che fummo costretti che ce l'avemmo a fare. Deci stemma non de picca, già avemmo per te pure qualche figlia. Arrivamo sopra la nave con una debolezza e un mal di mare. Un comandante che stava arrabbiato che la nave stava ancora scassata. Già fatto la vepa non de 3 mesi, per tutto quanto, calzone e camisa. E meno male che siamo sbarcati e anche se me ne sono asciutto a casa. Sono cercato di fembare la lambata, ma do pure la mamma già mi gattamata. Comunque ieri per conto me, qualche lambata la so fatta solo in privato. Mettimi la lambata che me la so pure ambarata.

0: Ed eccoci ancora qui con Domenico e Giuseppe.
1: La Lambarta, la Lambarta Barese.
0: La Lambarta, bella, questa non la conoscevo.
1: È una bella canzone.
0: Ne valsa la pena aspettare questo tempo.
2: Chissà chi ha fatto quelle ricerche, no?
1: Questa è la favorita canzone di Giuseppe.
2: Sono tutte mie favorite.
0: Voglio... Comunque stavamo parlando di bibite zero prima, di zuccheri, scusate. E a proposito volevo aggiungere una cosa molto interessante, perché molti pensano che la soluzione sia bere le classiche, i soft drink zero sugar, senza zuccheri, no? Però dovete sapere che c'è sempre un però. Dietro queste bevande con zero zuccheri si nasconde l'aspartame, che è un sostitutivo dello zucchero.
2: E fa più male.
0: E fa più, può far più, cioè in realtà fa più male, perché provoca il cancro questo zucchero alternativo. Quindi non so dove, quale sia meglio, tra le due a volte, meglio
2: zucchero. Acqua fresca.
0: Come suggerisce Giuseppe, l'acqua fresca è la miglior cosa, non vi sbagliate mai là.
2: No.
0: Però sai, ogni tanto uno magari per cambiare si beve una bevanda gasata, Però, sì, tra le due forse non si sa quale scegliere. Lo vedremo quando moriremo.
2: Ci vedremo
0: tutti lì. Tutti lì ci vedremo.
2: E faremo la trasmissione anche di là.
0: Non ti preoccupare, c'è le frequenze pure là, arrivano. E a proposito, volevo ricordarvi che mercoledì 24 giugno c'è un evento importantissimo della radio, c'è il Radioton 2026. Basta chiamare il nostro numero 83 40 28 06 per prenotare. Siete tutti invitati, voi ascoltatori della radio, con i vostri amici, parenti e chi che sia. Ci saranno tre piatti e drink inclusi, all'eccezionale prezzo di 55 euro a persona al Fogolar Furlan a Felixstowe. Quindi mi raccomando, siateci. È un'ottima occasione per stare tutti insieme. Vi presento pure Giuseppe e Domenico.
2: Scusami Marco, hai detto ci saranno tre piatti, ma ci sarà qualcosa nel piatto?
0: Tre portate, sì, te lo mettiamo, non ti preoccupare. Eppure se una sera non mangi non succede niente, tu c'hai un sacco di riserva lì. C'è tutto, non vi preoccupate. Quindi
1: per fortuna non ho sentito un cavolo che avete detto, ma dico che è positivo, meglio non che negativo.
2: Meglio così, dov'è?
1: Ecco, è meglio.
2: Ha detto Marco che quella sera ci saranno tre piatti.
1: Uno per te, due per te, tre per te.
2: Io chiedo,
1: non c'è due senza tre.
2: I piatti, o no?
0: Ci saranno tre portate.
1: Ma tu pensi che sarebbe un vuote?
2: Non lo so, non si sa.
1: No, guarda, io credo che vengano proprio fatte una mangiata.
0: Secondo me
1: buona.
0: Usciamo lì fuori rotolando.
1: Ecco, buona.
2: Se qualcuno ci va, ce lo fa sapere. Così
1: allora, se volete dare la limosina, vabbè, per il nostro Giuseppe, per Radiothon,
0: sì,
1: siete
0: invitati tutti.
1: Invitati, no?
2: Ma io vorrei sapere cos'è che avranno da mangiare.
0: Mamma mia, ma tu pensi al futuro, ma pensa al domani, che domani, non si sa se arriviamo domani, non si sa. Non lo sappiamo, ma tu pensi...
1: Dobbiamo fare una festa, dobbiamo continuare.
2: Danno la sfortuna.
0: Iettatore.
2: Io
0: sono un iettatore proprio.
2: È peggio di Domenico. Sì.
0: Quindi facciamo corna, come si dice in Italia.
1: No, grattatannan.
0: Tocca ferro? Dov'è il ferro?
1: Lo sto toccando. Mi chiamo Sansone. No? Allora andiamo con gli sponsors e poi ritorniamo con professore, il nostro Marco, e anche io, Mico, Domenico, Mimmo, come volete chiamare.
0: Voi.
1: Non fa niente, perché non c'è due senza tre.
0: Pubblicità.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: You're listening to Radio Italiana 531. The number one Italian radio in South Australia.
2: No, no, tu ci avrai la copia.
6: Da Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino con il lancio del suo nuovo libro E Scimmie in Freddo, presentato in italiano. $25 persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
7: Radio Italiana 531.
8: Quindi che ora su?
9: È mezzogiorno, a calasta la pasta.
8: A quale mezzogiorno? Se mala nuova tu fai sempre 6:30.
9: Certo, un orologio si fermau. Se tu non ci doni mai quarta.
8: Sì, ora colpa è la mia. Se invecchiau, non funziona più. E ora come faccio a mia?

0: Giuseppe,
1: che deve succedere? Niente succede.
0: Com'è il cucù?
2: Cucù.
0: Senti, quella canzone è proprio la vita, no? Ma è la vita così, no?
2: No, cucù non,
0: è,
2: non lo sai cosa sono. Sono gli orologi che c'avevano gli antichi per dire, vedi che è arrivato le 6, le 7, whatever.
1: È arrivata la tua ora. È arrivata la tua ora, dico.
2: No, non a quel tempo, no. È solo che per essere avvisati che le ore stanno passando, no?
1: C'è il telefono, una volta c'erano gli orologi a cucù, insomma, no?
2: Quello è.
1: Sì. Oh, ma com'è che stasera nessuno ancora ha chiamato Giuseppe? Giuseppe si sente solo, poi una certa, eh? Io vi consiglio di chiamare l'80.
2: Sì, perché vuoi rispondere tu, no?
1: No, facciamo rispondere a Giuseppe.
0: Marco, sai perché? Perché noi ci abbiamo la mano sua. Tu la destra, io la sinistra, lui è contento. Nessuno vuole telefonare perché ce l'abbiamo mano a mano.
2: Scusa, eh.
1: Oui.
0: Non ti scusare,
2: lo so che
0: non
2: lui
0: ti scusare.
2: Fa il vino.
0: Mm-hmm. Si chiama Marcellino.
2: Mi sembra mezzo ubriaco stasera.
1: Domenichino, pane e vino.
0: C'hai ragione, guarda.
1: Sì. Oh, io avevo una notizia da darvi,
0: Daccela.
1: Oggi sono in versione notiziario.
2: Una cosa negativa, no?
1: Non è stata bellissima, però è molto di attualità, perché non so se avete visto che sabato si è giocata la Champions League, la finale. Tu segui un po' il calcio?
2: Sì.
1: Si è giocata la Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Non so se hai visto quello che hanno combinato i francesi a Parigi.
2: Sì.
0: No, che è successo?
1: Te lo spiego io, Giuseppe.
2: Siccome hanno perso?
1: No, hanno vinto.
2: Hanno vinto, scusa. Hanno fatto mostrazione per strada e un po' selvaggi, diciamo, no?
1: Insomma, i festeggiamenti sono stati un po' troppo animati. Perché, allora, adesso facciamo un riassunto su quello che è successo. Allora, partiamo dai dati ufficiali diffusi dalle autorità francesi. Il bilancio nelle ore successive agli scontri registra una persona morta.
2: Sì, addirittura.
1: Oltre 300 feriti, tra cui figurano numerosi agenti delle forze dell'ordine. E un totale di quasi 800 persone in stato di fermo. È un totale di 800 persone in stato di fermo. Le forze dell'ordine sono intervenute in assetto antisommossa facendo largo uso di gas lacrimogeni e cariche di alleggerimento nel tentativo di disperdere la folla e isolare i nuclei più violenti. Il dato più critico è rappresentato dalla capillarità del fenomeno. I disordini non sono rimasti circoscritti nell'area metropolitana di Parigi, ma hanno trovato repliche, seppure di intensità minore, più variabile, in altri 15 centri urbani del territorio nazionale. L'aspetto più grave della vicenda riguarda il bilancio umano. La prefettura ha confermato la morte di un individuo, però non si sanno ancora le esatte dinamiche, quindi le stanno chiarendo, e ai 300 feriti si aggiunge l'impatto sul sistema di pubblica sicurezza, che ha visto decine di agenti richiedere cure mediche a causa dei traumi riportati dagli scontri. Anche se la risposta giudiziaria della polizia è stata immediata e massiccia, perché hanno fatto quasi 800 arresti eseguiti nell'arco di poche ore, che è un bel numero, insomma, e questo comunque ha posto una domanda al paese, perché alla Francia, perché insomma è normale che per eventi del genere, soprattutto dove ci sarebbe da festeggiare, succedono cose del genere, no? È un po' brutto. E quindi questo è un po' l'accaduto, no? Secondo voi, cioè, cosa ne pensate? È normale che uno vince una manco avessero perso, sì, qua hanno vinto e devastano la loro città, cioè...
2: Hanno fatto l'incontrario.
1: Sì,
2: però se uno vince...
1: Hanno spaccato vetrine, bruciato cassonetti...
2: Ho visto stamattina, se tu vedi SBS, News SBS, te lo fa vedere, ma anche Channel 7 ha fatto vedere qualcuno, ma io vedo sempre SBS sulla 7:30.
1: Insomma, penso che siano cose abbastanza brutte da vedere, no? Soprattutto in momenti del genere, dove dovresti solo che festeggiare, e tu per festeggiare distruggi, devasti la città, cioè la tua città poi.
2: Lo fanno, e ammazzano anche la gente.
1: Ammazzano gente, rapinano, e alla fine queste occasioni a volte diventano diventa un motivo per i criminali per svolgere le loro attività criminose, fare rapine, uccidere e quant'altro. Quindi a noi ci piace ricordare sempre che è giusto festeggiare, ma nel rispetto di tutti e delle cose materiali e non.
2: Ma anche il presidente francese è uscito un po' incazzato, eh.
1: Ah beh, ci credo.
2: Dicendo che non è una cosa giusta e avete proprio fatto, diciamo, ripassare la Francia, diciamo.
1: Sì, non ha fatto una bella figura, no, di fronte al mondo,
2: appunto,
1: la Francia.
2: Appunto.
1: Certo. Oh, speriamo che non vincano pure l'anno prossimo, sennò dovranno pagare milioni ogni anno per questi festeggiamenti.
2: Non è giusto.
1: A volte questa roba tra tifoseria e festeggiamenti, sai, diventa, tutti si mischiano, alla fine diventa una scusa per tutti per fare casino, spaccare cose, e la trovo una cosa non giusta, ecco, non giusta.
2: Ma non è successo mai una cosa del genere, eh? Adesso stanno venendo fuori con tutte queste, diciamo, non lo so come la devo descrivere, non c'ho la parola giusta, e no. Cos'è euforia? Cos'è che può essere?
1: Sì, l'euforia del momento del festeggiamento, dici questo? Ma io penso che sta qua alla fine è un problema di educazione di fondo delle persone. Cioè, poca educazione, capito? Perché se i genitori ti...
0: Scusa, non l'ho fatto apposta.
2: No, tu...
0: non volevo essere... Scusa, non l'ho fatto apposta.
1: Che è successo?
0: Non lo so.
1: E quindi, cioè, pensiamo che non ha, come dicevamo prima, non sia giusto affrontare così un festeggiamento, no? E queste qua dovrebbero essere occasioni per alzare un po' il gomito, sì, quello che vuoi, bere qualcosa in più, però non è
0: divertirsi.
1: Divertirsi non vuol dire spaccare la città, ecco.
0: No, hai vinto,
1: hai perso, non è mai una scusa.
0: No, ma devi essere sempre contento, non c'è niente, non c'è...
1: Però che com'è che ste cose la maggior parte delle volte succedono solo negli episodi tipo di calcio, capito, dove c'è di mezzo il calcio? Perché nelle altre tifoserie degli altri sport vedo che di solito c'è più rispetto.
0: Sì, il calcio è stato sempre di questo problema, specialmente con l'Inghilterra. L'Inghilterra proprio...
1: Ma tu sai che anche a Port poco tempo fa hanno giocato alcune squadre italiane?
0: Sì, sì.
1: E ho visto un video dove comunque alcune tifoserie italiane hanno dato problemi anche qua in Australia, hanno fatto un po' di confusione.
0: Ma non è solo gli italiani, sono inglesi, sono gli spagnoli, non è solo l'italiano, dipende che le squadre del calcio sono state sempre così. Mi ricordo specialmente il mondiale, se non ti ricordo, la Spagna o l'Argentina contro l'Italia, sparavano gli spettatori tra uno e l'altro, gli italiani con gli spagnoli.
1: No, beh, io mi ricordo il mondiale del 2006, quello ho avuto il piacere di vedere, il resto, quello prima, purtroppo...
0: Sì, ma va bene, ma ci sono state molte cause che tra gli italiani, tra l'inglese, tra i germanesi anche, è vero Giuseppe? Anche i tedeschi.
2: Per quanto ricordo io, tu sai, quello che stai dicendo non l'ho sentito, scusami.
0: Allora, alzate l'apparecchio, così sentono poiché più meglio.
2: È l'apparecchio, l'aeroplano. Imparesso,
0: l'apparecchio, fai un mucca.
2: Quando dicono l'apparecchio, vuol dire l'aeroplano. Apriti l'aeroplano.
1: È vero.
0: Stit la luce.
1: Che sai che tra l'altro... anche in alcune zone di Napoli lo chiamano l'apparecchio, l'aeroplano. L'ho scoperto poco tempo fa guardando un video. Infatti, ero curioso.
0: È successo dopo, no?
2: Hai visto? Voi siete mezzi napoletani dal nord della Puglia, no?
1: Il nord della Puglia?
0: Sì, no, ma siamo napoletani. Cioè abbiamo molte vocabolari del Napoli.
1: Tu sei del nord, allora, del nord della Puglia.
0: Siamo la provincia del nostro paese, è Foggia.
2: È vicino a Napoli.
0: Siamo vicino a Napoli, ecco perché diciamo tante parole, diciamo, napoletane.
1: Si assomiglia molto.
0: E poi mio nonno veniva da Napoli.
2: Tuo nonno?
0: Mio nonno.
2: Vabbè, ma
0: la parte della mamma. Va bene, senti.
2: Una rondine non fa
0: senti,
2: prima
0: senti, senti, no. Senti, senti. Ma lo sappiamo questo, ma grazie che ce l'hai detto. Andiamo con i nostri sponsors su di questa, va bene? E poi ritorniamo con Marco, Giuseppe e Domenico. Non c'è due senza tre.
2: Per piacere puoi chiamare
3: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
1: E ora ascoltiamo Patti Pravo con La Bambola. Tu mi fai girare, Giuseppe. Tu mi fai girare, Domenico.
2: Noi lo fa girare.
0: Mi fai girare.
1: Me le fate girare,
0: altro. Coglioni. Mi fai girare. Le coglioni. Oh. E tu lo sai.

0: Ah, che bello, già l'inverno, adesso già pensando alla primavera.
1: Ma tu già pensi alla primavera, qua. Adesso pensa all'inverno prima.
0: Sento già la mancanza della primavera.
1: Adesso vabbè. Vedrai che primavera qua. 10 gradi, faccio vedere la primavera.
0: È un buon pensiero, guarda, ti tiene contento.
2: È ancora
0: freschetto. Lo so.
1: Vabbè, dai, non è così.
0: Non ne parlavo del freschetto, perché è freschetto.
1: Il vino, il freschetto.
2: Ma come si fa, no, con quello?
1: E cosa stavo dicendo? Ah sì, la primavera stavo dicendo. Comunque dai, il tempo sta tenendo bene, io mi ricordo quando sono arrivato l'anno scorso qua di questo periodo era molto più freddo. Parlo anche di 3-4 gradi in meno, eh.
2: Non parlare due volte la
1: Ma è portato sfortuna, domani chissà che freddo che viene.
2: Non si sa mai.
0: Scusa ragazzi, stavo ascoltando musica, non è che vi stavo ascoltando.
2: Non è che se ne frega.
1: Domenico è multitasking, lui ascolta la musica, parla, fa di tutto.
2: Noi siamo fessi che non ascoltiamo niente, no?
1: Hai capito? Lui ascolta la musica.
2: Poi ci fa domande. Ma veramente. Che lui ha ascoltato.
0: Come mai hai chiesto la canzone Francesco?
2: Di nuovo, vada! Ma ti vengo a letto, ammazzo.
0: No, scherzo, quello l'ho mandata io.
2: Meno male.
1: Meno male.
0: Fai ridere, cioè.
1: Oh, comunque, dice domani piove, ragazzi.
0: Sta veramente.
1: Brutte notizie.
0: Sta piovendo per 4 giorni adesso, ancora domani.
1: Vedrai domani.
0: Ma ci vuole la pioggia, sai?
1: Vabbè, certo.
0: Se tu vedi la frutta di Giuseppe, è tutta seccata.
1: Tutta seccata. Tutta sta fatica alla fine di seccare
2: la frutta di Giuseppe. Dove ce l'ho la frutta?
1: Giuseppe, quando ce la porti sta frutta?
2: Ma
1: allora?
2: Che frutta?
1: Ma no! Non ti preoccupare.
2: Ma problema scemo.
0: Comunque, io pensavo che c'avevi due puredde, no? Due puredde.
1: Giuseppe mi ha portato le olive l'altro giorno, era uno spettacolo.
0: Stai attento che soda? No, scherzo.
2: Sta ancora vivo.
1: È ancora vivo.
0: No, li sa fare.
1: Vuol dire che era soda alimentare.
0: Guarda, quella è una cosa molto difficile da fare. Il professore li sa fare.
1: No, comunque
0: vengono dure, è vero, professore?
1: Comunque tutto a posto.
2: Non lo so, lo devi chiedere a loro. Lui e
0: No, comunque, erano dure.
1: Comunque no, erano buonissime, sono andato in bagno per 3 giorni, erano fantastiche.
0: La caccarella.
1: Scherzo, non è vero, erano davvero buone. Infatti ho preso una bella, quando sono andato a casa le ho aperte, ho preso una bella birretta, l'ho aperta, sai,
0: bravo.
2: C'aveva il nome tuo vicino.
1: Ovvio. Avevo fatto l'aperitivo. Niente, mi sono gustato queste magnifiche olive che mi ha regalato Giuseppe.
0: Pure una birretta.
1: Ragazzi, birra beve birra.
2: Quando lui beve la birra, non come la birra che mi hai comprato tu quel sabato.
1: Questa cosa.
0: No, ma era io ti ho comprato. Aspetta, adesso lo diciamo.
2: No, tu non mi hai comprato niente perché non hai pagato.
0: Birra di mela.
2: Tu non hai comprato niente perché non hai pagato.
0: Che colpa mia se quello mi ha detto che era birra di mela. Io ho detto guarda, facciamo provare Giuseppe che a lui ci piace la mela.
1: Ti piace la mela?
2: come
1: dice in Italia.
2: Sai come dicono a Bonfetta?
1: Come dico?
2: Ciuccio e presuntuoso.
0: per chi ci succede?
1: Ma lui ci ha preso il sidro di mele perché una mela al giorno toglie il medico di torno, no? È visto che lui che guarda la nostra salute.
0: Vedi?
1: Ci ha preso il sidro di mele.
0: Era? Vedi?
1: Bevi alcol, però bevi la mela.
2: Scusa, 5 minuti fa noi stavamo parlando di zucchero e roba varia. Ok, una birra fatta di mele è più zuccherata di quella della Coca-Cola.
1: Vabbè, ho capito.
2: Ma
1: non è che possiamo arrivare fino a 110 anni, bisogna pure morire di qualcosa, né? E te lo dico.
2: Cominci a morire tu.
1: Vabbè, comincio io.
2: E portati lui insieme.
1: No, che 2 funerali costano troppo insieme.
2: No, lo chiediamo a Domenico Zollo.
1: C'è qualche amicizia?
0: O la due? Porra.
1: Ah sì? Buona sapere.
2: No, vediamo un po' se ci può fare una.
1: Faceva uno sconto?
2: Uno sconto.
1: Quando andiamo io e Domenico e poi facciamo non c'è due senza tre. Se tu vuoi avviare pure Giuseppe, siamo a posto.
0: E ci fa il sconto. E ci fa il sconto.
2: Lo sconto, no il sconto.
0: Il sconto.
2: Vedete, voglio far imparare.
1: Mi fate morire.
2: Chi è Albano?
1: No, No, Albano no, pure stasera.
0: Come?
2: Albano Romina Power.
0: Oh, male. Volevo mandarlo.
1: Aspetta, si è buggato, si è buggato.
0: La balla,
1: tagli una botta, così ti si scala.
0: Cominciamo io e te, lo sai come cominciamo noi.
1: E sai quando una volta quando mettevi il disco in macchina?
0: Anche a Marco.
1: Prendevi una buca, no? Lui si
0: incanta. E sentite quello che era soldato di guerra, no? E passavano i germanesi. E lui aveva, diciamo, come si dice quando fa...
1: La marcia, come
0: si... No, quando una persona parla così...
2: La balbuziente,
0: no? Allora dice... C'aveva tutti i soldati, tutti messi in fila per sparare l'aereo. Fa... Uno... Due. Andiamo il prossimo.
1: Come si dice da voi balbuziente? Perché sono sicuro che ci avete una parola per dire balbuziente.
0: We say come si dice?
2: C'è un nome che adesso non ricordo.
1: Da me a Napoli si dice cacaglio.
0: Cacarella.
1: Cacaglio.
2: Mi sa tanto che è vicino quello che hai detto tu, ma al momento
0: non mi viene in mente, però in italiano proprio, in milanese c'era un altro modo di dirlo pure.
1: Comunque io c'avevo una domanda, ve l'ho tenuta in sorpresa.
0: Una domanda, ce ne ha chiesto 10.
1: Una domanda, sono tipo l'investigatore gadget. Comunque prima di farvi questa domanda andrei in pubblicità, no?
0: Io dico di sì.
1: Vai.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
6: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6:30 PM al Fogodal Furlan.
7: Cena di 3 portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
6: Tutto incluso?
7: Certo, come tutti gli anni.
6: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
7: Abruzzo,
6: Altavilla,
7: Campania,
6: Sant'Eufemia,
7: Sicilia
6: e Fogodal Furlan.
7: Uniti insieme
6: per sostenere la tua radio.
7: Prenota chiamando ufficio radio 8340-2806.
6: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
7: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
6: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
0: Questa canzone è dedicata a Filippo e Assunto Belperio. Dal nostro professore, da Marco e anche da me, amico. Andiamo con questa, che la conoscete tutto, Albano e Roma.

0: Siamo ritornati qui. Non c'è due senza tre. Ma Giuseppe, che c'hai? Che c'hai? Dai, puoi parlare.
1: Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi. No, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi.
0: Sicuramente vuoi vedere che il telefono suona solo per te, perché Filippo per Assunta ti vuole parlare. Se sei fortunato.
2: Tu hai detto la
0: Stanno vicino un bel fuoco, si è fatto due grappette, un vinozzo. Il nostro Filippo e Adele dice vabbè, il tempo è quello là, sì,
1: due castagne pure
0: no, dai adesso mi stai facendo venire la voglia, c'ho fame, mi sono mangiato tre donuts
1: a faccia tu
0: è meglio che rimaniamo così.
2: Aspetta, dopo te lo dico.
0: No, cioè, vabbè, dopo. È perché non hai parlato fino adesso.
1: Voi dovete sapere che Giuseppe parla più durante le pause che
2: ma ecco.
0: E poi dà la colpa a noi due. Vedi come
1: e
0: fa.
1: Poi dice, ma voi non dite mai niente.
0: Non ci fate parlare, non mi fate parlare.
1: Mi fate parlare.
0: Adesso che c'è da dire, dai, dillo.
2: Dopo.
0: No, ma lo sai dire.
1: No, lo devi dire dopo.
0: È vero, Marco, stava per dirlo.
2: Stavo dicendo niente.
1: Quando lo vuol dire
0: quando
1: che
0: lui dice niente c'è qualcosa di strano,
1: c'è qualcosa di

0: Cece Piselli.
1: Hai capito?
2: No.
1: E quanto tempo li devi mettere a bollere? Il culo.
2: A bollere, che vuol dire a
1: bollere? A bollere,
2: bollere.
1: No, a bollere,
2: bollire.
1: Acqua a bollere. Ah, a bollire, che stai facendo due uova a bollire?
2: A bollire.
1: Oh, bravo, va bene.
0: A bollere.
1: A bollere.
2: Ma come si fa con quello là?
1: Non aver paura, dai.
0: Certa, me la leggi o no?
1: Sei diventato vecchio. Sei diventato vecchio.
2: Abbiamo fatto
0: la barba bianca.
1: Marco, moriamo di fame.
0: Sì, mentre ce la dici.
2: Ma io mi prendo il giorno off se devo venire al tuo funerale, dove dice moriamo di fame.
1: Ha perso le parole, guarda.
2: Ha perso le
1: parole. Ma
2: ma quando siamo ancora arrivati.
1: Ma noi pensavamo che tu eri preparato per la ricetta.
0: No, ma lui è preparato, però prima di essere preparato si deve preparare, quindi ha bisogno di preparazione.
1: L'abbiamo preso sul posto.
2: Spiegami una cosa.
1: Anche due.
2: Hanno mai mandato a quel paese?
1: Oh, quante volte?
2: Specialmente
0: dipende quale paese.
1: Specialmente da un amico buffettese. Quante volte?
2: Fammi trovare una, dove esce?
1: Ok.
2: Fettele di farina va bene con poi con
1: Oh, mi stai facendo venire la fame, cavolo.
0: Va bene, nel frattempo c'è pure venuto il diabete a me.
2: vabbè, allora serviranno anche per te, no?
0: Oh, quella era buona, dai.
1: Provata. L'orecchietto con i rap.
2: Cos'è questo pesto?
1: Pesto is...
0: Ma io che ne so,
1: pesto is pesto.
0: Ma io ti ho detto che non so cucinare, tu mi chiedi a me le fare domande sulla cucina.
1: Pesto sarebbe pesto, fatto di basilico con le noci di pino.
0: Vabbè, ma rimaniamo sul clan.
1: Vuoi vedere che sono giusto?
2: Lui è fortunato.
1: Vedi che sono giusto.
0: Quello perciò li hanno abitati sul tavolo. Perché...
1: Vedi che dico la verità. Vedi, lui mi prende per
0: qualsiasi
1: culo
0: rischio,
1: adesso.
0: Nessuno se li può lanciare.
2: Allora, questa ribollita.
0: Ah, buona.
2: Non è buona?
0: No, buona.
2: Meno male.
1: Ribollita. Allora, è che lo dobbiamo bollire di nuovo?
0: Ribollita.
2: Per piacere, non puoi stare zitto. Prendi una mazza.
1: Mamma detto.
0: Una volta avevo le stampelle, no.
1: Mamma detto. Dai, vai.
2: Allora, ribollita è 115 grammi di fagioli cannellini. Che poi quando tu scorreggi
1: e voglio quando aria
0: saranno felici le vostre mogli con queste ricette
1: e letto, specialmente in questi tempi che fa freddo, riscalda subito.
0: Vabbè, voi potete sempre dire brutto tempo fuori il temporale al massimo.
1: No, ma fa caldo in questo letto, dai vai
2: andò, fa caldo,
0: c'è riscaldamento.
2: Hai finito?
1: Ho finito. Vai.
2: Una tazza abbondante di fagioli cannellini secchi tenuti a bagno per una notte e scolati. 8 spicchi d'aglio non sbucciati, 80 ml cucchiai di olio d'oliva, e ci vedo a doppio oggi, 6 costate di sedano tritate, 3 carote tritate, 3
1: scusa, cipolle
2: cosa
1: vuol
2: tritate,
1: dire tritate? Affettate?
2: No, tritate, ha fatto a pezzettini.
1: Va bene, scusa. Vai. Una domanda, volevo sapere.
2: Mi fai un favore. Ci prendi quel telefono?
0: Qualcosa
2: a fare. Anyway.
1: Il numero è 834077.
2: Ma tu stai zitto.
1: Va bene, scusa.
0: Sta sudando.
2: Due cipolle tritate. Mo viene come con la signora che ha fatto una domanda.
1: Una.
2: Cipolle bianche o cipolle rosse?
1: E che è la differenza?
2: Che te ne frega te? Un barattolo di 400 grammi di pomodori San Marzano.
1: Non poteva essere quello
0: romano.
1: Dove
0: li troviamo i San Marzano qua?
1: Lo possiamo prendere romano?
2: I barattoli. No.
0: Ok.
1: Si trovano.
2: No, quelli freschi.
1: Ah, romani, okay. Romani, no?
0: I pomodori San Marzano, ok.
1: Ma io non sapevo che i marziani sapevano fare i pomodori.
2: Ma com'è che sei tutto rimbambito? Rekao je, kola l'ammazzo sta

0: No,
1: io più scemo.
0: Vai che funerali sul
2: carro. Dai.
1: Io più scemo.
2: Vai con la ricetta, non cambiare.
1: Lui, e quando mi ha chiesto vuoi fare il suo programma, ho detto sì.
0: No, sei
1: qualcuno mi ha detto, io
0: sei dentro.
2: No, ma ti senti la mancanza, dai.
1: Sei costato di sedano tritate. Tre carote tritate.
2: Sedano?
1: Due cipolle. Due cipolle tritate, un barattolo di San Marzano, vabbè.
0: Ma le cipolle bianche o viola?
2: Ma a te no, a te ti piace, non
1: ma
2: dici mai una parola.
1: Come lui. Ma basta a sedere accanto.
2: A te non dici una parola, a me no, allora, avevi una mazzata.
1: Due mil di prezzemolo tritate.
2: Ma come mai due mils? Siamo italiani, non ci vuole un chilo.
1: Super scorza di limone grattugiato, 800 grammi di cavolo nero.
2: Ma che stai facendo, la masala? No, no, dai, Giuseppe, dai.
1: Lo possiamo ammazzare?
0: No.
1: Io ora, non faccio niente, io non faccio niente. Apro la finestra e lo butto giù.
2: Ma non è la finestra
0: che
2: fissa.
0: Sono chiuse e sigillate?
2: No, ma è fisso.
1: Non sono sigillate. Puoi rompere i vetri.
2: Vabbè, dai, racconta. Dai.
1: Allora, scorza di limone grattugiato.
2: Aspetta, siamo arrivati sponsors. No, sto scherzando.
1: Un cavolo nero a fettine, un filone di pane ciabatta vecchio di un giorno, sale e pepe nero macinato, olio d'oliva per servire. Mm. Posso anche continuare a leggere?
2: No, volevo dire, non ho capito, puoi ricominciare. No, scherzo, dai, scherzo.
1: Metti i fagioli in una pentola e coprire con acqua fresca. Portare ad ebollizione e fate bollire per 10 minuti. Scolate di nuovo. Coprire con abbondante acqua fresca, fredda. Aggiungete 6 spicchi d'aglio, portate ad ebollizione, coprire e fate bollire 40-60 minuti, dai 45-60 minuti, finché i fagioli non saranno teneri. Il tempo di cottura dipende dal tempo di essiccazione dei fagioli. Più sono essiccati, e più i fagioli.
2: Stavo a dire come le mie, ma lasciamo su quello.
1: Ecco, dove stavo?
2: Sulle seccate.
1: Lasciate da parte un loro liquido di cottura. Scaldare l'olio in una pentola, sbucciate e tritate l'aglio rimasto e mettono nella pentola con il sedano, le carone, fate cucinare per 10 minuti perché si cominciano ad ammorbidire. Unite i pomodori, il prezzemolo, il zucchero e la scuola di limone, coprite e fate bollire per 25 minuti. Aggiungete il cavolo nero e metà dei cannellini con tanto liquido di cottura da coprire tutti gli ingredienti. Cuocete per 30 minuti. Frullate riducendo in creme i fagioli rimasti un po' del liquido rimasto. Aggiungete nella pentola, versateci tutta l'acqua per fare che la consistenza di una zuppa densa. Togliete la crosta delle ciabatte. Ma la ciabatta non c'è, no.
0: Scusate, mi
1: sto imbrogliando. E fate a pezzi il pane, poi mischiatelo nella zuppa. Salate e pepate. Questa zuppa deve essere molto densa, ma potrebbe essere necessaria alta acqua bollente. Mettete la zuppa in scodelle e versatevi sopra l'olio. E mangiate.
0: È finita.
2: Allora, come la chiamano questa?
0: Ribollita. Tra l'altro è toscana, un piatto tipico toscano.
2: A me mi sembra che è minestrone, cazzo.
0: Cavolo. Beh, più o meno. Beh, non è lontano, da un minestrone. Cavolo.
2: Sì.
0: Cavolo.
2: È uscita la parola sbagliata, andiamo con i sponsors.
1: Io non leggo più.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
0: E annunciamo questa canzone. Questa è una versione speciale fatta da Jensenese. È Mala Femna. Ascoltatela.

0: E lo sai che di noi ti puoi fidare, carissimo Giuseppe. Siamo arrivati all'ora dei saluti.
1: Allora, compari qua. Siamo il cane, il gatto e Geppetto.
0: Il cane gatto. Non c'è abbiamo cambiato.
2: Il cane e la volpe sono di famiglia.
1: Va bene. Allora è la volpe.
2: La volpe,
1: il gatto.
2: Il cane, la volpe.
1: Ma come mai dicono la volpe e il gatto? Quando il cane e il gatto.
0: Ma che ne so. Chissà che si era fumato.
1: Oh, Giuseppe.
2: Ma tu che hai fumato?
1: No, ma sai nel film del Pinocchio c'è il gatto e la volpe? E tu puoi essere Geppetto.
0: Guarda che è una figura.
2: È sempre il gatto quello là. Dal film Gatto e la volpe va a finire a Geppetto.
1: Allora ragazzi, siamo in finale.
2: Meno male.
0: Siamo nel finale, scherziamo sempre.
1: Allora, vogliamo. Dopo di noi ci sono i ragazzi Calabria Mia.
2: I ragazzi nostri.
1: Il studio della Radio Italiana 531. C'è Amadeus, Franco e Vincenzo. Dopo di noi forse ci sono anche i
0: calabresi.
1: No, gli ospiti. Come on, li puoi dire? Tu lo puoi dire. Va bene, ragazzi, come sapete ci trovate qui ogni lunedì dalle ore 18 fino alle ore 20 con Marco, Giuseppe e Mirko.
0: Domenico.
1: E vi voglio ringraziare, grazie Marco della serata, è stata molto bella.
0: Grazie a te.
1: Giuseppe della serata, è stata molto
0: Giuseppe.
1: Bella. E voi lasca voi dire due parole, io ho detto un
0: po' troppo. E che devo dire più? Buona serata, ciao a tutti!
1: Buonanotte!
2: Quante bugie a te.

0: todo.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 20:03.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Kuwait afferma che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Donald Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta americana. Fuga terminata in aeroporto dell'uomo coinvolto nell'inchiesta sui lavori all'ambasciata americana di Milano e al servizio della redazione.
5: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
4: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane è stato affidato ai sanitari, trasferito in ospedale ed è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume.

a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li soffighi da sotterra.

Gagne sempre sto gol, gagne sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, siamo sempre uniti, ma sai, è bello.

0: Ascoltatori e ascoltatrici, amici della Rai Italiana 531 AM di Adelaide, buonasera e buon ascolto dal programma Calabria Mia, sulle onde radio 531 AM di Adelaide, Sud Australia. Siamo in diretta dallo studio Sanremo al 215 Porto Animaci, Adelaide, Sud Australia. E come sempre, se volete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sullo 8340 2700, e noi faremo il nostro meglio per ascoltarvi e accontentarvi. E per i vostri amici lontani possono seguirci sulla pagina di Facebook della Rai Italiana 531 di Adelaide, e siamo sempre in diretta. Vogliamo prendere questa occasione a salutare a tutti voi, cari ascoltatori, vicini e lontani, insieme a tutte le radio in giro per il mondo, grazie al nostro amico Rocco Lagozzo di Toronto, Canada. E come sempre, ogni settimana cercheremo di portare nelle nostre case un po' della nostra terra calabrese, con tradizione, storia, cultura, cucina e calabrese, ma soprattutto tanta, tanta bella musica calabrese, grazie al nostro DJ Amedeo. E se volete intervenire, come ho detto prima, o dedicare una canzone, fatelo pure chiamando al 8340 2700 e o mandare un messaggino sullo 0416 531 531, e noi saremo di accontentarvi, se no lo faremo la settimana prossima, questo è garantito. Perciò questa sera rilasciatevi, e vogliamo anche dare il benvenuto al nostro amico Franco Fedele. Franco, buonasera.
1: Buonasera Vincenzo, buonasera Amedeo e buonasera a tutti voi, e benvenuti a un'altra serata dal programma Calabria Mia con Franco, Vincenzo ed Amedeo. Noi saremo qui con voi per le prossime due ore per farvi compagnia con bellissime canzoni della nostra bella Calabria, e vi terremo informati sulla cucina calabrese, sui sans calabresi ed altri aggiornamenti della nostra bella terra. Allora, sedetevi comodi e rimanete con noi per le prossime due ore. Da me Franco, buon ascolto.
0: Grazie Franco. E al nostro direttore tecnico, direttore musicale e vicepresidente dell'Associazione Santo Femmine Vergine e Marti di Adelaide, il nostro Amadeo Trepani. Andiamo, buonasera.
2: Buonasera Vincenzo. Bene, bene, grazie. Ciao. Buonasera Francesco. E buonasera a tutti voi, grazie per la vostra compagnia. Sì, siamo qua in studio Sanremo, Hindmarsh, Adelaide, per un'altra sera di questa bella programma di Calabria Mia. Un programma pieno di discorso, informazioni, cultura, e specialmente, e non ci manca, bella musica della bella nostra terra. Un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, dove si trovano, e pure, e non ci manca, in Italia e a Boston, Massachusetts, dalla parte dei miei soggetti. Grazie per la vostra compagnia e buon ascolto.
0: Grazie Matteo, e certamente vogliamo salutare anche i nostri colleghi che ci hanno chiamato poco prima, Domenico, Giuseppe e non mi ricordo il nome di quello.
1: Marco.
0: Sì. Che ci hanno chiamato poco prima, e li salutiamo. Sono sicuro che sono quasi quasi in via verso casa. Sì. per cena, perciò ci salutiamo tutti e tre, e siamo qui di nuovo il primo di giugno. Oggi arriva l'inverno qui in Adelaide. Sì. una giornata molto molto fredda. Sì. Certamente abbiamo iniziato ieri con la sagra del maiale, perché già era arrivato l'inverno, perciò d'ora in poi qui in Australia c'è la macellazione dei maiali, perché per preparare salsiccimo
1: il tempo
0: giustissimo. Sì. Oggi faceva un freddo all'ufficio dove ero io. Ho dovuto mettere c'ho una piccola stufa.
2: Sì.
0: Proprio vicino là a me faceva freddo, perché quando sei fermo lì davanti al computer non si
2: sì,
0: muore.
2: Sì, sì.
0: Invece ieri con quella movimentazione, cucina, via, era tutto diverso. Va bene, allora siamo qui questa sera, perciò non andate via, perché abbiamo delle belle melodie questa sera. Sì. Grazie al nostro Amedeo, e poi cercheremo di riempire gli spazi vuoti della musica con qualche cosa che di noi, è vero?
1: Sì, sicuro che ci abbiamo tanto da parlare. Sì.
0: Troviamo
2: tante sorprese con la musica.
0: Tante sorprese con la musica.
2: Tante sorprese.
0: Prima ho guardato la faccia di Amedeo, e dici,
1: non sembra una cosa...
0: Sai quando uno dice... stasera va a preparo io una cosa buona.
2: Va a preparo io.
1: Sa che ci ha preparato per noi.
2: Non mi incaricare che...
0: Non mi incaricare che
2: mi io.
0: Va bene, allora andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con voi.
2: Sì, andiamo alla pubblicità, perché senza i sponsors non andiamo avanti.
0: E vogliamo anche dire che siamo sulla pagina di Facebook.
2: Siamo live.
0: Non vi dimenticate di spargere la voce, perché è importante per noi.
2: E buonasera. Come sempre, Tony Bombardieri, e Rosa Fedeli, che sono i primi due che mandano un thumbs up. Grazie per la vostra compagnia. Se volete una dedica, telefonate 834-0-7-0 oppure mandate un messaggio su Facebook, che lo vio io, e se ce l'ho va a mettere subito in onda, se no va garantito alla prossima settimana. Grazie e buon ascolto.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze,
5: che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
8: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: E certo, dopo l'inno nazionale di Calabria, come Amadeo non può fare a meno ogni settimana, non so quante volte l'ascolto durante la settimana, quando è a casa, quando è al lavoro, che anche qualcosa che continua continuamente a suonare questa canzone.
1: Ogni opportunità che dai,
0: mentre la canzone calabrese.
2: Ah, sì. Adesso pure i miei nipoti hanno cominciato a cantare, a ballare questa canzone. Sì. E tutte le sere, quando ci sta il programma con questa sera, loro non vanno a letto finché non ascoltano questa canzone. Vedi.
1: Allora, pensate che a mente in onda adesso, perché è viato.
2: Posso ascoltare. Sì, e poi posso andare a letto.
1: Ora può andare a letto.
0: I da soli.
2: No, per noi ancora è troppo presto.
0: No. Noi dobbiamo lavorare, noi siamo qui negli studi della Radio Italiana, questa è in diretta. Voglio ricordarci che questo programma è in diretta, non è registrato.
1: No.
0: Perciò se qualcosa non va di giusto, non vi preoccupate, che tutto va bene, lo faremo andare giusto.
1: Sì, ma non vi preoccupate, perché io ce l'ho, come si dice in Radio Land, the dump button. Se qualcuno dice qualcosa, push questo bottone, non si sente.
0: Non si sente. Diciamo push the button, boom.
1: Push the button.
0: Push the button. Yeah. Ed è fatto. Allora, comunque, siamo qui dopo una settimana. La settimana scorsa il nostro Franco non era con noi, questa sera è ritornato con noi, sì. Perciò siamo di nuovo a una squadra completa oggi, perciò vogliamo dare anche gli auguri alla nostra nazionale australiana, che ha convocato i 26 giocatori per i mondiali. Hanno fatto una partita contro il Messico ieri, purtroppo io ero impegnato con il club di Sport Social Club e non ho potuto guardarla.
2: No, neanche l'ho potuto
0: però
2: guardare.
0: Però c'era, hanno perso 1-0, però ho visto quell'occasione, non si devono mancare a quel livello di giocatori che abbiamo. Perciò, va bene, auguriamo alla nostra nazionale
2: un grande
0: successo,
2: sì.
0: Per i prossimi, ancora ci abbiamo un'altra partita prima dell'evento. Mi sembra che la prima partita con la nazionale sarà verso il 12 di mi sembra il 12 o il 13 di giugno. E sarà in diretta, perciò tutti a guardare
1: the World Cup,
0: yeah. Yeah. La Coppa Mondiale, giustamente, che si svolgerà negli Stati Uniti, Canada e Messico, perciò non so se ci mettono gli orari, ma comunque la settimana prossima porteremo gli orari di quando sono le partite di questa nostra. Siccome l'Italia non è in contenzione, perciò...
2: ma adesso siamo in Australia, Vincenzo.
0: Non andiamo su quel livello là, perché non fa senso.
1: No.
0: Sorry, ma l'Italia è sempre l'Italia.
1: Facciamo
0: i fatti nostri. Va bene, allora. Come è andata la settimana? Tutto a posto?
2: Tutto a posto,
0: niente di nuovo.
2: Niente di male, quella cosa necessaria, perché quando tutto va bene si mangia, si...
0: Non si beve.
2: Cerchiamo di lavorare
0: meno possibile.
2: Meno possibile la vita tirante. Sì.
0: Allora.
1: Sì.
0: Amadeo, che ne conti tutta la settimana?
1: Chi ti conto? 1, 2, 3, 4. 4 sono 8.
0: E 8 fanno 16, poi 32.
1: No, tutto a posto, grazie. Voglio ringraziare e complimenti, mi mando complimenti a Calabria Sport Social Club, perché ieri siamo stati là al giorno di maiali.
0: Con la sagra del maiale, chiamato un altro nome.
1: Era un bella giornata con... primo, tanti amici e buona compagnia. E secondo, e non ci manca, un grande portata di mangiare di maiale. Grazie Calabria Sport and Social Club, Vincenzo, you and tutta la squadra lì, ci sono tanti nomi, ma tutti, una grande giornata e e non ci manca, li vediamo next year quando, quando
0: questo ci auguriamo, come detto ieri quando ho fatto il mio intervento, purtroppo il nostro presidente non era presente per ragioni di famiglia, però come detto prima è stata la prima volta che abbiamo usato la nostra nuova posizione alla Cambridge Town City Soccer Club, e certamente vogliamo essere grati a loro che ci hanno accolto con molto entusiasmo, e abbiamo un locale molto molto ampio, perciò possiamo lavorare ancora meglio. Questo va per tutti, non è solo per quelli che eravamo in cucina, ma c'erano quelli che non erano in cucina, che erano addetti alla sala, quelli addetti che al barbecue, perché eravamo sparsi, perché siamo un bel gruppo e ognuno aveva un compito particolare. Perciò ieri a nome mio, a nome del comitato, a nome del presidente, voglio ringraziare a tutti coloro che erano lì ieri, perché è importante, come ho detto ieri, senza di loro ogni associazione non potrebbe andare avanti, e senza del volontariato, vogliamo ricordare, mi sembra che ieri l'ho detto minimo 20 volte, parlando del volontariato, senza il volontariato nessuna associazione potrebbe andare avanti, questo
1: è impossibile.
0: Questo che sia Club Santo Femmine, Sicilia Club, anzi ieri abbiamo avuto anche ospite la Sicilia Club con il presidente Rita Palumbo, il nostro presidente Tony Ruppino, perciò abbiamo avuto anche un rappresentante dell'Abruzzo Club, perciò era una giornata completa, non solo calabrese ma italiana, perciò questo siamo onorati di avere questa gente che ci supporta, e ci auguriamo che il prossimo anno ancora sarà più grande e meglio di quanto abbiamo fatto ieri, questo perché ci abbiamo i volontari che ci aiutano.
2: Vincenzo, ma una cosa era così, non che la trovi così facile, perché a fare quello che avete fatto ieri è una cosa proprio rara, è una bellissima, bellissima cosa, perché è una cosa che non si fa in casa, difficilissimo farlo in casa, ma a che piacciono, che io sono uno di quelli che mi vanno e mi piacciono, sono buonissime, buonissime cose.
0: No,
2: perché, come ho detto, è una cosa che non la vede tutti i giorni. Sì.
0: Però dobbiamo dire che ieri abbiamo cucinato un po' di tutto, a parte certamente la pasta, che è normale per noi che italiani non avere un piatto di pasta
2: pasta col succo del maiale
0: a mezzogiorno, però quello che abbiamo visto, perché non era solo abbiamo cucinato forse 200 piedi di maiale, c'era il gambone, c'era la pelle, c'era un po' di tutto, come avete visto, perché quest'anno abbiamo deciso di separare, fare due piatti invece di uno, perché negli anni passati mettevamo tutto su un piatto, era un piatto grandissimo che ne finiva mai. Allora quest'anno abbiamo deciso, come hai visto ieri, abbiamo separato i salsicci con le costate e l'insalata, e poi abbiamo portato
1: una bella portata di frittole.
0: E chi voleva di più ancora ce n'erano lì, non è mai il problema del club Sports Social Club, che ce ne abbiamo sempre mancanza. Per comunque, come detto prima, voglio ringraziare a tutti voi che siete stati presenti ieri, e ci auguriamo che è stata una giornata molto molto grata, e ci sentiremo di nuovo il sabato 4 di luglio con la serata calabrese lì allo stesso posto, perciò se non avete biglietti telefonate qui alla radio 8340 o qualsiasi membro del comitato, perché sarà un'altra serata un po' diversa di questa qui, con antipasto, città del crepetto, una serata calabrese veramente diversa, perciò tutti al Calabria Sports Club.
1: Allora andiamo alla pubblicità. Prima salutiamo i nostri ascolto in vista stasera su Facebook. Cominciamo, Michael Box, good evening Michael, e Viola Cocivera, che manda un messaggio, good evening to you all, and mio cugino Dino Belsito da Sydney. Quando mentea la canzone di Calabrisella mia, mi ha scritto, saluto a tutti, beautiful song, reminds me of my mum growing up more than 40 years ago. Right. You see? Ti l'ho detto settimana prima, scorsa, che è circa la musica, è sì. una cosa, una lingua universale.
0: Universale.
1: Universale, perché sì. quando sentite una canzone o qualcosa di musica, ti porta un pensiero a qualche parte. Di bambino, di matrimonio, di battezzare o quella cosa.
0: Della madre. Come la settimana scorsa con Piemonte Sina Bella, cioè, quella è la canzone di mio padre.
1: Sì.
0: Va bene.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
5: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Ross Evar, Etheston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Skitchen 660 grammi $2.
6: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
7: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
8: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Bar, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
9: Brickwork by Art, professional quality.
8: Se vi interessa, chiamate a Anthony
9: 0424 091511.

0: bellissima canzone, come dicevo, fuori onda.
1: Mamma Calabria, sicuro che la Calabria è la nostra mamma, sempre.
0: Sai che dicevo poco a Matteo che ieri sera, dopo che sono tornato a casa,
1: sì,
0: dopo una giornata al Calabria Club, erano verso le 8, ho fatto una scea perché sai, sì, ora ho fatto una scea, mi sono seduto là e come ero lì, facevo un, perché sai, dopo una giornata vuoi un bicchierino in santa pace, senza che nessuno, e pensi quello che è successo il giorno.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Allora, come ero lì, guardavo sulla pagina Facebook,
1: no?
0: Che c'era, c'è un'altra pagina che puoi guardarla anche sopra. Io, e allora, questa canzone era proprio è venuta fuori ieri sera, senza cercarla, no? E proprio, forse Amadeo mi ha capito il mio sesto senso.
1: Che voleva risentire.
0: Volevo sentire questa canzone questa sera. Brava da Amadeo, bravo. Se un applauso da Amadeo, bravo.
2: Due pensieri, tu cervello che pensano stesso.
0: Proprio a te pensavo. Da vivo con Spatest. Va bene, allora siamo sempre con voi, col programma Calabria Mia, con Franco, Amedeo e Vincenzo. E certamente oggi qui in Australia, come ho detto poco prima, è il primo giugno che è iniziato l'inverno qui. Non è il 21 di giugno, ma in Australia si celebra, e oggi, proprio oggi, anzi domani, è la festa della Repubblica qui. Già in molti posti ho visto un piccolo segmento del club Marconi di Sydney.
1: Sì.
0: Sabato hanno celebrato la Repubblica Italiana, c'era un posto grandissimo, come sappiamo che il Marconi
1: Club
0: è molto grande, ma c'erano delle bancarelle, c'era di più e di tutto, una cosa bellissima veramente. E domani sera ci sarà un ricevimento qui in Adelaide per la festa della Repubblica, non so dov'è, ma quelli che sono invitati certamente lo sapranno. E domani sera dalle 5 alle 7 c'è un ricevimento qui in Adelaide per festeggiare la data della Repubblica Italiana, perciò questo, auguriamo anche a tutti gli italiani del mondo una buona,
1: un grandissimo augurio
0: per la giornata della Repubblica Italiana.
1: È stata una grandissima giornata, Vincenzo, per la Repubblica, perché ha fatto un passo avanti grandissimo.
0: Un passo avanti, 5 indietro,
1: come
0: dico, si stava meglio quando stava peggio. Va bene, allora continuiamo la nostra. Questa sera ho preparato qualcosa sulla nostra Calabria. Note le curiosità sulla Calabria per un viaggio tra storia e tradizioni. Queste sono alcune cosette, se qualcuno si trova che andrà in Italia quest'estate, già di certo che molti già hanno preparato i biglietti per viaggiare in Italia, in estate, in Europa, perciò se andate in Calabria, invece di restarmi solo al vostro paese, perché ogni paese ha una storia, ma ci sono altre storie che molti di noi non conosciamo, perché la Calabria non è un paese, ci sono 456 mi sembra comuni, perciò figurati quante porte da girare, perciò sono dei posti veramente bellissimi che se uno non va a guardarli
1: e poi Vincenzo, la Calabria c'è una lunghissima storia che va indietro migliaia
0: anzi
1: di anni,
0: ieri avevamo un discorso con una persona una persona qui di Adelaide, Bruno, che salutiamo.

0: Fagiolari, era lì al Club Sport Social Club, e parlavamo, lui viene di un, si è cresciuto a Caolonia Marina, c'ha una casa a Caolonia Marina, ma il padre c'ha una casa a San Teodoro, San Teodoro a Calabria, c'è una casa lì, e parlavamo proprio appunto, si parlava di Soverato, di Colonia Marina, ma io ho detto che posti come il Tirreno, dove noi conosciamo di più, da Reggio, Scilla, Villa, Bagnara, Calabria, Palmi, Ropea, sono posti bellissimi. Allora cercavamo di competere tra il Ionio e il Tirreno, perciò sì. Sono, però ovunque va, andrai, sono sicuro che sarà la gente.
1: Ma la Calabria è bellissima,
0: vai. Questo non è un problema. Va bene, andiamo alla pubblicità e poi leggeremo un po' sulla, su questa curiosità sulla Calabria.
2: Radio Italiana 531.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Radioton 2026 è arrivato!
6: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
5: Come? Partecipare è facilissimo!
6: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
5: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
6: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
5: Weekend esclusi.
6: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori, con caffè e morning tea offerti dalla radio.
5: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
6: Ogni 5 dollari ricevi un numero,
5: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
6: Radioton 2026 è arrivato!
5: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
7: Chi sta nata rondella delle malangini, cacciata di nuace paesani, attacca, scarcella! A ballo, Cariuzza!

0: una tarantella infocata.
1: Una svelta, svelta.
2: A ballare questa tarantella, Vincenzo, deve essere proprio in forma.
0: Ah, certo, certo. Dopo due minuti sa fermare perché sai, a un certo punto è grandissimo. Ma comunque,
2: ma ci sta la gioventù di oggi. Che...
0: Ah, la gioventù di oggi.
2: La gioventù
0: meno male che non
2: parliamo. La gioventù di ieri ci vuole un po' più di tempo. Ma...
0: Va bene, ma è normale. Va. Comunque, siete sempre in ascolto del programma Calabria Mia sulle onde radio 531 AM di Adelaide. E questo programma va ogni settimana dalle 8 alle 22 ora di Adelaide Australia con Vincenzo, Franco ed Amedeo alla console. Perciò non vi dimenticate di spargere la voce, ditelo ai vostri amici, di ascoltarci ogni lunedì sera, perché è importante per noi crescere, perché già siamo numero uno e vogliamo rimanere sulla costa dell'onda più lungo possibile. È vero, sì o no?
2: Quando fai un lavoro, Vincenzo, fa che prendi il meglio, che riprendi il meglio allora, del tuo lavoro e fai e poi i tuoi clienti, ascoltatori contenti.
0: E noi vogliamo più clienti, non è che andiamo a pagare.
2: No,
0: non volevo niente.
2: Noi veniamo qui solo per
0: se c'è qualche
2: soddisfazione.
0: Qualche signore che ci può portare due biscottini.
2: Ma la porta è sempre aperta.
0: La porta è sempre aperta. Un caffè giù lo offriamo noi, grazie alla radio italiana. E perciò, quando volete venire, quando telefonate, che noi apriamo la porta. Perciò, sì. È vero, non è manco di fuori, magari.
2: No, pressiamo il bottone.
0: Pressiamo il bottone qui sopra, apriamo la porta.
2: Per la porta.
0: E fermate in cucina, che noi venivamo, facevamo un biscottino, una cosa, andiamo un po' a casa.
2: Una chiacchierata, poi.
0: Andiamo un po' a casa. Sì. Va bene, intanto. Allora, come ho detto prima, tutte le corrie sta sulla Calabria per un viaggio tra storia e tradizioni. Terra leggendaria e ricca di tesori, ecco la curiosità sulla Calabria da conoscere. Richiude i paesaggi naturali di tutti i tipi e su scegliere i promontori raccontano leggende affascinanti e dalla sua terra nascono prodotti unici al mondo. Stiamo parlando della Calabria, accarezzata da limpidi mari e il ghiacciaio e terreno, dominata di un'entroterra di alte montagne e tra le mete imperdibili del nostro paese e nel mondo. Una terra ricca di profumi e colori, che custodisce segreti ancestrali e che nasce soddisfazione e gusti per tutti. Dagli amanti al mare, passando di quella della storia e della cultura, e fino agli appassionati della natura, escursionismo. Andiamo allora a scoprire insieme alcune delle tante curiosità sulla Calabria, che oltre al mare e le coste ha tanto altro di offrire, perché parchi nazionali e regionali, archeologici, castelli, abbazie, borghi e centri storici meravigliosi. Sei curiosità sulla Calabria e forse ancora non li conosciamo. Va bene, andiamo una bella canzone e poi ritorniamo con la seconda parte di questo piccolo progetto.
1: Sì, andiamo una bella canzone, ma prima vogliamo salutare i nostri cari ascoltatori e in vista su Facebook. Cominciamo Antonio La Rosa, che sempre sta con noi ogni settimana. Good evening, Tiny. È puro... devo guardare qua. Ecco qua. Allora, buonasera a Dominic Agostino, Laura Di Maggio e Giuseppe Paolo Verdiglione.
0: Bravo, grazie a tutti voi.
1: In vista.
0: Bravo, grazie per voi. Ogni settimana abbiamo della gente nuova che ci segue su questa grande pagina dalla Facebook.
1: Sì, e questa prossima canzone è una dedicata speciale per nostra amica che è in ascolto, e si chiama Connie Spagnolo, che dice: good evening boys, stay warm, good choice of music, I'm there, can you please play Rose Rosse, thank you, have a good night. Of course we can play Rose Rosse for you, Connie, and hope you're having a good night. Spero che si guarda warm con un bicchiere di
0: qualsiasi cosa.
1: Qualcosa. Keep you warm con your partner and listen to the music. Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
5: Brickwork by Art, professional quality.
4: Se vi interessa, chiamate a Anthony
5: 0424 091511.

0: Certamente non so dove trova Carini, ma deve essere un
1: bel Carini. Carini si trova in un paese di a Sicilia.
0: Ah, siciliani, è bravo.
1: Sì, si trova come si dice east, west. Top West di Sicilia, dove si trova Palermo.
0: In qualche sì. Porto, va bene. Comunque, allora, questo qui era per i nostri cugini siciliani, certamente che li apprezziamo. Allora, parlando della Calabria, la Calabria è una terra ricca di storie, culture e folklore. Tra le sue tradizioni più belle e golose non possiamo non citare quelle legate alla cucina, quella tipica caratterizzata di piatti semplici ma realizzati con prodotti preziosi come la cipolla rossa di Tropea, la salsiccia, il pesce fresco, la pecorina, il peperoncino, solo per citarne alcune. Famosissima l'anduia, realizzata principalmente con carne di maiale macinata, peperoncino calabrese e sale. La pasta che si ottiene e viene sottoposta a stagionata, grazie al quale acquisisce il suo sapore piccante e spezzato e distintivo. Tra le tradizioni calabrese più note ci sono quelle delle religiose caratterizzate di feste e processioni e culti di santi e riti che sono sviluppate nel corso dei secoli. Un esempio è noto la festa di San Rocco a Cosenza, che si svolge il 16 agosto di ogni anno, particolarmente suggestiva processione, la statua del santo riccamente onorata viene portata dai fedeli attraverso le vie principali della città. La processione per il quale riguarda la cucina della Calabria, abbiamo parlato del bergamotto, la tecnica di estrazione tradizionale viene seguita rigorosamente a mano con il metodo di spugna. I frutti vengono raccolti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Rompendo il peduncolo con il pollice, i radicacci si usano forbici da posta o tagliapiedi. I tagliapiedi in particolare il pallare o un coltello. E poi dopo questa canzone andiamo a trovare come scoprire queste bellezze calabrese.
1: Metti a pasta
0: a Maria era un altro livello. Va bene, non ti preoccupare, possiamo continuare andiamo avanti con un altro pezzettino intanto che ti prepari. Abbiamo raccontato le curiosità della Calabria che rendono delle regioni più interessanti da visitare durante la vacanza in Italia. Fare un viaggio in questa terra meravigliosa permette anche di conoscere la storia dei Bronzi di Reagi, due splendide statue di guerrieri custodite nel Museo Archeologico di Reggio Calabria, ritrovate il 7 agosto del 1972 sul fondo del mare Iono da un fotografo subacqueo amatoriale. Si tratta di tesori inestimabili che risalgono probabilmente al V secolo a.C., che sono stati realizzati quasi certamente da Argo nel Polinesio. Perciò questi sono non so chi l'ha visto questi bronzi di Riace da vicino, vero Franco?
2: Sì, sì, è una cosa grandiosa.
0: Ah, bellissime, sì. Sono due statue che bellissime da guardare. E se tu pensi come hanno fatto
2: fatto costruire a fare
0: quei capelli così fine, perfetti, sì, era veramente. Perciò, ma ancora vogliamo ritornare qualche giorno e dare un'altra visita a questo museo archeologico di Reggio Calabria. Questo qui non dobbiamo mancare. Allora, Amadeo, siamo pronti con una bella canzone? Andiamo avanti, lascia a te.

0: Una bella canzone, questa di nuovo come abbiamo parlato, ieri sera ho visto anche questo su YouTube, e se avete tempo guardate questa canzone su YouTube, c'è una ragazza bellissima sul balcone, sì. Una di quelle, una tipa che... ragazza calabrese con i capelli scuri, bellissima veramente,
1: sì.
0: Vero?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Se avete tempo, guardate questa, si chiama Svegliati Amore, su YouTube, il video che accompagna questa canzone è veramente bellissimo, perciò se avete tempo guardatela e poi potete fare i commenti sulla Facebook o telefonarci la settimana prossima se vedete questo video, vero Matteo?
1: Sì,
0: vabbè.
1: Salutiamo la nostra cara amica Nella Santo che è in ascolto stasera. Buonasera Nella, ho fatto una dedica, una canzone particolare, ma io non ce l'ho, ma vi ho promesso, la cerco e ovviamente in onda.
0: Quale canzone vorrebbe?
1: Si chiama Ho scelto te, canto di Omar Kadazi, che non ce l'ho. Vabbè. E ce la trovo mettono una canzone siciliana
0: dell'orchestra Bagutti, questo sì, non è il problema.
1: Sì.
0: Vabbè. Allora, Franco c'ha qualcosa di preparato di quanto per riempire un po' di spazio.
2: Vorrei portare avanti questa sera un dipinto del Baciccio Calabrese, che lui era scomparso, o almeno lo si riteneva il tempo trascorso di 200 anni, che era lungo e forse neppure i più ostinati ricercatori pensavano di poterlo ritrovare. Gli ottimisti, che erano convinti che si trovasse all'estero, che potesse essere andato ad arricchire la collezione di qualche magnate, e invece eccolo questo celebre capolavoro della sua pittura barocca, ritornato più splendente che mai per essere ammirato da tutti. Il Pace Ovis Bis, che significa Pasci i miei agnelli. Questo è il titolo della gigantesca tela lunga oltre 5 metri, dipinta da Cloven Battista Gaulli, detto il Baciccio, che raffigura il sermone sugli agnelli che Gesù recita agli apostoli. Per la fama e la bellezza del quadro, gli storici dell'arte lo considerano una tappa chiave nell'evoluzione della pittura romana. Per 200 anni l'opera era rimasta presa da una parete di una casa patrizia di Vibo Valentia, quella dei di Francia sul viale Regina Margherita. Per due secoli ha atteso che qualcuno lo riconoscesse, che la riportasse alla vita, che le ridesse la dignità che meritava, ma soprattutto che si facesse giustizia attribuendola al suo autore. Per 200 anni, infatti, è stata attribuita la mano di tale Pacicco de Rosa, che fosse costui che non si fa bene e non si sa effettivamente se sia esistito e soprattutto se sia stato mai un artista. Per tanti anni, gli illustri della lettura errata della firma posta in calce alla tela, ma soprattutto la mancanza di conoscenza della storia dell'arte e della sua critica. Fermiamo qui adesso un'altra canzone Amedeo e dopo continuiamo con questa interessantissima storia.
1: Sì, andiamo alla pubblicità e quando torniamo un'altra bella canzone.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produs allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Ogee Road, Klemzig. Non mancare!

0: Ed eccoci di nuovo con il programma Calabria Mia con Vincenzo Amedeo e Franco. Ok, allora continuiamo la nostra storia del dipinto del Baciccio. Sì, hanno fatto sì da far rientrare appunto il signor Pacicco, autore di questa opera, tanto che la tela, seppure bella, non ha mai ricevuto l'attenzione che meritava. I colori apprezzati dal tempo e dalla polvere, le cornici non perfettamente in ordine, lo si deve ad un funzionario della soprintendenza per il patrimonio okay. E storico artistico.
1: Era una bella canzone.
2: Era una bella canzone.
0: Alla bella Calabria. Giorgio Leone, se il dipinto di oggi è ritornato al potere, essendo ammirato dagli amanti dell'arte e non solo da essi, Leone segnalò la presenza del quale alla soprintendenza regionale, Rosella Vaudret, che si è recata a Vibo Valentia e curiosare nelle sale del nobile Palazzo di Francia tra una decina di dipinti romani e napoletani di importanti autori. L'intera parete di un salotto ospitava il grande dipinto che all'opera è sembrato il pezzo più importante della collezione. Rosella Vaudret ha potuto constatare che si trattava del magnifico capolavoro di Giovan Battista Gaudí, il massimo pittore del tardo barocco italiano, che prediletto da Gian Lorenzo Bernini attraverso il catalogo della mostra dedicata al Baciccio che si era tenuta qualche anno prima nel Lazio e che riproduceva due bozzetti preparatori dell'opera che risultavano leggermente modificati rispetto a questo dipinto. Ok, vogliamo dare un'altra canzone adesso, Amedeo?
3: Sì.

finito così in fretta questa canzone, ma ok, continuiamo con la nostra storia. La soprintendente che acquistò la tela, che fu liberata dalle pesanti vernici ingiallite dal tempo, ha riacquistato la brillantezza scusate, e l'armonia dei colori nel suo originario splendore, la sala delle udienze del Palazzo d'Arnone a Cosenza, che il privilegio del restituto per prima in tutto il suo splendore ai visitatori prima di essere portato a Roma per essere esposto alla mostra sul ritratto barocco che si è tenuta nel Palazzo Chigi di Ariccia. L'opera è costata allo Stato 250.000 euro ed altri 6.000 sono stati spesi per il restauro eseguito nello studio di Tecla Fugilla, la quale tra l'altro ha potuto leggere con soddisfazione analisti come l'altro violetto e la riflettuosa rheologia di raggi e infrarossi. I numerosi pentimenti dell'artista per quanto riguarda le figure umane, come quel capolavoro tra i più costosi della collezione della famiglia Gauli, che era stato valutato 300 scudi, che era potuto arrivare nel Palazzo di Francia di Vibo Valentia. Ok, ci fermiamo qui per adesso e poi continueremo dopo. Ok, adesso.

ti è bella siti. In dal tuo cuore meu scolpita stati, li seggi su d'argento, punti sediti, li stanzi su d'argento.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531.
2: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
3: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
2: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
2: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
3: Abruzzo,
2: Altavilla,
3: Campania,
2: Sant'Eufemia,
3: Sicilia
2: e Fogolar Furlan.
3: Uniti insieme
2: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
2: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
2: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Paas, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
5: Brickwork by Art, professional quality.
4: Se vi interessa, chiamate a Anthony
5: 0424 091511.

E dopo aver ascoltato questa bellissima canzone che Amedeo ci ha preparato per noi, continuiamo ancora con un pochettino della storia d'arte calabrese. Era il 1776 quando si perdettero le tracce del paese che non fu nominato fino a quella data, che si sa che l'opera era nella collezione di Giulio Gaoli, figlio dell'artista, e successivamente ereditato dalla figlia Marianna. Andò perduto anche il bozzetto preparatorio del dipinto, che a giudicare della recente storia della tela è possibile dire che non sia stato ancora trovato. Ma ritorniamo all'opera. Il quadro dice la sorprendente Vaudrette, che si presentava in buone condizioni, anche se molto sporco, probabilmente perché non era stato mai pulito. Dopo il restauro sono venuti fuori dei bianchi abbaglianti nella tunica del Cristo, nei bellissimi azzurri e gialli, un rosso lecca nella tunica e nei mantelli di Giovanni e Simone e Pietro. Pur rappresentando una scena sacra, il quadro è di alta vivacità con un bellissimo paesaggio. Secondo la sorprendenza, il quadro è stato dipinto probabilmente tra il 1700 e il 1705. È un'opera capitale per Baciccio, che aggiunge

0: Certamente non poteva mancare una canzone dell'Orchestra Bagutti, certamente che come abbiamo parlato con Amadeo, se vinciamo una lotteria porteremo l'Orchestra Bagutti in Australia,
1: sì.
0: Non solo qui per la festa di Sant'Eufemia,
2: per tutta l'Australia.
0: Facciamo una tournée in tutta l'Australia, perciò un grand tour d'Australia,
1: sì.
0: Perciò se aiutateci a dare i numeri per vincere
2: la lotteria,
0: per lotteria, che noi la compriamo, noi vogliamo solo i numeri. E poi speriamo che sono quelli giusti e poi vi invitiamo tutti a venire a guardare e vedere sentire l'Orchestra Bagutti in Adelaide per la festa di Sant'Eufemia e altre feste
2: tanto
0: perché a Sant'Eufemia abbiamo un grande palco, potremmo fare anche più grande quella, perché dobbiamo avere un'orchestra di 40
2: membri
0: no?
1: Sì.
0: Allora
1: sì.
0: Useremo Adelaide Orchestra.

0: Diamo la musica, la preparazione, e poi certamente loro saranno la loro musica, perché perciò, allora, augurandoci che vinciamo questa lotteria, se compriamo i biglietti, però.
1: A parte sì. Di tutti i grandi, fantastici bandi, cantatori che ho venuto già in Australia, Romina Power, Albano, Pupo, tutti questi che sono arrivati. Ma sono sorpreso che hanno la banda, l'orchestra popolare come Bugatti.
0: Sai qual è? Perché il prezzo, è proibitivo. Per portare un'orchestra di
1: ci vuole
0: i biglietti mettere questi qui su un palcoscenico in Australia sarebbe.
1: Ma tu credi che se sentiamo che e fanno notizie che vengono per il tour next year a marzo, for instance, per dire, okay? Tu non credi che se vanno a entertainment center che pigliano sold out?
0: Non è abbastanza entertainment center, no?
1: E stai dicendo
0: è dall'arrivo.
1: E pigliano 30-40 mila persone.
0: Sì, lo so, ma i biglietti devono essere pure
1: Eppure se sono $100, $200, I'm going.
2: Ma tante persone vanno per questo prezzo.
0: No, guarda che quando vengono un cantante solo al campo qui di Adelaide ci sono 30-40 mila persone i biglietti non sono cheap. Perciò non è perché vogliamo ricordare una cosa, che prima di fare un contratto con loro per portarlo in Australia, loro vogliono i soldi in avanti. Un bel po' di soldi in avanti, perché certo non possono
2: però
0: per il momento non succede niente fin quando non vinciamo questa lotteria. Perciò una volta che io e Amedeo vinciamo questa lotteria, prima cosa ci mettiamo in contatto con l'orchestra Bagù.
1: Sì. Direttamente.
0: Perché dobbiamo dare tempo.
1: Abbiamo andato in Italia, parliamo con i manageri.
0: Abbiamo fatto tutto, no? preparare, prenotare il palcoscenico, prenotare le luci.
2: Aspettiamo a vincere la lotteria per prima.
0: Perché
1: parliamo per gente importante, a quest'ora manda un messaggio. Buonasera Maria Cutri.
0: È
2: importante.
1: Ora. Ti svegliasti?
0: Ancora aspettiamo i biscotti.
1: Voglio mi aspetti.
0: Ora ne mangi.
1: Vogliamo
0: salutare anche il signor Nesci, che ha mandato
1: Antonio Nesci
0: che ha mandato un messaggio poco prima. Dice tanti auguri all'Italia. Se può leggerlo, se no vado sulla mia bacheca, lo leggerò io. Aspetta che vediamo dov'è.
1: Sì.
0: Aspetta un minuto che
1: non
0: siamo di fretta, vediamo dove si trova, se lo troviamo, vediamo, no, non l'ho trovato, va bene.
1: Allora dice, saluti dall'Italia e del quartidanno...
0: Aspetta che forse ci siamo. Ok, Antonio Nesci, saluti dall'Italia e del quotidiano La Prima Pagina. Se siete mitici, viva l'Italia nel mondo. Grazie Andronesce, siamo mitici e siamo calabresi e siamo italiani, perciò viva l'Italia,
2: siamo fieri.
0: Che domani è la festa della Repubblica, 2 giugno, perciò tanti saluti e tanti auguri alla nostra Repubblica. Va bene, allora andiamo un'altra bella canzone e poi quasi quasi siamo in direttura di chiusura, un'altra canzone e poi leggerò un altro piccolo segment e poi andiamo in chiusura, grazie.

0: Certamente questa è una bella canzone che anche io ieri sera, come ho detto prima, ascoltavo sulla
1: YouTube. Ma la parola che dice, si mangia, si beve, si balla, che vuoi di più?
0: E poi c'era Vincenzo che portava io, con Gian, Ferro, tutto. Ma non c'era non Ciccio Amadeo, come mai? Non era un betate?
1: Beh, non abbiamo preso nessun invito, quindi...
0: Ci lei a dire, la prossima volta convince.
1: Il prossimo anno, sì.
2: Chi sta parlando?
0: No, l'invito alla festa dei paesani.
2: Ah, festa dei paesani, sì.
0: Perciò questo è un altro soggetto che dobbiamo parlare, una festa dei paesani, una sera, no?
1: Perché no? Ah. Interessante.
0: La festa dei paesani.
2: Yeah. Buonasera Pepsi Pezzi, Pat Parisi, buonasera Dominic Di Maggio, Tony Leon Bruno. Quando mentivo questa canzone si svegliarono tutti.
0: Sì, perché una festa di paesani.
2: Si svegliarono.
1: Paesani, si beve, si mangia, si balla.
2: Complimenti a Tony Bonvoglieri che ho scritto Amadeo, you saved the best to last, thanks, it's my pleasure. Maria Cutri, nice song, Nella Santo e viva la Sicilia e Calabria. Grazie a tutti, thank you.
0: Va bene, allora vogliamo anche ringraziare a tutti coloro che ci seguite sulle pagine di Facebook, e come dico sempre, ogni settimana siete sempre di più e noi vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto. Certamente speriamo che continuerete a seguirci fin quando il Dio vorrà, perché questa è la cosa più importante per noi. Allora, quanto per chiudere un pochettino di questa fantastica terra di Calabria, Reggio Calabria e il suo museo sono una delle tappe del nostro tour della Calabria, che permette di esplorare da nord a sud la regione viaggiando in bus con Caldana e Europa Travel. Infatti avrai la possibilità di visitare molte piccole borghe affacciate sul mare e arroccate sulle montagne dall'interno, come Marano Calabro, il Borgo Presepe, che vanta uno dei centri storici più integri e fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. E Cevita, sede dell'antica comunità di origine albanese e tradizione greco-bizantini. Il tour prosegue verso il territorio della Magna Grecia, provincia di Cosenza, passando per la costa degli Dei, dove si trova Tropea, disegnato il Borgo dei Borghi nel 2021, e il Capo Vaticano, fino a Scilla per visitare il Castello di Ruffo di Reggio Calabria e ammirare lo splendido panorama dello stretto di Messina. A proposito della curiosità calabrese, ecco un'altra sul versante calabrese: ammirando lo stretto in condizioni meteo particolari, è possibile assistere al fenomeno della Fata Morgana, il quale crea un effetto ottico che fa risultare sagome degli edifici sulla sponda siciliana allungata addirittura sospesa sul mare. Per partire alla volta della Calabria, contatta il nostro staff e chiede ulteriori informazioni. Perciò, se andiamo in Calabria, se andiamo in quest'anno, non mancate. Fate delle ricerche, che non avete possibilità di ammirare qualsiasi cosa, sì. E certamente non può mancare una bella passeggiata sul lungomare di Reggio Calabria, il chilometro più bello d'Italia. Perciò queste sono le cose che possiamo dirvi. È un gelato da Cesare.
1: È quello che sto per dire, il gelato più bello d'Italia.
0: Un gelato da Cesare non può anche mancare. Va bene, andiamo ad un'altra bella canzone e poi ritorniamo con voi tra poco. Grazie.

0: a tutti i figli tuoi. E se non noti di questo nostro segreto, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione per questo lunedì sera, primo giugno, prima giornata d'inverno qui in Australia, e vorremmo ringraziare a tutti voi che ci seguite sulla pagina, siete stati molti, e anche a quelli che hanno telefonato questa sera, che anche il nostro Franco è andato su e giù per prendere queste telefonate. Vi ringraziamo sinceramente da parte mia, Franco e Amedeo, e dal programma Calabria Mia. E innanzitutto voglio ringraziare anche i miei colleghi, il nostro Franco Fedele, che abbiamo ascoltato venerdì scorso, era in macchina, ho ascoltato delle belle canzoni con la sua doppietta, perciò grazie Franco per questa sera, e continua il tuo programma La Doppietta fra due venerdì.
1: Grazie Vincenzo dell'ascolto, da me Franco grazie dell'ascolto, e sperando che la nostra compagnia è stata di vostro gradimento. Da me Franco una buona notte, e se volete ascoltare le bellissime canzoni come Vincenzo ha detto degli anni 60, 70 e 80, sincronizzate sulle 531 di nuovo, che saranno questo venerdì, ma il prossimo venerdì dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Grazie dell'ascolto, alla prossima.
0: Grazie Franco, buona settimana anche a te e al nostro direttore tecnico, direttore musicale e vicepresidente dell'associazione Santo Femi Vergine Marti di Adelaide. Amedeo Prodi, grazie del tuo lavoro e delle belle canzoni, e ci vediamo alla prossima.
2: Grazie. Grazie Vincenzo, buonasera, buonanotte Francesco, grazie.
1: Buonanotte,
2: e grazie a tutti voi per la vostra compagnia stasera, grazie per tutti i messaggi e notizie che avete mentito su Facebook. Seguite la pagina e
0: spargete la voce
2: perché bravo. Noi siamo già numero uno, ma voi non siamo soddisfatti del numero uno, vogliamo, se c'è un altro numero sopra quello là, noi
0: arriviamo.
2: Grazie, e tanti saluti ai nostri cari amici in Italia, specialmente a Santa Femme, se siete in ascolto, grazie per la vostra compagnia, e ci sentiamo alla prossima. Da me Amedeo un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, in Italia, a Boston, Massachusetts, e tutti in giro del mondo. Grazie, e ci sentiamo alla prossima. Grazie.
0: Grazie Amedeo, buona settimana anche a te. Ci vediamo domenica al pranzo di Santa Femia. E a tutti voi, grazie, come detto prima, grazie che ci seguite sulla pagina di Facebook, che è la cosa più importante, perché oggi questa tecnologia ci fa vedere in giro per tutto il mondo senza che costa niente, quasi pochissimo. Perciò seguiteci, come ha detto Amedeo, spargete la voce, e noi saremo qui la settimana prossima, forse più grande di questa settimana. Questo lo cercheremo di farlo. E certamente vogliamo essere grati che ci date la possibilità di entrare nelle vostre case con un po' della nostra terra calabrese. Da me, Vincenzo, buona settimana. E come dico sempre, che Dio ci benedica. Ciao.
2: Ciao.

Piagne sempre sto cuore, piagne sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Siamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
3: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
4: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
5: Qualcuno che dice, ma se una lista o una coalizione dovesse prendere più del 56% alle elezioni, a quel punto cosa fa? Gli si riduce il premio di maggioranza?
6: Succede già in alcune regioni, paradossalmente, che più vinci meno consiglieri prendi, sempre avendone più della maggioranza,
5: certo.
6: Ovviamente.
5: Quindi se uno dovesse prendere più del 56%...
6: Succede già, un po' è un paradosso, non accadrà, ma sì, potrebbe accadere.
5: Sai, paradossi sono...
6: Però l'importante è che ci siano i numeri per governare, insomma.
5: Certo.
6: Questo, no?
5: Però c'è la possibilità che se nessuna delle coalizioni arriva al 42%, a quel punto diventa un proporzionale puro, e lì chi può dirlo?
6: Questo bisogna capire come finisce la questione del ballottaggio.
5: Sì, no, ballottaggio perché... abbiamo tolto il ballottaggio.
6: Parlamento è sovrano.
5: No, dico sì, no, al momento abbiamo tolto.
6: Si sa sempre come si entra,
5: sì,
6: non si sa mai come si esce.
5: Certo, sì, dico, però al momento abbiamo tolto il ballottaggio.
6: Al momento.
5: E le preferenze non ve le fanno mettere.
6: Le preferenze noi siamo a favore. Io poi ho preso le preferenze dal Consiglio d'Istituto delle Superiori fino a 50 anni quasi che ho.
5: Siete il perno della maggioranza.
6: Ci proveremo anche in Parlamento. Vediamo se.
5: Non vuole Forza Italia, non vuole la Lega.
6: Si esprimerà liberamente e se ne prenderà la responsabilità davanti al paese. Non è che si può obbligare.
5: Non
6: è un argomento che è nel programma della coalizione, le preferenze no, le preferenze sì. Quindi ogni partito è libero di giostarsi come ritiene.
5: Senta, sulle prossime elezioni c'è quel problema lì.
6: Quale?
5: Dico che la coalizione c'è. E poi c'è quell'altro che è fuori dalla coalizione. Dico Vannacci?
6: C'è.
5: Non c'è adesso. C'è
6: nell'agone.
5: Nell'agone, non so se si è fatto il puntone, però. però dico Vannacci.
6: Lago punturone.
5: Vannacci al momento non c'è nella coalizione.
6: Al momento no, l'ultima volta che i suoi parlamentari hanno votato contro la fiducia al governo, si presuppone che non siano dentro la maggioranza di governo. A me mi pare che al momento aspiri ad entrarci.
5: Secondo lei dovete allearvi con Vannacci oppure?
6: Allora, io intanto contesto una parte della narrazione del generale, che è un collega, peraltro.
5: Sì, è un vero parlamentare.
6: Ottimo rapporto e con profondo rispetto. No, non ci incrociamo spesso perché io da Secchione purtroppo devo fare mangio in ufficio tutti i giorni con la piadina schifosissima.
5: Ma la sera
6: ma la sera abbiamo vari eventi.
5: Tutte le sere?
6: La sera a Bruxelles un sacco di eventi istituzionali.
5: Anche a Strasburgo.
6: Per esempio domani sera abbiamo in ambasciata la cerimonia per il 2 giugno per
5: l'80ª
6: Repubblica. No, perché ce l'abbiamo a Bruxelles e anzi facciamo anche un evento come la nostra delegazione che presiedo con una fanfara di bersaglieri sulla piazzale principale del Parlamento europeo. Suoneremmo l'inno nazionale e l'inno europeo con la presenza della presidente Metsola in occasione dell'80esimo.
5: C'è anche Vannacci?
6: Non so, invitiamo tutti se vuole venire. Ma lui è paracadutista. Io invece sono un bersagliere come la fanfara.
5: Va con l'aereo.
6: Non si può paracadutare da solo. Brillante brilli è preparatissimo.
5: Ma non è che si paracaduta a Bruxelles.
6: Non credo che lo abbatterebbero prima con un drone ucraino.
5: Mi dice una cosa,
6: Vannacci, bisogna farci i conti, dopodiché io penso questo. Intanto contesto la narrazione per cui ci sia bisogno della vera destra. La vera destra c'è già, Fratelli d'Italia l'abbiamo fatta
5: lui
6: nel 2012, abbiamo fatto un'operazione di salvataggio della destra politica che rischiava di scomparire. Questa operazione l'ha fatta Giorgia Meloni con un manipolo di pazzi, tra cui il sottoscritto. Abbiamo portato la prima premier di destra della storia della Repubblica italiana, cosa che fa innervosire moltissimo.
5: Siete di sinistra.
6: È una sua valutazione. Non credo che sia
7: la destra più di sinistra che c'è.
5: Non so se è un'offesa per lei, dite che siete
6: insomma noi stiamo dimostrando con le politiche concrete tutti i giorni che non è vero questo pezzo di narrazione, così come non è vero, l'ho sentito dire forse proprio qui da voi, dal generale sul tema dell'immigrazione. Noi stiamo riducendo gli sbarchi, stiamo aumentando i rimpatri, e non è che può pensare che noi siamo il PD, voglio dire, i numeri dicono esattamente il contrario. Quindi il rapporto si può costruire nella sincerità e nel rispetto della verità e dei numeri senza pensare pensare di dare lezioni di primazia e di morale a nessuno, tantomeno a chi la destra politica in Italia l'ha salvata, minimamente sottoscritto, massimamente Giorgia Meloni, e dopodiché nel rispetto del programma della coalizione si vedrà cosa fare. Con Vannacci,
5: signor Fidanza, lei che è capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, lei politicamente, signor Fidanza, senza bene, mettiamo anche un po' di musica per sì, no, tensiva, perché il momento, la domanda è quella,
6: è pregnante,
5: un po' abbastanza pregnante, dicevo, si sente politicamente, sua fidanza, lei che è capo delegazione dei Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, politicamente si sente più vicino a Vannacci o a Calenda?
6: Qui devono passare dei secondi.
5: No, deve pensare, perché non può dire subito quello
6: allora
5: che
6: io facevo politica da prima che cominciassero a farla, sia Vannacci che Calenda, quindi io ho la mia storia politica, che è quella molto simile a quella di Giorgia Meloni. Non lo so loro a cosa si sentono più vicini.
5: Io non ho chiesto loro,
6: ma non mi interessa. Io porto avanti una posizione che è quella di Fratelli d'Italia, che è una linea molto chiara. Dopodiché il tema delle alleanze, uno deve decidere se si vuole alleare con noi. Noi siamo là, ci siamo già.
5: Quello che facciamo lei,
6: sappiamo,
5: politicamente si sente più vicino a Calenda o a Vannacci?
6: Io sicuramente sono un uomo di destra, mi sento più
5: quindi
6: vicino.
5: Calenda? No, chiedo. Più a Vannacci.
6: Beh, vabbè, questo lo dice la geografia. Dopodiché è ovvio che non siamo d'accordo su molte cose, siamo d'accordo sulla votazione politica, tutto, però insomma abbiamo tanti valori che condividiamo, evidentemente.
5: Adesso con noi c'è,
6: come devo dire, alcune cose che dice Calenda, sono cose di buon senso che io condivido.
5: Allora
6: siamo in una politica post-ideologica, purtroppo, per certi versi, perché qualche volta uno, diciamo, che utilizza il post-ideologia per farsi solo i fatti propri, questo non è bello verso i cittadini. Detto questo, bisogna essere poi concreti. Io non ho mai sentito Calenda dire mi voglio alleare col centrodestra. Non ho neanche mai sentito Vannacci dire mi voglio alleare col centrodestra. Quindi noi siamo lì, c'è il centrodestra, c'è Fratelli d'Italia, dopodiché la proposta è chiara, chi vuole allearsi con noi venga verso di noi.
5: Con Calenda o con Vannacci?
6: No, noi vogliamo allearci con la Lega, con Forza Italia e con noi moderati. Secondo me, aggiungo un tema, c'è una miriade di formazioni civiche che si sono viste in queste elezioni amministrative ultime, di cui, che non sono di sinistra, e di cui noi dobbiamo tenere conto, a cui dobbiamo dare una rappresentanza per costruire un centrodestra largo che ci consenta di rivincere le elezioni, di dare voce anche a queste realtà, e su questo lavoriamo.
5: Perché Vannacci ministro sarebbe tosto nel governo, governo meno di bis.
6: Vannacci deve prendere i voti. Io l'ho fatto un partito partendo da zero, con un manipolo di disperati. Pensi, simpatico Lauro, che all'inizio, quando noi abbiamo fatto Fratelli d'Italia, avevamo dei sondaggi che dicevano che il nostro gradimento potenziale poteva arrivare al 14%. In 4 settimane di campagna elettorale, nati dal nulla, abbiamo preso l'1,9%. Nel senso, gli auguro le migliori fortune, spero, 4, non a favore della sinistra e non a scapito del centrodestra. Ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo gli italiani che votano, che sono molto intelligenti e che sanno come utilizzare il loro voto.
5: Adesso con noi c'è
7: Matteo Bassetti, nemico dei fazzoletti, dei virussetti.
8: Matteo Bassetti,
5: professore e direttore di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Professor Bassetti, buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
8: Nemico dei virussetti.
5: Dei
9: virussetti,
5: è così. Dov'è?
9: Anche dei batteretti, comunque.
5: Anche dei batteretti. Dov'è, professor Bassetti?
9: Sono in una autogrill a Savona.
5: Ma è lì da quanti giorni?
6: Sì, perché da lì non ci si muove. Non ci si muove da lì, non c'è speranza.
5: Sta andando verso Genova, cioè verso, dove sta andando?
9: Sto andando verso casa.
5: Ha finito il ponte o no? No,
9: veramente sto rientrando a casa oggi. Tra un'ora sono a Genova.
5: A Genova. Senta, ma professor Bassetti, ma l'aspettavano all'inaugurazione del nuovo Tala Beach della Sant'Anché in Toscana? Non è andato.
9: A me nessuno mi ha invitato, io ero in matrimonio in Francia di mia nipote.
8: Si sposa, si battezza, sto periodo.
5: Che bello, ma dove in Francia, se si può dire, professor Bassetti?
9: Eravamo a Cavalier.
8: Alle
9: Lavandou.
8: Ma che bello.
5: Ha visto a Roma quanti Cavalier sono scappati? Senta, no, ma Quindi, cioè, perché oggi Repubblica, parlando con la Santanchè, gli dice: tra gli invitati presenti e non presenti non c'erano lei, Salvini e Fedez. Come, quindi, come se
8: fossero stati invitati.
9: Se però nessuno mi ha invitato, era difficile che ci potessi essere.
5: Certo, perché se l'avessero invitata, lei sarebbe andato, professor Bassetti.
9: Cioè, direi di no, visto che il matrimonio di mia nipote l'ha programmato da un anno, credo.
5: Perché era ieri il matrimonio.
9: Sabato sera.
5: Proprio in concomitanza.
9: In concomitanza, quindi.
5: Ma lei è amico della Santanchè? Perché no, sennò
9: io sono molto amico della Santanchè.
8: Ah, sì. Allora è per questo cioè, dicevano che forse...
5: Però molto amico, non fino al punto da essere invitato all'inaugurazione
9: diciamo che c'è stato un misunderstanding, probabilmente. Avranno detto che mi hanno invitato, ma nessuno mi ha invitato e comunque non avrei potuto essere presente.
5: Mm. Sì, però non l'hanno invitato. Cioè, il misunderstanding qual è? Che la volevano invitare e non l'hanno invitato?
9: Che hanno detto i giornalisti che c'ero, ma nessuno mi ha detto che dovevo esserci e comunque non avrei potuto esserci comunque.
5: Ma e non ha mai dato un messaggino alla signora Santanchè e dicono che sono invitato, ma non ho ricevuto l'invito?
9: Esattamente. Le ho mandato un messaggino e gli ho detto che avrei voluto esserci volentieri e che l'andrò a trovare in un altro momento.
5: E come ha risposto la signora Santanchè? Si è dimessa?
9: Ha risposto che è contenta e che mi aspetta un'altra volta e ci andrò a trovarla sicuramente, perché Daniela è una persona che io stimo molto da tanti anni.
5: Non le ha detto che però non l'aveva ricevuto l'invito? No,
9: gliel'ho detto guarda, ho letto anch'io stamattina, qualcuno mi ha mandato l'articolo di Repubblica in cui si nominava il sottoscritto e io ho detto guarda, mi dispiace perché nessuno mi aveva detto niente,
8: quindi non ne sapeva nulla.
5: E la Santanchè cosa ha detto a quel punto?
9: Ha detto sarà successo così,
5: malinteso,
9: si dice
5: sempre così, certo.
9: Tra le persone per bene si chiarisce sempre.
5: O ci si invita direttamente. Senta, di solito.
9: Volta invitami direttamente.
5: Senza fare il malinteso.
8: Ma quindi ci andrebbe invitato. Le piacerebbe.
9: Ma ho detto che non avrei potuto andarci.
5: Perché era in Francia. Però quante volte si sposerà la nipote una volta?
9: Spero, mi auguro una volta.
5: Sicuramente non l'anno prossimo, diciamo, se dovesse risposarsi.
9: Anche perché per andare al matrimonio di mia nipote l'altro giorno ci ho messo solo 7 ore per le autostrade liguri.
5: A piedi è andato?
9: Quasi. Ti mettevo quasi uguale per la piedi.
5: Lo so, ma sa che le autostrade liguri sono così da anni. Senta.
9: Purtroppo sì.
5: Lei come si difende dal caldo, professor Bassetti? Con l'aria condizionata, con la pala?
9: Io mi difendo con l'aria condizionata, sono un condizionologo io.
5: E non fa male l'aria condizionata?
9: Se tu pulisci i filtri e li tieni a posto, direi di no. Poi non bisogna mettere delle temperature troppo basse, un'aria condizionata, diciamo, che non vada mai sotto i 23 gradi, 22 gradi, quindi una climatizzazione a quelle temperature va bene.
5: 23
9: basta, non fare come quelli che entrano in casa che c'è 30 gradi e tengono 17 gradi e che quelli sono quelli che poi si ammalano.
5: Ma bisogna tenerla... Bisogna tenerla in proporzione al clima che c'è fuori, oppure sempre 23 gradi va bene a
9: prescindere? Secondo me bisogna sempre tenerla a 23 gradi, che così è un modo per tenere una temperatura adeguata.
5: Ma anche di notte?
9: Anche di notte, così se ti metti un lenzuolino dormi anche meglio.
5: Copertina, professor Bassetti, è preoccupato per l'Ebola invece lei?
9: Sono molto preoccupato perché in Africa la situazione è davvero davvero incontrollata in questo momento, ci sono migliaia di casi e purtroppo in un'area tra l'altro molto difficile, però c'è un responsabile di tutto questo, lo sappiamo, lo sapete chi è vero?
5: No.
9: Chi è? Trump, è riuscito a fare un disastro anche su questo tema. Lei pensi che l'USAID, che è un sistema di aiuti ai paesi in via di sviluppo dal punto di vista sanitario, è stato tagliato nel finanziamento di qualche centinaia di milioni e quindi in quella parte di Africa dove avevano sempre ricevuto degli grossi finanziamenti anche per prevenire, per gestire questo tipo di infezione, dopo il taglio di Trump hanno avuto più problemi. Certamente se avessero avuto quegli aiuti oggi probabilmente la situazione sarebbe molto diversa. È il paradosso di aver attaccato sempre la scienza e ritrovarsi in questo momento a doverla richiamare. Finirà che Trump dovrà richiamare anche l'odiato Fauci prima o poi.
5: Esatto. Senta, ma è preoccupato anche per noi, anche per l'Europa? Che
9: ma devo dire che sono molto contento che il presidente Meloni abbia, lei per prima, dichiarato che bisogna cooperare a livello europeo, e quindi secondo me
5: ha chiesto all'Europa un coordinamento europeo rafforzato e la vigilanza delle frontiere.
9: È dimostrazione ancora una volta di grande intelligenza del primo ministro, perché nonostante posizioni che negli ultimi anni sono state, diciamo, un po' ballerine su questo tema, nel momento in cui la situazione diventa difficile è stata la prima che ha detto: signori, fermi tutti, basta scherzare, convochiamo un tavolo a livello europeo.
5: Ma
9: quindi si mostra grande intelligenza, perché solo gli stupidi non cambiano idea.
5: La domanda è che il rischio che il virus possa arrivare anche in Europa?
9: Ma no, io credo che il virus in Europa difficilmente arriverà, però dobbiamo essere preparati e pronti a fare tre cose. La prima è, se c'è qualche viaggiatore che arriva da quelle aree, deve essere naturalmente controllato.
5: Che è quello che ha fatto
8: bene, eccetera.
9: Esattamente, quello che ha fatto bene il ministero facendo questa circolare. La seconda cosa che dobbiamo fare è aiutare queste persone, evidentemente con degli esperti, perché naturalmente non hanno la forza per poterlo governare. E la terza è quella di cooperare a livello europeo e magari recuperare anche un rapporto con l'OMS, che in questo momento è colui il quale coordina gli sforzi.
5: Ma ce l'abbiamo il piano pandemico, professor Bassetti?
9: Ce l'abbiamo, possiamo migliorarlo. Sono molto fiducioso, perché guardi, io ero, devo dire, uno di quelli, sono stato più critico in questi anni, ma ripeto ancora una volta, il presidente Meloni ha dimostrato ancora una volta che ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri.
5: Senta, signor Fidanza, lei che è capo delegazione di Fratelli Italia al Parlamento Europeo. Da quanto non sente il presidente Meloni?
6: Da stamattina via messaggio.
5: Ah, cosa ti ha detto?
6: Beh, fatti nostri.
5: No, vabbè, magari è buongiorno, come stai?
6: No, non abbiamo parlato dell'Ebola.
5: Ma è vero che ha smesso di fumare?
6: Sì, pare di sì, l'ho letto anch'io.
8: Oh, pare di sì.
6: Pare di sì, non lo so, non parliamo di queste cose.
8: Parliamo anche di questo perché ci teniamo alla sua salute.
6: Io mi auguro che sia vero.
5: No, magari era un po' così. Più nervosa adesso, che sta quando smette di fumare. In quel senso, dico, magari lei se ne era accorto.
6: Molto spesso.
5: Senta, Francesco Verderami sul Corriere della Sera sabato ha scritto che il presidente ha l'epicondilite. Così ha scritto Verderami, non guardi me, così non c'entro niente. Ha scritto: Meloni avrebbe sulla scrivania un testo con note scritte di suo pugno sulla legge elettorale, nonostante sia afflitta da una fastidiosa epicondilite. Io lo chiedo a lei, che è il capo delegazione di Fratelli d'Italia.
6: Suo medico, però. No, non è questo. Se Verderami ha accesso a queste
5: magari
6: informazioni.
5: Magari scrivendo lei gli diceva: Carlo, ho l'epicondilite.
6: No, che cos'è?
5: Ma sì, è il gomito del tennis.
6: Chiamare Bassetti per farsi. No, non abbiamo parlato di epicondilite.
5: Professor Bassetti, se avesse veramente, come ha scritto Verderami, l'epicondilite, il presidente Giorgia Meloni, lei che consiglio le darebbe per curare l'epicondilite?
9: Di trovarsi un bravo ortopedico.
5: Grazie, certo. Grazie, professor Bassetti.
6: Vai dal medico, questo è il consiglio.
5: Scusi. Però professor Bassetti,
9: cioè, questo... da un medico,
5: ho capito, ma lei sa tutto di tutto, non è che risposta mai dal medico.
9: Io ho capito, ma l'epicondilite, io mi occupo di virus e batteri, come le ho detto prima.
5: Quindi niente. Quindi se c'è un amico che
9: se vuole la Giorgia Meloni al mio numero, mi può chiamare, gli do sicuramente.
5: Ma io quindi lei avrà degli amici che la chiamano, dico: professore, c'ho un po' un dolorino qua, mi fa male qua. È normale per i medici,
9: no? Pieno di amici.
5: E dico, allora, se la chiamasse il presidente Meloni, guarda, c'ho un po' di epicondilite, lei non gli può dire vai dal medico.
8: Ma mi prego, possiamo cambiare tema, veramente.
9: Quello che sa fare, io siccome credo di essere nel mio settore, di saperlo fare, e le altre cose preferisco che le facciano degli specialisti di altri settori.
6: Cioè, diciamo, in ordine di utilità come telefonata, primo l'ortopedico, secondo Bassetti, ultimo Fidanza. Questo in assoluto.
5: Signor Bassetti, grazie, ci vediamo se la invitano a Sant'Anchè l'anno prossimo.
9: Sì, esatto. Quando vado dalla Sant'Anchè ve lo faccio sapere.
5: Grazie.
6: Da quando, anche quando si sposa la nipote,
5: ormai si è già sposato.
6: Si è appena sposato. No, lunga vita.
5: Ma infatti, no, assolutamente. Senta, diceva Trump che era colpa di Trump la dilagare dell'Ebola. Senta,
6: mi sembra.
5: Ha detto Bassetti.
6: Va bene, non è che la Gabibbia Bassetti.
5: Non è neanche Gabibbo, però voglio dire.
6: No, assolutamente. Certo. Però si può non essere d'accordo con Bassetti. No,
5: ma quella cosa del Nobel a Trump è un po' andata ormai. Mi sa che è difficile che la recuperi.
6: Servirebbe la pace.
5: Ma anche se ci fosse la pace è un po' tardi comunque, o no?
6: Diciamo che ho preso un po' il freno, però diciamo che l'obiettivo era.
5: Può essere perfetto.
6: Di partenza era positivo. Poi, insomma, adesso vediamo.
5: Senta, lei che è milanese. cioè di Milano, che, mm-hmm. che vive a Milano, che potrebbe fare anche il candidato presidente della regione.
6: Ancora?
5: No, non lo vuoi fare presidente della regione?
6: Ma ogni volta che mi dicono questa cosa gli amici, sì. mi fanno quattro puntate di report, tre puntate di Piazza Pulita, otto puntate. Ma no, faccio casino, anche quando non faccio niente, puntate di due anni e mezzo fa, lasciatemi stare, io faccio bene il capo di
5: delegazione, però anche lei non frequenti tutta sta gente così. Dico, a Milano, sa che in Galleria Vittorio Emanuele c'è questo problema del toro,
6: è una vergogna.
5: Toro, dove si va lì, col tacco gli si gira sui testicoli e porta fortuna. E si è tutto il buco, l'hanno rifatto e senza i testicoli.
6: Sembra un bue.
5: Ho capito, ma cosa?
6: Dovevano rimettere i testicoli, basta con questa cancel culture tipica della sinistra, che cancella persino i testicoli del povero toro e lo trasforma in una specie di...
8: Da uno così scaramantico gli toglie.
5: Certo.
6: Capito? Ma soprattutto tutti i turisti che vengono a Milano sanno, perché in tutte le guide c'è scritto che bisogna andare a fare il giro sui testicoli del toro in galleria. Una personalenza.
8: Sulle guide?
5: Sì, è un punto proprio...
6: È pieno di giapponesi, di americani che sono tutti lì che fanno il giro. Sulle palle del toro.
5: Si dirà in giapponese come si dirà? In inglese come si dirà?
6: The Bulls Balls.
5: L'abbiamo mandata al Parlamento Europeo per fare le lingue.
6: Hai visto?
5: Certo.
6: First reaction shy.
5: Senta, se dovesse scegliere una cosa per l'anno prossimo, meglio la Champions League all'Inter o il presidente Meloni di nuovo presidente del Consiglio?
6: La Champions League all'Inter può succedere ancora tante volte, mentre abbiamo fatto due finali in tre anni, purtroppo sfortunate. Sfortunate, però diciamo che ci sono tutte le potenzialità per farlo in futuro. Mentre invece un bel secondo mandato consecutivo a Giorgia Meloni sarebbe molto importante.
5: Quindi
6: per
5: lei preferirebbe perdere la Champions League l'anno prossimo in cambio del vittoria?
6: I cattivi potrebbero dire che c'è una scelta quasi facile, diciamo, facile. Però noi quest'anno mi posso lamentare.
5: Facile, perché
6: guarda qua, il mio bel double.
5: Cosa mi sta facendo vedere?
6: Il mio double.
5: Sul suo telefonino, che tanto non si vede, ma l'ho perché è tutto buio per non farvi vedere niente. Fai le due coppe, la Coppa Italia e lo scudetto.
8: Salva schermo?
5: Non se ne parla, esatto. Salva schermo. Dove va adesso, suo fidanza?
6: Torno in ufficio a lavorare.
5: Siamo a lavorare su cosa?
6: Domani abbiamo questa importante cerimonia a Bruxelles, ci sono gli ultimi particolari da mettere insieme.
5: E quando parte per Bruxelles?
6: Domani mattina alle 7, abbiamo una settimana importante di commissioni dove votiamo.
5: Va a prendersi il no direttamente della Commissione
6: Europea. Aspettiamo mercoledì la lettera.
5: No,
6: ma sono moderatamente fiducioso. Insomma, sarà una lettera all'europea maniera, dove non ti diranno mai sì, che bella, che figata.
5: Che figata.
6: È impossibile, diciamo. Ma nemmeno no, brutti str.
5: No, e basta.
6: Ma che sia l'ultima volta.
5: Diranno sì.
6: Penso io, non so.
5: Ragazzi, Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo. Ci vediamo domani qui in diretta su Rai Radio 1. Questa è Rai Radio 1. Questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che
8: sì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Ore 15.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. L'Unione Europea chiede a Israele di fermare l'escalation e di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del Libano, mentre si attende la riunione del Consiglio di Sicurezza ONU convocata su richiesta della Francia per discutere della guerra in Libano. Protesta anche la Germania per l'avanzata di Israele. Le forze israeliane bombardano il meridione del paese e avanzano in profondità nel paese dei cedri.
5: Gli abitanti di Beirut Sud hanno cominciato a lasciare le loro case, le loro auto ingorgano le arterie stradali della città, i droni israeliani sorvolano i quartieri meridionali della capitale libanese, Dahiyeh. La roccaforte di Hezbollah sarà di nuovo un bersaglio delle forze armate dello Stato ebraico, lo ha annunciato il premier israeliano Netanyahu. L'ordine è già stato impartito, il governo dello Stato ebraico ha motivato l'escalation come ritorsione per gli attacchi alla popolazione civile nel nord di Israele condotti dalla milizia filo-iraniana. Il presidente Trump aveva chiesto esplicitamente al premier Netanyahu di non attaccare la capitale libanese, ma media israeliani adesso affermano che Washington avrebbe dato il via libera a Israele per colpire il sud di Beirut. Dopo la presa del castello di Beaufort da parte delle forze armate dello Stato ebraico, un soldato israeliano è stato ucciso dai droni della milizia filo-iraniana, le unità dello Stato ebraico avanzano in profondità nel territorio libanese. Si troverebbero a oltre 25 chilometri a nord del fiume Litani, puntano su Nabatieh, bombardano Tiro, intimano l'evacuazione alla popolazione civile anche in alcune aree attorno a Sidone, estendono le aree sotto occupazione militare, dichiarano zona di combattimento una fascia di territorio profondo 50 chilometri nel sud del Libano. Al momento sono 7 i morti nei raid israeliani. Enzo Alceri, GR1.
4: Il presidente americano Trump sul suo social Truth ha scritto che l'Iran vuole realmente un'intesa e che si tratterà di un buon accordo. Poi ha lanciato un appello ai democratici e ai repubblicani a non fare dichiarazioni che possano ostacolare il lavoro dei negoziatori. Andrà tutto bene come sempre, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Gli 80 anni della Repubblica, in una lettera ai prefetti, il capo dello Stato Mattarella ha ricordato che il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato a principi di libertà, uguaglianza e solidarietà. Dalle 9.30 di questa mattina l'apertura dei giardini del Quirinale per le fasce deboli della popolazione che hanno incontrato il capo dello Stato. La piccola Sofia, una dei bambini seguiti dal reparto oncologico dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, dopo essere diventata una piccola star del web per aver snobbato Medvedev per correre in campo mano nella mano con Jannik Sinner agli internazionali, si è lanciata in un abbraccio con Mattarella. L'epidemia di Ebola in Africa centrale, la presidenza cipriota di turno dell'Unione Europea convocherà una videoconferenza straordinaria dei ministri della salute venerdì prossimo per affrontare la situazione e discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento. È intanto rientrato a Cagliari l'allarme, è negativo ai test un uomo tornato dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Il Ministero della Salute ribadisce il rischio in Italia resta molto basso. In Francia rubata di nuovo una delle opere più celebri dell'artista Cattelan, il servizio della corrispondente.
6: Dopo il furto del secolo al Louvre, anche l'opera commedia di Maurizio Cattelan è sparita dal centro Pompidou di Metz sabato scorso. La celebre banana, esemplare esistente in 3 copie, una delle quali è stata venduta per 5,2 milioni di dollari, l'equivalente di 4,7 milioni di euro nel 2024 da Sotheby's a New York, è stata sottratta nel museo. Ad accorgersi del furto è stata una guardia giurata durante un controllo nella sala dove era esposta una delle opere più conosciute dell'artista italiano, una provocazione, una delle sue, un frutto deperibile attaccato al muro con un nastro adesivo grigio argento. Presentata per la prima volta ad Art Basel Miami Beach nel 2019, il valore del Comedian esplora il concetto di arte e la sua quantificazione e in Francia è presentata nell'ambito della mostra Domeniche Senza Fine, che è iniziata a maggio del 2025 e si concluderà il 25 gennaio del 2027. La banana è stato l'unico elemento rubato che in linea di principio dovrebbe essere comunque sostituito sostituito frequentemente. Il suo valore però è dato soprattutto dal certificato di autenticità dell'opera e nel protocollo della sua esposizione, le cui istruzioni sono scritte nere su bianco e sono rimaste nei cassetti del Centre Pompidou. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
4: Tennis, Flavio Cobolli supera lo statunitense Zvaida in 4-7 e accede ai quarti di finale del Roland Garros. L'azzurro si è imposto in 3 ore e 19 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Cobolli, che oggi per la prima volta in tutto il torneo ha ceduto un set, approda così fra i migliori 8 del tabellone maschile, dove sfiderà il vincitore fra il canadese Auger Aliassim e il cileno Tabilo. Oggi in campo anche Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Cerundolo, e Matteo Arnaldi, che gioca contro l'americano Tiafoe. È tutto, la linea è Gorai, il prossimo GR è alle 16.
7: Come parla?
8: Senta, ma lei è fuori di testa!
7: E lui? Come parla?
9: Igora, la piazza social di Radio 1.
10: Si paga, l'agenzia delle entrate utilizzerà sempre di più l'intelligenza artificiale per i controlli fiscali, l'AI servirà a incrociare rapidamente enormi quantità di dati, fatture elettroniche, conti, dichiarazioni e movimenti fiscali per individuare anomalie e possibili evasori. Il direttore Vincenzo Carbone ha però rassicurato che nessun accertamento verrà deciso soltanto da un algoritmo. L'ultima verifica resterà sempre a un funzionario umano. Il fisco amico adesso ha pure l'intelligenza artificiale ed è qui che nasce il vero paradosso, perché l'intelligenza artificiale analizza milioni e milioni di dati in pochi secondi, ma poi arriva il funzionario umano con la scrivania, il caffè freddo e la password che scade ogni 3 giorni. Cioè l'AI lavora alla velocità della luce, mentre l'essere umano deve controllare tutto uno per uno. Il problema è proprio questo: se l'algoritmo produce 200.000 segnalazioni, chi le verifica? Come? Quando? Con quale tempo umano? Alla fine il rischio è che il funzionario non controlli davvero il ragionamento dell'intelligenza artificiale, ma si limiti a dire, vabbè, il computer dice così. Perché l'intelligenza artificiale, a differenza dell'umano, non si stanca mai. E allora, buon pomeriggio Italia da Igor Righetti. Benvenuti nell'Igora, la piazza social di Radio 1. Un saluto di voi anche dal conduttore di questo programma. Eccolo qui, il bassottino Byron. Un bassottino che però abbaia come un pitbull. Il pet influencer con 245.000 follower sul suo account Instagram. In regia c'è Nino Giuliano, alla parte tecnica Giovanni De Palma e Damiano Quarato, in redazione Maurizio Merola. E un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron. Immancabile, arriva l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio. Ben trovato Lorenzo.
11: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
10: Andy Gorai, tornando a trovarci, l'amministratore del quotidiano L'Identità, pubblicato dalla cooperativa giornalistica Giornalisti Europei, Claudio Capotosti. Buon pomeriggio e ben trovato.
12: Buon pomeriggio a tutti e a tutti i nostri radioascoltatori.
10: E buon pomeriggio a te. Il giornalismo italiano è pronto alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale?
12: Direi di sì. Il problema sta nella capacità di mettere in chiaro processi, procedure e naturalmente accorgimenti tali che consentano all'utilizzo dei media, dell'intelligenza artificiale in maniera non deregolarizzata.
10: Gli OTT, cioè le grandi piattaforme digitali come Google e Meta, dovrebbero sostenere economicamente chi produce notizie.
12: Stiamo monitorando questo procedimento, questo processo che in Australia vede praticamente la pubblica amministrazione, lo Stato, quindi affidare

0: allora diventa un po' pericoloso.
1: Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Alberto Baracchini sostiene che i sistemi di AI debbano rispettare le stesse regole degli editori. Sei d'accordo?
0: Sono d'accordo con quanto asserito, per il semplice motivo che le regole dell'informazione, al di là che siano costruite da un'intelligenza artificiale o da un'intelligenza umana, hanno sempre e comunque il bisogno della verifica dell'attendibilità, la verifica della verità, la verifica della documentabilità delle affermazioni in esse contenute. Per cui sì, sono perfettamente d'accordo con il sottosegretario.
1: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, caro.
2: Il 51% di noi giovani si fida più dei creator che dei brand editoriali. È una crisi di credibilità dei media tradizionali o un cambio inevitabile del linguaggio, secondo lei?
0: Credo francamente che sia una crisi che viene da lontano, cioè la crisi della credibilità prima di tutto delle istituzioni, per cui i giovani sono alla ricerca di linguaggi diversi, perché le nostre istituzioni e i nostri media non riescono a coinvolgere questa parte giovanile, per cui lo sforzo da fare in questo senso è assolutamente cercare di andare incontro alla necessità di nuovi linguaggi, sì, mantenendo quella credibilità e quella attendibilità dei brand che fanno la differenza.
1: Grazie all'amministratore del quotidiano L'Identità, che ha festeggiato i 4 anni di vita, quindi auguri.
0: Esatto,
1: pubblicato auguri. Dalla cooperativa pubblicata dalla cooperativa giornalistica Giornalisti Europei, Claudio Capotosti, e buon lavoro.
0: Buona giornata.
2: Salve.
1: Nell'Igora è tornato a trovarci il direttore generale di Going, Maurizio Casabianca. Buon pomeriggio e bentrovato.
3: Buon pomeriggio, Torinetti, e buon pomeriggio agli ascoltatori.
1: Partiamo dall'attualità. Quanto il clima geopolitico e le notizie spesso allarmistiche stanno influenzando la fiducia dei viaggiatori e le prenotazioni?
3: Non negare che l'impatto c'è stato, ovviamente con il passare delle settimane la situazione si sta un po' sta rientrando, diciamo, ma l'impatto c'è stato sicuramente. Un po' tutti noi siamo rimasti impreparati davanti a quanto stava capitando, succedendo, e i nostri clienti, i nostri viaggiatori sicuramente sono diventati più prudenti, più cauti, e quindi la prima reazione è quella di attendere, verificare cosa stesse succedendo e capire come pensare di organizzare le prossime vacanze, il prossimo periodo di riposo, tra virgolette. Quindi stiamo accompagnando poi i nostri clienti in tutto questo, stiamo anche preparando una comunicazione rivolta proprio ai clienti che gioca sulla parola preoccuparti, e soprattutto in questi momenti il tour operator, l'agente di viaggio, queste figure che a volte sembrano un po' superate, rilasci questa espressione, vi consenta questa espressione, invece diventano fondamentali, no? Quindi la necessità della consulenza, la necessità di essere accompagnati,
1: la sicurezza.
3: Esatto, la sicurezza di essere all'interno di un canale che è garantito, che si muove su alcune responsabilità, assicurazioni che devono essere dei minimi fondamenti del nostro lavoro, e che poi si accompagnano, ad esempio per quanto riguarda Going, a quello di un'etica e di principi e di valori che poi fanno riferimento alla proprietà nostra, quindi al gruppo MSC.
1: Casabianca, alla luce dei timori delle scorse settimane su una possibile carenza di carburante legata alla crisi del Medio Oriente, delle rassicurazioni che oggi arrivano dalle compagnie aeree europee sulla tenuta delle forniture estive, voi state riscontrando effetti concreti sui costi, sulla programmazione dei viaggi o sulle prenotazioni dei clienti per quest'estate?
3: Ma qua siamo stati penalizzati un po' tutti da una comunicazione iniziale, secondo me un po' confusa, basata su informazioni poco chiare, poco certe in alcuni casi, alla luce poi della situazione attuale, alla luce poi anche di una gestione a livello europeo, non solo nazionale e locale, questa diciamo eventuale preoccupazione o rischio di non avere rifornimenti per i prossimi mesi, ma soprattutto per il periodo estivo, direi che è venuto meno.
1: Adesso le fa una domanda al nostro influencer Lorenzo Castelluccio, con oltre un milione di follower sui social, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio
3: a lei.
2: I social non sono più solo una vetrina, ma un pilastro strategico per comunicare, per la gestione della reputazione, la fidelizzazione, l'interazione in tempo reale e per attrarre nuovi viaggiatori, soprattutto noi giovani. In un mercato altamente competitivo, quanto conta la capacità di influenzare la percezione della vacanza attraverso contenuti visuali, secondo lei?
3: Tantissimo.

0: No, perché poi quando parliamo di viaggio parliamo soprattutto di emozioni, no? Quindi
1: Sì.
0: già saper scrivere bene per trasferire emozioni non è banale. Sicuramente l'immagine e quindi già le emozioni, viverle un po' in anticipo di quello che poi si tradurrà nel viaggio stesso, no? Quindi per noi è
1: Certo.
0: anche un modo per portare ai clienti quello che può essere un po' l'esperienza, le persone e i luoghi che poi alla fine visiteranno nel corso del viaggio.
1: Abbiamo ancora 20 secondi. Che ruolo avrà l'intelligenza artificiale nel mondo dei viaggi? L'AI può migliorare l'esperienza del cliente o rischia di aumentare il fai da te digitale?
0: La usiamo, la utilizziamo e sicuramente la utilizzeremo sempre di più. È un qualcosa che per noi è utile perché ci toglie da quelle attività ripetitive che sicuramente non creano un valore aggiunto in quello che diventerà sempre di più il nostro focus, che è quello di dare consulenza e quello di supportare nelle varie scelte, nell'organizzazione, nella strutturazione del viaggio il cliente finale. Quindi non vedo l'intelligenza artificiale oggi a supporto di questo, credo che questa attività sia molto più un'attività umana nel rapporto, nella relazione tra persone e quindi il nostro percorso è questo, è un grande inserimento dell'intelligenza artificiale all'interno delle nostre attività, ma più al nostro interno per velocizzare dei processi, per ottimizzare alcune situazioni, ma nel rapporto con il cliente diamo ancora una forte importanza alle relazioni umane.
1: Grazie al direttore generale di Going, Maurizio Casabianca, e buon lavoro.
0: Grazie a voi, dottore, arrivederci.
1: A lei.
2: A presto.

0: Amore di Elisa, siete all'ascolto di Gorà, la piazza social di Radio 1, io sono Igor Righetti. E nell'Igorà è tornato a trovarci il direttore del quotidiano Il Giornale, autore del libro Le ragioni di Giuda, quando il tradimento ideologico diventa un atto di libertà, pubblicato da Rizzoli, Tommaso Cerno. Buon pomeriggio direttore, ben trovato.
1: Buon pomeriggio, come va?
0: A te, bene, bene. Chi ci ammazza, intanto ci provano, ma andiamo avanti, A Firenze è stato arrestato un 15enne tunisino accusato di terrorismo internazionale, già monitorato per radicalizzazione jihadista e autorizzato alla messa alla prova pochi mesi dopo una misura cautelare per gli stessi reati. Ecco, non ritieni che casi come questo evidenzino falle nel sistema giudiziario minorile e nella prevenzione dell'estremismo? Serve rivedere a tuo giudizio le norme sulla gestione dei minori coinvolti in vicende di terrorismo per garantire maggiore sicurezza a tutti noi cittadini?
1: Sì, no, ritengo che l'Italia sia piena di potenziali terroristi, che questi potenziali terroristi siano di matrice islamista, che questa non sia una coincidenza ma sia il finale di un progetto iniziato 15 anni fa da Fratelli Musulmani in Francia, che con maggiore lentezza sta emergendo nel paese, che ha confuso l'integrazione con invece il sedimento di un progetto di vendetta, di occupazione, che viene dall'area politicizzata e radicalizzata di una straordinaria religione e cultura che è quella islamica. Nei paesi d'Europa più avanzati del nostro sono gli stessi imam islamici che denunciano questo pericolo. In Italia invece chi dice che tirare sotto gente con la macchina, progettare attentati in un parco, progettare in qualche modo attentati o decapitazioni di persone innocenti è qualcosa da combattere, che lancia un allarme sulla disintegrazione sociale che ha comportato il favorire l'ingresso di clandestini radicalizzati.
0: Social in crescita, intelligenza artificiale in espansione, carta in agonia, TV precipitata intorno al 21% come fonte informativa tra i giovani. Quale sarà, a tuo giudizio, il modello sostenibile dell'editoria nei prossimi anni?
1: L'editoria ha il compito di scoprire quello che ancora non si sa. Quindi il giornalismo deve occuparsi di raccontare cose che ancora non si sanno. Se tu fai questo, nessuna intelligenza artificiale, per quanto evoluta, potrà arrivare prima di te. Il tema della mutazione del lavoro è soltanto una scusa per il giornalismo. Piace ai grandi colossi, ai grandi interessi, che i giornalisti dicano tutte le stesse cose. E appena tu dici una cosa diversa, vieni additato come un rivoluzionario, come un antisistema, sì, come un complottista. Appena sollevi un dubbio, che sarebbe la base della democrazia e del giornalismo, diventi cattivo. Il problema che abbiamo è un altro, che i cinesi sono molto più avanti di noi, ci hanno mostrato una tecnologia più avanzata della nostra, ci hanno mostrato in Ucraina la sperimentazione dei droni, ci hanno mostrato che l'intelligenza artificiale, che è gestita in Cina da due società di proprietà delle università, cioè dello Stato e di una società dello Stato, ha regalato a milioni di aziende le tecnologie per essere più competitivi sul mercato. Utilizzano il comunismo, l'assenza di democrazia, l'assenza di libero mercato, l'autarchia e l'autoritarismo per diventare più competitivi sul piano della tecnologia futura. Noi siamo in mano a privati, nel nostro misterioso mondo in cui la politica non può più fare niente perché altrimenti impedisce la libera concorrenza, e quindi che cosa facciamo? Rallentiamo il processo di sviluppo di queste tecnologie perché abbiamo bisogno di farle fruttare fino all'ultimo centesimo. Quindi fino a quando noi non cambiamo generazione di telefonini avremo l'intelligenza artificiale precedente, mentre i sistemi autoritari hanno già quella più avanzata. Quindi o noi ridiamo alla politica, a partire dall'Europa, che è un pesce lesso, la possibilità di dare delle regole e delle imposizioni al mondo, ai colossi multinazionali dell'economia che rubano denaro alla gente e non ci danno quell'avanzamento che ci hanno dato negli ultimi 80 anni, o siamo destinati a soccombere, tant'è vero che la grande propaganda che passa attraverso questi media non è quella del liberalismo, del libero mercato, della democrazia, benché conflittuale, ma quella di mondi dove la ragione sta solo da una parte. E questo è il vero pericolo che corriamo in nome di quel libero mercato che noi abbiamo trasformato in Far West.
0: Adesso ti fa due domande il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, direttore.
1: Buon pomeriggio.
2: Molti contenuti online vengono creati o filtrati da algoritmi. A suo giudizio, il cittadino è ancora davvero libero di scegliere le notizie?
1: Sì, perché quando esagerano gli algoritmi, il cittadino che ha dentro di sé una spia, la spia delle scemenze, capisce che se tutti dicono la stessa cosa la verità sta da un'altra parte, lo dimostrano anche queste elezioni amministrative, dove se avessimo dovuto seguire gli algoritmi un po' come è successo con Trump e Kamala Harris, il risultato sarebbe stato un altro. Cioè la predizione è ancora qualcosa che non è possibile fare fino a quando rimane un minimo di autocoscienza. Oggi i cittadini sanno che nessuno può regalarti un futuro migliore, ma possono regalarti un'aria più respirabile. E questo è l'unico vero antidoto a questa idea che la tecnologia sta davvero occupando i nostri spazi, il nuovo umanesimo, la coscienza di sé, la capacità di dire dei no.
2: Oggi molti dibattiti politici e mediatici nascono direttamente sui social. A suo giudizio, le piattaforme digitali stanno ancora ampliando il confronto democratico oppure stanno trasformando tutto in una continua polarizzazione?
1: Fanno entrambe le cose, nel senso che sono sicuramente una fonte di sapere di facile accesso, solo che si rivolgono a una società che non ha l'abitudine a dubitare delle sue fonti e quindi ad approfondire. Quando tu cominci a dire che quello che sta succedendo là fuori è esattamente il mondo che ti aspetti, esci dal campo della libertà, della scienza, della medicina, dell'informazione che si basano sul dubbio e sulla ricerca di una verità successiva ed entri in quello della magia, come Harry Potter. Perché vince Harry Potter? Non per i suoi poteri magici, ma perché è l'unico dei maghi di Hogwarts che sceglie sulla base di valori umani, sceglie per coraggio, sceglie per amicizia, sceglie per lealtà. Vero. E quindi è più forte di chi sceglie solo per incantesimo.
0: Una domanda nella tua qualità di autore e conduttore televisivo. Molti giovani non accendono più il televisore, guardano le clip dei programmi direttamente su TikTok o Instagram. È ancora televisione quella che viene consumata sui social e la TV perde spettatori lineari ma guadagna visualizzazioni digitali. Dobbiamo quindi cambiare il modo di misurare il successo?
1: Beh, nello stesso tempo i ragazzi guardano delle serie dove i personaggi un po' li rappresentano. C'è sempre tutto l'arcobaleno di chi abbiamo intorno nella società, no? Il maschio bianco, quello di colore, il gay, il trans, la donna ribelle. Quindi non è vero che non guardano la televisione, guardano un'altra televisione che puoi portare esattamente identica sul telefonino. Il tema è l'informazione in televisione. Vabbè, ma l'informazione in televisione esiste molto poco, nel senso che quando tu accendi la televisione puoi spegnere l'audio, vedi certi programmi, certe facce che sono propaganda pura. Cioè noi contestiamo Vladimir Putin e i suoi conduttori e facciamo esattamente la stessa cosa in Italia. Quindi il problema non sono i fruitori sono intelligenti, vedono il minimo possibile quello che gli interessa e che gli sembra più chiaro. Siamo noi che abbiamo trasformato il talk politico in una predica senza senso di vecchi guru buoni per tutte le stagioni che dell'Italia di oggi non capiscono niente.
0: Grazie al direttore quotidiano del giornale Tommaso Cerno, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E ora è venuto a trovarci il sindaco di Latronico in provincia di Potenza, Fausto De Maria. Buon pomeriggio e bentrovato.
3: Buon pomeriggio, Igor.
0: A lei è sindaco di Latronico da 14 anni, lo ricordo, comune nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, di circa 4.000 abitanti. Conosciuto storicamente per le sue terme. Da voi è passato anche il Giro d'Italia, spesso definito una straordinaria vetrina internazionale per i territori. Ma qual è la sfida più importante per il futuro dei piccoli comuni?
3: Io direi la sopravvivenza. Stiamo passando un momento delicato, perché per la crisi che c'è nazionale, soprattutto non soltanto l'immigrazione che c'è sempre stata negli anni passati, ma adesso c'è l'altra tragedia che sono le poche nascite. E quindi nei piccoli comuni si sente ancora di più, c'è un forte spopolamento. Poi chiaramente anche le azioni del governo non è che ci aiutano sempre, perché sono un po' intermittenze, certe volte non sono strutturali, quindi tutti i vari presidi che chiudono ci mettono in difficoltà. Diciamo che il Giro d'Italia è stata veramente qualcosa di straordinario per noi, perché ci ha dato un po' di visibilità. e soprattutto ci ha fatto anche rifare la strada provinciale, che poi anche quello non guasta.
0: Certo, anche quello è importante. Quali sono le difficoltà principali che un sindaco incontra ogni giorno?
3: Un sindaco di un piccolo comune deve affrontare l'ordinaria amministrazione, che è quella con tantissimi problemi, i problemi dal singolo cittadino ai problemi collettivi, e poi deve pensare alla straordinaria amministrazione, che è quella di una programmazione, perché se i piccoli comuni non riescono a indovinare la giusta strategia, finisce che lo spopolamento aumenta sempre di più, e quindi bisogna pensare al futuro cercando di gestire il presente, molto più difficile rispetto alle nostre città.
0: Adesso le fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z.
2: Buon pomeriggio sindaco.
3: Buon pomeriggio.
2: Quanto i social possono aiutare ad avvicinare i cittadini all'amministrazione comunale e alle sue attività?
3: Beh, tantissimo, nel bene e nel male, diciamo, per sì. Sia per passare velocemente una notizia, nel bene e nel male bisogna farci i conti con i social. E quindi cerchiamo almeno di sfruttarla al massimo, e per noi è quello che stiamo facendo, perché le notizie arrivano velocissime.
0: C'è un aspetto della comunità di Latronico che la rende particolarmente orgoglioso, in pochi secondi?
3: L'accoglienza della nostra comunità.
0: Grazie al sindaco di Latronico, Fausto De Maria, buon lavoro e a presto.
3: Grazie a voi,
2: a
3: buon
2: presto.
3: Lavoro.
0: A lei. E Igora tornerà domani sempre alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
2: Lorenzo Castelluccio
0: e naturalmente dal bassottino Byron. A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati. In questo momento sulla tangenziale nord di Milano si segnala tratto chiuso a causa di un incidente. Siamo all'altezza dello svincolo Milano-Meda in direzione dell'autostrada A8. Tratto chiuso è il ripristino di un incidente in A26 tra Baveno e Carpugnino verso Genova Voltri. Ci spostiamo e andiamo in A22, code per 6 chilometri, traffico intenso. Qui siamo tra Vipiteno e il confine di Stato direzione Brennero. Ci spostiamo sulla statale del Lago di Como, un incidente vede coinvolte delle persone, disagio in questo momento alla viabilità in entrambe le direzioni, siamo 5 chilometri prima di Piantedo. Andiamo poi in A28, qui un forte temporale, prudenza, ci sono code a tratti, siamo tra lo svincolo di Azzano Decimo e Sacile Est. Arriva però un aggiornamento e ci porta di nuovo nel Lazio, andiamo sulla statale 148 Pontina, un incidente, ci sono code in questo momento 2 chilometri prima di Nettuno in direzione di Terracina. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Wannabe, il futuro che vorrei.
2: Bentrovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi in diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Siamo partiti sulle note di Mozart perché la musica, l'amore per la musica che unisce i giovani protagonisti del progetto che vi racconteremo, un bellissimo progetto che mette insieme decine di studenti universitari da tutta Italia che condividono appunto la passione per la musica. Si chiama UniON, Orchestra Nazionale Universitaria, un progetto unico nel suo genere. L'orchestra è composta dai migliori talenti musicali dei nostri atenei, 73 studenti che non sono musicisti professionisti ma futuri medici, ingegneri, architetti, biologi, fisici, informatici, insomma provengono da facoltà che con la musica non hanno nulla a che vedere, ma loro hanno la musica nel cuore e nel sangue sin da piccoli. E allora saluto l'ideatore, il presidente e il direttore artistico di questa orchestra, Gianluca Scandola, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti e grazie di averci invitato.
2: Grazie a lei per aver creato questo miracolo, storico violinista della Scala di Milano, dove è stato 42 anni e dove nei giorni scorsi è stata presentata la speciale orchestra. Ecco, com'è nata questa idea? Il ricordo in collaborazione con Intesa San Paolo, con quali obiettivi?
3: Io ero un po' che avevo questa idea, perché io mi sono occupato per tanti anni, oltre che suonare il violino, anche di organizzazione artistica e organizzando concerti, io sono anche direttore artistico dell'orchestra da camera della Scala, ho notato che tanti giovani che suonavano con noi facevano l'università, cosa che non succedeva 20-30 anni fa. Io ho fatto l'università a Milano, ma ero forse uno o due dei pochissimi musicisti che frequentavano l'università. Allora mi sono chiesto quanti ragazzi fanno musica facendo altri studi. Ho scoperto che c'è un mondo, tantissimi ragazzi fanno musica. Allora ho pensato, ma perché non riunirli insieme? Farli suonare insieme. Anche se non si conoscono, probabilmente arrivano da realtà diverse, da università diverse, hanno possibilità di fare musica insieme, che è una delle cose più belle della vita. Fare musica insieme è una gioia, anche per me, che lo faccio da 50 anni, ma anche per confrontarsi magari sulla realtà loro universitaria, sui loro atenei, sulla possibilità magari di trasferirsi in un'altra città perché trovano degli stimoli diversi. Ecco, tutto questo mette in moto un meccanismo che non è solo musicale, non è solo artistico, ma anche culturale e anche sociale. E questo progetto che mi frullava in mente da un po' ha trovato un terreno fertilissimo in Stefano Lucchini, che è il responsabile, diciamo, di tutte le relazioni esterne e culturali di Banca Intesa San Paolo, e con lui e il suo staff abbiamo dato questo progetto che loro finanziano in larghissima parte e ci hanno permesso di realizzarlo. E naturalmente anche Yulm, perché l'Università Yulm ospita i ragazzi.
2: Lei diceva c'è un mondo di ragazzi appassionati di musica, musicisti nelle nostre università, 1500 ne avete contati chissà quanti altri ce ne sono.
3: Non è un calcolo che ho fatto io, ho letto dei paper, perché non è stato fatto un vero censimento, sarebbe interessante farlo, ma è un censimento di qualche anno fa, che naturalmente comprende tantissimi generi di musica, da musica classica, ma anche il pop, diciamo che chi frequenta la musica suonandola è stato calcolato all'incirca questo numero. E naturalmente io mi occupo di musica classica da sempre, quindi mi sono indirizzato verso quello che è la mia attività principale, cioè organizzare orchestre. Però certamente è un mondo che va coltivato.
2: Sul podio insieme ai ragazzi non poteva che essere il giovane direttore d'orchestra Nicolò Suppa, direttore principale dell'Orchestra Sinfonica del Molise, 33 anni appunto. Buon pomeriggio, maestro.
4: Buon pomeriggio a voi.
2: È stato difficile mettere insieme, far suonare insieme questi ragazzi che arrivano da così tante parti diverse d'Italia, con storie diverse, che non si conoscevano?
4: Per quanto riguarda la preparazione dei ragazzi, se ne stanno occupando i tutor, perché questa ovviamente è un'orchestra di formazione. Tra i tutor ovviamente c'è anche il maestro Gianluca Scandola, che appunto, come diceva lui stesso, non è solo il direttore artistico, ma ha 42 anni d'esperienza alle spalle in uno dei teatri d'opera più importanti del mondo, e quindi lui in primis, non solo da dietro le quinte ma anche proprio in prima persona, si è messo anima e corpo, e lui appunto è anche uno dei tutor di questa orchestra, ma non solo lui ma anche prime parti dell'Orchestra Nazionale della RAI, piuttosto che della Fenice, o anche altri musicisti del Teatro alla Scala stesso.
2: Il 3 giugno ci sarà il debutto al Teatro Fraschini di Pavia, sul palco anche il violino solista Giuseppe Gibboni. E quale sarà il programma?
4: Apriremo con l'ouverture dal Barbiere di Siviglia, seguirà il secondo concerto di Paganini per violino e orchestra, con appunto uno specialista ormai, seppur giovanissimo, di questo repertorio, che è appunto Giuseppe Gibboni. Nella seconda parte della serata eseguiremo la Sinfonia numero 9 di Dvorak. Sicuramente sarà un'esperienza accattivante, e ringrazio appunto il maestro Scandola di avermi dato l'opportunità di cimentarmi in questo programma, in questo progetto, con giovani musicisti.
2: Gianluca Scandola, che cosa vuol dire coltivare una passione come la musica per un giovane, anche se non sarà il suo futuro, perché appunto arrivano questi ragazzi da tante facoltà diverse e hanno già una strada ben chiara?
3: Ma guardi, io parlando con loro, perché l'altro giorno sono venuti questi quattro ragazzi che hanno suonato alla conferenza stampa, e chiacchierando con loro io mi sono accorto che l'entusiasmo che loro hanno nei confronti di fare musica insieme, perché poi non è solo orchestra, è musica insieme anche suonare in due, già da lì è musica insieme, tutto ciò che si fa oltre uno, l'entusiasmo è lo stesso che avevo io da ragazzo, quindi non esiste un modo diverso di fare musica è fare musica, poi uno lo può fare perché fa la professione del musicista, ma io dico sempre che musicista si resta tutta la vita, anche se si fa un altro mestiere, perché la musica ti rimane nel sangue, e quando capisci cosa vuol dire fare musica insieme, la gioia che ti dà, che il tuo suono si somma con quello di un altro, quello ti resta per sempre, ed è quello che noi vogliamo stimolare nei ragazzi, cioè fare in modo che loro continuino ad avere questa gioia di suonare insieme, anche se fanno un altro mestiere, a maggior ragione se fanno un altro mestiere.
2: Noi abbiamo due ragazzi che fanno parte di questa meravigliosa orchestra, Violiva Matilde Cocchi.
5: Buonasera.
2: 22 anni, suoni la viola, studentessa di ingegneria delle nanotecnologie alla Sapienza di Roma. E mi sembrano due mondi lontanissimi, anni luce, le nanotecnologie e la musica classica. Che cosa unisce l'arte e la scienza che hai in te?
5: Sono due passioni che io ho portato avanti fin da piccola, e anche molto incoraggiata dai miei genitori, sia la musica sia la passione per le materie scientifiche, che poi si è tramutata in un'iscrizione a una laurea di ingegneria. Io sono laureata in ingegneria meccanica, in realtà per una forte passione per le macchine, che potrebbe sembrare totalmente diversa da quella per gli strumenti, ma in realtà anche gli appassionati di macchine sono molto attenti ai suoni. Sono suoni molto diversi, però a me piace trovarci un collegamento.
2: Quindi con un orecchio sensibile ai suoni.
5: Un orecchio impressionantemente sensibile, sì. E in più sia l'ingegneria che la musica richiedono una grande dedizione, una passione, perché sono due materie entrambe molto impegnative, e quindi devi essere mosso da una passione molto forte per intraprendere intraprendere questo tipo di studi, e secondo me questo è uno dei collegamenti maggiori che hanno.
2: Quando hai iniziato a suonare la viola? E perché hai scelto la viola?
5: Ho scelto la viola perché mi sono innamorata del suono. Ho sentito suonare un violista e mi sono innamorata, ho detto voglio suonare questo strumento. Io avevo 7 anni, ero piccolissimo.
2: E quella passione non ti ha abbandonato neanche iniziando appunto gli studi di ingegneria, che comunque ingegneria meccanica sono studi impegnativi?
5: No, anzi, io sì, ho iniziato ingegneria meccanica convinta di voler fare l'ingegnere. E invece ho finito, mi sono laureata al triennio e ho deciso di voler fare la musicista.
2: Quindi adesso cambi strada?
5: No, continuo, e mi piacerebbe continuare a rimanere nel mondo dell'ingegneria, magari intraprendendo un percorso accademico di ricerca.
2: Quindi insomma, portando avanti le due passioni, che cosa
5: portando
2: ti dà?
5: Portando avanti le due passioni.
2: Che cosa ti dà la musica anche nella tua formazione di ingegnere?
5: La musica mi ha insegnato il rigore, devo dire. Un rigore che forse quando un ragazzo entra in ingegneria magari non ha appena uscito dal liceo, e che invece io ho sempre avuto da, fin da bambina, perché lo strumento è vero, uno è mosso da una grande passione, però la motivazione non basta, serve anche un grande rigore nello studio dello strumento.
2: Questa idea di partecipare, di far parte di questa orchestra con tanti studenti universitari di diverse facoltà, con diverse storie, come la stai vivendo?
5: Sono molto emozionata, perché sono ragazzi che condividono più o meno la mia stessa storia, e essere riuniti tutti insieme un po' ti fa sentire meno solo, e poi penso che possa essere una grande occasione per noi di conoscerci, di costruire una rete tra di noi, anche se magari corsi di laurea diversi, però sostanzialmente legati dall'interesse della musica e la voglia di studiare in generale.
2: Altro ingegnere, Filippo Longhi, 25 anni, violoncellista. Ciao Filippo.
6: Sì, eccomi, buonasera.
2: Studente di ingegneria acustica al Politecnico,
6: sì,
2: di Torino, attualmente in Erasmus e ora a Milano anche tu per le prove e questa orchestra. Ci racconti un po' quando è iniziata la tua passione per la musica, come l'hai portata avanti e come si concilia appunto con i tuoi studi di ingegneria?
6: Sì, certamente. Allora, la mia passione, come penso per molti altri ragazzi e ragazze dell'orchestra, è nata in famiglia. Diciamo, nella mia famiglia non ci sono musicisti di professione, ma hanno tutti avuto da sempre una grandissima passione per la musica. Sono tutti i miei nonni, i miei genitori, tutti da sempre abbonati alle principali stagioni concertistiche della mia città, Torino, e quindi diciamo naturalmente mi hanno trasmesso questa passione. Poi appunto alle elementari così ho iniziato a suonare un po' il pianoforte, poi sono passato al violoncello alle medie, e diciamo il mio percorso di scuola dell'obbligo è stato tutto interamente musicale, perché sia alle medie che al liceo ho scelto un percorso di studi musicali, liceo musicale. E dopodiché, finito il liceo, io comunque ho sempre avuto un po' la passione per le tecnologie, di smanettare un po' sul computer, le scienze in generale, di conseguenza, pur sapendo che non avrei mai voluto fare il musicista di professione, quindi diciamo io appartengo a quest'altra categoria, ma volendo suonare diciamo a livello diciamo con una certa qualità, insomma, per poter suonare con gli altri, anche con chi lo fa di professione, ho deciso di intraprendere contemporaneamente gli studi di ingegneria triennali a Torino e quelli del conservatorio. Ora invece studio a Milano ingegneria acustica, mi sono diplomato un annetto fa circa in conservatorio, e diciamo l'ingegneria diciamo che ho scelto, il mio percorso di laurea attuale diciamo si compenetra naturalmente con l'attività musicale. È vero che l'acustica è più uno studio fisico di come si propaga il suono, perché insomma il suono sono onde, si propagano in mezzi come l'acqua, l'aria, quindi è uno studio più matematico fisico con vari elementi di elettronica, meccanica, però comunque spesso si riescano a trovare delle similarità.
2: Hai colto al balzo insomma l'occasione quando hai scoperto che c'era questa opportunità di partecipare, di essere componente di questa orchestra?
6: Sì, sì, assolutamente, anzi proprio ora che adesso sono in Germania a scrivere la mia tesi di laurea, ho notato che tutte le principali università in Germania, ma anche insomma quasi tutte, hanno un'orchestra sinfonica formata da studenti e docenti che insomma si ritrovano insieme la sera e fanno comunque un repertorio di livello, e quindi diciamo combinazione. Io sono andato dopo in Germania, dopo essere stato ammesso all'orchestra nazionale universitaria italiana, ma con grande piacere ho riscoperto il piacere di suonare insieme, per quanto avessi già terminato i miei studi in conservatorio, e quindi questo diciamo mi motiva ancora di più. Sono tornato in Italia per questa settimana intensiva di prove ancora più motivato.
2: Ecco, che cosa hai trovato anche nel partecipare a questa orchestra con tanti ragazzi che vengono da città diverse, con esperienze diverse, da facoltà diverse? Ecco, qual è stato anche lo scambio tra di voi?
6: Sì, adesso la prima attività che abbiamo fatto con alcuni membri dell'orchestra è stato un quartetto che abbiamo eseguito lunedì alla conferenza stampa di presentazione dell'orchestra al Teatro alla Scala. Insomma, anche se eravamo solo 4 membri, comunque è stato molto molto stimolante. Come ha detto prima il maestro Scandola, c'è stato un momento di confronto dopo le prove. Insomma, abbiamo notato molte similarità tra i nostri percorsi, tra le nostre passioni, anche i nostri obiettivi di vita, per quanto insomma ci siano anche differenze. C'è chi punta ad avere una carriera musicale, a fare il musicista pur mantenendo il proprio percorso di studi, chi come me magari non ha l'ambizione di fare il musicista ma desidera suonare repertorio anche di alto livello e comunque desidera continuare a frequentare, diciamo, ambienti dove si studia musica, si suona musica insieme ma anche si ascolta.
2: Maestro Suppa, che consiglio può dare a questi ragazzi? Un consiglio sia dal punto di vista di musicisti sia per come portare avanti questa passione della musica nella propria vita?
4: Di non perdere appunto mai la passione, perché finché c'è passione si può fare qualsiasi cosa, e cercare sempre comunque di riuscire a trovare il modo per conciliare le due cose in questo momento in cui appunto stanno affrontando magari percorsi diversi. Ma quello che appunto vorrei dire in ultima istanza è che non è che magari questi ragazzi qua hanno scelto altro perché magari non riuscivano con la musica, no, sono interessati a più percorsi, li stanno affrontando, e questo lo so anche per esperienza diretta, perché io conosco personalmente un ragazzo che ha finito gli studi un paio di anni fa al Conservatorio di Milano, violinista eccezionale e che io stimo tantissimo. Lui è iscritto alla facoltà di matematica perché gli piace molto anche studiare questa materia, però io nel momento in cui l'ho sentito suonare l'ho chiamato d'aggiunto nella mia orchestra. Molti di loro magari stanno finendo di affrontare entrambi i percorsi di studi perché vogliono ancora capire, devono ancora capire che cosa vogliono fare da grandi, molto semplicemente, di continuare a coltivare questa passione e di mettercela tutta in entrambe i loro percorsi.
2: Questa orchestra è sicuramente un'occasione per farlo. E direttore Scandola, mi colpiva quello che diceva: Violiva, la musica mi ha insegnato il rigore che poi mi è stato utile anche per gli studi.
3: Assolutamente, con lo strumento non si può barare. Se con lo strumento devi fare una cosa difficile, se non si studia non si riuscirà mai. Al di là del talento, uno può avere tanto talento, facilità eccetera, ma il rigore è la cosa fondamentale nella musica, ed è per questo che tutti i ragazzi dovrebbero studiare musica, perché fin dalle scuole elementari è il modo migliore per capire come raggiungere un obiettivo, e si raggiunge solo con la costanza, col rigore, con la passione, ma anche con l'impegno, con la fatica.
2: Ci uniamo a questo auspicio. Allora, il 3 giugno il debutto dell'Orchestra Nazionale Universitaria al Teatro Fraschini di Pavia. Quali sono poi i progetti per il dopo? Perché c'è anche un progetto nel progetto, c'è anche un film.
3: Sì, stiamo realizzando un film documentario con un bravissimo regista che si è appassionato al progetto e che sta riprendendo i ragazzi dalle prime prove, dalle lezioni, perché noi abbiamo fatto anche delle lezioni singole a alcuni ragazzi che avevano più necessità, abbiamo fatto delle lezioni singole sui brani che verranno eseguiti, quindi proprio delle lezioni a un violino, a una viola, a un flauto, a un clarinetto. I nostri docenti, il primo flauto della Scala, il primo fagotto, la prima viola della Radio Torino, hanno fatto delle lezioni singole oppure delle lezioni di gruppo su cui abbiamo lavorato ritmicamente per l'intonazione. Sono 2 mesi che stiamo lavorando su questo. Poi il progetto è triennale. Allora, cosa vuol dire? Che la banca si è impegnata per 3 anni a portare avanti questo progetto. Abbiamo già tante richieste di concerti. Naturalmente tutto questo però deve essere fatto compatibilmente con gli impegni degli studenti, cioè non dobbiamo sovrapporci a quella che è la loro attività. L'idea adesso è di rifare delle audizioni, quindi a luglio partiranno altri bandi. I ragazzi che sono entrati resteranno all'interno di Union, ma noi vogliamo ampliare lo spettro, ampliare l'organico. Vogliamo che tutti sappiano di questo progetto e che tutti quelli che vogliono e possono si iscrivano, mandino le loro domande, mandino i video delle loro esecuzioni. Vogliamo avere tanti ragazzi che vogliono suonare con noi, che sono a disposizione. Dopodiché vedremo quali progetti si potranno realizzare e naturalmente vi terremo informati.
2: Grazie davvero per averci raccontato questa bellissima iniziativa. Sì. Union, l'Orchestra Nazionale delle Università, e Gianluca Scandola, Nicolo Suppa, Violiva Matilde Cocchi, Filippo Longhi, un in bocca al lupo a tutti per il debutto il 3 giugno. Grazie e buon proseguimento a tutti.
3: Grazie. Grazie a voi, grazie, buona
5: giornata. Grazie a voi.
2: Grazie. Grazie a tutti, continueremo a parlare di talenti, ma prima di farlo ci ascoltiamo Mr. Rain con Lunedì Indero.
7: Noi due siamo bravi.

0: di no.
1: Era Mr. Rain, e a proposito di talenti, è da qualche giorno sulla piattaforma Rai Play in programma Under 25 Giovani Talenti, un format originale della direzione contenuti digitali e transmediali Rai, che racconta le storie di 10 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 25 anni che stanno per spiccare il volo verso il successo nel loro campo. A condurre il programma e a raccontarci queste storie è Matteo Porru, 25 anni. Ciao Matteo.
2: Ciao.
1: Giovanissimo scrittore e pilota d'aereo, a bordo del tuo ultraleggero sorvolerai l'Italia per incontrare questi giovani e giovanissimi talenti che sono nei campi più disparati. Ci racconti questo programma?
2: Pensa, è nato proprio un anno fa, poco più di un anno fa. Eravamo al Salone del Libro di Torino a presentare il programma precedente che avevo fatto, Itaca, ed eravamo io, il vice direttore di contenuti digitali, il direttore Marcello Ciannamea e il mio capoautore Giulio Di Martino, e ci è venuta in mente l'idea di raccontare i giovani forse come non sono stati raccontati mai, cioè andando a pescare gli underdog della generazione Z, cercando di capire dove possono arrivare e quanto lontano, no? Noi non ci aspettiamo mai che possano giungere con la forza, l'inerzia del loro talento, e poi vedere di fatto come l'hanno realizzato. Quindi è stato un grande viaggio alla scoperta della potenza di una generazione e anche della gittata dei sogni di una generazione.
1: Ecco, anche prima abbiamo parlato insomma di talenti musicisti, qui ci sono giovanissimi talenti dallo sport appunto alla musica, dall'imprenditoria alla danza, dalle scienze alle arti, storie che possono essere anche di ispirazione per tanti ragazzi che ancora non hanno trovato un proprio talento, non lo hanno scoperto, non hanno trovato una propria strada.
2: Ma io alla fine credo che le strade, più che trovarle, si debbano tracciare. Io credo molto nella invenzione delle strade. Ecco, io penso che la grande forza di ognuna di queste 10 storie sia il fatto che i ragazzi hanno inventato delle strade, le hanno percorse, le hanno ritracciate, hanno cercato di capire fin dove potessero spingersi e dove soprattutto poter fare dei ponti quando la strada non c'era ancora. Ecco, secondo me il grande riferimento che tutte queste storie riescono a dare a dei coetanei che cercano una direzione è proprio sapere che non c'è necessariamente bisogno di solcare qualcosa che è già stato solcato, di tracciare qualcosa che è già stato tracciato. Il beneficio del nuovo, il beneficio di appropriarsi di una strada, di una proiezione, di una vita. Forse il messaggio più grande e più bello che racconta Under 25 è questo: non serve necessariamente riuscire ad eccellere in qualcosa che c'è già, si può anche reinventare qualcosa che non c'è ancora.
1: Ecco, anche tu sei un talento, hai 25 anni, già scrittore pluripremiato, il Campiello Giovani a 18 anni, pilota di ultraleggeri. E come si fanno i conti con il talento?
2: Non si fanno, non esistono i conti con i talenti, esistono parole, prospettive, possibilità, poi se ce la fai anche un minimo di ambizione. Però il tema fondamentale secondo me nel talento è l'autorealizzazione. Io credo che il talento voglia dire insubordinazione, credo che per essere talentuosi serva l'anarchia di sapere che stai facendo qualcosa che le persone non vedranno sempre in maniera accondiscendente o positiva, e credo che ci sia anche una dose importante di felicità dietro. Io credo che tutte le storie che abbiamo raccontato siano accomunate, vedendo anche poi i ritratti che abbiamo fatto, perché comunque è stato un osservatorio sociale delle famiglie italiane, della provincia italiana, delle possibilità che ognuno di questi 10 ragazzi ha avuto in maniera diretta o indiretta. E però proprio vedendo le famiglie ho notato una profonda libertà da parte dei genitori, anche quando in realtà c'erano delle carriere potenzialmente controverse, no? Io penso per esempio a una storia che abbiamo raccontato in Puglia, di questa ragazza straordinaria che fa la pro gamer, una giocatrice professionista di videogiochi, e ovviamente da un punto di vista generale, no, è una carriera che è vista quasi in maniera un po' traversa, si storce un po' il naso. Invece una ragazza che lavora duramente per fare quello che fa e che pensa, avendo lavorato per quanto ha lavorato ed essendosi impegnata per quanto si è impegnata, è riuscita perfino a comprare casa ai genitori. Quindi stiamo parlando di storie che hanno una potenza intrinseca straordinaria, e forse l'aspetto più sconvolgente è che ognuna ha una potenza diversa. Ecco, forse l'aspetto che arricchisce di più il programma è questo: ognuno di loro ha una marcia in più e sono sempre marce a scalare.
1: E allora, 10 storie, una ce l'hai accennata, 10 storie di 10 giovanissimi talenti, e Matteo Porru ce li racconta su Rai Play in Under 25 Giovani Talenti. Grazie Matteo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie. E noi ci fermiamo qui, ringrazio la redazione di Wannabe, Cristiana Faitati, Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa in regia, Emanuele Rinaudo oggi alla parte tecnica, la linea va al Giro 1 delle 16, noi torneremo domani 2 giugno, festa della Repubblica, come sempre alle 15:30, Wannabe, il futuro che vorrei.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
11: Io.
10: E la multa dell'altro giorno?
11: Io.
10: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
11: Io.
10: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
11: Io.
12: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
13: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
14: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Ore 16.
16: GR1.
17: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Calabria si indaga sul ritrovamento di 4 cadaveri all'interno di un'auto data alle fiamme. Le vittime sarebbero di nazionalità pakistana.
18: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sono 4 migranti e non si tratterebbe di un incidente. I corpi sono stati scoperti dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un'auto in fiamme. In corso le indagini per appurare cosa sia successo. Gli inquirenti hanno acquisito anche le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza della zona. Simona Decina, GR1.
17: La crisi in Medio Oriente, l'Iran, secondo quanto riportano i media del paese, ha bloccato di nuovo lo stretto di Hormuz e interrotto i negoziati con gli Stati Uniti per protestare contro i raid di Israele sul Libano e a Gaza. Netanyahu oggi ha dato l'ordine di spingere i bombardamenti alla periferia di Beirut e poco fa è stato emanato l'ordine di evacuazione per i quartieri a sud della capitale. L'escalation sul paese dei cedri sarà sul tavolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York, riunito stasera in una seduta d'emergenza dopo che l'esercito israeliano ha preso il controllo del castello di Beaufort. In precedenza i Pasdaran avevano affermato che violare la tregua in Libano è come violarla ovunque. L'avvenire francese ha intercettato e fermato nei giorni scorsi un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Oceano Atlantico, lo ha riferito il presidente Macron, che ha definito inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto marittimo e finanzino la guerra che Mosca sta conducendo contro l'Ucraina da oltre 4 anni. Il Cremlino ha definito illegale il fermo dell'imbarcazione. E le crisi internazionali pesano sui mercati finanziari. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Fabrizio Patti.
3: La giornata era tranquilla con la borsa di Milano in lieve rialzo, questo fino alle 15 con l'annuncio dello stop alle negoziazioni da parte dell'Iran, reazione immediata sui mercati, Piazza Affari ora scende dello 0,90%, discese simili anche a Francoforte, Parigi e Londra. Si impenna intanto il prezzo del petrolio, più 6,5% per il Brent, riferimento per l'Europa, che risale a poco più di $97 al barile. A Piazza Affari, migliori titoli i petroliferi Eni e Saipem, circa più 2%, ribassi invece per il settore difesa e aerospazio, quasi meno 5% per Avio, meno 4% per Fincantieri, meno 3,5% per Leonardo. Vanno meglio le borse americane, S&P 500 e Nasdaq sono praticamente invariati, ennesima corsa del comparto dei semiconduttori da Nvidia, che sale del quasi il 4% dopo l'annuncio del nuovo chip per PC, ai produttori di memorie per computer e data center, in particolare più 5% per Micro. Questo comparto aveva trainato della notte l'indice di Seoul in Corea del Sud al massimo storico. Linea allo studio.
17: Tragedia della zona del Monte Baldo in provincia di Verona, dove un uomo è precipitato con un parapendio ed è deceduto. In corso le indagini per ricostruire la dinamica. Claudio Baglioni, a causa di una polmonite acuta, ha rinviato di un anno il suo Grand Tour La Vita è Adesso, che avrebbe dovuto prendere il via da Venezia il prossimo 29 giugno per terminare a Torino a settembre. Il cantautore romano, visibilmente affaticato, attraverso i suoi canali social si è detto dispiaciuto ed ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Ora il tennis, Flavio Cobolli supera lo statunitense Svaida in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros, l'azzurro si è imposto in 3 ore e 19 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Cobolli, che oggi per la prima volta in tutto il torneo ha ceduto un set, approda così tra i migliori 8 del tabellone maschile, dove sfiderà il vincitore della sfida tra il canadese Ogier Alassime e il cileno Tabilo. Oggi in campo anche Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto Sinner, e Matteo Arnaldi, che gioca contro l'americano Tiafoe. Con questo è tutto, noi ci fermiamo qui, potete riascoltare questa edizione del GR sulla piattaforma RaiPlay Sound, prossimo giornale radio alle 17, a tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
11: Gli 80 anni della Repubblica, gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia, la fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Oggi alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Domani 2 giugno dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal capo dello Stato in Piazza del Quirinale, su Radio 1 e RaiPlay Sound.
19: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
20: contabilizzare le fatture? Fatto.
21: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
22: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
23: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
24: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
23: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
24: Come risparmia?
23: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
24: E i lavori?
23: Ma c'è Ristruttura Smart.
24: Così ti risparmi anche tu, eh?
23: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
25: Iperceramica.
0: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: Il pomeriggio di Radio 1.
25: Ed entriamo nel mese di giugno, in questo lunedì, apriamo una nuova settimana in nostra compagnia, in studio Raffaele Roselli, qui a Saxarubra, Claudio De Tommasi e con noi Simona Arrigoni.
26: Che vi saluto e che vi auguro un buon pomeriggio naturalmente di Radio 1 a tutti voi.
27: Ai nostri ascoltatori, come sempre, invitiamo tutti a mandarci messaggi, commenti attraverso il numero 3356992949. E se vi capitasse lo sghiribizzo di riascoltare le nostre puntate, beh, allora online c'è Rai Play, Play Sound.
25: Sound. In apertura con i nostri ospiti torneremo a dare aggiornamenti, riflessioni sullo scacchiere internazionale. Ultimissime notizie, come avete sentito dal giornale radio, non mancano in Medio Oriente, ma oggi, 1 giugno, è la vigilia di un compleanno speciale per la nostra Repubblica, 80° anniversario. Parleremo delle celebrazioni.
26: E in questo 1 giugno, Raffaele, sono anche 100 gli anni dalla nascita di un mito come Marilyn Monroe. La ricorderemo con chi ne ha studiato i film, ma anche con chi l'ha interpretata a teatro.
27: Bene, in questo caso avremo con noi anche un altro, però molto, insomma, un altro
25: personaggio,
27: tipo,
25: sì,
27: un altro personaggio,
25: però della nostra musica,
27: della
25: attuale.
27: Nostra musica attuale contemporanea, perché stiamo parlando di Samurai Jay, che ci parlerà del suo nuovo album, si chiama Guarda Caso Amatore.
25: Però sempre con la musica abbiamo questo
27: sempre
25: pomeriggio.
27: Sempre con la musica, per forza, perché non possiamo esimerci. Alfa e Jovanotti, la coppiata strana, ma non

0: Sono le 16:12, questo è il pomeriggio di Radio 1 e loro due erano gli inevitabili Alfa e Jovanotti con il loro buon vento.
1: Allora, come avevamo annunciato, cominciamo con lo scenario internazionale. In Medio Oriente ancora un'altalena drammatica di notizie. Trump aveva preso del tempo sfoggiando ottimismo, Netanyahu ha annunciato un attacco alla periferia di Beirut e adesso le ultimissime agenzie dicono che l'Iran reagisce interrompendo lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti e chiedendo il ritiro di Israele dal Libano e pronti, dicono, dall'Iran a chiudere completamente lo stretto di Hormuz. In linea con noi Luca Gianzanti, già ambasciatore a Teheran, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Ambasciatore, la stupiscono queste ultime notizie?
2: Beh, devo dire, sono abbastanza forti le dichiarazioni che vengono da Teheran in questo momento. È anche vero che il cessate il fuoco in Libano è collegato a quello nel Golfo. Lo era fin dall'inizio, da quando il primo accordo venne stipulato fra Stati Uniti e Iran l'8 di aprile. Poi nel Golfo abbiamo visto con alti e bassi, ma più o meno il cessate il fuoco ha tenuto. In Libano invece siamo di fronte ad una nuova escalation da parte israeliana. Per Teheran non c'è alternativa, cioè il cessate il fuoco deve essere attuato su tutti i fronti regionali e quindi sta cercando di fare pressione.
3: Notizia proprio di queste ore anche la richiesta da parte della Francia di una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere dell'offensiva israeliana in Libano e del suo intensificarsi. Ecco, dove stiamo andando? In che direzione stiamo andando, ambasciatore?
2: L'impressione è che Israele sia in qualche modo prigioniero dei suoi errori del passato. Non è la prima volta che invade il Libano meridionale e l'esperienza delle volte passate dovrebbe aver insegnato che non c'è una soluzione militare

0: alla situazione che si è creata tra Hezbollah libanese e Israele. Nessuna delle precedenti invasioni ha portato ad una soluzione, eppure anche stavolta Netanyahu sembra completamente diretto verso un'escalation militare. Non dimentichiamo che in Libano sono in teoria perlomeno in vigore almeno un paio di cessate il fuoco, cioè quello negoziato da Teheran con gli americani e quello poi successivo che lo stesso Libano ha negoziato con Israele. E Israele sempre più li sta violando, anche violando in qualche modo quelle linee rosse che Trump sembrava aver posto, del tipo non bombardare Beirut. E quindi la situazione sta diventando veramente molto grave, il che spiega poi l'iniziativa francese alle Nazioni Unite.
1: Esatto, ambasciatore, su questo volevo chiedere, l'offensiva israeliana appunto ha fatto chiedere una riunione urgente all'ONU dal presidente francese Macron, si è unito prima alla Germania, poi l'Unione Europea si è allineata su questo punto. Si temeva che Netanyahu volesse far saltare i negoziati, forse c'è riuscito, ma chi può fermare Netanyahu?
0: Che Netanyahu non abbia alcun interesse alla conclusione di un accordo fra Washington e Teheran è ormai credo chiaro a tutti, e solo Trump ha la possibilità di fermarlo, come ha dimostrato già in passato di poterlo fare. Vuol dire, riuscì l'8 aprile a imporre, anche se dopo 8 giorni, il cessate il fuoco in Libano, a Netanyahu riluttante. Quindi la capacità di imporre a Israele un arrestarsi delle ostilità, la grande potenza americana ce l'ha questa possibilità, ha sempre esitato ad utilizzarla. Questa volta il rischio è ancora più grosso che in passato, ecco perché al di là delle difficoltà che esistono nel negoziato diretto fra Stati Uniti e Iran, aggiungere anche questo altro elemento è veramente, come dire, farsi del male da soli, ecco. Quindi sarebbe nell'interesse di Trump di riportare il tutto ad una situazione più tranquilla su quel fronte.
2: Ma oggi come definirebbe Trump e Netanyahu? Ancora alleati? Saranno in grado di esserlo?
0: La relazione fra Stati Uniti e Israele è una relazione complessa ed è molto profonda. Come molte delle cose che riguardano Trump, come dire, gli sviluppi sono abbastanza caotici, non sono lineari, e quindi assistiamo ad alti e bassi in questa relazione. Certamente c'è un coordinamento continuo, certamente Netanyahu tira la corda e prova a vedere fino a che non si rischi il punto di rottura. Non rischierà il punto di rottura, però anche Trump deve fare la sua parte in questa situazione.
1: Ambasciatore Luca Gianzanti, la ringrazio per essere stato con noi, la saluto.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: E invito al nostro pomeriggio di Radio 1 Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa, benvenuto generale.
3: Buonasera a chi ci ascolta.
1: Ha ascoltato anche lei le ultime notizie, insomma quest'ulteriore stop, l'interruzione di scambio di messaggi tra Stati Uniti e Teheran, e civili in fuga da Beirut dopo l'ordine di attacco di Netanyahu. La motivazione del governo israeliano è sempre quella di risposta a Hezbollah.
3: Sì, è una motivazione che a questo punto diventa buona per tutte le stagioni, perché in realtà una volta che viene assicurata una fascia di sicurezza intorno al confine, la minaccia di Hezbollah chiaramente molto, viene molto ridimensionata. In più bisognerebbe al contrario aiutare il governo libanese a fare quello che era previsto ancora dalla risoluzione 1703 delle Nazioni Unite, quella che stabilì UNIFIL 2, che era quella appunto che il disarmo di Hezbollah era un obiettivo da conseguire, ma doveva essere effettuato dal governo libanese con il supporto di UNIFIL. Quindi se viene meno il principio che sono i libanesi che devono in qualche modo ripristinare una situazione di sicurezza al confine, diciamo che abbiamo spalancato la strada per qualsiasi tipo di evento.
2: Ecco, proprio toccando questo punto, generale, visto che la missione UNIFIL scaderà a fine anno, quali sono le prospettive che vede davanti?
3: La prospettiva è che purtroppo la situazione continui a deteriorarsi come sta accadendo. Trump non ha nessun interesse a fermare Netanyahu, non gli interessa proprio, ecco, usiamo un termine corretto, e deve semplicemente cercare di uscire dalla nassa con l'Iran in cui si è ficcato, cosa che sta facendo fatica a fare con questo vai e vieni, docce fredde su negoziati sì, negoziati no, che peraltro hanno delle conseguenze dirette anche per la nostra vita quotidiana sulla questione appunto del deterioramento della situazione economica per la chiusura di Hormuz, sugli sconvolgimenti delle borse che sono veramente sull'otto volante, il che poi lo paghiamo quando andiamo a fare la spesa.
1: Non a caso, generale, appunto, una delle ultimissime dichiarazioni che arrivano da Teheran, pronti a chiudere completamente lo stretto di Hormuz, quindi sempre questa arma economica contro le armi militari messe in campo da Stati Uniti, sì, e Israele.
3: Sì, è un'arma che è stato Trump a mettere nelle mani degli iraniani, perché prima da loro non se ne parlava proprio, diciamo che è stato veramente una di quelle conseguenze inattese, l'eterogenesi dei fini si dice, che in qualche modo ha cambiato degli equilibri, e sono cambiamenti che purtroppo non si possono più ripristinare, diciamo che è un genio della lampada che è uscito e non ce lo rimette più dentro.
2: C'è un'altra dichiarazione che ci arriva da Teheran che volevo portare alla sua attenzione, quando mette in guardia il vecchio continente dicendo nemmeno l'Europa è al sicuro da Israele.
3: Ma questa oggettivamente mi sembra proprio una frase da piatta propaganda, nulla più di questo, non c'è nessuna minaccia da parte di Israele nei confronti dell'Europa. Chiaramente potrà esserci qualche malumore per le attività avviate da Macron nei confronti appunto delle Nazioni Unite, ma da qui a immaginare una reazione veramente penso che sia pura fantascienza.
1: Ma quando l'Iran poi parla di possibile intervento in aiuto del Libano, è credibile?
3: Non tanto, anche e soprattutto perché manca la contiguità territoriale. Un intervento può essere diciamo ottenuto con un lancio dimostrativo di missili, come è stato fatto più volte nel passato, con gli esiti che conosciamo bene. Però più in là di questo non si può arrivare. La Siria ormai è un territorio, non dico precluso alle milizie iraniane, ma certo non offre quelle autostrade che nel passato c'erano.
2: Se oggi dovesse definire l'alleanza tra Trump e Netanyahu, come la definirebbe in questo attuale contesto?
3: Bella domanda. Tutte le ipotesi che sono state fatte sono da prendere in considerazione, a partire da quella di un Trump che è sotto ricatto, perché in effetti è difficile trovare altre giustificazioni che anche la cosiddetta lobby israeliana sta guardando con molta preoccupazione quello che sta accadendo, diciamo la diaspora israeliana nel mondo sta reagendo direi in modo molto critico nei confronti delle iniziative militari di Netanyahu, quindi non credo che questo possa essere un elemento che induce Trump a spalleggiare Israele, perché poi ne va del suo elettorato, ne va dell'esito delle prossime elezioni di medio termine.
1: Generale Camporini, prima di salutarla, insomma, questa altalena drammatica di notizie, stiamo ricadendo insomma in un precipizio in negativo?
3: Purtroppo non abbiamo più riferimenti chiari, è sempre noi che abbiamo combattuto la guerra fredda ricordiamo quei tempi in cui le cose erano chiare, definite, conflittuali. Qui oggi le certezze stanno scomparendo e quindi questo rende il tutto così incerto, così disorientante che è difficile anche per me commentare.
1: Grazie per la sua, come dire, lucida ammissione di difficoltà di comprendere fino in fondo che cosa sta accadendo, che è un po' di tutti noi. Comandante Vincenzo Campolini, grazie davvero.
3: Grazie a voi.
4: Arriva la musica al pomeriggio di Radio 1 a chiudere questa nostra prima mezz'ora. Secondo me, umilmente, l'album più bello dei Coldplay, quello del 2002, quello che si chiamava Rush of Blood to the Head. La canzone si pone un problema, è una specie di crisi morale che sorge dall'affrontare quello che succede su questo pianeta tutti i giorni. E Coldplay, perché di loro si tratta, si chiedono: am I part of the cure or am I part of the disease? Ovvero, sono parte della cura o sono parte della malattia? Questi sono i Coldplay, Clocks, la pubblicità e poi torniamo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
1: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
1: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
1: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
1: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: pomeriggio di Radio 1.
1: E riprendiamo la linea alle 16:30. Domani, 2 giugno, la nostra Repubblica, la Repubblica Italiana, compie 80 anni, grande festa dunque, anche in questa vigilia, tanti gli appuntamenti, le celebrazioni che noi con Radio 1 seguiremo con speciali, dirette. Lo ricordiamo con il nostro quirinalista che è in linea con noi. Buon pomeriggio, Valentino Russo.
2: Eccoci, buon pomeriggio Raffaele.
1: Dunque, a partire dalle prossime ore, no, c'è il discorso del presidente Mattarella agli ambasciatori.
2: Sì, intanto dobbiamo dire che in realtà le celebrazioni di questi due giorni sono già iniziate stamattina, prima con un messaggio del presidente Mattarella inviato a tutti i prefetti italiani, che di fatto sono le prime parole per festeggiare questo 2 giugno, naturalmente particolarmente sentito per questa cifra tonda, l'ottantesimo anniversario della festa della Repubblica, e poi con un altro evento, l'apertura dei giardini del Quirinale alle categorie più fragili. È stata una festa nella festa, di fatto, le associazioni di volontariato si sono riversate nei prati dei giardini e il presidente Mattarella ha salutato tutti, li ha ringraziati. Tra l'altro c'è stato anche un piccolo fuori programma, perché tra le braccia del capo dello Stato si è lanciata una bambina, una piccola Sofia, una malata oncologica purtroppo, che era stata peraltro già nota per aver camminato sulla terra rossa del Foro Italico accanto a Yannick Sinner, e Sofia si è lanciata tra le braccia del capo dello Stato. È stato un momento particolarmente commovente. Ma sì, dicevi tu, adesso il prossimo appuntamento, anche qui come ogni anno, il concerto offerto al corpo diplomatico qui al Quirinale. Tra poco arriveranno le alte cariche dello Stato e poi il corpo diplomatico, e quindi gli ambasciatori di tutti i paesi presenti in Italia, concerto che sarà aperto da un intervento del Presidente della Repubblica. E poi naturalmente domani il clou di queste celebrazioni, una giornata che prevede già fin dalla mattina, come sempre, la deposizione di una corona presso l'altare della patria da parte del Presidente della Repubblica e la tradizionale rivista, la parata sui fori imperiali. Ma come non come ogni anno, quest'anno, visto che è l'ottantesimo anniversario della festa della Repubblica, si è deciso di organizzare una festa ancora più grande, ancora più bella, perché domani sera qui nella piazza del Quirinale ci sarà un evento particolarmente grande, i volti della Repubblica, in cui artisti si succederanno sul palco e tutti insieme parleranno del significato di questa festa.
3: Valentino, tu hai iniziato proprio raccontandoci delle prime parole scritte dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio ai prefetti d'Italia, e all'interno di queste parole Mattarella scrive: consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando in ciascuno il senso più autentico della partecipazione democratica, è compito persistente nella vita della Repubblica, un punto centrale di questo scritto.
2: Sì, naturalmente in questo messaggio il Capo dello Stato ha ricordato l'importanza di questo anniversario, perché 80 anni fa nacque la Repubblica, ma questa festa è anche l'occasione per ricordare il compito che hanno i prefetti e quindi rappresentanti delle istituzioni, cementare questa fiducia. Due parole che il Capo dello Stato ha utilizzato: dialogo e ascolto. Anche ricordando i principi di solidarietà e di uguaglianza sanciti dalla Costituzione, insomma, accoglienza, inclusione, peraltro già testimoniati dal Quirinale, come ho detto questa mattina, con l'apertura dei giardini alle categorie più fragili. E compito delle istituzioni è proprio rivolgersi anche alle fasce più deboli della popolazione, ma comunque rivolgersi a tutti e restituire o ricostruire questo clima di fiducia tra istituzioni e cittadini.
1: Allora Valentino Russo, grazie per questo collegamento, ti riascolteremo proprio nello speciale GR1 dalle 18 alle 19 per seguire in diretta il concerto al Quirinale e il discorso del presidente Mattarella. Buon lavoro Valentino Russo.
2: A voi, a più tardi.
0: Ancora la musica, ancora con una delle novità di questi tempi, tre personaggi diversi ma un unico obiettivo: da una parte Mace, ormai produttore ma anche musicista in prima persona, Salmo, e Colapesce, con questo Cattive Abitudini, riesce a mescolare in un brano particolare ironia immediata e un sottotesto più profondo, grazie anche alle strofe taglienti di Salmo e quella che è l'inevitabile ironia di un personaggio come Colapesce, il tutto orchestrato da Mace. Si chiama Cattive Abitudini e sono loro tre.

0: Mace, Salmo e Colapesce insieme per questo Cattive Abitudini. E adesso parliamo di un'icona, una leggenda, non so quale altro che termine utilizzare.
1: Diciamo, se uno parla dei miti, delle icone, della musica, in questo caso del cinema, dello spettacolo, della cultura, cioè, se pensi alla più grande, no? Simona Arrigoni, chi può essere?
2: Ma no, non c'è dubbio, dai, a occhi chiusi Marilyn Monroe, dai, non, come lei nessuno mai, in realtà poi da icona Raffaele a simbolo culturale anche eterno, è proprio culturale, non solo cinematografico.
1: 100 anni dalla nascita, proprio oggi, 1 giugno.
0: Allora... Norma Jean Baker.
1: Sì. E allora ascoltiamo, invitiamo al pomeriggio di Radio 1 Armando Fumagalli, che insegna teoria dei linguaggi, semiotica, storia del cinema alla Cattolica di Milano. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
1: Ma è in linea con noi anche un'attrice che Marilyn l'ha portata anche sul palco del teatro, Melania Giglio. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti.
1: E io partirei da Armando Fumagalli, perché in un suo recente articolo, ricordando appunto la figura di Marilyn, forse una cosa interessante da sottolineare: quale distanza tra l'essere e l'apparire, quale distanza tra la commedia interpretata al cinema e forse una tragedia anche che ha vissuto, le tragedie che ha vissuto nella sua vita. E anche no, tra la svampita e invece la donna determinata, intelligente, ma anche colta, appunto, molto anche.
3: Sì, è vero, quello che a me ha colpito studiando la vita di Marilyn Monroe è proprio la distanza abissale che c'è fra l'immagine che è diventata mito, eccetera, e quella che è stata la realtà di una vita durissima, veramente una vita che io personalmente non augurerei mai a nessuno, perché a partire è nota l'infanzia abbandonata dal padre, la madre con problemi psichiatrici, passò in 10 famiglie diverse, orfanotrofi, eccetera, ma poi anche tutta la sua carriera fu una carriera molto difficile, dovette sottostare a tutte quelle che erano le imposizioni dello studio system degli anni 40-50, in cui gli attori erano praticamente dipendenti ed erano manovrati di fatto dai produttori a livello purtroppo anche personale, e poi finché non riuscì a ottenere un pochino più di autonomia, ma a quel punto era stata imbottita di medicine, di pillole, di cose, per cui era mentalmente instabile, poverina, e sappiamo la fine tragica che fece. Quindi quello che appare è veramente una costruzione rispetto a una vita che fu una vita veramente in cui io provo personalmente grande, grande compassione.
1: E Melania Giglio, riportare tutto questo a teatro, lei ha scritto e interpretato Marilyn Monroe troppo bionda per essere creduta.
4: Sì, io ho cercato appunto tramite questo testo teatrale che ho scritto, diretto da Daniele Salvo, ho cercato di restituire un po' più di complessità a questa icona, come si diceva, una donna che aveva molte cose da dire e che dal punto di vista della recitazione è stata anche un'innovatrice, è stata fra le prime attrici, ricordo, a fondare la sua casa di produzione assieme al fotografo Milton Green, proprio per ritrovare una sua libertà, una sua autonomia anche artistica. Era un'attrice che aveva incessantemente voglia di migliorarsi, di ispirarsi, era una perfezionista, quindi ci sono tante cose che ho cercato di raccontare per rendere più giustizia a questa donna.
2: Professor Fumagalli, lei ha citato un aspetto di estrema fragilità di Marilyn Monroe, la sua salute mentale, e ha sempre anticipato poi grandi temi che affrontiamo anche oggi, quello della salute mentale, ma non solo, anche gli stereotipi, la lotta agli stereotipi, gli stereotipi che diventano anche una costruzione della sua figura, la bionda svampita a cui faceva riferimento prima Raffaele, oppure l'avere scardinato anche i tabù puritani dell'America degli anni 50. Ecco, tutto questo è attraversato un secolo.
3: Sì, ha attraversato un secolo ed è successo in qualche modo, se vogliamo, soprattutto inizialmente sopra il di lei, al di là di lei. Ricordiamo che Marilyn Monroe naturalmente non era bionda, era castana e riccia, non si chiamava Marilyn, il Monroe è il cognome da nubi della madre, che i primi passi della carriera furono fortemente diretti da prima un produttore che si chiama Skank, poi lei ebbe un altro mentore che era un importantissimo agente della William Morris, e furono loro che la spinsero a fare quello che poi lei ha fatto come film. Effettivamente la fondazione di Marilyn Monroe Production con Milton Green, come veniva detto poco fa, fece sì che Marilyn potesse fare qualcosina di diverso, almeno provarci, ma in realtà riuscì a produrre con quella società solo un film, che è Il principe e la ballerina, che fu prodotto, poi fu girato in Inghilterra, su cui fra l'altro c'è un film sul girato di questo film che si chiama Una settimana con Marilyn, perché ovviamente la battaglia contro una major come la 20th Century Fox è una battaglia molto molto dura. Lei la fece questa battaglia, e ne fece diverse, e alcune le vinse ovviamente, perché dal 52 era diventata la sua carriera brillantissima, durò in pratica 10 anni, è stata anche una carriera molto molto veloce. Quando è morta Marilyn aveva solo 36 anni, quindi questo ci dà anche un'idea di come fu tutto veloce, intensissimo, ma anche veramente veramente fragile.
1: Armando,
2: prima di salutare
1: Fumagalli,
2: siamo in chiusura, Raffaele.
1: Sì, Melania Giglio, siamo in chiusura perché abbiamo Samurai J da inserire in scaletta. Sì. Vi ringraziamo per questo intervento, per aver ricordato una figura come Marilyn.
3: Grazie a voi.
4: Grazie.
3: Grazie a voi.
4: Grazie.
1: Dicevamo appunto,
2: Raffaele,
1: Samurai.
2: Conosciamo una figura da vicino, che è una figura molto particolare, che nasce a Damugnano, nella città metropolitana di Napoli. Sotto casa gioca, cresce, gli viene assegnato il soprannome, dicevi Raffaele, di Samurai J. E a Mugnano torna sempre, e dopo Sanremo si ritrova coinvolto in un trionfo. Tutto il paese, 52.000 anime, era lì ad aspettarlo. Samurai J appunto, ma in realtà il suo nome è Gennaro Amatore. Proprio agli Amatore nel mondo dedica il suo nuovo album Amatore. Dentro Amatore convivono la sceneggiata napoletana, la cassa in quattro, Giulio Iglesias, si vocalizzi in cucina con mamma, i tormenti sentimentali e quella capacità molto partenopea di alleggerire il dramma senza svuotarlo. C'è ironia, ma non cinismo. C'è Samurai J e il suo nuovo disco qui al pomeriggio di Radio 1 con Claudio De Tommasi.

0: E qui con noi c'è Samurai J, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
1: Salve, salve, che emozione, che bello.
0: Bello, eh? E lo so, del resto questo è un bel momento, un bel periodo, mi sembra.
2: Sembra essere così, ci dicono così.
0: Cioè, mi hanno avvertito che qualcosa è successo nel frattempo. Senti, questo disco, da qui partiamo perché questo poi è il motivo per cui ci stiamo incontrando. Che si chiama Amatore, tu. Sei amatore?
2: Assolutamente.
0: Quindi cos'è una
2: delegazione? Sono un amatore.
0: Uno degli amatori.
2: Anche amatore, Gennaro amatore.
0: Gennaro amatore.
2: All'anagrafe.
0: Quindi cosa è una dedica a te stesso, una dedica alla parte amatore della
2: Come c'è
0: famiglia?
2: Scritto nel CD quando lo apri, c'è scritto per tutti gli amatori. Ovviamente il primo motivo per il quale questo disco si chiama così era per onorare la mia famiglia in un momento importante come questo. Questo è il disco più personale che potessi mai fare, perché comunque vivere queste emozioni magari capiterà altre volte, mi auguro di avere risultati come quello che stiamo avendo in questo periodo, però è la prima volta, cioè, che facciamo un exploit comunque così bello, bello estremo, insomma. Quindi in questo momento felice, mia madre mi ha sempre insegnato che la prima volta che succede qualcosa di bello te lo devi vivere, perché poi può risuccedere e risuccedere, ma non sarà mai come la prima volta. Noi ce l'auguriamo, perché io cerco sempre di spingere la positività, perché sennò quasi stiamo qua ad essere negativi noi in primis, è finito. Il messaggio che stiamo lanciando è fondamentale, certo che è una parte viva, perché cioè, amare è fondamentale, ma proprio avere l'approccio nei confronti della vita, proprio amare la vita è fondamentale. Cioè, per me resta la fonte di ispirazione più grande di tutta la vita, le cose semplici della vita, capito?
0: E la prima traccia poi è importante,
2: certo,
0: no? Per certi versi, perché
2: certo,
0: se tu ascolti il disco, quella è quella che dà un po' l'indirizzo, ti fai un po' l'idea.
2: Certo, è proprio un cerchio che si chiude e un altro che si apre, perché è l'unica che effettivamente è completamente fuori contesto a livello sonoro, è molto più elettronica, molto più spinta, riguarda molto più le cose che facevo agli inizi. Infatti era pure un modo di salutare un po' quello
0: quel
2: che
0: periodo
2: è stato il percorso che mi ha portato ad arrivare qui. E soprattutto tutto torna, la legge del karma, capito? Cioè, aveva troppo senso come primo brano, e pur essendo il primo brano del disco è stato l'ultimo che è stato inserito, è stato il primo brano che ho scritto legge del karma, però poi l'abbiamo accantonato, abbiamo lasciato lì a morire per i fatti suoi, insomma, perché ci risultava a livello sonoro fuori rispetto al resto di amatori. Fin quando non eravamo arrivati al disco finito, ci mancava un intro, dissi, cavolo, legge del karma è perfetto, anche perché nel ritornello dico quasi dimenticavo qualcosa di raro, mi stavo dimenticando di sta perla e pum, alla fine l'abbiamo messa lì e ha avuto tutto senso. Per questo a volte bisogna un po' allontanarsi dalle cose e guardare la fotografia più grande,
0: certo,
2: capito? Perché tu in quel momento, se analizzi la singola cosa, magari la stavi dando per scontata
0: e invece magari scontata non è, e forse proprio le piccole cose sono quelle che danno senso più importante e più continuo alla
2: sempre,
0: vita.
2: Sempre, sempre, sempre, come ti dicevo pure prima, io veramente mi ispiro alle piccole cose, mi ispiro a tutte le tutti i colori e tutte le cose che vedo intorno a me. Io sono lì ad osservare, osservo tanto, capito? Ascolto tanto, osservo tanto quello che mi succede intorno a me.
0: E poi alla fine va a finire in musica, perché qual è la cioè, c'è una connessione diretta, stretta tra te e la musica, è quello che poi
2: sì,
0: canti, quello che
2: la
0: poi
2: la musica esprimi. È energia, la musica è frequenze, quindi alla fine noi siamo un po' come delle antenne che ricevono, le canzoni a me arrivano, come ti devo dire, io devo semplicemente essere pronto a ricevere.
0: Quanto ci è voluto mettere insieme tutte le canzoni?
2: C'è sempre un momento, allora ti sembra sempre di non star facendo un disco, perché tu sei lì a fare, cioè quando lo
0: anche
2: fai per lavoro.
0: In questi tempi si parla solo di singoli, no? Se vuoi.
2: Certo,
0: poi
2: certo, poi arriva un momento di fare un disco, io inizio a scrivere a ruta libera, iniziamo a stare in studio, andiamo in studio, fin quando non iniziano ad aumentare le canzoni, a un certo punto ci guardiamo tutti in faccia, c'è quel momento in cui diciamo disco. Fino alla fine non ti sembra mai di aver finito il disco, perché potresti andare avanti all'infinito,
0: certo,
2: però a un certo punto
0: perché
2: uno
0: poi
2: deve...
0: vuoi sistemare questo, vuoi sistemare
2: infatti
0: l'altro.
2: Infatti quando poi consegni il disco non puoi, e quando realizzi che hai consegnato l'album e non puoi metterci le mani, ti viene un po' la depressione postpartum, capito? Ti viene un po' quella roba di dire cavolo, adesso
0: è
2: delle persone, io non posso più metterci le mani.
0: Quello è un momento per certi versi magico, ma cos'è poi, triste o esaltante?
2: È nostalgico
0: quando esce dalle tue, no? Dalla tua cerchia stretta.
2: È nostalgico quando lo consegni alla discografica e agli operatori, quindi non ci puoi più mettere mani, perché quello tu lo consegni qualche settimana prima, perché deve andare in upload, va caricato e tutto. Quando io consegno il materiale c'ho sempre quei 2 o 3 giorni di nostalgia, di ok, mo che faccio? Cioè, capito? Cioè io mi svegliavo la mattina per chiudere il disco, adesso ho chiuso il disco, io chi sono?
0: Dove vado?
2: Che facciamo? Che diciamo? Che mangiamo? Io non so più niente, aiuto. Poi appena diventa delle persone, quando scocca la mezzanotte ed esce, è un'emozione che veramente come partorire, letteralmente.
0: Senti, c'è qualche featuring nel disco? C'è Saif.
2: Un po' di amici, c'è Saif, c'è Serena Brancale, c'è Federica Abate. Belen Rodriguez e mia mamma.
0: E tua mamma, e questo lo teniamo da parte. Poi
2: sì, sì,
0: torniamo.
2: Sì, dulcis in fundo.
0: Sono tutte cose che sono nate, sai, c'è un'amicizia ormai, addirittura hai raccontato e vi scambiamo.
2: Sì, sì, ci siamo, presentati anche le nostre madri, a viceversa, si sono presentate. E il brano con lui è nato prima di Sanremo, verso dicembre più o meno, abbiamo fatto Malatie, dato dal fatto che c'era Mace, producer, noto producer italiano fortissimo, che saluto tra l'altro, che prese un mio provino del 2021 che feci in studio da lui, un mio ritornello vecchio che avevo proprio rimosso, più che sono passati 5 anni, però Mace c'ha questa cosa che scava nell'archivio, ogni tanto gli vengono le idee e mette insieme i pezzi. Prese questo mio ritornello e ci fece fare il nostro passaife, io e lui non ci conoscevamo ancora, io e Saife. Allora mi arriva questo file, mi dice Mace, guarda, ho fatto sta cosa, io scrivo ad Adam, a Saife, scrivo un messaggio, dico guarda, Mace mi ha mandato quella roba, bello, vediamoci, mi farebbe piacere. Ci vediamo poco dopo a Milano, facciamo Malatie così, pum, bello, io avevo questo brano che stavo scrivendo con i miei produttori e con i produttori di Saif, e lo invita in studio perché lui capitò proprio lo stesso giorno che ero io in studio, capitò nello stesso stabilimento dove stavo lavorando io, quindi dissi dopo fai le tue cose, passa da me, se ti va lasciami,
0: e poi vediamo,
2: lasciami una strofa se ti va. Lui è venuto, a quanto pare andava, perché si è seduto lì
0: e non
2: subito,
0: si è più mosso.
2: Subito a missile, ci ha messo veramente 20 minuti nemmeno, 15 minuti ci ha messo, guarda l'idea.
0: Però ho letto che cantavi già con mamma,
2: sì,
0: versioni private, ovviamente,
2: sì,
0: a casa.
2: Abbiamo sempre cantato insieme in cucina, la cucina era il nostro momento canto. E erano 2 anni che comunque avevo l'idea, il sogno proprio di collaborare in modo concreto con mia madre, però non ho mai avuto la canzone giusta, cioè non mi sembrava mai il momento. Adesso, per tutto quello che è successo quest'anno, comunque ho avuto l'onore di portarla sul palco dell'Addison, comunque ho avuto l'onore di portarla in giro con me. Il brano, io ce l'avevo già quel brano lì, lo scrissi in un pomeriggio a Milano, però a un certo punto mentre lo ascoltavo mi dava questa sensazione, essendo un brano di 1 minuto e 30, mi dava la sensazione di un sogno lucido quel brano, che arriva e poi si dissolve così e tu ti svegli, e immaginavo questo momento Disney madre figlio. Dicevo, cavolo, secondo me è incredibile, ce la faccio con mia mamma. Infatti l'effetto poi è stato esattamente
0: quello.
2: Quando ho sentito, quando l'ho portata in studio, abbiamo registrato, l'esatto istante in cui abbiamo premuto play, abbiamo riascoltato le voci insieme, io sono stato
0: è stato un
2: realizzare
0: forte.
2: Sì, perché tu sei in una palla, fai 2000 cose, quindi la tratti come una cosa di lavoro, poi fai un attimo un passo indietro, guardi la roba e dici, oh, è mamma. Cioè io sono nato da questa persona adesso è sul mio disco.
0: Beh.
2: Non è una cosa di tutti i giorni,
0: no, assolutamente.
2: Tantomeno è una cosa scontata, cioè è una cosa secondo me incredibile. È tipo, ovviamente, penso top 3 momenti della mia vita da quando esisto.
0: Non te lo dimentichi più.
2: Che ti dimentichi? Come fai? Anche perché, signore, il tempo è quello che è. Mo siamo tutti in salute e siamo tutti bene, ma un domani, cosa che mi fa tanto paura, il domani potrai tornare per sempre lì. Questa fortuna non ce l'hanno tutti, capito?
0: No, senti. Il ritorno a Mugnano dopo la vittoria di Sanremo.
2: Madonna.
0: Ah, cioè la vittoria, dopo la partecipazione così intensa e così di grande successo a Sanremo.
2: È stato un disastro bellissimo. Così posso solo pensare, perché è stato tutto così rapido. Siamo tornati da casa di mia madre, cioè il viale, le palazzine dove sta mia madre, che quello è il viale dove io sono cresciuto, il viale dove mi è stato dato il nome Samurai J, il viale dove ho girato il primo video, cioè quindi è il mio posto sicuro.
0: È il tuo posto.
2: Inondato. Io arrivai lì come il Papa, come il Presidente, così, sai, volevo andare da mia zia, volevo salire a casa, prendermi il caffè e salutare tutti i miei parenti. Cioè era un'invasione di tutto.
0: Hai dovuto salutare
2: tutto il popolo mugnani, che bello, il mio paese, io adoro tanto il mio paese.
0: Senti. Tieni qua una scritta, respira, ma è un memento per te stesso o per chi ti sta davanti?
2: Per me stesso, magari pure per ispirare chi mi sta davanti, tra l'altro il titolo di uno dei dischi che ho pubblicato, un EP che ho pubblicato nel 2022, e me lo sono fatto tatuare proprio il giorno del party.
0: In quel posto dove il respiro passa.
2: Sì,
0: poi
2: è fondamentale ricordarsi di respirare un attimo, secondo me, sempre.
0: Prendere fiato.
2: Sempre,
0: dici,
2: sempre, sempre, perché poi, ripeto, con i ritmi così frenetici, se non hai un attimo per gestire, rischi veramente di svalvolare, capito?
0: Non di perdere te stesso anche.
2: Assolutamente. Quindi respirate sempre.
0: Ce lo lanci tu, il nuovo singolo Flamenco?
2: Con Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: ore 17.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Esteri in apertura, l'Unione Europea chiede a Israele di fermare l'escalation e di rispettare la sovranità del Libano, mentre si attende la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite convocata su richiesta della Francia per discutere della guerra nel paese dei Cedri. Le forze israeliane bombardano il meridione del Libano e avanzano in profondità. Secondo fonti di stampa iraniane, Teheran avrebbe intanto deciso di sospendere i negoziati con Washington.
3: Non ci saranno colloqui con gli Stati Uniti finché le richieste iraniane sulla cessazione delle operazioni israeliane in Libano non verranno soddisfatte. La Repubblica Islamica ha messo in agenda la chiusura completa degli stretti di Hormuz e di Bab el-Mandab per punire i sionisti e i loro sostenitori. Sono i messaggi che l'Iran recapita al mondo e a Washington tramite l'agenzia di stampa Tasnim dopo l'escalation militare israeliana in Libano, dopo l'ordine del primo ministro Netanyahu di colpire Beirut Sud, Dahiyeh, la roccaforte di Hezbollah, dove le forze armate israeliane hanno diramato l'ordine di evacuazione. Secondo media e israeliani, Washington avrebbe avallato gli attacchi a Beirut. Il sito di informazione Axios scrive che i Pasdaran avrebbero fatto pressione su Hezbollah per incrementare la tensione con lo Stato ebraico, lo rivela un funzionario libanese che ha aggiunto che nessuna delle due parti vuole un cessate il fuoco e ha accusato gli Stati Uniti di non aver fermato l'escalation israeliana. Mentre continuano i lanci di razzi di Hezbollah sul nord dello Stato ebraico, le forze armate israeliane avanzano in profondità in territorio libanese, puntano su Nabatieh e bombardano Tiro, intimano l'evacuazione alla popolazione civile anche in alcune aree attorno a Sidone, estendono le aree sotto occupazione militare, dichiarano zona di combattimento una fascia di territorio profonda 50 chilometri nel sud del Libano. Enzo Arcieri, GR1.
2: Una delle barche della Global Smooth Flotilla, la deriva e senza equipaggio dopo l'abordaggio israeliano, è riuscita a raggiungere le coste di Gaza. Venti e correnti hanno spinto i resti della nave, la più grande della flotta, fino alla spiaggia, rompendo così simbolicamente l'assedio di Israele sulla striscia. E quanto si vede in un video pubblicato da vari media, una piccola folla si è radunata per recuperare gli aiuti a bordo e i pannelli solari indispensabili per la mancanza di carburante. Sarebbero di nazionalità pakistana le quattro vittime trovate carbonizzate all'interno di un'auto ferma in una stazione di servizio lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Il rogo non sarebbe stato causato da un incidente, quanto emerge dai primi riscontri fatti dopo il ritrovamento dei cadaveri. Il tratto di strada dove si trova il distributore è stato chiuso al traffico per consentire rilievi delle forze dell'ordine. Gli 80 anni della Repubblica, questa sera concerto al Quirinale e discorso del presidente Mattarella che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle ore 18 alle ore 19. E intanto questa mattina i giardini del Quirinale erano aperti alle fasce deboli della popolazione, dove il capo dello Stato Mattarella ha incontrato e salutato i cittadini e la piccola Sofia.
4: Le celebrazioni della Festa della Repubblica hanno una prima istantanea, quella di Sofia, piccola malata oncologica, già nota per aver saltellato sulla terra del Foro Italico accanto a Yannick Sinner. Stamattina si è invece lanciata tra le braccia del presidente Mattarella, commovente fuori programma di una festa nella festa, l'apertura dei giardini alle categorie fragili, rappresentazione plastica dell'attenzione che il Quirinale da sempre testimonia verso le fasce più deboli della popolazione. E proprio sui valori di uguaglianza e solidarietà ha insistito il capo dello Stato nel suo tradizionale messaggio ai prefetti, invitati al dialogo e all'ascolto per cementare la fiducia tra istituzioni e cittadini. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, ha sottolineato ricordando il giorno in cui, grazie alla straordinaria e composta affluenza ai seggi, ma anche alla partecipazione delle donne, il paese seppe mettersi alle spalle il ventennio fascista e edificare un nuovo patto civile con una convinzione adesione ai valori repubblicani ed europei. Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: Dopo l'incidente provocato a Roma dall'accensione di fuochi d'artificio da parte di un vigile urbano in compagnia di altri colleghi e che ha innescato la fuga di 30 cavalli durante le prove generali per la parata di domani, arrivano i primi provvedimenti. Il comandante della polizia di Roma Capitale, Mario De Sclavis, ha affermato di aver escluso le persone coinvolte dalla manifestazione del 2 giugno. In più saranno tolti da tutti i servizi operativi. Non ci sono iscritti nel registro degli indagati, ha aggiunto, aspettiamo la procura, non posso sospendere nessuno finché non si esprime l'autorità giudiziaria. Il meteo in chiusura, giornata in gran parte serena, piogge sul nord-est e sull'alto Adriatico, dove la protezione civile ha emanato un'allerta gialla. Domani i temporali si estenderanno sulle regioni settentrionali e a partire da mercoledì sull'Italia centrale. È tutto, la linea al pomeriggio di Radio 1. Buon ascolto.
0: Pomeriggio di Radio 1.

0: È stato proprio un grande successo questo, magari qualcuno ricorderà che in questo strano electro tune, come lo chiamano gli inglesi, con però una melodia quasi psichedelica, abbastanza ricordabile. Loro sono in casa e piano, e si chiamava Lost Souls Forever, e questo era LSF, che è il brano che lancia la nostra ultima parte per questo lunedì, nel lunedì nel quale siamo tornati, magari ve ne sarete accorti, alla nostra consueta.
1: Dopo il Giro d'Italia, dopo le strade del Giro, torniamo sulle nostre strade del pomeriggio di Radio 1, sono le 17:09 in questo istante, e ripartiamo appunto con le nostre finestre sui territori italiani, sui borghi, sulle località della nostra penisola, e cominciamo con un festival diffuso. Il titolo è I luoghi del tempo, si è aperto venerdì scorso, andrà avanti fino al 17 giugno nella Maremma toscana e nelle colline metallifere. Lorenzo Luzzetti è il direttore artistico. Buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi.
1: Sedicesima edizione dei Luoghi del Tempo, partiamo da questo titolo?
2: Sì, certo, è proprio questo. È un titolo che viene proprio dal desiderio di andare a ricercare

0: però con cioè erano luoghi che ci hanno un po' ispirato, diciamo, abbiamo pensato di costruirci intorno degli eventi che fossero però a misura dell'ambiente, a misura proprio del posto che andavamo a valorizzare in qualche modo, per cui non grandi eventi, non grandi strutture, tutto molto compatibile con i luoghi. Facciamo questi eventi nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, proprio per evitare anche impianti di luce, ma spesso anche impianti di amplificazione, minimali.
1: Come dire, un festival diffuso e soffuso?
0: È soffuso. Un festival slow, come qualcuno l'ha definito, ormai la parola slow va molto di moda, però in effetti è un po' così. È un festival molto lento, è un festival più che di spettacoli, è un festival di incontri.
2: E quindi
0: di
2: luoghi speciali, ma persone speciali. Cioè, facciamo un esempio.
0: Esatto. Posso dire dove siamo,
2: ecco,
0: oggi.
2: Proprio oggi. Chi arriva lì? Intellettuali, allora, scrittori? Chi c'è in questo luogo soffuso?
0: Oggi siamo in una villa di campagna, sempre nella Maremma Toscana, è inutile che vi dica di paesi perché penso che nessuno li conosca, Giuncarico, Gavorrano, insomma intorno, vicino a questi paesi, tutti bei borghi medievali, ma siamo proprio in campagna, questa villa di campagna che è stata la residenza di Carlo Fruttero. Carlo Fruttero ricorre quest'anno il 100° anno della nascita, quindi volevamo in qualche modo ricordarlo. Poi lui era molto legato a questo territorio, viveva ed è sepolto a Castiglione della Pescaia, quindi qui vicino. E allora abbiamo organizzato questa giornata in questa casa che era di Citati, scusate, forse ho detto Fruttero, la casa era di Pietro, sì. Citati, però era molto frequentata per l'appunto da Fruttero, da Italo Calvino, anche lui qui vicino, e da un po' da tutti gli intellettuali, gli scrittori delle Naudi che venivano qua, ma anche da Fellini, insomma è stato un luogo di ritrovo di
3: quattro amici al bar, esatto.
0: Oggi siamo qui con Carlotta Fruttero, con la Margherita Oggero, con Dario Voltolini, quindi con molti di quegli scrittori, tutti torinesi peraltro, per l'appunto, come era Fruttero.
3: A parte, mi viene una considerazione così immediata,
0: abbiamo tutti juventini, ma insomma
3: vabbè, questo ognuno spererà per il suo magari. A parte la considerazione, mi viene immediata, visto che poco fa abbiamo parlato di Marilyn Monroe, un anno questo di centenari, è stato anche il centenario di Miles Davis, insomma, per cui grandi personaggi che celebrano questo passare del tempo. Torniamo quindi al tempo. I luoghi però sono appunto borghi, sono parchi, sono siti archeologici, le colline metallifere, e lì questi palcoscenici naturali ospitano personaggi come Jacopo Fo, come Paolo Iannacci, come Cristina Donà e via dicendo.
0: Sì, esatto. Noi in questi anni abbiamo avuto ospiti dei grandi personaggi, alcuni purtroppo non sono più con noi, tipo penso a Paolo Poli, che c'è stato almeno un paio di volte, Giorgio Albertazzo, o Sergio Staino, che è stato proprio un amico che ci ha anche aiutato all'inizio a mandare avanti il festival, ma anche Vito Mancuso, Stefano Mancuso, Cazzullo, Piero Pelù, Rampini, Bartezzaghi, Elio Germano, Paolo Rossi, Paolo Endel, insomma, cioè, tanti, Ascanio Celestini, che peraltro tornerà anche tra qualche giorno, così come Giobbe Covatta, anche lui tornerà qui il 13 giugno, e andiamo con loro, in genere facciamo delle passeggiate, non fanno spettacoli, raramente c'è qualcuno di loro che fa dei brevi pezzi di spettacolo, ma ci vengono a raccontare un po' delle storie, le loro storie, anche autobiografiche, e con loro passeggiamo nei boschi, passeggiamo in questi piccoli borghi medievali molto suggestivi della Maremma toscana, oppure in siti archeologici etrusco-romani, ma anche siti di archeologia industriale. Ad esempio saremo il 7 giugno a Terra Rossa, che è un luogo sul mare meraviglioso per il contesto, diciamo, è proprio sulle scogliere che sono tra Follonica e Puntala, con una meravigliosa vista sull'Elba, ed era il luogo dove venivano imbarcati minerali che arrivavano dalle colline.

0: metalliferi fino agli anni 60, e lì saremo in compagnia di Valerio Prea, e poi seguirà un concerto di un giovane cantautore indipendente che è De Niro. In genere finiamo sempre queste giornate con dei brevi concerti.
1: Ecco, Lorenzo
0: era con noi, Cristina Donà, insomma, sono sempre grandi musicisti comunque. Magari
1: Lorenzo Luzzetti ha citato numerosi personaggi importanti, insomma, del nostro spettacolo, della nostra cultura, che riscoprono anche una dimensione quasi intima dello spettacolo, appunto, al di là dei personaggi. Ma il pubblico?
0: Ma il pubblico è entusiasta. Il pubblico è entusiasta perché appunto è una nuova modalità di entrare in contatto con uno scrittore, con un artista, con un musicista, perché si ritrovano proprio a passeggiare proprio dal punto di vista, come dire, nel vero senso della parola, a passeggiare con queste persone accanto a loro, scambiandoci anche delle opinioni, parlandoci, e poi in alcuni momenti invece ci fermiamo e l'ospite del momento racconta la sua storia. Quindi è un festival molto partecipato. Chiaramente i numeri sono bassi, sono volutamente bassi, non possiamo,
1: se no si perderebbe tutta l'atmosfera, no?
0: Si perde
1: in migliaia, come fai a chiacchierare tra migliaia e migliaia,
0: esatto, sarebbe impossibile.
1: Fantastico.
0: E sarebbe anche impossibile portare tante persone nei luoghi che andiamo a visitare, spesso sono anche posti impervi, anche pericolosi da un certo punto di vista, insomma, ecco, quindi sarebbe portare migliaia di persone. Poi per me è veramente anche un po' un controsenso portare migliaia di persone su una spiaggia
1: diciamo che sono i luoghi stessi a cacciare un'eccessiva visibilità. Festival diffuso e soffuso, i luoghi del tempo, ricordiamo, fino al 17 giugno in 11 comuni della Maremma Toscana e delle colline metallifere. Grazie ancora Lorenzo Luzzetti.
0: Grazie a voi e buona serata.
1: E ci trasferiamo in
0: Se potete, se capitate in Maremma, venite a trovarci.
1: Va bene, faremo.
2: Teniamo presente.
1: Zitti,
2: sì, senza fare troppo rumore, troppo casino.
0: Esatto.
2: Però insomma,
0: senza
2: ci spostiamo
0: rumore
2: in Umbria, che non è così lontana dalla Maremma.
0: Vabbè, bellissima.
1: Andiamo a Città della Pieve perché incontriamo Orietta Cesaretti, volontaria del terziere casalino. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Beh, intanto ci deve dire il terziere casalino qual è, che funzione ha, ma parliamo di Città della Pieve che aspetta la 61esima edizione dell'Infiorata, giusto?
3: Sì, allora il terziere casalino è un'organizzazione di volontariato che praticamente a Città della Pieve c'è il Palio dei Terzieri, quindi c'è un contesto che si svolge nel mese di agosto, ma per quanto il terziere casalino è una delle tre contrade praticamente, e sono tutte organizzazioni di volontariato, quindi il tutto per accrescere la popolarità del paese, diciamo.
1: Certo.
3: E per quanto riguarda il terziere casalino, a giugno a questo evento che è l'Infiorata di San Luigi Gonzaga. San Luigi Gonzaga è il santo patrono del nostro terziere.
1: E si svolge ogni anno nella terza domenica di giugno, è vero?
3: La terza domenica di giugno. Sì, allora l'Infiorata vera e propria si svolge quest'anno la notte.
2: Una linea un filo disturbata.
3: Inizia l'infiorare nel tardo pomeriggio. C'è un corso qui a Città della Pieve. Mi sentite comunque? Provo a spostarmi un pochino.
2: Sì, magari abbiamo una linea migliore
1: per vedere. Sì, adesso sì. Prego.
2: No, adesso non più.
1: Eravamo stati ottimisti. Vediamo.
3: Qui? Un attimo, mi avvicino.
4: Secondo me doveva lasciarla ferma.
1: Non è stata una bella idea, proviamo a vedere con la regia. Proviamo a vedere con la regia se si riesce a la richiamiamo.
5: Secondo me fa tutta città della no, io me l'immagino fare tutta città della Pieve per trovare un punto.
2: Per trovare un punto. Saranno i fiori che non riescono a star zitti e continuano a parlare.
5: Perché mica è una città in questo momento, è un tappeto floreale, cioè provate a immaginare la bellezza, no, di città della Pieve nel pieno dell'infioritura.
2: E pensa al lavoro poi, tra l'altro, dei contradaioli, leggo qua, che lavorano ininterrottamente per comporre il mosaico floreale.
5: Ma separano persino i petali.
1: È una tradizione, insomma, italiana che riguarda anche altri luoghi
2: sì,
1: paesi,
2: infatti.
1: Città straordinari, appunto, che coinvolgono volontari. È un modo anche quello di riscoprire quasi un'arte, no, che sta dietro alla a un'organizzazione,
5: sì,
1: come questa. Vediamo se abbiamo recuperato Orietta. Orietta Cesaretti è con noi?
6: Pronto? Mi sentite?
1: Oh, adesso molto meglio.
6: Meno male.
5: Allora. Orietta, dicevamo, sì, che dietro questo lavoro, dietro questa infioritura c'è un lavoro particolarmente meticoloso, per cui c'è la raccolta dei fiori, la separazione,
6: sì,
5: dei petali. Ecco, come avviene questa infioritura che quest'anno, tra l'altro, ha un tema molto importante, Laudato Si.
6: Sì. Sì, Laudato Si, dedicato al Cantico delle Creature in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Il lavoro è enorme, perché noi iniziamo a marzo la raccolta e in base al tipo di fiore che raccogliamo andiamo nei sono tutti fiori di bosco e vengono raccolti, essiccati e colorati in base alle nostre esigenze, perché i colori sono tanti.
2: Immagino.
1: Leggo erica, ginestra, acacia, leccio, romice fresco. Giusto?
2: Ci sente?
6: Sì. Mi sentite?
1: Sì, adesso sì.
5: Sì, sì, ma lei non si muova più.
2: No, immobile.
6: No, io sono qui ferma. Ecco, praticamente sì, vengono tutti essiccati. Alcuni, ad esempio la ginestra, che sarebbe il maggio, noi lo chiamiamo così, viene essiccata, diciamo, un po' al sole, un po' all'ombra, perché acquista delle colorazioni diverse.
1: Certo.
6: Quindi un po' viene messo addirittura fresco. Certe volte vengono utilizzati anche dei petali di rosa, freschi. Dipende dalle esigenze, dai colori, è un bel lavoro.
2: Diamo un attimo anche le dimensioni, perché stiamo parlando di un tappeto di petali di circa, se non sbaglio, 900 metri quadrati, che copre l'intero corso via Vannucci, se non sbaglio.
6: Copre l'intero corso Vannucci, sì. L'intero corso, il corso Vannucci è del nostro terziario. Vannucci è nato da noi.
1: Allora la ringraziamo Orietta Cesaretti, anche se questa linea purtroppo non ci ha permesso
6: di ascoltare. Mi dispiace che ho potuto dire poco, però
1: guardi,
6: comunque vi aspettiamo dall'11.
1: Sì, dall'11.
6: Allora, 20. La taverna apre l'11, sta chiusa solo il 15, apre dall'11 al 20, sta chiusa solo il 15 e il 16 abbiamo una cena a menù fisso a base di fiori, fiori ed essenze floreali.
1: Allora, cercheremo di essere lì tutti quanti nella squadra del pomeriggio di Radio 1. Un'ultima curiosità, la cito io, perché lungo questa via si trova il vicolo Baciadonne, che si intitola così anche, credo, per un po' le dimensioni, perché uno dei più stretti d'Italia, misura circa 50-70 centimetri.
6: Sì, però non si trova nel Corso Vannucci, si trova in via Santa Maria Maddalena, che è, diciamo, una traversa di Corso Vannucci, ma ci sarà quest'anno una piccola infiorata pure lì, che verrà effettuata dai ragazzi delle scuole, delle scuole di Città della Pieve e dai ragazzi che vengono dalle associazioni di Infiori Italia e la Città Fiorita.
1: Allora, saluto Orietta Cesaretti e salutiamo Simona Rigoni, anche la nostra squadra.
5: Certo, Raffaele, di fiore in fiore, con la luce soffusa salutiamo la squadra del pomeriggio di Radio 1. Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami e naturalmente voi.
2: Emanuele Di Cavio e Giovanni Leporale alla parte tecnica, Alex Messina alla regia.
1: Un fiore per te, Simona Rigoni, appuntamento a tutti i nostri ascoltatori a domani martedì 16.05,
2: il 2 di giugno. Ci salutiamo con un brano che nessuno avrebbe mai immaginato potesse arrivare da una band come i Genesis. Ma 10 anni prima non c'era tutta questa immaginazione, eppure loro avevano ragione, perché cambiando il numero, cambiando le cose, cambiando i tempi, anche le mamme che imbiancano, e non solo le mamme ma anche i papà, questo ha vinto. Si chiama Invisible Touch, era il 1986, loro sono i Genesis.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Meteo Radio.
11: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residue piogge sulle coste marchigiane e qualche rovescio in arrivo sulle Alpi occidentali. Poche nubi sul resto del paese. Per la giornata di domani è previsto un rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali, da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
13: Oggi economia.
14: Buon pomeriggio, oggi economia, il punto sulla giornata economica, sulla giornata di borsa, Paola Nania in studio. Subito andiamo a Milano dal collega Fabrizio Patti proprio per vedere come sono andate le contrattazioni e stanno andando negli Stati Uniti. A te Fabrizio.
15: Sì, la giornata era tranquilla con la borsa di Milano in lieve rialzo, questo fino alle 15 quando l'agenzia iraniana Tasnim ha scritto che l'Iran interromperà i negoziati di pace a causa delle violazioni della tregua. Reazione immediata da parte dei mercati, Piazza Affari si avvia a chiudere a meno 0,63%, ci sono delle discese simili a Londra e Parigi, poco meglio, meno 0,25% la borsa di Francoforte, impennata per il petrolio, più 6,5% per il Brent che risale a poco più di 97 dollari al barile. A Piazza Affari sono, come logico, i migliori titoli petroliferi, Tenaris, Saipem ed Eni, con rialzi tra il 2,5% e il 3%. Ci sono invece dei ribassi nel settore della difesa e dell'aerospazio, meno 4% per Fincantieri e Leonardo, meno 9% per Avio, che ha ricevuto un downgrade da buy a hold da parte di Equita. Vanno meglio le borse americane, l'S&P 500 è invariato, il Nasdaq sale di poco, c'è l'ennesima corsa del comparto dei semiconduttori, Nvidia in particolare sale di quasi il 4%, questo dopo l'annuncio di un nuovo chip per PC che sarà realizzato in collaborazione con Microsoft. Il suo amministratore delegato Jensen Huang ha promesso che grazie alla AI agentica rivoluzionerà i PC come gli smartphone fecero con i telefoni. Vieni allo studio.
14: Grazie Fabrizio Patti da Milano. E benvenuto Michele Morra, Senior Portfolio Manager di Money Farm. Ben trovato.
16: Buon pomeriggio a tutti.
14: C'è forse un elemento da cui possiamo partire per riflettere sulla giornata di oggi, una giornata che è stata nuovamente destabilizzata dall'annuncio del ritiro da parte dell'Iran delle contrattazioni dei colloqui di pace. E però diceva il collega Patti, parlava di semiconduttori che vanno molto bene, è arrivato un annuncio che potrebbe essere molto importante. Possiamo partire dai semiconduttori per dire che le borse riescono a resistere anche in funzione di un settore che è trainante nonostante la crisi internazionale?
3: Sì, certo, continuiamo a vedere una correlazione con il mercato petrolifero, quindi con i prezzi del petrolio, però se guardiamo allo stato attuale delle performance di mercato da inizio anno, vediamo che sono stellari, quindi da cosa dipende? Dipende dal fatto che molti settori, tra cui appunto quello dei semiconduttori, stanno guidando le performance sulla base di fondamentali che rimangono estremamente positivi. Abbiamo visto l'earning season negli Stati Uniti, quindi la stagione degli utili americana, hanno riportato, la maggior parte dei settori hanno riportato vendite e utili sopra le attese, con una crescita abbastanza marcata.
14: Mora, questo crea una divaricazione tra la crisi internazionale, le tensioni che periodicamente ogni giorno quasi stiamo raccontando, un quadro sempre più destabilizzato da un lato e i mercati, lo stesso Piazza Affari che ha raggiunto nuovi massimi, le altre piazze sia europee che del nuovo continente continuano ad andare bene, a macinare record. Questo spiega la divaricazione, cioè proprio il fatto che si sono dei settori comunque che vanno così bene da creare un scollamento con la realtà, tra virgolette?
3: Più che con la realtà dobbiamo considerare che il mercato obbligazionario in realtà sta apprezzando il movimento del petrolio, quindi la situazione geopolitica e la potenziale inflazione. Sul mercato azionario ci sono più driver e quindi diciamo il fulcro è: riusciranno le aziende a passare i costi al consumatore, i costi più alti delle materie prime, riusciranno a generare utili attraverso una domanda che sarà molto forte. Quindi sull'azionario è più difficile trovare un collegamento diretto a uno, anche se in crisi storiche tendenzialmente non abbiamo visto un mercato così resiliente.
14: Grazie Michele Morra. Intanto il petrolio, l'ultimo aggiornamento intorno a $98, parliamo del Brent, quello europeo, che rimane sempre comunque sotto la soglia dei $100 che era stata più volte sfondata. Grazie Michele Morra, senior portfolio manager di Money Farm, per essere stato con noi.
3: A voi, grazie.
14: E benvenuto e grazie ad Andrea Polo, facile.it. Ben trovato Andrea.
16: Buonasera.
14: Partiamo da un dato che potrebbe sembrare non economico, invece secondo una vostra indagine lo è, e come: l'indecisione ha un costo. Questa è la vostra analisi, un costo che stimate anche molto molto alto, parliamo di più di un miliardo di euro, 1,3 miliardi di euro. Quando parliamo di indecisione a livello economico, intanto Andrea Paolo, spiegaci a cosa ci riferiamo.
16: Beh, l'indagine che noi abbiamo fatto insieme a Consumerismo No Profit, grazie all'aiuto di Map Research, ha stimato proprio il tempo necessario a passare dall'idea, ad esempio, di cambiare fornitore perché spendiamo troppo per la luce o spendiamo troppo per le RC auto, all'effettiva sigla sul contratto. In questo frangente i prezzi cambiano,
14: ma anche velocemente, possiamo dire, ultimamente.
16: Esatto, parlavamo poco fa ad esempio del prezzo del Brent, del petrolio, e tutti noi negli ultimi mesi abbiamo vissuto sulla nostra pelle cosa vuol dire l'incremento di una bolletta elettrica, che in pochi mesi può veramente aumentare tantissimo. E finché succede per cause da noi non in qualche maniera gestibili, ovviamente poco ci si può fare. Ma nel momento in cui siamo noi gli unici a rimandare, in realtà dovremmo capire che è veramente, quando si dice il tempo è denaro, in questo caso il tempo è denaro sprecato più delle volte.
14: Ma secondo la vostra indagine è pigrizia, difficoltà a comprendere dei dati, a orientarsi, anche parliamo delle bollette elettriche, del gas, ma non solo, perché la vostra indagine si allarga anche ad altri settori, è difficoltà a comprendere un certo tipo di linguaggio, a comparare le offerte, per esempio?
16: Beh, allora, diciamo che nella maggior parte dei casi chi ha risposto a questa indagine ha dichiarato di aver rimandato perché non trovava il fornitore giusto, poi bisognerebbe approfondire cosa questo voglia dire, però c'è anche più di un rispondente su 5 che ad esempio dice perché non avevo il tempo da dedicare alla ricerca, però ancora una volta quando poi mettiamo in fila il contraccolpo economico di questa assenza reale o presunta di tempo, veramente si arriva a delle cifre astronomiche. Complessivamente, come si è detto prima, parliamo di più di 1 miliardo di euro, però anche andando sui singoli casi vuol dire ad esempio sull'RC Auto aver perso mediamente 105 euro, per una bolletta della luce parliamo di circa 60 euro, per cui insomma se li mettiamo in fila sono tutti i soldi che noi perdiamo per nostra colpa, non c'è da girarci troppo intorno. Quello che va detto è però che dobbiamo assumere una maggiore consapevolezza della possibilità di farlo noi autonomamente questo cambio, e che se veramente non siamo in grado di capire alcune cose, io ai vostri microfoni ho avuto il piacere più volte di ad esempio sulle bollette dire quali sono le cose che realmente dobbiamo guardare all'interno della nostra fattura per capire come e dove risparmiare, però nel caso in cui noi non ci si sente in grado di farlo, oggi ci sono tantissimi operatori che possono aiutarci gratuitamente e in maniera indipendente. Questo io non mi stancherò mai di dirlo, l'indipendenza di chi ci dà il consiglio è la prima fonte da verificare, per arrivare poi a una scelta più corretta rispetto a quelle che sono le nostre esigenze familiari, e il più delle volte questo vuol dire senza dubbio risparmiare diverse decine se non centinaia di euro nel corso dell'anno.
14: Diciamo anche un piccolo sforzo di comprensione di alcuni elementi anche della bolletta, tanto per dire. Allora leggo alcune cose sempre legate alla vostra ricerca qui nel vostro comunicato. Questa, parlando di RC auto e moto auto in modo particolare, un ritardo di 2 mesi è costato sul contratto finale più di 100 euro, che non è poco in effetti.
16: No, anche perché se consideriamo che si tratta più o meno di un terzo o poco più di un premio di classe elevata, quindi quelli che sono la maggior parte dei premi italiani, quindi dalla scoperta alla prima classe, e ancora una volta tutto quanto questo spesso arriva dalla non voglia di verificare o anche dalla non conoscenza, che è proprio il caso del RC Auto ad esempio. È vero che solitamente la nostra compagnia con cui siamo ancora in contratto ci manda la proposta di rinnovo,
14: ma noi possiamo anche verificare
16: giorni,
14: e controllare,
16: ma
14: quindi
16: possiamo farlo anche da prima salvando i preventivi e chiedendo che poi vengano comunque applicati quei preventivi che magari sono in quel momento,
14: quindi Andrea,
16: una promozione.
14: Andrea Polo, facile.it, non perdiamo troppo tempo ma informiamoci ovviamente per fare delle scelte consapevoli. Grazie Andrea.
16: Grazie
14: Polo, facile.it. Grazie a Gianluca Liberato della parte tecnica, in redazione Cristina Saccol. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni, torna domani. Da Paola Nani un saluto, buon pomeriggio.
17: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
18: Bentornati a Cantiere Italia. 1 giugno, parliamo di banche, 103 miliardi di euro di utili in 3 anni, con il costo del lavoro dei primi 5 gruppi che nel 2025, nonostante il rinnovo contrattuale del 2023, è addirittura calato rispetto al 2024. Adesso i bancari chiedono la loro parte. Sono le parole di Riccardo Colombani, segretario generale di First CISL, il più forte dei sindacati confederali del settore, che insieme a Fisac, CGL e Wilcawil detiene la maggioranza degli iscritti. Ebbene, Colombani ha presentato la piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale, approvata all'unanimità il 10 aprile. I dati, le cifre sono queste: 518 euro mensili in più 15,5% per il livello di riferimento, settimana lavorativa ridotta da 37 a 35 ore e una cabina di regia per governare la rivoluzione della cosiddetta intelligenza artificiale. Benvenuto, anzi bentornato a un compagno di viaggio di Cantiere Italia, proprio il segretario generale della First CISL, Riccardo Colombani. Buon pomeriggio.
19: Grazie
18: a lei di essere ancora con noi. Allora Colombani, la piattaforma è appena uscita. Lei tra l'altro, corre l'obbligo di ricordarlo, ha rilasciato una lunga intervista da cui noi ovviamente attingeremo al mensile Investire di Sergio Luciano, in cui insomma veramente non le manda a dire come suo solito. Allora la piattaforma è appena uscita, l'abbiamo appena detto, partiamo dal cuore, 518 euro di aumento mensile per il livello di riferimento. È una richiesta decisa o una posizione di partenza, mi scusi, faccio l'avvocato del diavolo, destinata a scendere durante il negoziato?
19: Allora, è il piatto forte sicuramente delle ipotesi di piattaforma, perché è ancora un'ipotesi in quanto dobbiamo presentarla nelle assemblee di lavoratrici e lavoratori che arriveranno fino a metà luglio, solo dopo diventerà quindi piattaforma di rivendicazione unitaria. Ci tengo a precisarlo che è una piattaforma unitaria di rivendicazioni, tutti i sindacati hanno condiviso insomma le tesi rivendicative. Dicevo appunto, la richiesta per la figura di riferimento è 518 euro, è l'aspetto core diciamo della piattaforma, ma la piattaforma per la verità è molto articolata anche nella richiesta retributiva, che non riguarda solamente il tabellare, la voce stipendio, riguarda anche gli scatti di anzianità che sono fermi da tanto tempo. Nell'ambito della richiesta retributiva è prevista anche la richiesta di definire una quota della retribuzione variabile che deve essere assegnata alla contrattazione collettiva, per evitare che sia troppo sbilanciata sulla erogazione unilaterale da parte datoriale. Questo è importante anche per evitare le pressioni commerciali che creano delle problematiche a lavoratrici e lavoratori e possono disturbare il processo di allocazione di risparmio e l'esercizio del credito. Ma è evidente che questa, giustamente lei mi chiede, è forte o no questa richiesta? No, io la considero adeguata. È adeguata perché lei ricordava nella presentazione che quei miliardi di euro, che sono i miliardi che sono stati accumulati in tre anni, dal 2022 al 2024, a questi si aggiungono gli utili del 2025 che ancora non sono stati resi noti ufficialmente dalla Banca d'Italia, sicuramente però saranno almeno quelli dello scorso anno, del 2024, perché abbiamo visto che le 5 big hanno accumulato dei redditi, degli utili che sono superiori rispetto a quelli dell'anno precedente, e quindi sicuramente saremo almeno al livello di 42 miliardi e 400 milioni. Si tratta di cifre iperboliche e quindi rendono necessaria una redistribuzione adeguata a lavoratrici e lavoratori che sono stati determinanti nel produrre questi risultati. Ecco, la valenza fondamentale di questo contratto collettivo nazionale è proprio quella della redistribuzione.
18: Lei ha già spiegato quali sono concretamente questi numeri, perché ha detto, se sommo gli utili del sistema bancario dal 2022 al 2024, escluse le banche di credito cooperativo, arrivo a 103 miliardi di euro, 112 miliardi includendo anche il mondo delle banche di credito cooperativo.
19: È così.
18: E sono dati della Banca d'Italia. Quando parla delle cinque grandi fa riferimento a Intesa San Paolo, Unicredit e poi
19: Monte dei Paschi di Siena, che oggi ha dentro Mediobanca, e ovviamente c'è Banca Popolare dell'Emilia Romagna, quindi l'abbiamo già detta.
18: Banca Popolare di Sondrio e Banco BPM.
19: E quindi c'è Banco BPM.
18: Esatto.
19: Queste sono le cinque big, che di fatto sono cinque big allargate rispetto all'anno 2024, perché ci sono state, per l'effetto del risico, delle inclusioni, Banca Popolare di Sondrio in BPR, e l'effetto Mediobanca, insomma storico salotto della finanza nazionale, che è confluito nel gruppo Monte dei Paschi di Siena.
18: Senta, ecco, no, prego, mi dica, perché io volevo parlare anche del tema più largo, che è quello insomma dell'Italia ferma da 30 anni sui salari reali. Lei l'ha detto spesso nei suoi interventi, sia a Restart, ad Agorà, insomma, lo dice spesso, l'Italia è ferma da 30 anni sui salari reali perché l'incremento è stato pressoché zero.
19: Questo viene rappresentato ovviamente anche dal nostro Ufficio di Statistica Nazionale, Istituto di Statistica Nazionale, ma anche dall'Ocse. Quindi i salari reali, quindi, sono zero nella nostra categoria, almeno dal 2019 abbiamo delle retribuzioni reali positive, ma non è sufficiente. Noi dobbiamo ridistribuire questo valore, perché il problema di questo capitalismo, che è un capitalismo di carattere predatorio, tende a valorizzare quasi esclusivamente l'interesse dell'azionista. Ecco che è importante quest'opera di redistribuzione, perché solo attraverso un'opera di redistribuzione, andando quindi a colmare le differenze che si stanno allargando, che si sono allargate tra il capitale e il lavoro, possiamo spingere l'economia in territorio positivo. Io ricordo che il nostro paese purtroppo è afflitto dalla non crescita da troppi anni. Benissimo ovviamente tutto quello che viene fatto riguardo alla finanza pubblica, ma è evidente che questa austerity, quando poi è finalizzata solo al rispetto ovviamente dei criteri che sono imposti da Maastricht e quindi dal patto di stabilità, poi alla fine rischiano quindi di congelare l'economia, che invece deve essere spinta. Ecco, le retribuzioni devono salire, e l'obiettivo anche della CISL, in termini più generali, attraverso la legge di iniziativa popolare sulla partecipazione delle lavoratrici e lavoratori, ha questo proprio spirito, è lo spirito dei costituenti, di elevare economicamente e socialmente il lavoro.
20: Perfetto.
19: Questo è il significato.
20: Allora, tra l'altro, tutto questo contando che Germania e Francia, nello stesso periodo di cui stiamo parlando, hanno registrato aumenti significativi. Ma noi ci fermiamo, il tempo di un brano musicale, e poi torniamo a parlare della piattaforma contrattuale, che prevede anche la riduzione dell'orario settimanale da 37 a 35 ore. Musica.

0: Bentornati a Cantieri Italia, bentornato al segretario generale della First CISL Riccardo Colombani. Colombani, parliamo di piattaforma contrattuale, riduzione dell'orario da 37 a 35, una rivendicazione realistica in un settore che è già sotto pressione, sì o no?
1: È realistica e risponde per la verità a più esigenze. Un'esigenza di carattere redistributivo, perché una parte della produttività può essere ovviamente redistribuita in questo modo perché c'è parità di retribuzione, può essere vista soprattutto dai giovani che danno un peso diverso quindi al lavoro come un elemento di flessibilità, e questo è un altro aspetto sicuramente molto importante, e in prospettiva, soprattutto poi quando verranno utilizzate le nuove tecnologie, in modo particolare i sistemi di intelligenza artificiale, che libereranno, insomma, e questo è il nostro obiettivo, la creatività dei lavoratrici e lavoratori, la redistribuzione potrà avvenire anche in questo modo. Per la verità, questo percorso noi l'abbiamo iniziato con l'accordo di rinnovo del 23 novembre del 2023, perché l'orario è stato ridotto di mezz'ora alla settimana. Noi abbiamo fatto una richiesta ovviamente di 2 ore, è un percorso che continua e che probabilmente continuerà nel corso del tempo. È molto importante anche per i giovani, lo sottolineavo prima, che purtroppo nel nostro settore sono poco presenti, è uno dei settori ateco che dove si registra la minore presenza giovanile in Italia, ma anche nella comparazione internazionale dei sistemi bancari e finanziari noi siamo molto indietro rispetto alla media dell'area dell'euro, e questa è veramente una piaga, perché i giovani, tra l'altro, quando entrano a lavorare in banca, nella finanza, stanno pochissimo e alimentano il fenomeno delle grandi dimissioni, spesso andando all'estero, questo nonostante le più elevate retribuzioni rispetto ad altre categorie merceologiche. Quindi è nell'interesse collettivo, nell'interesse generale, stimolare ovviamente l'entrata di giovani e stabilizzare quindi i giovani. Lo diciamo ovviamente per l'occupazione e per l'Italia, lo diciamo anche per le imprese, perché evidentemente non possono fare a meno dell'occupazione, non possono certo pensare di sostituire il lavoro umano con i sistemi di intelligenza artificiale.
0: Allora, di intelligenza artificiale parleremo, ve lo anticipo, nella prossima intervista a Riccardo Colombani, che è in agenda l'8 di giugno, quindi la prossima settimana, ma adesso abbiamo 2 minuti e una manciata di secondi e vorrei chiudere parlando del salario variabile, perché attualmente una parte significativa della retribuzione variabile, parlo del contratto dei bancari ovviamente, viene erogata in maniera unilaterale dall'azienda e di fatto diventa uno strumento, dice Colombani, di pressione commerciale. Cioè tu vendi il prodotto X o quello Y e ottieni il premio. Colombani invece vuole spostare il baricentro verso la componente contrattata collettivamente. Quindi come fare?
1: È una rivendicazione forte nella piattaforma unitaria, non è solamente una richiesta di Riccardo Colombani in quanto segretario generale di FIRCIS, ma di tutte le organizzazioni di categoria. È un elemento importante che va nell'interesse dei lavoratrici e lavoratori, ma va in un interesse più vasto, perché è evidente che quando il processo di allocazione di risparmio è condizionato da delle pressioni commerciali sul prodotto X o sul prodotto Y, si rischiano ovviamente dei mis-selling di carattere collettivo, e questi purtroppo si vedono solamente nei casi in cui ci sono dei problemi sui mercati finanziari, ma i problemi ci sono comunque, perché è evidente che quei prodotti non è detto che siano confiacenti agli obiettivi di investimento di risparmiatrici e di risparmiatori. Peraltro anche nell'esercizio del credito spesso, anche dell'erogazione dei mutui o comunque in altre forme di prestiti, questo esercizio del credito è condizionato dalla vendita di prodotti all'atere o prodotti collaterali. Ecco, questo obiettivo vasto.
0: Va bene, allora abbiamo concluso il nostro tempo, noi ci risentiamo, ve lo anticipo, l'8 di giugno con Riccardo Colombani, quindi grazie segretario di essere stato
1: grazie
0: ancora con noi, grazie Roberta Di Casimirro che firma la regia di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Daniele Antelmi. Vi ricordo che l'intervista a Riccardo Colombani appena andata in onda, oggi è il 1 giugno, andrà immediatamente sulla piattaforma Rai Play Sound, quindi se vi va potete riascoltarla oppure scaricarla per chi non l'avesse ascoltata in tempo reale. Grazie di cuore, a prestissimo, un abbraccio da Monica Setta.

0: un mondo da sentire.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 18.
1: Speciale GR1.
2: Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo alle monache, tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia.
3: Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana.
4: Le signore sono pregate di levare il rossetto prima di chiudere la scheda con le labbra. Qualsiasi macchia di rossetto potrebbe invalidare la scheda.
5: Signore, per cortesia, togli il rossetto.
6: Come dice l'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata il 2 giugno del 46, quando le italiane chiamate al voto dopo la prima volta nelle elezioni comunali di pochi mesi prima, che ripristinarono nei municipi la democrazia soppressa dalla dittatura, diedero il loro apporto decisivo alla costruzione della nuova Italia. Dopo anni di sofferenze, di guerra, di lotta per la libertà, le donne furono finalmente chiamate alle urne. Una autentica rivoluzione.
1: Speciale GR1.
7: Buonasera da Lucrezia Scardini e Massimo Cecchini.
8: Buonasera.
7: Prima giornata oggi di celebrazioni per la Festa della Repubblica che compie 80 anni dopo le iniziative che hanno caratterizzato la giornata al Quirinale, tra poco il concerto eseguito dall'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma diretto dal maestro Michele Mariotti. In questo momento stiamo ascoltando l'inno nazionale. Ospiti d'onore il corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano. Massimo, in apertura abbiamo omaggiato con delle voci con lo storico 2 giugno del 46 che ci ha portato fino a qui.
8: Sì, la copertina realizzata da Valeria Volatile lo ha raccontato con grande efficacia, un 2 giugno che rivoluzionò la storia del paese con il passaggio dalla monarchia alla repubblica e per la prima volta il riconoscimento del diritto di voto alle donne. Lo avete sentito nel racconto dell'Istituto Luce, poi in una scena del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi che mostra con straordinaria immediatezza come ci si doveva comportare al seggio in quel momento. Toglietevi il rossetto, diceva. A chiudere il cerchio, poi le parole del presidente Mattarella nell'8 marzo scorso con il suo richiamo al voto femminile come conquista, così è stata definita, fondamentale della nostra democrazia.
7: Noi naturalmente al Quirinale avremo con il Quirinale avremo diversi collegamenti tramite il nostro quirinalista di riferimento del giornale radio Valentino Russo e ci parlerà ovviamente di quello che accadrà tra poco, cioè intanto il discorso del presidente e poi una serie di altre iniziative delle quali parleremo nel corso. Adesso ascoltiamo un po' l'inno europeo.

0: la gioia.
1: Devo dire che fa tanta emozione, sia l'inno nazionale, ovviamente io sono molto patriottica, che quello europeo, comunque insomma non è scevro di emozione. Sentiamo se la stessa emozione la sta provando in questo momento il nostro collega, il nostro quirinalista, dovremmo averlo già in collegamento, Valentino Russo.
2: Eccoci qua, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Hai la pelle d'oca?
3: Anche tu in piedi come tutti in sala, noi stiamo vedendo le immagini in bassa frequenza che sono molto emozionanti.
2: Eh sì, l'inno europeo che si è appena concluso, gli applausi li potete sentire della platea formata dagli ambasciatori accreditati in Italia e dalle più alte cariche dello Stato. Si è conclusa questa primissima parte del concerto, l'inno nazionale e l'inno europeo, e adesso prende la parola il Presidente della Repubblica Mattarella, lo ascoltiamo.
4: Signori ambasciatori, ringrazio il maestro Mariotti e l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma che ci offriranno a breve affascinanti momenti d'arte. Rappresentanti dei diversi paesi a Roma 80 anni fa riferivano nei loro rapporti del clima politico e sociale che precedeva il referendum del 2 giugno 1946. E poi del suo esito, che avrebbe fatto dell'Italia una repubblica. Ricorreva in quella corrispondenza la preoccupazione delle conseguenze che quel delicato passaggio istituzionale avrebbe potuto avere in un paese fortemente provato e in un clima di intensa polarizzazione. Un segnale di autentica svolta democratica del nostro paese veniva dal voto delle donne, finalmente in quel 1946 chiamate per la prima volta alle urne. Un percorso nuovo, basato su libertà, pace, democrazia, giustizia sociale, sancito dalla Costituzione che sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Durante i lavori dell'Assemblea Costituente, nei commenti degli osservatori venivano enfatizzati due principi che poi sarebbero divenuti il nucleo dell'articolo 11 della nostra Carta fondamentale: il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere la sovranità con altri popoli in condizione di parità per dar vita a un ordinamento che potesse assicurare pacifica convivenza ed eguaglianza fra gli Stati. Segno eloquente della volontà della Repubblica di essere parte attiva nella comunità internazionale, partecipando alla costruzione del nuovo ordine multilaterale. L'adesione al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica e alle Nazioni Unite fu negli anni conferma e concreta declinazione di quei principi che hanno condotto la Repubblica Italiana a sostenere l'opera dell'ONU, anche con le missioni di pace da essa patrocinate, e a sostenere l'azione delle corti internazionali, presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Signore ambasciatrici, signori ambasciatori, in questa importante ricorrenza constatiamo che la promessa per il futuro rappresentata dalla scelta repubblicana è stata realizzata. La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti. Una tendenza regressiva dell'ordine internazionale che ha avuto un acceleratore preciso l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Avvertiamo come nostra la causa della indipendenza e della libertà di Kiev. Il caos è tristemente evidente anche in Medio Oriente. Conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci. Ne sono eloquente esempio la irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano. Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Nel quadro che appare desolante per la legalità internazionale, va ribadito che si tratta di questione di volontà e di scelte. Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui. Signore ambasciatrici, signori ambasciatori, 80 anni or sono la diplomazia fu basilare nell'indirizzare progressivamente gli orientamenti dei vostri Stati a favorire un pieno e proficuo inserimento dell'Italia repubblicana nel consesso internazionale. Di questo siamo riconoscenti. Oggi, in una realtà internazionale frammentata e complessa, il ruolo della diplomazia, la vostra professionalità sono ancora più essenziali per la capacità di attingere alle radici dei rapporti tra paesi, di saper leggere in profondità

0: rivolto al corpo diplomatico, quindi è tutto concentrato sull'estero, sulla politica internazionale, anche sulla diplomazia, da non sottovalutare, perché poi è la chiave per risolvere tante cose.
1: Sì, il ruolo importante degli ambasciatori e delle ambasciatrici, sottolineato con una veemenza che gli appartiene, ma senza essere sguaiato, perché il nostro capo dello Stato gode da sempre, ormai ci ha insegnato abbiamo imparato a conoscerlo, ed è veramente un profilo di altissimo livello.
0: Sai, in pochi minuti ha fotografato 80 anni di storia, partito dai valori della Costituzione, dall'articolo 11 che ripudia la guerra, per poi arrivare alla situazione attuale, quindi ha parlato del conflitto in Ucraina, tutto è partito da lì, ha detto poi il Medio Oriente, Gaza, l'Iran, e ha invocato appunto il lavoro dei diplomatici e della diplomazia.
1: Adesso stiamo, è partito il concerto, adesso sarà in onda l'esecuzione dell'Italiana in Algeria di Giacomo Rossini, naturalmente diretta dal maestro Mariotti, e ad eseguirlo sono i maestri dell'Opera di Roma.

0: Allora, io erroneamente ho detto Giacomo, ma naturalmente non è Giacomo, ma Gioacchino Rossini, musica meravigliosa, scelta per, proprio per insomma coordinare questo incontro importante con gli ambasciatori, del quale adesso io...
1: Perché ritornerà anche tra poco Gioacchino Rossini.
0: Insomma, il programma prevede anche l'ouverture del Barbiere di Siviglia e poi ci sarà Wolfgang Amadeus Mozart con una sinfonia numero 40 in sol minore K550. Ma intanto, dopo tutti questi tecnicismi musicali, torniamo a collegarci con il Quirinale. Chi c'è per noi?
1: Valentino Russo.
2: E rieccoci qua, Sì, l'abbiamo ascoltato l'intervento del presidente Mattarella di fronte agli ambasciatori. Inevitabile che parlasse anche dei riflessi internazionali che ebbe il 2 giugno del 46, delle preoccupazioni che erano accompagnate a quel voto, le preoccupazioni dei paesi confinanti, insomma le preoccupazioni del mondo per la scelta che sarebbe stata fatta il 2 giugno. Ed è un ha parlato, lo ricordavate anche voi, di quello che successe dopo, della scelta repubblicana, della partecipazione delle donne, un percorso nuovo, insomma, basato su, sulla pace, sulla libertà, sulla democrazia e sulla giustizia, insomma tutti i valori che poi naturalmente sarebbero entrati come pilastri della Costituzione. Due i passaggi ovviamente fondamentali, quelli sulla situazione in Ucraina: l'Italia resta saldamente al fianco di Kiev, ma anche il caos che c'è in Medio Oriente, insomma un caos che non si attenua. Però dal capo dello Stato anche c'è stato un invito, l'invito a non rassegnarsi a questo quadro desolante della legalità internazionale. È una questione di volontà e di scelte, e insomma naturalmente sono parole rivolte al corpo diplomatico, agli ambasciatori e quindi attraverso di loro a tutti i paesi nel mondo, a tutti gli attori delle diverse crisi internazionali che ci sono oggi nel mondo.
0: Ecco, Valentino, il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso ha concentrato l'attenzione, come dicevi tu, in alcuni particolari legati a quelli che sono i focolai che ci circondano, come il Medio Oriente, l'aggressione della Russia all'Ucraina, sottolineando anche il termine aggressione, cioè non c'è un conflitto voluto, c'è stata, diciamo, un'imposizione di forza. E lui dice, appunto, come sottolineavi, che è una questione di volontà, ma questa volontà ha necessità di mediazione. Perché il capo dello Stato insiste, continua, cioè voglio dire, è meraviglioso che lui non si, come posso dire, rassegni al fatto che i paesi esteri abbiano delle convinzioni di

0: differenti da quelli che lui ha.
1: È il guardiano della Costituzione.
0: Esatto.
2: Sì, sicuramente questo è un invito alla mediazione, a trovare soluzioni diplomatiche che il Presidente della Repubblica ha sempre fatto nel corso del suo mandato. La violenza genera solo altra violenza, questo è di fatto, sono parole che tornano spesso nei suoi discorsi. Bisogna continuare a promuovere la supremazia del diritto rispetto alla forza, quindi bisogna trovare soluzioni condivise. Naturalmente ogni soluzione diplomatica è parsa per l'operato del corpo diplomatico, degli ambasciatori, e quindi ovviamente sono parole che rivolte proprio a chi opera certo, quotidianamente per trovare soluzioni alternative all'utilizzo della forza.
0: Ecco Valentino, Mattarella ha sottolineato ovviamente nell'introduzione di questo discorso l'importanza del voto alle donne, il primo voto politico, perché pochi mesi prima c'era stato, esatto, quello amministrativo, sì. Però quel voto politico ha comportato insomma anche la partecipazione diretta, perché per la prima volta potevano essere anche candidate, insomma non soltanto attrici del voto e quindi dell'accesso alle urne. E perché il Presidente tiene tanto? Cioè, è meraviglioso che lui sottolinei sempre l'importanza e l'adesione delle donne alla società civile, che poi negli anni si è manifestata come conosciamo.
2: Ma intanto ricordiamo che in queste celebrazioni di questi 80 anni di vita della Repubblica ovviamente partono da lontano. Ricordo il messaggio di fine anno del Presidente Mattarella, che già dal punto di vista visivo presentava una caratteristica fondamentale. C'era, se vi ricordate, il manifesto, un manifesto con una donna felice, la prima pagina del Corriere della Sera, con le parole "è nata la Repubblica", e però ancora la sottolineatura, che è tornata tante volte nei suoi interventi di questi mesi, della partecipazione delle donne. E lo dicevi tu, Lucrezia, le donne, non fu quello del 2 giugno del 46 il primo voto delle donne, perché già votarono per le elezioni amministrative, eppure fu certamente il primo voto significativo.
0: È un passaggio storico,
2: è un passaggio storico,
0: certo.
2: Che il Presidente Mattarella, e lo abbiamo sentito anche nella copertina, il suo discorso dell'8 marzo, la festa delle donne, un passaggio che Mattarella ha sottolineato tante volte, l'importanza della partecipazione delle donne, ma partecipazione di tutti i cittadini, e oggi, ricordo peraltro, partecipazione ma anche fiducia tra istituzioni e cittadini. E poi altre due parole vi dico, nel frattempo è concluso il primo brano del concerto. Chiudo ricordandovi due parole: dialogo e ascolto. Sono due parole che il Presidente Mattarella ha sottolineato oggi nel suo messaggio ai prefetti. Dialogo e ascolto anche per tutelare le fasce più deboli della popolazione, e queste fasce più deboli, insomma, a cui il Quirinale dà sempre la sua attenzione, sono state ospitate proprio stamattina nei giardini del Quirinale.
0: Adesso il maestro Mariotti si sta preparando per cosa, Massimo?
1: Il Barbiere di Siviglia, siamo ancora con Gioacchino Rossini, un altro ouverture, quindi orchestra del Teatro dell'Opera di Roma.

0: Allora, noi salutiamo Valentino Russo e ci ricollegheremo con lui al Quirinale tra pochissimo. Intanto buon lavoro Valentino, ci sentiamo più tardi e iniziamo l'analisi, insomma, del discorso del presidente Mattarella, certo, con Ferruccio De Bortoli, che è collegato con noi, saggista, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera.
1: Buonasera. Grazie dell'invito.
0: Allora, abbiamo già iniziato di introdurre questo discorso, un discorso in cui Mattarella è partito e ha collegato inevitabilmente, rivolgendosi al corpo diplomatico, la nascita della Repubblica all'articolo 11 della Costituzione, l'articolo che ripudia la guerra. Ecco, questo continuo richiamo al diritto internazionale, al multilateralismo in una fase di guerra e tensioni globali, che poi lo stesso presidente ha citato, come lo legge De Bortoli?
1: Ma io credo che il Presidente abbia fatto una difesa circostanziata del diritto internazionale, al quale la scienza giuridica italiana ha dato un contributo straordinario. Pensate soltanto alla nascita della Corte Penale Internazionale, che prende spunto da un trattato firmato a Roma, al contributo di esponenti anche dell'antifascismo, Giuliano Vassalli, Antonio Cassese, fino a Fausto Pocar, insomma. Cioè, questo richiamo all'articolo 11 vuol dire che l'Italia, la Repubblica Italiana, fin dall'inizio della sua Costituzione, insomma, si è aperta la condivisione di sovranità con altri paesi. E questo è fondamentale nel reciproco rispetto o delle identità, nel crescere di una collaborazione internazionale, quindi ha difeso davanti al corpo diplomatico il diritto internazionale, che è la vera vittima della situazione geopolitica che stiamo vivendo.
0: Si è parlato di
1: la forza prevale sul diritto.
0: Ha parlato di tendenza regressiva dell'ordine internazionale, quindi si è messo, insomma, ha messo una barriera, come dire, dobbiamo reinvertire la tendenza di questi ultimi anni.
1: Tra l'altro è quasi un eufemismo, perché ci sono alcuni passaggi che mi hanno colpito, insomma. Oggi si alimentano tutti i giacimenti di rancore, quando ha fatto riferimento, sì, all'invasione russa dell'Ucraina, quando ha fatto riferimento anche a tutto ciò che accade nel Medio Oriente, insomma, cioè che le cattive pratiche raccolgono tanti, troppi seguaci. Ecco, queste parole io le sottolineerei, cioè
2: secondo lei questo è,
1: secondo me, più significativo.
2: Ecco, De Bortoli, questo passaggio, che è decisamente significativo, importante, e raccoglie, come posso dire, è praticabile nella realtà. Lei condivide questo pensiero del Presidente, questa preoccupazione del Capo dello Stato?
1: La preoccupazione è che il senso della storia in questo momento vada dalla parte opposta, e che però, insomma, si debba fare, soprattutto nelle democrazie rappresentative, si debbano raccogliere le voci di coloro che dicono dobbiamo guardare a tutto ciò che ci unisce e non concentrarci soltanto su ciò che ci divide, insomma. E quindi, insomma, se noi pensiamo che dalla Costituzione, dalla Repubblica sono poi nate le istituzioni internazionali, quel multilateralismo che ha consentito decenni di crescita, e per quanto riguarda l'Europa, di pace, insomma, oggi dobbiamo guardare in faccia la realtà. E io credo che le parole di Mattarella ce la facciano vedere sotto un aspetto diverso, che anche nel perseguire gli interessi nostri possiamo ovviamente capire che su una dimensione multilaterale questa nostra identità è più difesa e i nostri interessi sono maggiormente perseguibili.
2: Ecco, De Bortoli, le chiedo scusa, in questi 80 anni nei quali si celebra anche chiaramente il voto alle donne, il suffragio universale, chiaramente quel 2 giugno del 46 ha rappresentato sì una svolta storica, proprio perché le donne hanno avuto accesso alle urne, però non è stato un cambio di pagina repentino, c'è stato bisogno di decenni fino a che, e non è ancora completo il processo di, diciamo così, di parità di identità di genere. Le donne dopo quel voto hanno dovuto faticare ancora tanto perché venisse loro riconosciuto qualche diritto in più, tipo per esempio l'accesso agli uffici pubblici, beh, è avvenuto dopo 20 anni da quel famigerato suffragio universale.
1: Si così pensi come solo al diritto di famiglia, esatto. Siamo negli anni 70, alla fine degli anni 70, poi
2: come il vergognoso, anche diritto al delitto d'onore, c'è cioè una cosa che ci siamo trascinati fino agli anni 80, una cosa che insomma è una
1: siamo
2: macchia.
1: Siamo trascinati fino agli anni 70, del resto pensate soltanto alle riserve e alle resistenze nell'istituzione della Corte Costituzionale.
2: Certo.
1: Che è del 56, insomma, no? Quindi sono passati tanti anni, insomma. Per cui quello che poi diceva Aldo Moro, cioè una volta scritta la Costituzione bisognava essere cittadini consapevoli, avvertiti, attivi per far sì che a un certo momento quei principi scolpiti della Costituzione, quel progetto della Repubblica potesse essere completato. Non l'abbiamo ancora completato, anche dopo 80 anni.
2: Sì, ci vuole tempo per costruire il futuro. Allora, un rialzino veloce di quello che è il concerto in corso al Quirinale. Purtroppo si è conclusa la seconda ouverture di Gioachino Rossini, il barbiere di Siviglia. Vediamo già il maestro pronto per il terzo brano, che è chiaramente quello che annunciavo prima, di Wolfgang Amadeus Mozart, la sinfonia numero 40. E i maestri dell'orchestra dell'Opera di Roma sono già belli schierati, ottenendo anche il plauso dei
0: ancora
2: presenti.
0: Applausi per il barbiere di Siviglia al Salone dei Corazzieri.
2: Beh, diciamo che il nostro Rossini, insomma, raccoglie consensi. Ascoltiamo l'inizio di questo nuovo brano e poi torniamo a parlare con il nostro ospite Ferruccio De Bortoli, che continuiamo a ringraziare per aver accettato il nostro invito.

0: me si è accapponato lì.
1: Un dispiacere parlare, però.
0: È vero. Sembra quasi di rovinare.
1: Da Mozart torniamo alle parole che comunque, come dicevo prima, Ferruccio De Bortoli in 6 minuti il presidente ha fatto una fotografia partendo appunto dal ripudio della guerra, dall'articolo 11, dai valori della Costituzione a quella che è la realtà odierna, quindi Ucraina, Medio Oriente, Iran, Gaza, il caos. Io volevo chiedere, lei più volte ha scritto, più volte, che il presidente della Repubblica è rimasto l'unico interprete credibile di una visione che protegge il multilateralismo. Ecco, in questo discorso, che era un discorso sia al corpo diplomatico, secondo lei a chi si rivolgeva Mattarella? C'era un discorso per gli italiani, per i diplomatici, o rivolto all'estero?
2: Ma rivolto un po' a tutti gli attori internazionali che hanno seppellito sotto il peso della forza alcune regole basilari del diritto internazionale. Oggi il diritto internazionale, possiamo dirlo con molta nettezza, non esiste più. Pensate soltanto alla Corte Penale Internazionale, pensate soltanto al ruolo ancillare dell'ONU, pensate soltanto a come i confini sono considerati, a come tutto il tema dell'autodeterminazione dei popoli. Beh, insomma, sono alcuni capisaldi che purtroppo in questa fase geopolitica così convulsa, così difficile anche da comprendere, tendono così a svanire, insomma, anche perché il diritto va alimentato con le buone pratiche, va alimentato con gli accordi. È anche un monito alla stessa Europa, che deve trovare nuovi motivi per essere più unita, in particolare sul versante della difesa, visto che c'è stato un riferimento molto netto,
0: a quello che
2: ha scatenato, diciamo, tutta questa nuova fase in cui il diritto internazionale è stato calpestato, cioè l'invasione russa del paese.
1: Ingiustificabile, definita dal Presidente della Repubblica, esatto. Ingiustificabile aggressione dell'Ucraina.
2: Esatto.
0: Che doveva finire presto, sono 4 anni.
2: E su questo dobbiamo tenere il punto, ovviamente, dobbiamo tenere tutto il punto, e ovviamente anche qui c'è tutta la questione dell'adesione eventuale della stessa Ucraina all'Unione Europea, i passaggi sono particolarmente complessi.
0: De Bortoli, velocissimamente una domanda: il patriottismo può avere senso per un recupero, diciamo, di una legalità?
2: Il patriottismo ha senso se magari non tracima in un sovranismo miope. Il patriottismo è quello dei valori della nostra Costituzione, di tutto ciò che ci tiene insieme. Tra l'altro, quel voto del 46 che vide l'Italia dividersi tra monarchia e repubblica, poi la Repubblica seppe unire tutti gli italiani al di sotto, diciamo, di questa, della Costituzione, e nel senso patriottico che siamo tutti, grazie anche all'articolo 3, al principio di uguaglianza, siamo tutti cittadini italiani, indipendentemente dalle nostre idee.
1: Ecco, siamo tutti cittadini italiani. Proprio su questo volevo farle l'ultima domanda. Anche Valentino Russo prima aveva, insomma, fatto riferimento alla volontà del Presidente della Repubblica di garantire la partecipazione di tutti, e proprio quest'anno, in occasione di questi 80 anni della festa della Repubblica, il protocollo è cambiato, diciamo così. Domani ci sarà questa grande festa in piazza davanti al Quirinale. Questa sera è stato volutamente annullato il ricevimento, perché non è più il ricevimento di pochi, ma domani sera ci sarà la festa di tutti. Sarà la festa di tutti, anche con dei maxi schermo in tutta Italia che saranno collegati con piazza del Quirinale.
2: E siamo tutti volti della Repubblica, nessuno diverso dall'altro.
1: E poi ne parleremo di questa iniziativa che è partita, diciamo, in internet, con i messaggi che ognuno. Lei l'ha mandato, De Bortoli, un messaggio?
2: Non ancora.
0: L'aspettiamo allora.
1: Poi ascolteremo delle clip con alcuni dei messaggi che sono stati inviati per questa iniziativa, e domani appunto questa grande festa in piazza del Quirinale.
0: Allora, noi la ringraziamo, Ferruccio De Bortoli, per essere stato con noi in questo speciale dedicato alla festa della Repubblica, la prima delle giornate che domani si concluderà ovviamente con una serie di manifestazioni delle quali abbiamo appena parlato. Ascoltiamo, volevamo fare un rialzino, ma sì, ascoltiamo un po' di musica.

0: La musica potrebbe salvare il mondo, secondo te, Massimo?
1: Insomma, beh, qui c'è insomma l'Italia, la cultura, anche su questo c'è un messaggio, anche in questa scelta che è stata fatta. E su Mozart noi salutiamo Ferruccio De Bortoli, saggista,
0: alla prossima ospite,
1: editorialista del Corriere della Sera, e passiamo alla prossima ospite,
0: che è Silvia Salvatici, storica dell'Università di Firenze, curatrice della mostra Le donne della Repubblica, 80 anni di conquiste nella cronaca dell'ANSA 1946-2026, inaugurata il 28 maggio proprio alla Camera dei Deputati. Buonasera, benvenuta Silvia Salvatici.
1: Buonasera.
2: Buonasera a voi e a coloro che ci ascoltano.
0: Senta, lei prova emozione in queste giornate dedicate alla nostra Repubblica, al nostro Paese, che però chiaramente si intersecano con un panorama internazionale non proprio brillante in questi anni?
2: Ma io non posso dire di provare emozione in questo momento specifico, sicuramente ho sempre provato molto delle fasi storiche che hanno portato alla costruzione della Repubblica e poi all'avanzamento e all'affermazione dei diritti, e in particolare naturalmente nel leggere i documenti che hanno riguardato il riconoscimento lento, difficile e complesso dei diritti delle donne.
0: Infatti dicevamo prima con De Bortoli che sì, è vero, è stato un evento storico il passaggio delle donne al voto, il suffragio universale, però insomma poi ci sono voluti decenni e ancora il processo è in corso perché vi siano insomma un'acquisizione di diritti che porti una sorta di parità di genere. Le donne hanno dovuto lavorare moltissimo per raggiungere quali risultati? Secondo lei ce n'è ancora tanta di strada da fare?
2: Allora, sicuramente c'è molta strada. Ora faccio un piccolo, certo, diciamo, excursus nel passato. Io sono una storica e quindi ho sempre bisogno di vedere il percorso lungo, no? La linea di continuità. Mi preme ricordare un aspetto di quelle elezioni del 2 giugno a cui le donne parteciparono e contribuirono all'affermazione della Repubblica, contribuirono anche a far entrare all'Assemblea Costituente un piccolo, piccolissimo drappello di donne, 21, una percentuale risicata rispetto al panorama complessivo dei membri dell'Assemblea Costituente, ma che furono fondamentali nel far entrare nella Carta Costituzionale il riconoscimento dei diritti fondamentali delle donne in alcuni articoli che restano dei capisaldi della Carta Costituzionale.
0: Uno per tutti, Teresa Mattei, degli Otti.
1: Ma che donne, insomma, poi che voglio donne. Dire, Tina Anselmi, insomma, ci sono nomi che poi ognuna
0: 21, ma insomma belle,
1: che valevano per
0: dei
1: 100.
0: Profili piuttosto importanti, non crede Salvatici?
2: Profili molto importanti e profili che rimandavano a, e questo è l'altro aspetto che mi premeva sottolineare, che rimandavano al percorso lungo di conquista del diritto di voto delle donne, perché ha una storia lunga, che è quella del chiaramente del cosiddetto primo femminismo, che si sviluppa già a partire dell'Ottocento, che chiede i diritti politici come condizione necessaria per le donne per essere cittadine, ma ricordiamoci che molte di quelle donne sono passate attraverso l'esperienza dell'antifascismo e della resistenza, e quelle donne hanno combattuto contro il regime e nella guerra di liberazione perché volevano un'Italia democratica che non avrebbe potuto essere pienamente tale senza il riconoscimento dei diritti delle donne.
1: Ecco, prima di tornare di nuovo indietro nel tempo, proprio al 2 giugno del 1946, abbiamo citato queste donne, abbiamo citato le costituenti, e allora ne ascoltiamo due in una clip, Nilde Iotti e Teresa Mattei.
3: Il principio dell'uguaglianza a me sta particolarmente a cuore, senza distinzione di sesso. È la sanzione solenne costituzionale dell'ingresso delle donne nella vita politica. Avevano votato per l'Assemblea Costituente, la Costituzione con quell'articolo sancisce il loro essere cittadini alla pari con tutti gli altri cittadini. Per me è un punto che fa della Costituzione italiana ancora adesso una Costituzione moderna.
4: prima della Costituente, nella campagna elettorale, mi ero incontrata con molti gruppi di lavoratrici donne e di donne di casa, donne contadine, che tutte mi facevano notare questo, che durante la guerra le donne erano state chiamate a molti compiti che prima erano esclusivamente maschili, facevano un po' tutti i lavori, dovevano badare, oltre che essere capofamiglia davvero effettivamente al posto degli uomini che erano assenti per la guerra, dovevano fare tutti i lavori, svolgere le mansioni anche maschili. E perché ora ci ributtano nel niente? Io mi ribellavo insieme a loro per questo e ho cercato di portare avanti questo anche pensando a tutte le discriminazioni che il fascismo aveva intensificato sulle donne.
0: E Silvia Salvati, ci abbiamo ascoltato queste due testimonianze, insomma, di due donne che hanno contribuito alla realizzazione dei nostri articoli della Costituzione, che ancora, insomma, ci appartengono e che determinano il nostro profilo anche di paese. Ci sono voluti anni per costituire anche questi articoli e il grande contributo delle donne. Lei ne ha fatto una mostra sulle donne della Repubblica, ma ci dà un commento su quelle dichiarazioni della Teresa Mattei e di Nilde Iotti, che immagino sia anche protagonista della sua della cura della sua mostra.
2: Sì, allora, intanto ecco, queste testimonianze, prima si parlava di emozione, davvero ci emozionano e rimandano a quell'aspetto che sottolineavo anch'io, cioè il contributo delle costituenti affinché fosse affermato, per esempio, l'articolo 3 che citava Nilde Iotti, cioè che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione, anche citando specificamente il sesso. E l'altro aspetto, quello dell'esperienza della guerra, che è significativa poi nel portare al riconoscimento del diritto di voto alle donne. Sì, la mostra realizzata dall'ANSA, devo dire che segue percorsi che si intrecciano e che riguardano volti molto noti delle protagoniste, delle donne che hanno compiuto percorsi anche specifici, eccezionali in alcuni campi, le trasformazioni sociali che hanno portato poi al riconoscimento dei diritti dal punto di vista legislativo sanciti dalla Costituzione, perché per esempio ricordiamoci bene che l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi davanti al matrimonio sancita dall'articolo 29, fino a quando non ci sarà la riforma del diritto di famiglia nel 1975,
0: abbiamo un collegamento un po' ballerino purtroppo. Salvati, ci vuole ripetere questo ultimo suo concetto, cioè ricordiamo che fino alla riforma del diritto di famiglia, e poi ci siamo persi.
2: Sì, che fino alla riforma del diritto di famiglia l'articolo 29 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi davanti al matrimonio, resta lettera morta. Quindi ci vuole del tempo, sono anche grandi trasformazioni sociali che portano poi ai cambiamenti della legge, all'adeguamento della legislazione ai principi costituzionali. Quindi la mostra complessivamente cerca di tracciare questi momenti di svolta, di ricostruire il protagonismo femminile e le trasformazioni sociali, alternando le immagini di grandi protagoniste come quelle che abbiamo ricordato e molti. Pronto?
1: No, scusi, ero io che dovevo comunicare con la regia, ma purtroppo c'era il microfono aperto, colpa mia.
0: Però, accidenti, il collegamento è veramente ballerino ultimamente, forse si dovrebbe spostare con il telefonino, però insomma.
2: Bravo. Sì, okay,
0: sì, grazie, gentilissima.
2: Va benissimo, provo a spostarmi, vediamo se adesso funziona meglio.
0: E quindi Massimo, tu avevi una domanda dopo per la Salvatici?
1: Sì, no, perché si parlava di questa mostra, avevo letto, cioè una mostra che si apre con uno scatto in bianco e nero, quindi un po' l'evoluzione, cioè le donne italiane che votano per la prima volta il 2 giugno 1946 e poi si chiude con Samantha Cristoforetti che parte per lo spazio, che tra l'altro Samantha Cristoforetti ha partecipato anche alla conferenza stampa di presentazione di questa mostra, che lo ricordiamo è stata inaugurata il 28 maggio alla Camera dei Deputati. Ecco, è difficile anche fare 80 anni di storia in 122 fotografie. Su che base le ha scelte e chi è rimasto fuori? Chi avrebbe voluto mettere in questa mostra che non ce l'ha fatta?
2: Allora, sì, diciamo che la scelta ovviamente è stata legata alla disponibilità dei materiali presso gli archivi dell'ANSA, che sono straordinari e ricchissimi e che naturalmente riguardano principalmente le notizie di cronaca, di qualunque tipo e natura, ma che ovviamente fotografano gli eventi, i grandi personaggi. Quindi, da un lato è stato importante restituire i volti di questi personaggi, dall'altro forse mi sarebbe piaciuto che ci fossero di più le immagini anche dei movimenti collettivi, dell'associazionismo, che ci sono, ma non così tanto come i singoli volti, le singole figure. Sì, devo dire che la straordinaria regia della mostra è stata poi proprio quella dell'ANSA, che ha con la ricchezza del suo archivio e la grande competenza anche nella selezione delle immagini.
1: E qui è il giornalismo che racconta la storia.
0: Per quei pochissimi che non sanno cos'è l'ANSA, diciamo che è una, forse la più grande, la più importante.
1: Che compie 80 anni anche l'ANSA, anche 81.
0: Di stampa. Grazie a Silvia Salvatici per
2: essere
0: stata con noi.
2: Grazie a voi, mi dispiace per il collegamento, ma spero che la conversazione
0: l'abbiamo recuperato e sicuramente. Assolutamente.
1: Solo pochi secondi, ogni tanto non si preoccupi. Intanto buon lavoro e buona serata.
2: Buon lavoro a voi.
0: Grazie a Silvia Salvatici, storica dell'Università di Firenze. E noi adesso andiamo al Quirinale, facciamo un piccolo rialzino se ancora stanno eseguendo il brano di Mozart, l'orchestra dell'Opera di Roma.

0: grande pathos, devo dire, al Quirinale, la sala dei corazzieri che ospita
1: dei corazzieri, l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Noi andiamo avanti con il nostro racconto, l'aveva citato Ferruccio De Bortoli, lo avevamo preannunciato noi, adesso parliamo dei i volti della Repubblica, questa iniziativa partita dal Quirinale, prima sul sito, con dei video, delle clip che ognuno, tutti gli italiani, famosi, non famosi, hanno potuto mandare, possono ancora continuare ad inviare, e poi domani ci sarà questa grande festa che raccoglierà un po' tutto quanto, ne parleremo tra pochissimo, ma prima ascoltiamo alcune voci di chi ha inviato i video ai volti della Repubblica.
2: Per me la Repubblica è cultura,
3: è collaborazione,
4: è giustizia,
5: è votare,
6: è stabilità,
7: è solidarietà,
8: è la figata,
9: è tanta roba.
10: La Repubblica è tutti noi.
11: Per me la Repubblica è la Costituzione, scritta dai nostri padri e dalle nostre madri costituenti.
12: Per me la Repubblica è la colonna vertebrale dell'Italia moderna.
13: Per me la Repubblica è rappresentare i colori della nostra nazione, rimanendo uniti come squadra, con impegno e dedizione.
14: Non c'è nulla di più bello per me che poter cantare l'inno d'Italia dopo aver raggiunto una vittoria. Nel mezzano da sci custodisco gelosamente una bandiera piena di valori.
15: Per me la Repubblica è libertà, e quando si è liberi ci si sente re.
16: Per me la Repubblica è una conquista da valorizzare ogni giorno. Significa uguaglianza concreta, difesa della pace, libertà.
17: Per me la Repubblica è un fiume nato lontanissimo, tra le montagne dove hanno combattuto gli eroi della Resistenza e gli alpini della Prima Guerra Mondiale. È un fiume in cui ogni goccia è un cuore pulsante.
18: Per me la Repubblica siamo noi. Proprio l'articolo 1 della Costituzione italiana dice: la Repubblica italiana è una Repubblica fondata sul lavoro. Quella parola lavoro, e ovviamente il primo significato è il lavoro che ci dà da vivere, però qualcuno interpretava questo termine come la fatica di costruire giorno per giorno la Repubblica.
19: Repubblica deriva dal latino res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di Cosa Nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere. È a 80 anni questa Repubblica, con qualche acciacco ci è arrivata, e io vi faccio tutti i miei auguri.
0: Ecco, queste erano alcune delle voci di personaggi noti che abbiamo riconosciuto, ma anche meno noti, gente comune che ha voluto testimoniare il proprio convincimento, la propria idea di Repubblica. Abbiamo ascoltato in sequenza gli studenti del liceo Alessandro Volta di Milano, Fiorella Mannoia, Max Pezzali, Jasmine Paolini, Federica Brignone, Checco Zalone, Luigi da Ottaviano, Marco da Verona e Claudio Bisio, e infine Geppi Cucciari.
1: Ecco, i volti della Repubblica è anche l'iniziativa corale che domani sera ci sarà in piazza del Quirinale, saranno anche collegate delle piazze da tutta Italia simbolicamente, proprio perché deve essere una manifestazione partecipata. È stato definito un mosaico di filmati, poesie, testimonianze con tantissimi personaggi conosciuti, poi ne parleremo tra pochissimo, e ne parliamo con Maurizio Di Giovanni, scrittore, lui è uno degli autori di questo grande evento. Buonasera.
20: Buonasera, buonasera a voi.
1: Ecco, la prima domanda è: lei ha scritto I Bastardi di Pizzo Falcone, Mina Settembre, Il Commissario Ricciardi, tanti libri legati appunto anche collegati alla legalità, che sono poi diventate fiction importanti. Ecco, De Giovanni, come è arrivata la chiamata per questo progetto?
20: Ah, guardi, mi è arrivata questa telefonata assolutamente imprevista e graditissima da parte di Giovanni Grasso, il capo ufficio stampa del Quirinale, che mi ha chiesto se sarei stato disponibile a scrivere un testo per questa serata. Io nemmeno gli ho fatto finire la frase, perché è una
0: aveva
20: cosa
0: già pronto il testo.
20: No, io proprio avrei volentieri pagato io.
1: Se era già al Quirinale lei.
20: Sì, perché è una cosa di una bellezza enorme, è un onore incredibile, ma soprattutto è un'occasione di partecipare alla festa di tutti, perché è vero, la Repubblica è innanzitutto la collettività, siamo noi. Siamo noi ogni giorno, siamo noi da sempre, siamo noi per la prima volta tutti, perché io ricordo che la Repubblica nasce dal primo suffragio universale applicato in questo paese. Quindi è la prima cosa di tutti, la prima cosa a cui abbiamo partecipato veramente tutti. Lo dobbiamo ai nostri padri, lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ai nostri figli. Quindi il rispetto di questa cosa straordinaria e bellissima, poter esserci in questa celebrazione è veramente un onore. Io lo metto molto più in alto di qualsiasi premio letterario io possa ricevere. È un grandissimo onore, ne sono molto felice.
0: È come darle torto, Maurizio De Giovanni. Senta, il nostro presidente si spende tantissimo per promulgare questa idea di cosa pubblica, di patria. E secondo lei patriottismo, patria, patriottismo, repubblica devono andare di pari passo? Cioè noi dobbiamo sentire questo senso di appartenenza?
20: Sì, necessariamente. Io credo necessariamente sia una delle... dei primi aspetti fondamentali, quello di riconoscere la paternità della Repubblica, la paternità anche di figure come quella del nostro straordinario Presidente e soprattutto la condizione super partes. Noi siamo purtroppo in un tempo, in un'epoca in cui ci si contrappone su tutto, dalle cose più effimere alle cose più importanti, ci si cerca la polemica, si cerca la contrapposizione. A trovare e apprezzare un elemento che sia davvero di festa e davvero comune, credo che sia rarissimo e ce lo dobbiamo tenere molto stretto.
0: Lei che sentimenti prova, De Giovanni, rispetto a queste celebrazioni, non solo di quest'anno, anche degli anni precedenti, ma in particolare forse quest'anno proprio perché il Presidente ha voluto estendere alla gente, tra virgolette, comune, quello che è il sentimento di patria?
20: Sì, io provo una profonda commozione. In un momento in cui il mondo è a fuoco, in un momento in cui c'è una conflittualità estrema a tutti i livelli, in un momento in cui anche gli organismi internazionali soffrono e risentono di questo momento conflittuale, potersi stringere attorno a noi, a un'identità, a una tradizione e a un'idea potente e comune come la Repubblica, secondo me è un conforto enorme. Quindi la cosa che provo innanzitutto è la commozione, mi commuove stare insieme, mi commuove festeggiare noi stessi, mi commuove guardare a noi, a questo piccolo paese, questo piccolo straordinario, potentissimo paese che ha tanta cultura e tanta storia eppure è così giovane, perché 80 anni di Repubblica e 165 di unità sono pochissimo,
1: niente nella storia,
20: esatto, se ci pensiamo, eppure abbiamo una storia così antica, quindi siamo così nuovi e così antichi da essere così unici e quindi da stringerci attorno a questo, a quest'idea, tra l'altro in maniera primaria e identitaria, molto più che quando c'è un successo sportivo e via facile.
1: Ecco Maurizio Di Giovanni, mi scusi, la interrompo perché abbiamo un minuto e mezzo, lei comunque è un uomo di comunicazione, quindi le chiedo questo. Allora, l'evento è stato voluto dal presidente Mattarella, la piazza contro il palazzo, questa è un po' la filosofia. Domani sera ci saranno dai versi di Alda Merini e Italo Calvino ad Annalisa, Luca Barbarossa. In un minuto ci racconti lo spettacolo che poi seguiremo noi domani con uno speciale anche.
20: Ma ci sarà un uomo che viene da lontano, che viene da un momento di guerra e di dolore, che incontrerà una bella signora e gli chiederà che cosa è successo da quando lui è partito, cioè da quando lui è andato in guerra. E la signora gli racconterà decennio per decennio tutto quello che è successo dopo.
0: Toccante, bellissimo, stupendo.
20: sono stato sintetico.
1: E abbiamo capito che insomma è da seguire domani sera.
0: Grazie Maurizio De Giovanni per essere stato con noi.
20: Grazie,
0: ci ha onorato.
20: Grazie,
0: ci ha onorato davvero la sua presenza. Posso dire una cosa fuori bordo? Io amo il Presidente della Repubblica Mattarella, come penso tantissimi italiani lo amino, perché grazie a lui tante cose si stanno materializzando. Ma noi per questo cerchiamo di fare un consuntivo veloce, torniamo a collegarci con il Quirinale, il nostro Valentino Russo.
3: Sì, di nuovo buon pomeriggio. Il concerto tutto si avvia alla conclusione, quindi si avvia alla conclusione questa prima giornata di celebrazione di questo 80° anniversario della festa della Repubblica. Dunque, Giardini del Quirinale, concerto offerto al corpo diplomatico oggi, domani è un'altra storia, lo avete ricordato in questa ora di speciale. Domani mattina intorno alle 9 la tradizionale deposizione di una corona e quindi l'omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica alla presenza delle alte cariche dello Stato. Seguirà la rivista, insomma la sfilata sui fori imperiali a cui il Capo dello Stato naturalmente assisterà, e poi nel pomeriggio ci sarà un altro momento che diciamo è anche un po' un fuori programma rispetto agli anni scorsi, questo lungo dialogo di circa un'ora che il Presidente della Repubblica avrà con 10 giovani, naturalmente l'argomento il senso della Repubblica.
1: E quindi poi noi domani seguiremo tutto con lo speciale. Valentino, abbiamo finito il tempo, noi ti salutiamo e grazie per averci raccontato questa giornata.
0: Passiamo quindi ai saluti finali, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento giornalistico di Valeria Volatile, in redazione Maurizio Mero, la regia di Ludovico Suppa, alla parte tecnica grazie a Emanuele Di Cavio, Alessandro Rosi, da Lucrezia Scardini.
1: Da Massimo Cecchini, buona serata.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. O da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Festa della Repubblica, Mattarella al concerto per il corpo diplomatico. Prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. Il popolo del Libano colpito in modo indebito e brutale. Teheran sospende i negoziati con gli Stati Uniti e blocca di nuovo Hormuz. Galibaf, violare la tregua a Beirut e violarla ovunque. I Pasdaran pronti ad aprire nuovi fronti. Tel Aviv affonda l'offensiva oltre il fiume Litani. Raid israeliani sull'ospedale di Tiro, morti e feriti. Telefonata Netanyahu Trump, una barca della flottiglia alla deriva raggiunge le coste di Gaza. Minivan in fiamme nel Cosentino, dentro i corpi carbonizzati di quattro braccianti pakistani. Esclusa l'ipotesi dell'incidente, si segue la pista dell'omicidio. Nozze glamour per Dua Lipa e Callum Turner. Dopo il sì in segreto a Londra, tutto pronto per tre giorni di festa tra Palermo e dintorni. I Metallica arrivano a Bologna, unica data italiana dell'M72 World Tour, il 3 giugno. Attesi 40.000 fan per la band che ha venduto più di 100 milioni di dischi in oltre 40 anni di attività. Tennis, Roland Garros, Cobolli ai quarti, Berrettini in campo contro Cerundolo. A 44 anni torna Serena Williams, giocherà il doppio al Queens. In studio Nicola Tedeschini, in primo piano le crisi internazionali con l'annuncio dell'Iran sulla sospensione dei negoziati con Washington e l'avanzata di Israele in Libano. Temi toccati poco fa dal presidente Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia in vista dei festeggiamenti di domani per gli 80 anni della Repubblica. Dal capo dello Stato un forte richiamo all'articolo 11 della nostra Costituzione, con il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e alla collaborazione con gli altri paesi europei, due dei principi cardine della nostra carta fondamentale.
3: Agli ambasciatori il presidente Mattarella ricorda il segnale di autentica svolta che arrivò dalle urne 80 anni fa, la partecipazione delle donne e l'affermazione di principi che sarebbero divenuti pilastri della Costituzione, il ripudio della guerra e la condivisione di sovranità.
4: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
3: Oggi però, prosegue il capo dello Stato, si osserva nel mondo una tendenza regressiva avviata con l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
4: Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev.
3: E la tendenza riguarda anche il Medio Oriente, da Gaza all'Iran al Libano. Mattarella però invita a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale perché, avverte, è una questione di volontà e di scelte.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: E siamo dunque alla questione Iran. L'annuncio di Teheran sulla sospensione dei negoziati è arrivato alla luce della nuova escalation in Libano e nell'area continuano gli attacchi incrociati. La corrispondente da Istanbul.
5: Il comando centrale militare dell'Iran ha diffuso un avviso in cui avverte i residenti nel nord di Israele di evacuare per possibili attacchi nel caso in cui l'esercito israeliano colpisse Beirut. L'Iran avrebbe deciso di sospendere i negoziati con gli Stati Uniti fino a quando Israele non rinuncerà alle operazioni militari in Libano. La guerra a Teheran parla la stessa lingua di quella a Beirut. Il portavoce del Ministero degli Esteri afferma che l'Iran non esiterà ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Intanto, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, vicina ai Pasdaran, Teheran intende chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el Mandeb, un corridoio marittimo cruciale che separa l'Asia dall'Africa, collegando il Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano. Insieme a Hormuz, Bab el Mandeb è uno degli stretti più importanti al mondo per il commercio internazionale e le forniture energetiche. E il Golfo Persico è ancora teatro di scontri a fuoco. Dopo i raid americani, la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere. Nuovamente sotto attacco il Kuwait, colpita con missili e droni la base da cui è partito il raid statunitense nel sud dell'Iran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Poco fa in un'intervista TV Donald Trump ha puntualizzato di non aver ricevuto notizie dall'Iran sulla sospensione dei colloqui. Penso che abbiamo parlato troppo, un po' di silenzio va bene, ha aggiunto il presidente americano. In precedenza aveva rassicurato via social: Teheran vuole l'accordo e sarà un buon accordo, andrà tutto bene. Sempre Trump, riferiscono i media israeliani, ha in corso una telefonata con il premier Netanyahu. Le forze dello Stato ebraico, come accennato, continuano a estendere l'offensiva in Libano. L'Unione Europea chiede a Tel Aviv di fermarsi. Nella serata italiana alla riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU chiesta dalla Francia. L'inviata della RAI.
0: Un raid israeliano colpisce uno degli ospedali di Tiro, il Jabal Amel, provocando vittime e feriti, secondo le prime testimonianze. Il cortile, il parcheggio, ma anche gli interni sono stati colpiti. Le immagini amatoriali mostrano pavimenti coperti di macerie, sangue, soffitti crollati. Tiro è sotto bombardamenti da giorni, mentre hanno messo di nuovo in fuga la popolazione dei quartieri sud di Beirut, a maggioranza sciita, della Dahiye. Le parole che annunciavano un imminente attacco, pronunciate dal premier israeliano Netanyahu, un ordine di evacuazione anomalo, però non dice quando né dove Israele colpirà. Fermare l'escalation in Libano, chiede ora anche l'Unione Europea, mentre tra poco a New York si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma Beirut non avrà tregua finché Hezbollah non porrà fine ai suoi attacchi, avverte anche il ministro israeliano della difesa, Katz. Tel Aviv, Lucia Goracci, GR1.
2: La barca più grande della Global Sumud Flotilla, alla deriva e senza equipaggio dopo l'abbordaggio israeliano, è riuscita a raggiungere le coste di Gaza. Venti e correnti hanno spinto i resti della nave fino alla spiaggia, rompendo simbolicamente l'assedio di Israele sulla striscia. Una piccola folla si è radunata per recuperare gli aiuti a bordo e i pannelli solari, indispensabili per la mancanza di carburante. Proseguono le tensioni tra Mosca e i paesi europei. L'ultimo episodio riguarda una nave russa nell'Atlantico, il corrispondente da Parigi.
6: È lo stesso Emmanuel Macron a dare la notizia sui social che la marina francese ha intercettato ieri una petroliera russa nell'Atlantico con l'accusa di fare parte della flotta ombra che Mosca utilizza da anni per aggirare le sanzioni ed esportare il suo petrolio. Il sequestro della nave viene realizzato dalle truppe speciali francesi in collaborazione con la marina britannica. Per l'inquilino dell'Eliseo è inaccettabile che le navi russe non rispettino il diritto del mare per finanziare una guerra che il Cremlino sta conducendo da 4 anni contro l'Ucraina. La procura di Brest in Bretagna ha fatto sapere che il sequestro si è reso necessario dopo che il comandante della nave di nazionalità russa aveva rifiutato di obbedire agli ordini della marina francese. Irritata la risposta di Mosca, per il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, il sequestro della nave è un atto illegale.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:08 minuti, la cronaca. Giallo in provincia di Cosenza dopo il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati dentro un'automobile. Non si tratterebbe di un incidente.
8: La tragica scoperta la fanno i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme che hanno avvolto un minivan fermo ad una stazione di servizio lungo la strada statale 106 Ionica nei pressi di Amendolara. Trovano all'interno della vettura 4 corpi carbonizzati. Intervengono polizia, carabinieri e magistrato di turno. In poco tempo si riesce a capire che si tratta di 4 braccianti di origini pakistane, tutti normalmente impiegati nei campi e che si dirigevano nella piana di Metaponto in provincia di Matera. Adesso si indaga a tutto campo, anche se dai primi elementi, esclusa l'ipotesi dell'incidente, si rafforza quella dell'omicidio. I 4 in sostanza sarebbero stati uccisi e l'auto data alle fiamme con i corpi all'interno. La conferma arriva anche dal questore di Cosenza e sarebbe stata una prima analisi delle immagini di un impianto di sicurezza non lontano dalla stazione di servizio ad indirizzare il lavoro degli investigatori, che adesso devono ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e devono tentare di individuare i responsabili. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il femminicidio di Mister Bianco in provincia di Catania. È morta in ospedale la donna di 49 anni, aggredita e colpita violentemente dal compagno Salvatore Mallamo la notte tra venerdì e sabato. L'uomo era già stato arrestato per tentato femminicidio, adesso la sua posizione si aggrava. La morte della piccola Beatrice Bordighera, a soli 2 anni, la mamma in carcere insieme al compagno per maltrattamenti aggravati, avrebbe isolato le bambine dal resto della famiglia. Sentiamo l'avvocato del padre naturale delle sorelline.
9: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere, se no sarebbe stato nostro onere andarla a denunciare. Una cosa del tutto inaspettata.
10: Uno shock per tutti, la morte della piccola Beatrice, dice Fabio Scaffidi Fonti, il legale del padre naturale della bambina. L'uomo, dal carcere di Sanremo, dove è detenuto per altra causa, è distrutto e continua a chiedere notizie delle altre 2 figlie, riferisce l'avvocato. Le bambine di 9 e 7 anni di Bordighera, da 4 mesi in una struttura protetta, hanno ricostruito i maltrattamenti e le sevizie subite dalla sorellina di 2 anni, morta la notte del 9 febbraio nell'abitazione di Manuel Giannuzzi a Perinaldo, in provincia d'Imperia. Il loro racconto ha trovato riscontro nelle foto e nei messaggi sul telefono di Giannuzzi, mesi di violenze psicologiche e fisiche che il compagno della madre riservava anche alle 2 bimbe, senza che la mamma, Manuela Aiello, facesse nulla per impedirlo. Secondo il legale del padre naturale delle sorelline, Aiello aveva isolato le bimbe e non consentiva contatti diretti con la famiglia paterna, che ignorava le condizioni in cui le minori erano costrette a vivere. La donna e Giannuzzi sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati dalla morte, mercoledì in carcere, gli interrogatori di garanzia. Eleonora Fioretti, GR1.
2: In provincia di

0: una sua immediata azione per colpire. Dall'inchiesta risulta che il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, il 9 giugno sarebbe volato in Marocco. Sempre a Milano l'inchiesta sul caporalato, chiesta la convalida del fermo dell'imprenditore turco arrestato all'aeroporto di Orio al Serio prima che si imbarcasse.
1: Sarà sentito mercoledì in carcere a Bergamo Ulas Demir, il dirigente della sede italiana della Cadel Construction. È la società che sta costruendo il nuovo consolato statunitense di Milano, messa sotto controllo giudiziario dalla procura. 47 anni, turco, residente apogliano milanese, Demir è accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Decine gli operai che hanno denunciato condizioni di paraschiavismo, reclutati in India per venire a lavorare al progetto di Milano. Giorno dopo giorno i racconti di chi è stato impiegato in quel cantiere tratteggiano una galassia di irregolarità. Abdel è uno di loro.
2: Entrano alle 7 del mattino, escono dal cantiere alle 6 del pomeriggio e lo fanno lavorare gli operai dentro 11 ore al giorno, le assumono solo 4 ore di pulizia. Lo pagano 4 ore di pulizia, lo pagano bonifico e l'altro lo dà in nero.
1: Anche altre aziende in subappalto, racconta, opererebbero ben oltre i confini della legge. Il referente di Abdel era sempre Demir. Il manager fermato ieri a Orio al Serio mentre si stava imbarcando su un volo per Istanbul, secondo gli inquirenti, stava provando a fuggire. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
0: Ebola ha convocato per venerdì una riunione straordinaria dei ministri della salute dell'Unione Europea per discutere ulteriori misure di coordinamento fra gli stati membri legate all'emergenza in Africa centrale. Intanto è risultato negativo al test del virus il paziente ricoverato a Cagliari dopo il rientro dal Congo, paziente che aveva sintomi riconducibili all'infezione. Il Ministero della Salute ribadisce che il rischio in Italia resta molto basso. Ora il caso Epstein che torna a scuotere la Gran Bretagna. Pubblicati dal Parlamento alcuni file che riguardano l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Mendelssohn, la corrispondente da Londra.
3: Al ministro degli esteri scrive: non ti pentirai mai di avermi scelto. Del primo ministro e del governo che lo avevano nominato parla malissimo. Starmer insicuro, senza carisma, pensa solo a dove trovare i soldi per lo Stato sociale attraverso nuove tasse. Lui è Peter Mandelson, ex ambasciatore inglese nella Washington di Trump, nominato dal governo laburista e licenziato dal primo ministro Starmer 9 mesi più tardi, quando sulle due sponde dell'Atlantico esplode lo scandalo Epstein e le carte desecretate dal Dipartimento di Giustizia americano mostrano fino a che punto Mandelson sia legato al finanziere pedofilo morto in carcere. Qualche ora fa il governo inglese ha girato al Parlamento oltre 1000 pagine di documenti che riguardano Mandelson, la sua corrispondenza privata, i messaggi mail e WhatsApp ai parlamentari in carica, molti dei quali Mandelson invitava a cena cercando contatti diretti con i ministri. Nelle carte viste sin qui, l'ex ambasciatore descrive i membri dell'esecutivo come una squadra senza guida. Un primo ministro scrive: senza carisma, che non sa quello che vuole. Ripetuto l'invito ai singoli deputati e sottosegretari a cercare uno stile più trampiano. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha inviato una lettera ai presidenti delle regioni comunitarie responsabili della gestione dei programmi di coesione per comunicare loro la possibilità di destinare le risorse non ancora impegnate a misure contro il caro energia. La volontarietà, ha spiegato Fitto, rimane il principio cardine. Non si sottraggono risorse, si ampliano le opzioni. Il 6 giugno scadono i tagli delle accise sui carburanti. Il governo valuta ulteriori interventi che potrebbero essere settoriali.
4: Lo sconto era stato deciso il 18 marzo dal Consiglio dei Ministri, 24,4 centesimi al litro per il gasolio e per la benzina. Poi dal 2 al 22 maggio il taglio è rimasto invariato per il diesel e portato a 6 centesimi al litro per la verde. Dallo scorso 23 maggio la riduzione sulla benzina è rimasta inalterata, ma si è dimezzata quella sul gasolio. Allo stesso tempo però sono stati stanziati 300 milioni in credito d'imposta per l'autotrasporto e agevolazioni per i fertilizzanti. Il ministro Pichetto Fratin ha fatto sapere che ulteriori interventi verranno decisi anche sulla base del livello dei prezzi, in calo nell'ultimo periodo. Per Pichetto Fratin gli interventi dovrebbero essere settoriali e non a pioggia, in modo da garantire la sostenibilità economica. D'altronde il governatore di Banca Italia Panetta ha raccomandato misure temporanee e mirate e lo stesso Fondo Monetario ha proposto di sostituire il taglio delle accise con aiuti alle famiglie vulnerabili. Senza alcun intervento sulle accise, è stato calcolato, un pieno di gasolio costerebbe 6 euro e 10 centesimi in più. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Grazie al potente telescopio spaziale australiano ASCAP, trovata finalmente la chiave per interpretare segnali cosmici che fino a ieri apparivano indecifrabili.

0: L'universo brulica di segnali radio che arrivano dai corpi celesti. La maggior parte sono oggetti che lampeggiano molto rapidamente, per frazioni di secondo, e si ritiene siano pulsar, ossia stelle di neutroni in rapida rotazione. Poi ce ne sono altri, appena una dozzina, molto lenti, che possono accendersi e spegnersi anche a intervalli di decine di minuti oppure di ore. Si tratta dei cosiddetti transienti radio a lungo periodo, un vero rompicapo per gli astronomi che finora non ne conoscevano la fonte. Grazie al potente radiotelescopio australiano ASCAP, il mistero sembra però risolto. Gianluca Masi, astrofisico.
1: L'idea è che a produrli sia una strana coppia, una nana bianca che riceve materia dalla stella compagna, una nana rossa. Si generano interazioni che favoriscono l'emissione di energie alle lunghezze d'onda della regione radio dello spettro.
0: Il significato di questa scoperta?
1: Una scoperta promettente sottolinea come, per comprendere i meccanismi dell'universo, sia necessario studiarlo a tutte le lunghezze d'onda possibili, raccogliendo informazioni sia alle più alte energie che alle lunghezze d'onda del visibile che nelle onde radio.
0: Eleonora Belviso, GR1.
2: Nozze glamour a Palermo, tutto pronto per la 3 giorni di festeggiamenti per il matrimonio della pop star Dua Lipa con l'attore e modello Callum Turner.
3: Dopo il sì a Londra in una cerimonia civile a dir poco intima, 8 persone in tutto, la festa può cominciare. Palermo si prepara ad accogliere Dua Lipa, la pop star internazionale fresca di nozze con l'attore e modello britannico Callum Turner, sarà in città dal 5 al 7 giugno. 3 giorni blindatissimi, accordi di riservatezza e bocche chiuse, come alcune delle strade stabilite dalle ordinanze comunali. Prima tappa venerdì a Palazzo Gangi, dove fu ambientato il famoso ballo del gatto pardo di Luchino Visconti, per poi proseguire nella vicina Galleria d'Arte Moderna. C'è chi parla persino di un concerto del baronetto Elton John in persona. Solo uno dei nomi che si rincorrono sulla stampa internazionale. Madonna, Rosalia, Pedro Almodovar sono solo alcuni dei possibili invitati. Sicuramente gli ospiti, intorno ai 300, alloggeranno nelle suite dell'Hotel 5 Stelle Villa Egea, poi sabato a Bagheria, Villa Valguarnera, settecentesca dimora, abituata a eventi simili. L'ipotesi è quella di un soggiorno prolungato. C'è chi parla addirittura di yacht prenotati. Quel che è certo è che nel cuore di Dua Lipa, oltre a Turner, è entrata anche Palermo.
2: Valerio Penna per il GR1. Tutto pronto anche a Bologna per il concerto di mercoledì dei Metallica, unica data italiana del loro tour mondiale.
4: Continua il tour europeo dei Metallica. Dopo Zurigo e Berlino arriveranno allo stadio Dall'Area di Bologna per l'unico appuntamento italiano, mercoledì 3 giugno. Nella data tedesca, come sentite, hanno omaggiati Rammstein. Chissà a chi andrà il loro tributo una volta approdati nel nostro paese. Sono pochissimi italiani rimasti per la tappa bolognese, attesissimi, Four Horsemen, da più di 4 decadi a guidare la carica del metal più popolare. James Hetfield e compagni hanno segnato un'epoca, trasformando l'heavy metal in qualcosa di estremamente mainstream, e se a qualcuno ha fatto storcere il naso, ci sono molti altri che continuano a riempire gli stadi per vivere un rito di massa. Una scaletta ricca di classici, ma anche brani della produzione più recente, da album leggendari come Kill 'Em All e Master of Puppets, fino all'ultimo disco 72 Seasons. Scenografia a 360 gradi, con il palco collocato al centro dello stadio. Come consuetudine saranno le note di The Ecstasy of Gold di Ennio Morricone ad accompagnare l'ingresso in scena dei Metallica, quel pizzico di italianità che li accompagna da sempre. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Edmondo Cotto e Gianluca Liberati. Tra poco lo sport da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
8: Termini e condizioni in negozio online.
9: E
8: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
15: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
16: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System. L'impresa che semplifica la tua.
17: GR1 Sport.
18: Buonasera da Francesco Repeci, apertura della pagina sportiva di rigore con il tennis. Roland Garros da Parigi. Arrivano grandi notizie, lasciamo che ad illustrarcele sia il nostro inviato.
19: Proprio così, poco fa su Lang Lane, in diretta su Radio 1 Sport, 6-3, 7-6, 7-6, Matteo Berrettini ha battuto l'argentino Juan Manuel Cerundolo, colui che aveva sconfitto in quella partita davvero incredibile Jannik Sinner. Dunque vendicato Sinner, vince Berrettini che ritorna 5 anni dopo nei quarti di finale a Roland Garros. De Hammer, il martello è tornato quello vero, settima volta ai quarti di uno slam per lui, la seconda alla Roland Rossa, ma dagli US Open 2022 non riusciva a qualificarsi tra i primi 8 in un torneo dello Slam, e dunque un gran risultato per Matteo Berrettini. A seguire sullo stesso campo l'altro Matteo Arnaldi contro l'americano Francis Tiafoe. Aggiornamenti nel corso di zona Cesarini poco dopo le 21, ma questa giornata si era aperta con la vittoria di Flavio Cobolli 7-6 al quarto sull'americano Svaida, anche per lui quarti di finale, la prima volta in assoluto al Roland Garros. Andiamo ad ascoltare il pensiero di Flavio Cobolli e poi linea che può tornare allo studio.
20: Sono contentissimo del risultato, contentissimo di come è avvenuto. Sicuramente poteva finire un po' prima il quarto set, ma la tensione è sempre alta e il nervosismo è sempre alle stelle, quindi ci sta. E mi aspettavo di essere un po' più nervoso nel momento della chiusura, però credo di averla gestita leggermente peggio rispetto alle altre volte.
18: Grazie ad Emilio Mancuso, ci ha fatto sentire anche la voce di Cobolli, così come Matteo Berrettini, come diceva appunto il nostro inviato, ai quarti di finale del Roland Garros. Intanto però chiuderemo con un'altra notizia di tennis. Per il momento ci concentriamo sul calcio ed in particolare sulla nazionale, la nazionale che sta lavorando per queste due amichevoli d'obbligo contro la Grecia proprio dopodomani, e poi il 7 giugno, anzi chiediamo scusa, il Lussemburgo contro il Lussemburgo il 3 di giugno, il 7 invece a Creta contro la Grecia. Sentiamo il servizio del nostro inviato.
21: Una stagione cambia prospettive. Marco Palestra, al primo campionato da titolare, è stato una rivelazione folgorante con le sue corse ininterrotte sulla fascia, scatti brucianti, e pensare che a 15 anni con le giovanili dell'Atalanta giocava da mezzala.
22: Fino a 15 anni è ovviamente considerato il più lento della squadra, me lo ricordo, e poi penso sia stato un fattore più di sviluppo che, e poi spostandomi anche magari più sul lato, sono riuscito più a scoprirmi anche questo, l'aspetto fisico.
21: L'Under 21, la nazionale, il debutto negli spareggi di marzo. In Bosnia è entrato nel secondo tempo, adesso bisogna ripartire, dice Palestra. Lui lo farà con l'Italia, aspettando di capire dove giocherà nella prossima stagione. Era in prestito al Cagliari, dall'Atalanta, lo seguono in tanti, anche l'Inter. È pronto a giocare per un grande club.
22: Sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento, lo devo al Cagliari, lo devo alla nazionale, sicuramente anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente, quindi io sono pronto a tutto, ecco.
21: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
18: Vi avevamo promesso una chiusura con il tennis e manteniamo la promessa, perché a 44 anni Serena Williams ha deciso di tornare a prendere la racchetta in mano e a cimentarsi, anche se nel doppio sull'erba della Queens, il torneo che anticipa Wimbledon. Ricordiamo Serena Williams, una delle più grandi interpreti di questo sport alla femminile, ultima vittoria però a Flushing Meadows 2022, Open degli Stati Uniti, in bocca al lupo anche lei. Chissà che non riesca a preparare il doppio sull'erba del Queens e non riesca appunto a presentarsi a Wimbledon. Intanto noi ci fermiamo qui, da Francesco Repe c'è l'augurio di un buon proseguimento di serata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
17: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
23: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
24: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
25: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
26: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
25: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
26: Come risparmia?
25: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
26: E i lavori?
25: Ma c'è Ristruttura Smart.
26: Così ti risparmi anche tu, eh?
25: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:29 minuti sulla A26. Ci sono code per 5 km per un incidente avvenuto tra la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova Voltri. Sulla 10 coda tratti per lavori tra Finale Ligure e la 6. Sulla 12 coda tratti sempre per lavori tra Genova Nervi e la 7. Siamo sulla tangenziale est di Milano, vengono segnalate code a Carugate. Sulla A13 rallentamenti per un forte temporale che ha colpito le zone tra Monselice e Terme Euganee, e forti temporali a macchia di leopardo sono previsti oggi e domani al centro nord. Tempo perturbato dunque per questo ponte del 2 giugno iniziato sabato scorso, e purtroppo per l'intera settimana le cose non miglioreranno. Piogge almeno fino a venerdì, in particolar modo al nord Italia. Chiudiamo con la diramazione Roma Sud. Ci sono code per incidente tra Torrenova e il grande raccordo anulare. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
5: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
7: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
8: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
9: Il premier mette a punto in queste ore.
10: The president did what he always would.
11: The Afghan government says they're not surprised.
12: Zapping.
13: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 1 giugno 2026. Molte cose interessanti questa sera, ve le elenco. Cominceremo con Orio Giorgio Stirpe, colonnello dell'esercito, molto esperto in intelligence operativa e analisi militare. Vi ricordo anche un suo libro recente, Gli errori di Putin, Ucraina, una guerra a tutti i costi. E proprio di Ucraina e di molto altro parleremo con lui, a partire anche dai molti dubbi che improvvisamente il governo italiano ha avuto e manifestato circa le necessità di avanzare e migliorare le condizioni di sicurezza e di difesa del paese all'interno di quegli impegni presi sempre da questo stesso governo anche con gli Stati Uniti, con Trump, con la NATO, di aumentare le spese militari fino al 5%, in realtà il 3,5% per le spese militari, propriamente dette, l'1,5% per la difesa delle strutture critiche del paese, la cyber security e via discorrendo. Il governo ha fatto a quanto pare una marcia indietro. Qualche mese fa aveva dichiarato di voler ritirare 15 miliardi dal prestito europeo SAFE, un prestito tassi molto favorevoli con un lunghissimo periodo di restituzione proprio per adeguare le strutture di difesa italiane. Adesso quello che si capisce è che di quei 15 miliardi forse ne rimarranno 5 per onorare contratti già chiusi. E quindi un passo indietro rispetto alla questione della difesa, che viene giustificata dalle parti del governo con il fatto che l'Italia avrebbe bisogno di fondi simili anche per l'energia E di questo parleremo con Orio Giorgio Stirpe. Poi sarà con noi Giorgio Rutelli, vice direttore dell'ADN Cronos. Rutelli è anche un attento osservatore delle cose legate sempre al mondo della difesa, della sicurezza. Con lui parleremo un po' di quello che sta succedendo sul fianco est dell'Europa, in qualche modo anche della NATO, con le minacce russe, con gli sconfinamenti dei droni, con le preoccupazioni, con l'allarme. In altre zone d'Europa questo si sente meno, forse nell'Europa mediterranea c'è più scetticismo, ma nei paesi che sono vicini o che confinano con la Russia la minaccia di Mosca viene avvertita molto chiaramente. Ne parleremo con Giorgio Rutelli. Poi sarà con noi Fabio Pammolli, presidente dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, insegna anche economia e finanza al Politecnico di Milano. È stata una settimana in cui si è parlato molto di intelligenza artificiale, se volete, da un lato con Papa Leone XIV e la sua enciclica magnifica Humanitas, e anche con le considerazioni finali del governatore di Banca d'Italia Panetta, che ha dedicato all'intelligenza artificiale e anche un po', scusate, le difficoltà con cui l'Italia sta mettendosi in pista su questa grande occasione di sviluppo, di produttività di cui l'Italia ha immenso bisogno. Ecco, con Fabio Pammolli, prendendo le mosse da questi due importanti spunti, parleremo, diciamo, dell'Italia e l'intelligenza artificiale, dell'Europa anche l'intelligenza artificiale in confronto alle grandi autostrade che si aprono da un lato verso la Cina e da un lato verso gli Stati Uniti. Poi sarà con noi Carlo Calenda, senatore Carlo Calenda, e con lui parleremo un po' di un'altra questione molto al centro e molto calda nel dibattito pubblico e politico italiano, se sia giusto o no accettare l'idea di accelerare l'ammissione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Sapete che c'è un veto di Trump sull'ingresso dell'Ucraina nella NATO, ma da tempo molti paesi, anche europei, paesi dell'Unione Europea, anche il governo italiano, avevano detto che l'ammissione nell'Unione Europea doveva essere invece garantita come forma di effettiva solidarietà, vicinanza, aiuto a un paese invaso e che da 4 anni subisce una guerra spaventosa. Su questo il governo italiano ha fatto anche qui qualche marcia indietro, basta evidenziare una lunga intervista ieri del ministro della difesa Crosetto a Corriere della Sera, in cui spiegava il perché forse non è il caso di accelerare queste procedure. La Lega è sempre stata contraria, resta Forza Italia con Tajani che invece milita a favore di questa ipotesi. Insomma, ne parleremo col senatore Calenda, che ovviamente si trova anche ad affrontare il fatto che sul versante dell'opposizione c'è il Movimento 5 Stelle, che parimenti alla Lega è fortemente contraria a questa ipotesi. Poi daremo una buona notizia da prendere ovviamente con molta attenzione, con delicatezza, perché siamo in fasi ancora molto sperimentali, ma insomma pare sia stata individuata una cura contro il tumore al pancreas, che spesso equivale, insomma, a una sentenza di morte o quasi. È uno dei tumori più difficili da curare, che hanno maggior numero di recidive, l'aspettativa di vita è bassissima. In un importantissimo convegno oncologico a Chicago, quando sono stati presentati i primi risultati di un nuovo farmaco, è scoppiata una standing ovation, cosa che non succede spesso, diciamo, nei congressi degli oncologi. Non si lasciano prendere facilmente dall'entusiasmo, invece sono balzati tutti in piedi con applausi, tutti riprendevano col telefonino una presentazione che potrebbe essere storica. Noi ne parleremo con la professoressa Chiara Cremolini, che insegna oncologia medica a Pisa ed è proprio in questo momento al congresso dell'American Society of Clinical Oncology a Chicago e fa parte di un gruppo di sperimentazione. Anche nel suo ospedale, nella sua città, verrà sperimentato questo nuovo farmaco, quindi sicuramente in Italia è una delle più titolate a parlarne. Chiuderemo come ogni lunedì con Luigi Crespi. Questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, e cominciamo.
12: Interrompiamo ogni comunicazione con gli Stati Uniti dopo gli attacchi israeliani in Libano. Trump, anche il silenzio va bene. Tel Aviv ordina raid su Beirut, colpita a tiro, popolazione in fuga. Vigilia del 2 giugno, Mattarella al corpo diplomatico. Da quel giorno strada di pace e democrazia, alimentare l'odio spinge alla guerra. Amoroso al TG3, italiani affezionati a questa Costituzione. Inchiesta della Procura di Milano, fermato in Brianza, un 21enne con l'accusa di terrorismo. Sui social post in cui si diceva pronto a colpire come a Modena, piante dosi, misure di contrasto efficaci. Ebola, negativo il test sul paziente ricoverato a Cagliari dopo il rientro dal Congo. Bruxelles convoca riunione straordinaria dei ministri della salute, il nostro reportage. Nel Cosentino trovata un'auto carbonizzata in una stazione di servizio, all'interno i corpi di 4 uomini di origine pakistana, aperta un'inchiesta, l'ipotesi dell'omicidio. A Roland Garros, orfano dei big, Flavio Cobolli approda ai quarti dopo la vittoria sullo statunitense Svajda, in campo anche Berrettini e Arnaldi, mentre Sinner e Alcaraz recuperano lontani dalla terra russa.
13: 19:40 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto al colonnello Orio Giorgio Stirpe, che è spesso con noi per aiutarci un po' a decifrare gli eventi della politica internazionale, in particolare sul versante delle guerre a cui assistiamo, delle operazioni militari. Buonasera colonnello, bentornato a Zapping.
14: Buonasera.
13: Allora, sono tanti temi che vorrei trattare con lei, uno però mi è dettato proprio dall'apertura dei titoli del telegiornale, del TG3 che abbiamo sentito, sposta il nostro fuoco un po' nella zona del Medio Oriente, nella guerra contro l'Iran, e ci dà la notizia che quello che pareva essere ormai a portata di mano, cioè un avvio serio di negoziato, sembra sfumare perché l'Iran ha deciso di ritirarsi appunto dagli incontri e delle trattative a seguito dell'escalation israeliana sul Libano. Allora, su questo intanto vorrei un po' un suo parere. Sono, come dire, mosse e contromosse che fanno parte di un normale balletto diplomatico, o c'è effettivamente una crisi in questo percorso?
14: No, direi che data la situazione attuale, Trump si trova di fronte a un avversario nell'arte del deal, che dove lui si ritiene così bravissimo, che ha letto il suo libro e che giocano al rilancio. Qui chiaramente i giocatori sono tre, di cui due che trattano e uno che non ha molta voglia di trattare, che è Israele, e che cerca di fare i propri interessi, o quantomeno gli interessi individuati dal proprio governo. Chiaramente non seguono le direttive di Trump.
13: Trump aveva detto Netanyahu farà quello che gli dico io, ma così non pare stia accadendo.
14: Infatti Trump è convinto che tutti quanti gli debbano obbedienza, ma Netanyahu, che piaccia o no come primo ministro, è il primo ministro di una nazione indipendente e fa quello che vuole lui, non quello che vuole Trump. E quello che vuole lui è proseguire il conflitto in Libano fino a raggiungere determinati obiettivi che lui si è fissato, che noi non possiamo vedere esattamente sulla carta, ma che chiaramente prevedono il disarmo, certo, quasi completo di Hezbollah. Nel momento in cui non l'ha ancora ottenuto, lui ha tutto l'interesse a evitare che si raggiunga un accordo e quindi in pratica fa di tutto per sabotarlo. Non credo però che l'Iran sia serio nel ritirarsi dalle trattative, sta giocando al rialzo.
13: Immagino che nessuno dei due, né l'Iran né gli Stati Uniti, vogliono veramente tornare alla guerra guerreggiata, no? Quindi c'è questo gioco sul crinale.
14: Non conviene a nessuno dei due, entrambi sanno di avere soltanto da perdere nel proseguire le ostilità. Entrambi sanno di non avere veramente obiettivi alla loro portata da raggiungere, semplicemente devono ottenere un accordo nel quale non perdono la faccia, il che è piuttosto complicato, ma sono condannati a trovare un accordo prima o poi. Uno dei due si stancherà, farà un passo indietro e bene o male alla fine l'accordo non può non essere raggiunto. Nessuno dei due può permettersi di continuare a combattere.
13: Quindi noi abbiamo la crisi medio orientale con l'Iran, con Israele, con gli Stati Uniti che non dà segno di soluzione, abbiamo la crisi in Ucraina, diciamo nel lato est della NATO, che anche continua ad andare avanti, ormai sono 4 anni, non si vedono, nonostante i tanti appelli della diplomazia, le avvisaglie per un processo di pace ancora in nessun modo, e contemporaneamente vediamo, questo volevo anche commentare con lei, che il governo italiano Damiano fa un passo indietro, a quanto pare, sulla questione della difesa, della sicurezza, del riarmo europeo. C'è la decisione, ancora magari non del tutto formalizzata, ma che sembra essere nelle cose, di rinunciare a fare ricorso a quel prestito di 15 miliardi dai fondi SAFE che l'Europa aveva messo, diciamo, come risorse proprie e come debito comune, e l'Italia ha deciso di prendere probabilmente molto meno, 4-5 miliardi. Volevo su questo anche una sua opinione, quali possono essere le conseguenze su magari il fatto anche che, insomma, il mondo militare italiano si era forse già settato su quelle risorse.
14: Ma sicuramente si è pianificato su determinati numeri, però teniamo presente un attimo che il passo indietro di cui si parla è, se tale, è stato fatto praticamente da tutti i paesi che hanno aderito al SAFE, perché l'accordo è stato chiuso soltanto da 5 nazioni, di cui soltanto la Polonia militarmente significativa. Quindi in realtà allora avrebbero fatto un passo indietro anche la Germania, la Francia, la Spagna, quasi tutti. In realtà l'Italia semplicemente avrebbe dovuto firmare, esattamente come tutti gli altri, avrebbe dovuto firmare il, mi sembra, 29 maggio, se ricordo bene, e non ha firmato, ma non hanno firmato neanche gli altri. Perché di solito si dice che c'è il rischio che la politica interna interferisca con quella estera. In questo caso, soprattutto per quel che riguarda l'Italia, la mia sensazione è che sia la politica europea che ha influito sulla politica estera vera e propria. Per cui noi abbiamo il governo italiano che ha i suoi interessi, che io posso condividere o meno, ma non è il mio campo, in ambito europeo, cerca di ottenere determinate concessioni sulle spese relative all'energia, fa pressione sulla Commissione e quindi non ha fatto il passo avanti che avrebbe dovuto fare andando a firmare, ma la cosa è semplicemente sospesa. Che andare, a questo punto ci sono tre strade: si può rinunciare completamente al prestito che si era previsto di fare, che erano 15, come dicevate voi, 15 miliardi, lo si può ridimensionare a una cifra inferiore, intorno ai 5.
13: Si diceva 5 oppure, perché ci sono dei contratti da onorare, che quindi quelli potrebbe essere opportuno comunque prenderli.
14: Esatto, però è tutto quanto ancora in sospeso, dipende tutto quanto dalla trattativa in corso con Bruxelles sull'energia.
13: Però mi scusi, quindi, colonnello, quei soldi in qualche modo dovevano servire ad aiutare il paese ad onorare l'impegno del 5% solennemente preso con la NATO, con gli Stati Uniti, con Trump, ce ne ricordiamo. Quindi se si decide di non fare quel passo, insomma, si rischia di non essere in grado di ottemperare a quell'impegno europeo, di cui ricordo solo la Spagna disse di non voler procedere. Verissimo. Ma l'Italia fu, diciamo, tra quelli che invece accettarono quella strada.
14: Verissimo, è una decisione sovrana che io non condivido, ma che i governi, non soltanto l'Italia, ma stiamo parlando anche di Francia e Germania, tanto per parlare di paesi del nostro stesso livello, che stanno ancora arrabattandosi sui problemi dell'energia. Vale per tutti quanti, non vale soltanto per l'Italia. È un problema in generale di credibilità dei governi europei nel momento in cui si assumono impegni in ambito difesa, che fanno di volta in volta passo avanti, passo indietro. È un balletto a cui siamo purtroppo abituati, ma assolutamente il discorso non è chiuso e dipende moltissimo dalle trattative in corso a Bruxelles.
13: Cioè, lei ritiene che se Bruxelles dovesse accedere alle richieste italiane di avere una sorta di clausola di salvaguardia anche per le spese sull'energia, il governo dovrebbe ripensarci?
14: Sicuramente questo è ciò a cui punta il governo italiano, poi bisognerà vedere. Purtroppo è una procedura che i governi europei seguono sempre, di anteporre gli interessi interni di politica interna rispetto a quelli che sono gli interessi europei complessivi.
13: Ma
14: purtroppo ci siamo abituati.
13: Mi dica una cosa, di per sé, diciamo, l'architettura di questa iniziativa SAFE, lei la convince, era la strada giusta da prendere, bisognerebbe andare avanti in quella direzione?
14: Guardi, io non sono un esperto di economia e qui il discorso, lo scopo è favorire la difesa, ma le modalità sono modalità in ambito economico e non sono io quello che può giudicare. Però dal mio punto di vista, se anche nazioni esterne all'Unione Europea come il Canada e il Giappone hanno deciso di aderire al SAFE, vuol dire che ci sono fior di economisti e di politici che ritengono che sia la strada giusta. Quindi io tendo a ritenere che sia una buona iniziativa, che però appunto andrebbe perseguita fino in fondo, solo che purtroppo in Europa le cose si fanno sempre molto lentamente e quindi dobbiamo aspettare ancora chissà quanti mesi per vedere la cosa arrivare a buon fine.
13: Perché si dicevano, ci sono stati dei critici che dicevano in realtà questi sono dei piani nazionali che in nessun modo o almeno solo marginalmente incoraggiano la creazione di una difesa integrata europea.
14: Ma non è vero, perché quasi tutte le industrie prese in considerazione per i programmi SAFE sono multinazionali, dall'Airbus al MBDA, ai vari consorzi per la costruzione degli aeroplani, parliamo di multinazionali basate in Europa. In realtà di nazionale c'è veramente molto poco. Ci sarebbe l'industria francese soprattutto, che per molti versi si mantiene indipendente, ma guarda caso le iniziative ancorate alla Francia sono proprio quelle meno numerose, mentre si vedono moltissime iniziative basate su Svezia, su Gran Bretagna, su Germania e su Italia. Quindi non credo che sia quello il problema. Il problema è reperire i finanziamenti, mantenerli fissi e non spostare di volta in volta le assegnazioni finanziarie in base agli interessi di politica interna del momento. Quello che servirebbe sarebbe riuscire a mantenere la barra dritta una volta che si è presa una decisione, invece di ricambiare un attimo ogni volta a seconda della situazione del momento.
13: Anche perché ormai è sempre più chiaro e anche ormai diciamo le cose cominciano a prendere una loro forma e una loro evidenza. Trump, ma ormai anche il Pentagono hanno fatto capire molto chiaramente in che modo, con quale progressione e vogliono ridurre la loro presenza in Europa, quindi sarebbe questo proprio il momento di quantomeno di provare a sostituire quello che verrà meno da questa operazione di ridimensionamento.
14: Assolutamente sì, però di nuovo si parla di programmi non immediati ma che richiedono anni e purtroppo i nostri piccoli governi nazionali hanno la tendenza a ragionare in termini di mesi e non di decenni. Se si riuscisse a ragionare almeno in termini di anni, ciò che si è deciso si mantiene almeno per un anno, sarebbe già un passo avanti.
13: Io la ringrazio molto, colonnello Stirpe, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
14: A voi, buon lavoro a tutti.
13: Era Orio Giorgio Stirpe, colonnello dell'esercito in riserva, spesso nostro ospite quando parliamo di questioni legate alla difesa, alla sicurezza, all'intelligence operativa. Sono alle 19.52 minuti, io do il benvenuto a Giorgio Rutelli, vice direttore di ADN Kronos. Buonasera Giorgio, bentornato a Zapping.
15: Buonasera a tutti.
13: Allora, abbiamo appena finito di parlare un po' delle questioni che riguardano il posizionamento degli stati europei rispetto alle minacce che arrivano soprattutto da est, dalla Russia, ma insomma tutti i vari conflitti in corso in questa fase, e anche la difficoltà dei governi guardare avanti, di prendere impegni a lungo termine e soprattutto alla diversità con cui molti governi europei percepiscono le minacce. Su questo volevo un po' chiederti, so che tu sei reduce da poco da una importante conferenza che aveva come perno i paesi baltici, e quello è uno di quei posti in cui probabilmente le parole sicurezza, difesa hanno un significato diverso da quelle che si pronunciano in Spagna, in Italia o in Francia anche. Come siamo messi?
15: Ma sì, sicuramente negli ultimi anni, se uno parlava con qualcuno che veniva dai paesi baltici, aveva una idea diversa di sicurezza e di preparazione al futuro. Loro usano questo concetto di whole of society, no? Tutta la società, dal vertice fino allo studente, dai giovani ai dipendenti, agli impiegati, devono essere pronti ad avere un ruolo nella sicurezza nazionale. Questo concetto era un concetto che prima però era limitato a questi tre paesi che hanno ancora fresca l'esperienza dell'invasione russa, eccetera. Quello che è cambiato e che ho notato anche a Tallinn la settimana scorsa è che oggi non sono più solo i tre baltici o la Polonia, che anche è sempre stato un paese più schierato in maniera netta contro la Russia, contro la guerra ibrida e ovviamente a sostegno dell'Ucraina. Ci sono anche i paesi nordici, c'è la Finlandia, c'è la Svezia, che sono gli ultimi due membri della NATO. C'è la Danimarca, che da quando c'è stato il momento, diciamo, di tensione sulla Groenlandia ha cambiato postura. Addirittura nelle ultime ore si è aggiunta la Norvegia, che è uno dei paesi più felicemente isolato rispetto alla politica europea, non è membro dell'Unione Europea, ha riserve petrolifere di gas enormi e pesca tutto il pesce che vuole, e adesso nelle ultime settimane la Norvegia inizia a dire: ma lo sai che forse entrare nell'Unione Europea non è così male? E questo viene dopo due referendum in cui questo è stato negato. Perché? Perché sta cambiando in generale la consapevolezza che non c'è solo la Russia, ovviamente c'è la Cina. In questa conferenza è la prima volta che si allargava all'Indo-Pacifico, si allargava al Medio Oriente, perché anche diciamo nei Baltici hanno capito che alcune minacce, alcuni temi sono comuni fra la Corea del Sud, per esempio, che vive ovviamente la Cina in un certo modo, che è simile a come loro vivono
13: il Giappone,
15: la Russia, il Giappone, e poi c'erano la Giordania, insomma altri paesi. Quindi devo dire, su questo quello che io vedo è che l'Italia rimane sempre un po' sempre più isolata alla fine tra i paesi che fanno della sicurezza comunque un obiettivo anche di consapevolezza dei propri cittadini, e raccontano una realtà che è un po' meno comoda e serena di come era fino a qualche anno fa.
13: L'Italia isolata, come diceva prima il colonnello Stirpe. Accanto all'Italia ci sono anche paesi come la Germania, la Francia, la Spagna, il Portogallo, che insomma hanno comunque una visione diversa dai paesi che tu citavi, dai paesi più esposti sul fianco est. L'Italia fa un caso a sé proprio nella tua esperienza, nella tua opinione.
15: L'Italia fa un caso a sé, secondo me, perché rispetto alla Spagna, che ha posizioni effettivamente abbastanza simili.
13: Tra l'altro fu l'unica a non accordarsi sul limite del 5% del PIL per le spese NATO.
15: Esatto, e infatti diciamo che Sanchez si è messo di traverso a Trump, non solo su quello, ovviamente anche sulle basi da concedere per la guerra in Medio Oriente e su vari altri fronti, e però quello è quasi una specie di posizionamento che serve a Sanchez anche internamente, per dire: certo, io sono un po' l'ultimo leader socialista europeo, perché poi dobbiamo dire anche questo, e quindi c'è un interesse nazionale. Ovviamente i rapporti di Sanchez con gli Stati Uniti non sono quelli che storicamente sono quelli italiani nel fronte atlantico, e quindi ha un pochino più di margine. Dopodiché sappiamo che c'è anche chi dice che questo atteggiamento Sanchez lo sta pagando con una serie di informazioni che sono arrivate dagli Stati Uniti su Zapatero e sul, diciamo, la famiglia socialista, che stanno pesantemente danneggiando il suo governo.
13: Che cosa è successo? Ho perso qualche battuta, perché la linea è come se fosse svenuta più che morta. È svenuta e poi si è un po' ripresa.
15: Scusami. Allora, no, dicevo che Sanchez sta verificando con il caso Zapatero quello che succede quando uno si mette di traverso anche agli Stati Uniti, cioè le informazioni che arrivano dalle agenzie di intelligence e di sicurezza americane sui piani di Zapatero sicuramente danneggiano il Partito Socialista Spagnolo che si è messo un po' di traverso appunto ai piani americani. Dopodiché su questo adesso, indipendentemente dal bullismo americano,
13: però tu dicevi comunque l'Italia fa un caso, fa caso a sé rispetto anche all'eccezione spagnola.
15: Abbastanza, perché l'Italia comunque è un paese che, essendo appunto all'interno della NATO un membro abbastanza importante, avendo tra l'altro evidenze di interferenze, influenze russe e cinesi molto forti negli ultimi anni, questo comunque ci dovrebbe un minimo far capire che non stiamo parlando di uno scenario ipotetico, uno scenario che è qui oggi mentre ci parliamo, ci sono interessi di potenze autocratiche che vogliono sicuramente indebolire il fronte della NATO, il fronte occidentale. Quindi anche solo rendersi conto di questo, poi magari uno decide diversamente, dice vabbè, non ci interessa rispondere a questa cosa, lasciamo che queste cose avvengano. Però anche solo avviene poco. Al nord sicuramente se ne timò, ovviamente non è facile per le opinioni pubbliche mediterranee, certo, confrontarsi con questi discorsi, però quando si parla delle spese della difesa, per esempio, ecco, uno parla anche oggi con i tedeschi stanno investendo tantissimo sulla riconversione industriale, qualche anno fa
13: chiudono gli stabilimenti Volkswagen e si riciclano con armamenti, non so se ti ricordi
15: qualche anno fa, 3 anni fa, si parlava di Intel che doveva aprire delle fabbriche in Europa, sì, anche in Italia, ma anche in Germania. Allora, neanche in Germania sono poi alla fine andati, cioè la Germania è un paese che in molti versi ovviamente è molto più avanzato di noi anche a livello industriale, cioè si sono resi conto che se noi oggi ci mettiamo a produrre batterie o chip, quelli sono dei settori dove noi non abbiamo un grosso mercato e là fuori ci sono la Cina, Taiwan, eccetera. Quindi noi dovremo con soldi pubblici delle industrie che oggi non stanno sul mercato, mentre l'industria della difesa, che ci piaccia o no, è un'industria che oggi sta sul mercato, che ha dei potenziali compratori in tutto il mondo, e quindi noi su questo abbiamo il know-how, ma ovviamente abbiamo il know-how anche sui satelliti, sulla cyber security, sui radar, su una serie di cose che sui lanciatori spaziali, che non sono per forza ostili, ma sono assolutamente anche per uso civile. E questo know-how, se noi non lo sviluppiamo, poi dovremmo trovare i soldi per la sanità, che noi dovremmo distogliere dalla sanità e mettere nell'industria della difesa. Sono soldi delle tasse, però l'industria della difesa produce altre tasse oggi, perché produce reddito. Altre industrie da sovvenzionare, forse a fondo perduto, al momento non portano grandi entrate per lo Stato, quindi c'è anche un discorso obiecamente di bilancio pubblico, per cui alcune industrie oggi in Italia, se ci investi dei soldi, il moltiplicatore c'è. Delle industrie più buone, tra virgolette, competono con la Cina, con l'America, con altri paesi molto più avanti di noi su certi settori, e quindi rischiamo di comunque togliere dei soldi dalla sanità, dei semiconduttori. Ma poi quei semiconduttori non hanno un mercato. L'Europa su questo sta cambiando un po' strada, e quando parlo con gli esperti mi dicono: se l'Europa mette un obbligo di buy European, cioè di comprare europeo nel campo dei semiconduttori, allora abbiamo una possibilità di creare delle industrie su questo
13: mi pare campo. Difficile,
15: però serve
13: ovviamente
15: sempre un intervento pubblico.
13: Certo. Ma nel momento in cui io, per esempio, vedevo ieri Medvedev, l'ex presidente russo, adesso vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, che dice aspettatevi più droni, in qualche modo anche rompendo quel tentativo di Mosca di dire ma chissà, magari era ucraino, ma chissà, è stato solo un incidente, cioè Medvedev poi dice le cose come stanno e dice smetterete di avere sonni tranquilli, arriveranno altri droni, altri sconfinamenti. Mi chiedo anche su questo versante qui, su questo rischio qui, se c'è un sentire comune, almeno da quello che tu hai percepito nei tuoi incontri, nei tuoi colloqui. per esempio la Romania, cosa pensa di tutto questo?
15: Allora, diciamo, dell'attribuzione non gli interessa a nessuno, cioè noi ci scervelliamo sul fatto se è un drone russo, un drone ucraino, loro dicono russa, ovviamente, che ha fatto sì che la guerra dei droni sia un'attualità in Ucraina e non solo. La guerra elettronica, cioè tutti i sistemi che servono per disturbare poi il funzionamento di questi droni, fa sì che alcuni vadano fuori strada. Che siano dei droni ucraini o russi che sono andati fuori strada cambia poco, cambia il fatto che siamo in uno scenario di guerra perché c'è stata l'invasione su larga scala russa. Quindi su questo, sull'attribuzione veramente interessa poco. Sicuramente il grande dibattito sul fatto di trasformare o meno i nostri eserciti in una serie di eserciti fatti da droni è un dibattito molto aperto, perché quello che ti dicono è se tu oggi ti compri 20.000 droni per una futura guerra, fra 3 anni quei 20.000 droni sono forse obsoleti. Sì, certo. Quindi
13: gli ucraini li aggiornano di settimana in settimana.
15: Esatto. Esatto. Infatti, quindi, diciamo, anche quello loro ti dicono, beh, e poi soprattutto devi considerare che tipo di conflitto vuoi combattere. In genere uno dice voglio combattere il conflitto su cui sono più bravo, sul campo in cui sono più preparato. Quello di attrito che c'è oggi in Ucraina è un conflitto che nessuno si augura, perché è un conflitto ovviamente dove ci sono tantissime perdite umane. Certo. Perché oltre ai droni c'è una trincea lunghissima su cui ogni giorno da entrambe le parti ci sono centinaia e centinaia di morti e feriti. Quindi, insomma, questo è sicuramente un altro delle grandi questioni, cioè investire nel caccia di sesta generazione come quello che si chiama GCAP, su cui c'è anche l'Italia insieme al Giappone, a Regno Unito,
13: che costano eccetera. Miliardi.
15: Esatto, oppure dire facciamo come gli iraniani, che hanno un arsenale di droni talmente ampio che possiamo per mesi resistere anche a un attacco e continuare a impensierire tutta un'intera regione con questi attacchi. Quindi no, ecco, la questione sicuramente è che, però posso dire una cosa, che le prospettive ucraine rispetto a un anno fa sono sicuramente migliori, ecco, questo sì, cioè viene raccontato un campo diverso, con una Russia che ha dovuto supplicare gli Stati Uniti di imporre una tregua per il 9 maggio per la parata, così che non gli finissero sopra appunto i droni ucraini sopra la parata di Putin, una parata dove non c'erano gli arsenali del passato, una cosa che è stata abbastanza imbarazzante sia a livello interno che a livello internazionale. E quindi, diciamo, qualche crepa si vede. Il punto è sempre lo stesso, che se domani raggiungiamo una tregua con la Russia la userà per riarmarsi, pensare in tutti i modi come poter di nuovo costruire.
13: Certo.
15: Sì, in qualche modo di questo campo ormai Putin e la Russia, non vedo un grande scenario alternativo.
13: Ti devo salutare, grazie Giorgio Rutelli,
15: grazie.
13: Vice direttore della DN Kronos, ospite a Zapping, grazie ancora. Ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi ripartiamo.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
16: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
18: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
16: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
19: Generale Graziani, mi accompagni.
20: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
1: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
20: Posso domandarle dove intende dirigersi?
21: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
22: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
23: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residue piogge sulle coste marchigiane, qualche rovescio in arrivo sulle Alpi occidentali, poche nubi sul resto del paese. Per la giornata di domani è previsto un rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse, localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali, da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
24: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
25: Zapping.
13: Le 20 e 9 minuti, titoli del TG1, poi andiamo avanti con la puntata.
26: Il presidente Mattarella: dall'Ucraina al caos in Medio Oriente, prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. Italia sostiene cooperazione internazionale. Escalation di Israele in Libano, ira di Teheran, stoppa negoziati con USA, poi Trump sente Netanyahu ed Hezbollah e dice gli attacchi finiranno. 21enne arrestato per terrorismo in Brianza, pronto a colpire come a Modena, si era radicalizzato sul web, IPM stava per fuggire in Marocco. Strage di migranti nel Cosentino, 4 braccianti uccisi e dati alle fiamme in un'auto, la pista dello sfruttamento dei lavoratori. Grazie a chi mi ha salvato, parla al TG1 lo speleologo imprigionato per 12 ore a 120 metri di profondità, vorrei abbracciare tutti. Dopo 13 anni di carriera va in pensione Briciola, la mascotte dei carabinieri a cavallo, domani sarà la sua ultima parata del 2 giugno. Torna il maltempo, attesa una nuova perturbazione al nord, l'estate anticipata va in pausa, ultime ore di sole tra mare, laghi e montagna. Tennis, Roland Garros, Berrettini e Cobolli, il sogno continua, battuti Cerundolo e Svaida, volano ai quarti, la gioia di Matteo, sono tornato, Flavio, cuore giallo-rosso, scherza con i tifosi del PSG, complimenti per la Champions, ma attenzione, l'anno prossimo c'è anche la Roma.
13: Le 20 e 10 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, do il benvenuto al professor Fabio Pamolli, presidente dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, professore di Economia e Finanza al Politecnico di Milano. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
27: Buonasera e grazie, buonasera.
13: Allora, è stata una settimana molto intensa per quello che riguarda il dibattito, la riflessione sull'intelligenza artificiale. Ci sono state le parole, anzi molto più che le parole, l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che ha riflettuto su come

0: perché quello dell'enciclica, perché sono cambiate dalla Rerum Novarum nei 135 anni che separano la Rerum Novarum dalla Magnifica Humanitas, le basi materiali della produzione. Adesso sono molto meno visibili, i data center, le GPU sono molto più immateriali. Ma il tema di fondo che va a sancire l'anteriorità della persona e della tutela della persona e della custodia della persona è rimasto al variare dei sistemi di produzione. E l'enciclica ha il merito, pur senza diventare un trattato di intelligenza artificiale, di approfondire alcuni degli aspetti chiave delle tecnologie sottostanti, quindi di entrare nel merito di come le nuove tecnologie e questa trasformazione stanno cambiando il rapporto tra la persona e l'azienda, tra la persona e la tecnologia, tra la persona e il capitale. Questo magari lo riprendiamo, ma è un taglio molto concreto di continuità con la dottrina sociale della Chiesa che va a caratterizzare questa enciclica. Per quanto riguarda il governatore della Banca d'Italia, ha fatto un intervento che chiarisce come l'intelligenza artificiale non sia un'entità misteriosa da trattare unicamente nel dibattito filosofico, qualche volta anche un po' improvvisato, ma sia un'infrastruttura centrale per la crescita dei paesi e delle imprese. Quindi è entrato nel merito di come questa infrastruttura cambia l'organizzazione del lavoro, può rappresentare un'opportunità e anche una sfida per le nostre imprese, e quindi la descrive in un modo estremamente preciso dal punto di vista delle implicazioni
1: Perché è
0: economiche.
1: abbastanza vero che in Italia quando si parla di intelligenza artificiale 9 volte su 10 i discorsi sono ma pensa veramente, ma una coscienza, ma si rivolterà
0: Esatto.
1: contro noi creatori, ma insomma è tutto un dibattito sul versante etico-filosofico fino a che punto possiamo farla crescere, gioca ad ingannarci. Cioè, io vedo soprattutto riflessioni di questo genere, raramente si prende in mano la situazione dicendo sì, ma un'azienda, questa intelligenza artificiale, che cosa può fare per farla produrre di più?
0: Ma assolutamente, e questo ci deve far pensare da un lato al fatto, qualche tempo fa in un piccolo contributo l'ho evidenziato, Root, negli Stati Uniti, collegamento che attraversa la Silicon Valley, il 60% dei cartelloni pubblicitari che ad aprile erano presenti sull'autostrada dava una rappresentazione industriale di sistemi di intelligenza artificiale che risolvono problemi di produttività delle aziende, che introducono agenti che semplificano i processi e aiutano il lavoro. Noi siamo lontani da questo dibattito molto tecnologico. Lo siamo anche perché abbiamo un numero di ingegneri e di tecnici relativamente contenuto e perché di fatto l'adozione e lo sviluppo di nuove soluzioni sono ancora nella loro infanzia nel paese. È interessante osservare, Loquenzi, che nell'enciclica si dà conto del fatto che l'intelligenza artificiale non vada innalzata a livello dell'anima, e si spiega il perché, e si spiega come mai si tratti di strumenti di apprendimento statistico che addirittura sono opachi nel funzionamento teorico e nella teoria del loro funzionamento, ma si scandisce molto chiaramente questa valenza tecnologica, anche nell'enciclica.
1: Panetta diceva che l'intelligenza artificiale non è un oggetto misterioso, però d'altro canto è anche vero che quelli che vengono chiamati large language model, penso a prodotti di ultimissima generazione come quelli di Anthropics o di, cioè, di OpenAI, in qualche modo sono ancora misteriosi alla nostra comprensione, alla nostra conoscenza. Li sappiamo utilizzare, ma non sappiamo perché funzionano, o mi sbaglio?
0: Ma non si sbaglia, c'è un collega e amico che è Pierluigi Contucci, un fisico matematico di Bologna, che ha usato in alcuni interventi pubblici l'analogia e la similarità con quello che accade con i primi motori a vapore. Non si capiva bene il funzionamento delle camere di combustione, non c'era ancora la termodinamica, ma si vedeva che il motore fatto in Germania andava più lontano di quello fatto in Francia. Poi si capì con la teoria, con lo sviluppo della ricerca scientifica, come mai questo accadeva. Ecco, siamo ancora in una fase in cui la soluzione tecnologica, il large language model, esiste, ma non abbiamo la termodinamica dei large language model, che non deve essere visto come una demonizzazione, ma come una frontiera della ricerca per il prossimo decennio.
1: Torniamo

0: La questione della produttività, per quello che riguarda l'Italia, quali sono le modalità, i settori in cui si può spingere per introdurre l'elemento intelligenza artificiale nei meccanismi di prodotto, di gestione delle aziende, di processo? Perché io leggo tanti articoli che dicono l'intelligenza artificiale è la sfida che l'Italia non può perdere e un po' mi insospettisco perché ogni volta che leggo qualcosa su che l'Italia non può perdere, poi l'Italia l'ha persa, se penso all'information technology, se penso alla digitalizzazione, se penso in parte anche al PNRR, si diceva di tutto è qualcosa che l'Italia non può perdere, allora non vorrei che, sì. Che si replicasse anche nel caso dell'intelligenza artificiale.
1: Abbiamo perso anche i mondiali. No, ma il tema è corretto e ritengo che vada declinato in modo molto concreto, cioè a dire senza un'infrastrutturazione che copra tutti i livelli dell'intelligenza artificiale, che non sono solo i large language model, ma sono anche il modo con il quale attraverso le reti e attraverso l'edge computing, quindi l'elaborazione in prossimità dell'utilizzo, si possano sviluppare delle applicazioni che sono e delle soluzioni che si basano sui dati delle aziende, che si basano sul vantaggio competitivo delle aziende e lo aiutano a scalare. Questo è l'elemento che richiede un'infrastrutturazione perché il tessuto produttivo nazionale, come sappiamo, è frammentato ed è fatto anche di tante piccole imprese, ma si traduce anche in un approccio diverso all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non è la società di consulenza che ti dà il prodotto o il servizio che tu prendi e lasci. È un elemento che deve calarsi nella struttura aziendale, deve diventare un asset, deve diventare un'infrastruttura investita all'interno dell'impresa. Cambia il ruolo anche nel bilancio dell'azienda, va nello stato patrimoniale se viene implementata correttamente.
0: C'è un problema però che, per esempio, in Italia, se capisco bene il meccanismo degli incentivi, industria 4.0, 5.0, lascia un po' fuori gli investimenti che poi sarebbero legati all'intelligenza artificiale. Questa è forse una leva su cui bisognerebbe riflettere un po' meglio.
1: Qualcosa è stato già fatto, qualcosa si può sicuramente fare, naturalmente con due perni che sono un po' lo Scilla e Cariddi di questo problema. Da un lato si deve fare per investimenti che appunto sono tali e che sono addizionali, dall'altro lato lo si deve fare senza l'eccesso di burocrazia che ha caratterizzato alcuni di questi schemi. Da questo punto di vista il modello originale, quello del 94, la cosiddetta Tremonti, mantiene alcune delle sue caratteristiche secondo me più corrette.
0: Qualcuno sui social faceva notare che in Europa è stata una notizia il fatto che la Francia abbia messo 1 miliardo sull'intelligenza artificiale. Diceva, pensate che in quello stesso anno le 4-5 grandi compagnie americane di miliardi le hanno messo 600. Ora mi viene da chiedere, forse 1 miliardo è poco, ma 600 forse sono troppi? Non c'è una bolla americana sull'intelligenza artificiale che rischia di scoppiare lasciando tanti, diciamo, come si direbbe, in braghe di tela?
1: Distinguerei sui large language model, questo è possibile, anzi direi che è una possibilità abbastanza concreta. Su tutta la parte di infrastrutturazione che prevede l'investimento in GPU programmabili, che sono poi la turbina, per fare l'analogia con la rivoluzione industriale, di questa nuova rivoluzione industriale, allora lì la risposta che ho è molto più positiva rispetto al potenziale di crescita di questo segmento di mercato, quello dei grandi produttori di GPU programmabili, appunto, perché in quel caso si ha l'infrastruttura e si ha anche la possibilità di costruire un'ampia varietà di librerie e di modelli che mappano sui domini e quindi si sta creando uno standard, né più né meno che altri standard che abbiamo visto, e questo è destinato invece a rimanere come infrastruttura.
0: Una cosa che mi ha colpito nell'intervento di Panetta, nelle sue considerazioni finali, che era un intervento abbastanza orientato all'ottimismo, è quando dice attenzione, perché poi saper sfruttare l'intelligenza artificiale nel modo giusto sarà qualcosa che probabilmente riuscirà meglio a chi già ha competenze di livello superiore. Questo rischia di aumentare le diseguaglianze all'interno del paese, tra chi lavora in un certo modo e chi no. Questo è un rischio che c'è.
1: No, beh, questo è un rischio di tutte le trasformazioni industriali, di tutte le trasformazioni tecnologiche, anche di bipartizione del mercato del lavoro tra soggetti difficilmente sostituibili e soggetti che purtroppo nel linguaggio crudo dell'economia arriveranno ad avere un'elevata elasticità di sostituzione, quindi avranno un potere contrattuale più basso. Naturalmente il segreto è far sì che l'apertura della frontiera attraverso le nuove opportunità tecnologiche che vengono create vinca sul rattrappimento che invece deriverebbe dal mantenimento delle specializzazioni in essere senza produttività. Quindi questa è una sfida di trasformazione strutturale, non solo italiana, ma per le economie delle società avanzate.
0: Ci fermiamo qui, grazie davvero professor Fabio Pamolli, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Sono le 20:22, abbiamo salutato Fabio Pamolli, presidente dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, andiamo avanti con la puntata e diamo il benvenuto al senatore Carlo Calenda, senatore segretario nazionale di Azione. Ricordo anche il suo ultimo libro, Difendere la libertà all'ora dell'Europa 2026. Buonasera senatore, bentornato.
2: Buonasera, buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, all'ora dell'Europa, ma non per l'Ucraina, mi sembra di capire, perché il governo italiano, che pure aveva in più occasioni detto che avrebbe sostenuto questa strada, mi pare abbia fatto parecchi passi indietro e stia manifestando molti dubbi. Lei che ne pensa?
2: Penso che è la conseguenza del fatto che si sta rafforzando Vannacci e quindi il governo italiano inizia a sterzare un'altra volta. Era partito decisamente nel sostegno all'Ucraina con Biden, poi ha sterzato con Trump, poi ha risterzato quando c'è stata la, diciamo, non dico rottura, ma insomma, ecco, quando non c'è stata più la pretesa,
0: sì,
2: il raffreddamento con Trump, e adesso risterza un'altra volta il Vannacci. Ma la politica estera di un grande paese non si fa in questo modo, questo è tatticismo elettorale di quarta, cioè proprio senza senso.
0: Nel governo ci sono, diciamo, tre posizioni con sfumature diverse. Forza Italia dice non ora, ci sono ancora i Balcani che hanno le loro priorità, c'è la Lega che invece è contraria in modo assoluto. Tra l'altro oggi ho visto il senatore Borghi in un tweet commentava il fatto che il governo aveva cambiato idea e lo attribuiva ad un successo della Lega di cui giustamente dal suo punto di vista si vantava. E poi c'è Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni che non parla molto, però c'è il ministro Crosetto che ha spiegato a Corriere della Sera che far entrare l'Ucraina sarebbe un problema molto serio per, diciamo, tutto il comparto agricolo europeo. Su questo cosa si può dire?
2: Che siamo abbastanza miserabili, nel senso che noi abbiamo iniziato le procedure di accesso dell'Ucraina, l'Ucraina è compliant, cioè sta svolgendo i compiti, li ha fatti molto più velocemente del previsto su tutti i capitoli, perché tu ti devi adeguare le tue strutture istituzionali, per esempio la concorrenza eccetera, l'ha fatto molto più velocemente del previsto perché combatte per diventare europea dal 2014. Se noi gli diciamo oggi che no, che non diventerà europea, signori, può essere che l'Ucraina smetta di combattere e avremo un'Ucraina russa. Cioè, questo l'ultima volta che io sono stato a Kiev è il punto fondamentale, ma la verità, il problema è che l'Italia da questo punto di vista è sempre stato il ventre molle dell'Europa, un po' perché è distante geograficamente, un po' perché c'è una tradizione di taglietta, cioè dell'Italia che a seconda delle tattiche elettorali cambia posizione.
0: Non posso non ricordare che anche, diciamo, sul versante dell'opposizione ci sono partiti come il Movimento 5 Stelle che hanno posizioni molto, molto simili, cioè rinasce in questi casi l'asse giallo-verde, Lega,
2: sì,
0: Movimento 5 Stelle, no?
2: È questo bipolarismo che ovviamente non funziona, nel senso che non consente di avere posizioni, perché un membro della coalizione finisce per ricattare gli altri, e nel caso della sinistra sono i 5 Stelle, ma non solo, credo che AVS, diciamo, è più silenziosa ma abbia posizioni più o meno analoghe. Quindi il tema vero è che questo bipolarismo non è adatto per affrontare i tempi difficili che arrivano con scelte che dobbiamo fare. Penso a quella di avere un esercito all'altezza, cosa su cui Crosetto fa molte chiacchiere, ma poi alla fine non si vede, a parte riclassificare i cani poliziotto come spese per la difesa, poco abbiamo fatto. Tra l'altro c'è un piccolo dettaglio, che la Germania sta riarmando. Allora, una cosa che si riarma nel contesto di un esercito europeo che diventa, diciamo, di una NATO europea che diventa indipendente, forte e che non si fa più mettere sotto il tacco degli americani. Una cosa se si riarma da sola, ecco, io mi preoccuperei un po' di più.
0: Ma secondo lei poi il governo italiano effettivamente farà un passo indietro anche sui prestiti SAFE, quelli che avrebbero dovuto garantirci, ma sì, diciamo, certo, degli interessi favorevoli nel sforzo di
2: riarmo? Sì, ma certo che lo farà perché non esiste altro principio che guida l'azione del governo che non quello dell'umore in quell'istante dell'elettorato, e così non si governa. E infatti Giorgia Meloni sceglie la stasi, cioè il fatto di non far nulla, perché pensa che un po' perché sa comunque all'estero, sa andare all'estero eccetera, ma e che gli piace far quello, un po' perché la classe dirigente è quella che è, un po' perché la sua linea è questa, cioè stare lì e galleggiare il più lungo possibile per poter dire ho galleggiato più di tutti gli altri.
0: Ma la sua posizione, senatore, qual è? Che dovremmo effettivamente accelerare il più possibile l'ammissione dell'Ucraina, anche facendoli scavalcare i paesi balcanici che da tanti anni...
2: Ma lì, c'è un processo definito, cioè ci sono dei capitoli negoziali che quando il paese è pronto, è pronto. Dopodiché io non penso che c'è una questione di scavalcamento, c'è una questione di completamento dei capitoli. Ci sono voluti per i Balcani, ci sono capitoli negoziali che ci hanno messo, cioè hanno, per l'adeguamento ci hanno messo 5 anni, gli ucraini ci hanno messo 1 anno. Che gli vogliamo dire? Che sono fuori? Guardate che l'esercito ucraino era oggi l'esercito più moderno del mondo e noi siamo privi di difese, quindi ci hanno le terre rare, ci hanno il problema per l'agricoltura, ma sono una delle più grandi potenze agricole del mondo, cioè avercela dentro è una cosa importante. Allora,
0: però gli altri paesi si preoccuperebbero della quota di sussidi che non arriverebbe più per intero a loro, ecco, forse ci sono questi elementi.
2: Ma
0: qui,
2: cacchio, ma siamo in un mondo che sta crollando a pezzi, abbiamo una vista molto lunga, ma io credo che tutto questo sarà un po' travolto dalla storia, sa? Cioè credo tutte queste piccolezze e anche una classe dirigente non abituata a pensare a grandi fenomeni storici, non a piccoli bacini elettorali. Allora non è che noi non faremo entrare l'Ucraina in Europa per la Coldiretti, ecco, non credo. Capisco che questa è la prospettiva del governo, ma se questa è la prospettiva del governo, non è in grado di governare questo momento della storia.
0: Ma mi tolgo una curiosità, senatore, lei che si è ben radicato nel centro politico, se guarda a destra è deluso, se guarda a sinistra è deluso.
2: Che se non fosse così non sarei radicato nel centro politico.
0: Che spazi le rimangono? Perché
2: se non fosse così non sarei radicato. Ma quanto ci vuole in questo momento, quanto c'è bisogno di avere un centro europeista e liberale che prende posizioni nette, che è per l'energia nucleare ma allo stesso tempo è per riarmare, quando si dice riarmo, per avere un'Europa forte e indipendente, per l'abolizione del diritto di veto in Consiglio europeo, proprio perché le altre coalizioni sono quello che abbiamo descritto. Quanto ci vuole una forza che sia così? Non lo so, lo decideranno gli elettori. Io so che secondo me è giusto per il momento storico, poi quanta forza avrà lo decideranno gli elettori italiani, perché in democrazia funziona così.
0: No, lo dicevo perché poi sui giornali spesso si legge Calenda guarda a destra, Calenda guarda a sinistra, sì, la Meloni chiama Calenda, Schlein chiama Calenda, in questo momento tutti la chiamano.
2: No, guardi, la Schlein non la sento da una vita, la Meloni l'ho vista per parlare di un provvedimento sull'energia che come al solito non ha adottato e che sarebbe stato molto più strutturale per andare a chiedere scostamenti in Europa. E come è giusto fare, è giusto dare sempre suggerimenti di merito al governo e anche votare le cose che si ritengono giuste, perché questo non è, il mondo sta crollando a pezzi, la nazione viene prima della fazione, mi faccio dire in questo modo. Però noi restiamo dove gli elettori ci hanno messo, al centro. C'è tanti elettori che di questo bipopulismo sono stanchi morti, insomma, anche di tutte queste furbizie, no? Prima dici sì all'Ucraina, poi gli dici di no perché sennò si arrabbia col diretti e perdi 3 voti, basta. Non è la fase della storia per queste piccolezze.
0: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie senatore Calenda,
2: grazie mille per essere stato con noi.
0: Buonasera e buon lavoro. Allora sono le 20:31, cambiamo completamente scenario, cambiamo argomento, andiamo a Chicago, dove è in corso di svolgimento uno, probabilmente uno dei più importanti congressi, convegni medici oncologici del mondo, e in questo convegno, nella sessione plenaria, c'è stata una standing ovation. Si sono alzati tutti in piedi i migliori oncologi del mondo riuniti in quella città e hanno applaudito una scoperta, un nuovo farmaco, i suoi risultati, che potrebbe cambiare l'approccio clinico ad uno dei tumori che mettono più paura, più difficili da curare, più difficili, che rendono più difficili tenere in vita i pazienti, spesso inoperabili, il tumore al pancreas, l'avete già capito. Quindi tutto il mondo oncologico che conta si è alzato in piedi ad applaudire questo nuovo farmaco. Tra questi c'era anche una scienziata, una professoressa di oncologia all'Università di Pisa, la professoressa Chiara Cremolini, con cui siamo in collegamento. Buonasera e benvenuta,
3: sì,
0: a Zapping.
3: Allora, grazie mille.
0: Io ho cercato di così creare un po' di aspettativa tra gli ascoltatori, spiegandogli anche un po', da un lato l'eccezionalità, dall'altro anche la prudenza necessaria a trattare questi argomenti. Ci può dire a lei come dobbiamo prendere questa notizia?
3: Allora, questa notizia secondo me la dobbiamo sicuramente prendere bene, perché è l'inizio di una nuova era nel trattamento di una malattia che ci ha fatto tantissima paura fino ad ora. In tanti anni abbiamo capito qualcosa della biologia di questo tumore, ma non abbiamo capito come bloccare efficacemente il suo motore. Ora invece con questo farmaco abbiamo ottenuto questo risultato e quindi siamo diventati capaci di estendere l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da questa malattia. Però dice bene, ci vuole anche cautela. Cautela in primis nel dire che ad oggi questo farmaco non è disponibile per essere utilizzato rutinariamente nella pratica clinica. Il farmaco è stato sviluppato da una piccola biotech, che non è una big pharma, che sta ottenendo le autorizzazioni regolatorie sia negli Stati Uniti che in Europa, e al momento non abbiamo la possibilità di offrire questa terapia nei nostri ambulatori. Questo perché siamo proprio in attesa delle autorizzazioni regolatorie di cui le ho parlato. Il mondo scientifico sa che è un'urgenza e quindi chiaramente sta facendo di tutto per farsi ascoltare a tutti i livelli.
0: Ma quindi in quale fase sperimentale siamo con questo impronunciabile farmaco Daraxonrasib? Che cosa è stato?
3: Allora, sì, Daraxonrasib ha finito la sua fase sperimentale, perché lo studio di fase 3 randomizzato, che è stato per l'appunto presentato ieri nella sessione plenaria e che mi fa piacere dire abbiamo sperimentato anche in Italia.
0: Certo, infatti lo ricordavo all'inizio.
3: Esattamente, tant'è che io e il dottor Pietro Antonio siamo anche tra gli autori appunto della prestigiosa pubblicazione che è associata a questa presentazione. Ecco, lo studio di fase 3 ha sostanzialmente detto che il farmaco funziona in chi? In pazienti col tumore del pancreas metastatico che hanno già ricevuto una linea di trattamento. Quello che chiaramente ci manca è che le autorità regolatorie, che sono l'EMA per l'Europa e l'FDA per gli Stati Uniti, valutino tutti i dati disponibili e ci dicano benissimo, da domani questo farmaco si può utilizzare. A cascata le agenzie regolatorie nazionali, nel caso dell'Europa, quindi l'AIFA, dovranno conseguentemente esprimersi. Quindi siamo un po' in una fase di via di mezzo dove sostanzialmente speriamo che la biotech, si chiama Revolution Medicine, ci dia comunque la possibilità di utilizzare il farmaco nell'ambito di quelli che si chiamano Expanded Access Program, cioè dei programmi di uso precoce del farmaco al termine della sperimentazione convenzionale e prima che siano disponibili in tutti i mercati.
0: Io leggevo che i risultati hanno indicato la sopravvivenza media libera da progressione di malattia da 3,5 mesi a più di 7 mesi e che quella generale, la sopravvivenza generale, passa da 6,5 mesi circa a più di 13, sono raddoppiate nei pazienti, quindi queste aspettative sono raddoppiate nei pazienti che prendono il nuovo farmaco. Uno potrebbe dire, beh, insomma, qualche mese in più, qualche è poco, in realtà immagino che venga considerato un grande risultato.
3: Ecco, la grandezza del risultato non sta per l'appunto solo nel valutare in maniera asettica questi numeri, che mi rendo conto nella prospettiva di una persona qualunque ovviamente rappresentano un beneficio sì rilevante, perché come diceva lei è un raddoppio ma non certamente una svolta così rivoluzionaria, però è il segnale che abbiamo capito come intercettare l'aggressività di questo tumore, e ancora più importante questo farmaco ora lo porteremo in fase di sperimentazione più precoci, cioè
0: non come seconda linea ma come prima linea.
3: Come prima linea, oppure addirittura in pazienti che sono stati operati, quindi non hanno più malattia, per evitare la recidiva, che nel tumore del pancreas è un pessimo spauracchio. Quindi sostanzialmente noi vorremmo, e io penso che questo farmaco, come altri che sono in sperimentazione, ne abbiano la potenzialità, arrivare a guarire più persone col tumore del pancreas, non solo ad estendere l'aspettativa di vita sfruttando meglio il farmaco nella malattia metastatica, ma in chi ottiene la diagnosi in un momento in cui le metastasi non ci sono ancora, arrivare all'obiettivo guarigione, che ovviamente è quello che ci preme maggiormente.
0: Senta, mi faccia capire una cosa, questo farmaco fa meglio di altri una stessa cosa o prende proprio una strada diversa per arrivare al tumore?
3: È una strada completamente diversa, nel senso che i farmaci che abbiamo fino ad ora usato in questa malattia, tranne minimissime eccezioni, sono i farmaci chemioterapici, che quindi sparano un pochino nel mucchio su tutte le cellule in attiva replicazione, e da lì anche il profilo di tossicità non proprio simpatico dei trattamenti chemioterapici nel tumore del pancreas. Questo è un farmaco mirato, cioè va esattamente sulla proteina alterata che urla al tumore di crescere, di proliferare, di dividersi.
0: Questa proteina CRAS, mi pare di dire.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 4:09.
3: Ma fino ad ora non eravamo capaci di bloccarla in modo efficace, non solo efficace ma anche sostenibile per l'organismo, cioè con un profilo di tollerabilità accettabile. Daraxonrasib ha anche un profilo di tollerabilità assolutamente maneggevole, perché appunto non dà abbassamento delle difese immunitarie, non dà alopecia, non dà nausea, non dà vomito, dà un po' di rash cutaneo, una specie di eritema che, se intercettato precocemente, non evolve in quadri cutanei particolarmente aggressivi o pericolosi o preoccupanti per il medico. Quindi tutto sommato è una compressa, non è un'infusione endovenosa, anche questo generalmente è un elemento benvenuto dai pazienti, e con un profilo di tossicità molto buono, confermato dai dati di qualità della vita dello studio, che ci dicono che chi ha ricevuto il farmaco ha avuto sicuramente un beneficio anche nella sua percezione del suo stato di salute.
0: Ecco, un'altra cosa che volevo chiedere è questa: come mai si è capito perché il tumore al pancreas è così difficile da vedere nelle sue fasi iniziali? C'è un meccanismo esplicito che ci impedisce di individuarlo prima che diventi praticamente incurabile?
3: Il problema è che il tumore al pancreas non dà segno di sé fino a quando non coinvolge strutture adiacenti per le quali subentrano i sintomi. L'infiltrazione delle strutture nervose dietro al pancreas darà dolore, dolore incoercibile, dolore difficile da gestire. L'infiltrazione del coledoco può dare littero, cioè appunto il diventare improvvisamente gialli anche in assenza di dolore, e quindi generalmente i sintomi compaiono quando il tumore primitivo è già piuttosto voluminoso e aggressivo intorno a sé, e talvolta purtroppo sono partite già delle cellule dalla massa primitiva che poi andranno a determinare la presenza delle metastasi, ecco.
0: Perché mi sono sempre chiesto, non c'è una linea di ricerca che provi a trovare dei test che lo facciano vedere prima che si manifesti?
3: Ci sono molti tentativi di ricerca che mirano non solo nel tumore del pancreas ma in generale a fare una diagnosi precoce andando a studiare direttamente il sangue, quindi guardare se nel sangue ci sono dei segnali di alterazioni molecolari tipiche del cancro, vuoi più trasversalmente presenti in diverse neoplasie, vuoi più specifiche di un determinato tipo, e che quindi lancino un campanello d'allarme. Il problema è che c'è bisogno di test che siano siano altamente sensibili per, da un lato, non ingenerare una falsa rassicurazione, tutto a posto, è tutto negativo, non c'è nessun problema, invece non avevo un test sufficientemente sensibile per vedere che il problema c'è, dall'altro test super specifici, perché non vogliamo nemmeno dare dei risultati falsamente positivi, certo, che quindi inneschino tutta una serie di nuovi esami, approfondimenti, nonché un'enorme ansia nelle persone, ecco.
0: L'ultima cosa che volevo chiederle è questa: ho letto che a causa di una nuova politica voluta da Trump e dalla sua amministrazione, che viene chiamata clausola del paese più favorito, le aziende che producono farmaci in America sono esitanti a introdurle nel mercato europeo, perché siccome in Europa questi farmaci normalmente costano meno per vari motivi di gestione delle trattative, poi queste stesse aziende sarebbero costrette a venderle a prezzi altrettanto bassi anche negli Stati Uniti, quindi preferiscono venderle al prezzo che più gli conviene negli Stati Uniti, rinunciando a farle entrare nel mercato europeo, che ha questa particolarità. È una cosa che può capitare anche a questo farmaco?
3: Allora, io su questo farmaco non avrei alcun dubbio che questo non accadrà, nel senso che sostanzialmente è una novità talmente eclatante e talmente rivoluzionaria che da quello che insomma si percepisce, anche la biotech ha tutto l'interesse a creare delle strutture in Europa per commercializzare il farmaco e per renderlo così disponibile per tutti i pazienti. Però quello che lei dice è un problema assolutamente reale, che nel prossimo futuro potrà riguardare diversi farmaci, tenendo conto del fatto che soprattutto noi che viviamo in sistemi sanitari totalmente pubblici, ovviamente abbiamo una lunga fase di contrattazione del prezzo del farmaco tra l'agenzia regolatoria e la casa farmaceutica per garantirne per l'appunto la sostenibilità. Il rischio di tutto ciò è che apriamo invece le porte in maniera più chiara al mercato cinese, che ha tutta una serie di farmaci prodotti in house che stanno diventando sempre più competitivi, non più la replica dei farmaci sviluppati altrove, ma con meccanismi d'azione innovativi e più di recente sviluppati anche in maniera assolutamente accurata, appropriata e con tutti i crismi della medicina basata sull'evidenza, per cui sicuramente nei prossimi anni assisteremo a un cambiamento di scenario, a meno che ovviamente non cambino le regole del gioco, ma dovremo stare assolutamente allerta, perché noi non possiamo perdere queste possibilità per i nostri pazienti, ecco.
0: Ci fermiamo qui, grazie davvero molte, grazie professoressa Chiara Cremolini, grazie per il suo lavoro e per aver dedicato il suo tempo a Zapping, e la saluto e la ringrazio ancora.
3: Grazie, buona giornata.
0: Allora, era Chiara Cremolini, come ci ricordava lei stessa, coinvolta nella sperimentazione di questo nuovo farmaco che ha dato risultati molto promettenti nella cura dell'adenocarcinoma pancreatico duttale metastatico, questa è la definizione esatta. Noi ci fermiamo un momento alle notizie del TG2 e poi chiudiamo con Luigi Crespi.
6: Appello del capo dello Stato davanti al corpo diplomatico per le celebrazioni del 2 di giugno, no alla prepotenza delle armi, vicinanza alla popolazione di Kiev, Gaza e Libano. L'Iran sospende i negoziati con gli Stati Uniti per gli attacchi israeliani sul Libano, Teheran pronti a chiudere completamente Hormuz, telefonata Trump-Netanyahu. Fermato in Brianza un ragazzo di 21 anni con l'accusa di terrorismo, gli inquirenti pronti a colpire come a Modena, avrebbe pubblicato post per esaltare gli attentati. Ebola negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo, il Ministero della Salute, rischio molto basso in Italia, venerdì riunione straordinaria dei ministri della Sanità dell'Unione Europea. Roland Garros, due azzurri ai quarti, Flavio Cobolli soffre ma vince su Svaida, Matteo Berrettini batte Cerundolo in 3 set, ora Arnaldi contro Tiafoe. 45 anni fa la morte di Rino Gaetano, domani un concerto per ricordarlo, tanti gli artisti che parteciperanno all'evento, il nipote univa attualità e ironia.
0: Le 20:45 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, oggi è lunedì e quindi abbiamo la chiusura affidata a Luigi Crespi, sondaggista, spin doctor, consulente per la comunicazione e gran maître di Zapping. Buonasera.
7: Ciao Giancarlo.
0: Eccoci.
7: Stasera è una serata particolare, insomma, senti, ho giù la voce perché l'aria condizionata è terrificante, però mi auguro che tu mi senta bene, forte
0: sì,
7: e chiaro.
0: Sì, ci sentiamo. Ma a Milano fa così caldo che devi tenere l'aria condizionata accesa tutto il tempo.
7: Beh, guarda, sono stato a Roma fino a 2 giorni fa, c'era un caldo d'aria condizionata anche lì, eh. Quindi non cominciamo questa cosa
0: Milano-Roma,
7: se no non ne veniamo fuori. Allora, di cosa parliamo in questa serata che, insomma, carica di così speranze, di buone notizie come poco fa abbiamo fatto? Non potevamo che parlare, diciamo, dell'evento del mese, dell'anno, del decennio, l'arrivo della Ferrari Luce.
0: Ecco, proprio di questo speravo che tu volessi parlare.
7: Eccoci qua. Io ti confesso che quando ho visto per la prima volta la Ferrari Luce, la mia reazione è stata, da professionista della comunicazione, istintiva. Ho detto: ma che cosa stanno facendo questi? Sono impazziti. Una Ferrari elettrica, 5 posti, 550.000 euro, ma non paga il superbollo. È il cavallino sul cofano. I social sono esplosi, i puristi si sono ribellati. Montezemolo, avrai sentito?
0: Sì, Montezemolo proprio è stato di una ferocia mai vista.
7: Mi auguro che tolgano
0: il cavallino sì.
7: Cioè, ma non c'è stato, politici, commentatori, insomma un disastro. Il titolo della Ferrari è sceso dell'8%, insomma sembrava...
0: È strano perché poi è uno dei pochi fenomeni che ha unito tutta la rete, perché normalmente sì, diciamo, la rete, i social si dividono, no? Si polarizzano, chi dice brutto, chi dice buono, chi dice cattivo, invece stavolta è stato quasi unanime.
7: Unanime, cioè ci sono delle parodie con la macchina del caffè, con la lavatrice, cioè veramente impietoso. Ma io, sai, sono sempre stato un po' controcorrente, no? Mi sono fermato, ho ragionato e ho cercato di approfondire le cose. Mi sono reso conto che siamo di fronte a due cose completamente diverse. La macchina e il modo in cui è stata raccontata, perché la verità è che la Ferrari ha costruito un mezzo meccanico straordinario, una piattaforma da 800 volt, oltre 1000 cavalli, ricarica ultraveloce, tecniche derivate da Formula 1, il che significa che non ci sono gli schermi, la guida è visiva, è manuale, non è indotta, c'è un sistema proprietario che reintroduce nell'elettrico per la prima volta il sistema di guida con sensazioni fisiche, cognitive della guida sportiva, no? O la scalata, tutti quegli aspetti che prima della curva, la scalata, insomma tutti quei passaggi che fanno, certo, della guida sportiva la Ferrari del mezzo sportivo più importante. Beh, li hanno riportati per la prima volta, non hanno copiato i cinesi, hanno fatto qualcosa di completamente diverso, insomma è un'idea, era un'automobile elettrica che non era la copia di nulla che esisteva, che era già esistito. La Ferrari non ha inseguito né Tesla né
0: quindi mi sbaglio, tu ti stai opponendo agli antipodi di tutte le proteste, gli strilli anti-Ferrari, stai facendo una specie di apologia della nuova Luce.
7: Ma la Luce è una macchina oggettivamente straordinaria, nessuno può dire che sotto quella scocca ci sia una cosa che non sia all'avanguardia, che non sia una cosa di cui si debba essere orgogliosi perché è stata inventata in Italia. Ma c'è un problema, ho cercato, pensa che loro hanno organizzato, il problema è proprio perché la domanda è stata respinta così violentemente. La mia risposta è semplice, perché la Ferrari ha lanciato un prodotto rivoluzionario utilizzando una comunicazione ordinaria, ha organizzato un evento perfetto, location straordinaria, piloti, autorità, scenografia impeccabile, ma ha trascurato la cosa più importante, la costruzione del significato. Per mesi nessuno ha spiegato davvero cosa rappresentasse la Luce, non sostituisce il rombo tradizionale delle V8, V9, V10, V16, no. Non è la fine del motore termico, non è la rinuncia alla storia del cavallino, è l'apertura di un nuovo territorio, è un territorio pensato per i clienti che oggi cercano innovazione, tecnologia, lusso nello stesso oggetto. Tutto questo doveva essere raccontato prima, spiegato. la gente doveva essere fatta innamorare, abituare a una forma così diversa dalle altre, perché la storia dei brand, te lo dico con molta chiarezza, è piena di aziende che hanno perso il futuro per paura di cambiare. Nokia, BlackBerry, Kodak, sai, i soliti, certo, quando si parla di queste
0: casi
7: cose,
0: di scuola,
7: ormai
0: cioè,
7: sono casi di scuola. Tutti avevano la tecnologia, tutti avevano il mercato, tutti avevano il marchio, eppure si sono stati travolti perché hanno difeso il passato mentre cambiava il mondo. Ferrari ha scelto una strada opposta e ha avuto il coraggio di innovare. Il problema è che non ha preparato il mercato, il suo pubblico, a comprendere il senso di innovazione. Qui c'è la lezione che va oltre l'automobile. Vale per un'azienda, vale per la politica, vale per qualunque organizzazione. Quando introduci una discontinuità non basta presentare il prodotto, devi preparare il terreno, devi spiegare il perché prima che della cosa, devi costruire il significato prima della visibilità. Lo ripeto, devi costruire il significato prima della visibilità. I prodotti si progettano nelle fabbriche, il consenso si costruisce nella testa delle persone. Ferrari ha dominato il primo terreno e ha sottovalutato il secondo. La luce potrebbe essere un grande successo commerciale, lo diranno, lo sapremo nei prossimi anni. D'altronde, come è stato il suo SUV, il SUV anche lì Montezemolo fu perentorio. Il SUV oggi della Ferrari è l'auto più venduta di sempre della Ferrari, è un grande successo, e anche lì i puristi furono
0: Montezemolo tranciati. Fu contrario, non mi ricordo.
7: Usò parole non dissimili a quelle di adesso, però insomma Montezemolo è un'autorità, quindi va certo comunque ascoltato. Ma cosa possiamo dire di più oggi? Che la Ferrari non ha sbagliato a costruire questa automobile, secondo me ha sbagliato a spiegarle perché l'ha costruita. E quando accade, il problema non è la tecnologia, è il significato. La Ferrari ha dominato la fabbrica e ha sottovalutato la testa delle persone, perché devi costruire prima il significato e poi la visibilità. Ho detto.
0: Ma a me quello che ha sorpreso è stata il fatto che appunto è un fenomeno abbastanza insolito, che tutti si sono schierati contro, perché nemmeno i bastian contrari, che quando vedono sulla rete che cresce, diciamo, come viene chiamato, un hype negativo, allora per guadagnare consenso dall'altra parte dicono la cosa opposta. Invece stavolta è stato generalizzato, è stato molto strano.
7: E tu cosa ne pensi? Sono curioso.
0: No, io penso che il giudizio iniziale sia stato dovuto soprattutto all'aspetto, cioè molti hanno giudicato inadeguato probabilmente il design, la linea esterna, più che il passaggio all'elettrico. E in effetti le prime foto che io ho visto non conquistavano, non facevano dire wow, no? Cioè, tant'è che sulla rete si sono viste tante che facevano vedere foto di macchine molto simili. Quindi questo balzo tecnologico, questa grande novità che tu hai descritto, non corrispondeva anche a un balzo, ad una novità di visione, di design, di linea. È sembrata una macchina tradizionale con dentro un motore elettrico. Questo forse è stato il limite.
7: Certo. Questo credo che sia la cosa che più debole di quel progetto, sia proprio il design, che, come sai,
0: quando uno deve cacciare 600.000 euro, anche l'occhio vuole la sua parte, oltre che
7: esatto,
0: il motore.
7: Sì, diciamo. Sì. Però io, sai, credo che ne venderemo tante in Cina, ne venderemo tante in mercati arabi, pochissime in Italia, pochissime.
0: Immagino.
7: Io credo che sia questo sia il dato.
0: Vedremo,
7: sento la musica che anticipa la chiusura.
0: Sì. Grazie, grazie a Luigi Crespi.
7: Ciao a tutti.
0: A lunedì prossimo.
7: Ciao.
0: Finisce qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paolo De Gaudio, la nostra regista, la parte tecnica grazie a Emanuele Di Cavio e a Giovanni Leporale. Noi chiudiamo qui, vi lascio con l'ascolto Si fa sera, GR1 e Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani, 2 giugno, ci occuperemo dell'80° anniversario della Repubblica Italiana ampiamente. Vi do appuntamento a domani. Se volete risentire questa puntata su RaiPlaySound.it la trovate. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Siete alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ascolta, si fa sera.
14: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
15: Gentili uditrici e amici, buona serata con Sant'Agostino. Agostino, da vescovo di Ippona, rivolgeva la sua parola all'intellettuale e alla gente comune, nella linea antica del filosofo che educava il popolo alla sapienza della vita. In tale contesto lui aiuta anche noi moderni a ritrovare noi stessi, che spesso ci perdiamo nelle gramaglie del tempo che velocemente scorre. La sapienza cui volle insegnare Agostino a suo figlio Deodato, ai suoi colleghi maestri di retorica e alla gente comune che la domenica accorreva alla celebrazione eucaristica e alle riunioni della comunità di Ippona, fu nell'educare all'amore di Dio per la fragile umanità, sempre bisognosa di un amore che soccorra ma non giudica. Dio ce l'ha donato in Gesù Cristo, divenuto come noi un figlio dell'uomo, e noi, accogliendolo, sostanziamo di amore i nostri affetti, di famiglia e di amicizia con Dio e con quanti la vita ci mette accanto. Quando Agostino a 33 anni a Milano si battezzò nella Chiesa Cattolica e 5 anni dopo divenne vescovo di Ippona, si dedicò completamente alla sua gente, come scrive nella sua famosa opera Le Confessioni. Spiegava sempre le sacre scritture perché le riteneva depositarie delle domande vitali dell'uomo, quelle riguardanti l'amore di cui ogni giorno vive l'uomo, col quale si raccorda a Dio e ai suoi simili la sua amicizia. Lui predicava: in questo mondo solo due cose sono necessarie, la salute e l'amore di una persona amica, beni propri della natura umana. Dio ha creato l'uomo per l'esistenza della vita ed abbiamo la salute, ma perché non fosse solo, ecco l'esigenza dell'amicizia, da coltivare, da vivere e da godere in famiglia e con tutti quelli che la vita ci mette accanto, come stiamo facendo noi in questo salutarci. Ciao cari amici che mi ascoltate, buona serata.
16: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini, Medio Oriente in primo piano. Trump dice di non aver avuto notizie dall'Iran sulla sospensione dei colloqui negoziali e la conseguente minaccia di una nuova chiusura di Hormuz. Penso che abbiamo parlato troppo, un po' di silenzio va bene, aggiunge il presidente americano, che però annuncia una tregua imminente tra Israele ed Hezbollah. Linea al corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
3: Doppio annuncio sempre via social per il presidente americano. Da una parte dice di aver avuto una telefonata molto produttiva con il premier israeliano Netanyahu, risultato scrive non ci sono più truppe dirette verso Beirut, e poi annuncia anche di aver parlato con Hezbollah attraverso alcuni rappresentanti, specifica, e loro hanno concordato che tutti gli attacchi cesseranno, dunque Israele non attaccherà Hezbollah e loro non attaccheranno Israele. L'altro annuncio sul fronte iraniano, perché dice Trump che i negoziati proseguono e anche rapidamente con la Repubblica Islamica, ma solo poche ore fa il presidente aveva detto di non aver ricevuto notizie da Teheran sulla sospensione dei colloqui annunciata dal paese, e ha aggiunto che nel caso non mi importa perché abbiamo parlato fin troppo. Queste le dichiarazioni del presidente, che lo ricordo negli scorsi giorni aveva anche inasprito i termini e le condizioni della bozza di intesa preliminare prima di inviarla di nuovo alla Repubblica Islamica. Linea a voi.
2: E a proposito della crisi in Medio Oriente e alle conseguenze sull'energia, arrivata poco fa una notizia da Bruxelles, si va verso una certa flessibilità per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà mercoledì dalla Commissione Europea, secondo quanto si apprende a Bruxelles, accogliendo di fatto le richieste italiane. Al Quirinale il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto il corpo diplomatico accreditato in Italia in vista dei festeggiamenti di domani per gli 80 anni della Repubblica. Dal capo dello Stato un forte richiamo all'articolo 11 della nostra Costituzione, con il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e alla collaborazione con gli altri paesi europei, due dei principi cardine della nostra Carta fondamentale. Ascoltiamo le parole del capo dello Stato.
4: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
2: La cronaca ora con il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati dentro un minivan. Si indaga per omicidio plurimo e non è da escludere che gli investigatori siano già sulle tracce dei presunti assassini. Il servizio è di Francesco Salvatore.
5: L'esplosione, la colonna di fumo nero che avvolge la stazione di servizio. 4 migranti di origine pakistana muoiono tra le fiamme ad Amendolara, provincia di Cosenza, imprigionati in auto. Sul posto la polizia e i carabinieri. L'ipotesi è che qualcuno li abbia uccisi, non un incidente quindi. I corpi completamente carbonizzati, le salme sequestrate, disposte all'autopsia.
6: Sembra che sia un omicidio plurimo volontario.
7: Per me sì, è impossibile che 4 persone dentro la macchina non è scappato uno.
5: Gli inquirenti hanno acquisito i video delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina, che era presente, ha poco da dire.
8: Sono senza voglia, non mi ricordo.
9: Chiedo alle forze dell'ordine.
10: Prego, alle forze dell'ordine.
5: Stando alle testimonianze raccolte sul posto, forse sarebbero stati più di 4 in auto. Qualcuno potrebbe essersi salvato.
11: Una ha detto che hanno visto correre uno insanguinato, seminudo, lo hanno visto correre, però ripeto, chi lo sa se è vero.
12: Che sarebbe fuggito rompendo il vetro della macchina.
11: Sì, così ha detto. Però ripeto e sottolineo, sono voci di popolo.
2: La morte della piccola Beatrice, 2 anni, a Bordighera, la madre in carcere insieme al compagno per maltrattamenti aggravati, avrebbe isolato le bambine dal resto della famiglia.
13: Uno shock per tutti, dice il legale del padre naturale della bambina. L'uomo, dal carcere di Sanremo, dove è detenuto per altra causa, è distrutto e continua a chiedere notizie delle altre 2 figlie, riferisce l'avvocato. Le bambine di 9 e 7 anni di Bordighera, da 4 mesi in una struttura protetta, hanno ricostruito i maltrattamenti e le sevizie subite dalla sorellina di 2 anni, morta la notte del 9 febbraio nell'abitazione di Manuel Giannuzzi a Perinaldo, in provincia d'Imperia. Il loro racconto ha trovato riscontro nelle foto e nei messaggi sul telefono di Giannuzzi. Annuzzi, mesi di violenze psicologiche e fisiche che il compagno della madre riservava anche alle due bimbe, senza che la mamma, Manuela Aiello, facesse nulla per impedirlo. Secondo il legale del padre naturale delle sorelline, Aiello aveva isolato le bimbe e non consentiva contatti diretti con la famiglia paterna, che ignorava le condizioni in cui le minori erano costrette a vivere. La donna e gli Annuzzi sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati dalla morte, mercoledì in carcere, gli interrogatori di garanzia. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Meteo in arrivo, piogge temporali, allerta gialla in 8 regioni, al nord nubi fragili su Piemonte, Lombardia e Triveneto. Torna il caldo nel fine settimana. Sport, tennis in chiusura, Roland Garros, accedono ai quarti di finale sia Flavio Cobolli sia Matteo Berrettini. Il primo ha sconfitto in 4 set l'americano Zvaida e ora affronterà il canadese Auger Aliassime, numero 6 al mondo. Berrettini ha avuto la meglio in 3 faticosi parziali sull'argentino Cerundolo, che in precedenza aveva eliminato Jannik Sinner. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 22, la linea va ora a zona Cesarini.
0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
14: contabilizzare le fatture? Fatto.
15: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi, sono le 21:08 minuti e 40 secondi in questo istante. Salutiamo subito la nostra squadra in questa prima giornata di giugno 2026. Ombretta Conti alla parte tecnica, buonanotte in regia ovviamente, adesso si arrabbierà Giovanni Leporal alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. E che cosa faremo? Un saluto ovviamente da Giacomo Prireschi al microfono con voi e subito il numero SMS WhatsApp, così facciamo ordine: 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949. E parleremo intanto parleremo degli sport in diretta in questo momento, e quindi il tennis con gli Open dell'Open di Francia, Roland Garros a Parigi, e lo avete sentito anche nel GR, due italiani già ai quarti di finale, Cobolli e Berrettini, ma sta giocando Arnaldi, e quindi fra poco andremo proprio dal nostro Emilio Mancuso, come si sta giocando una gara dei playoff di Lega di basket, Virtus Bologna-Venezia, e ci andremo a collegare con Nicola Zanarini. Andiamo subito da Emilio Mancuso intanto per un aggiornamento su questa giornata già ottima. Manca Sinner, ma ci sono due italiani ai quarti, e sentiamo anche come sta andando Arnaldi contro l'americano Tiafoe. Ciao Emilio.
7: Buonasera a voi tutti dal campo centrale del Roland Garros, dal Philippe Chatrier, dove stanno giocando Zabalenka contro Osaka, 5-4 per la giapponese, con una miss straordinaria, davvero bella da vedere in questa serata, parigina, lei contro la numero uno del mondo, Arina Zabalenka, una giornata tutta azzurra con la splendida vittoria, dobbiamo dire, di Matteo Berrettini, 6-3, 7-6, 7-6 contro Juan Manuel Cerúndolo, dunque vendica la sconfitta di Sinner contro l'argentino, batte l'argentino in 3 set combattuti con Berrettini versione A, The Hammer, il martello, che è riuscito a portarsi a casa davvero una partita molto complicata, molto difficile, come era stata difficile quella dell'altro giorno. E dunque, dopo cinque lunghissimi anni, torna ai quarti di finale a Roland Garros Matteo Berrettini. Non succedeva nei quarti di uno slam dal 2022, da 3 anni, con l'urlo di gioia, la festa per lui che attende adesso nei quarti di finale il vincente della sfida. Sentite gli effetti da Langlen tra Matteo Arnaldi, l'altro Matteo, e Francis Tiafoe, l'americano. Primo parziale per l'azzurro dopo 1:10 al tiebreak, un primo set combattutissimo, vinto da campione, da Arnaldi, e siamo 2-30 nel secondo set, dunque match punto a punto. Da questo incontro uscirà l'avversario di Matteo Berrettini, si gode i quarti di finale anche per lui, una prima volta a Parigi. Flavio Cobolli, che ha sconfitto oggi in un match tirato molto complicato negli ultimi due set, 7-5 nel tie break del quarto set, l'americano Schwaida, e affronterà nei quarti di finale in un match molto molto difficile, ma non impossibile, ma molto complicato, il canadese Félix Auger-Aliassime, match che sarà calendarizzato sempre sul centrale. Avanti anche Vavassori ed Errani nel doppio misto, e dunque questa giornata che ancora continua, perché c'è questo match che da quello che si sta vedendo sarà molto lungo tra

Semifinale, ma questa sera la Virtus sta tirando fuori gli artigli e tutto l'orgoglio necessario per riportare la serie in parità. Adesso c'era un fallo evidentissimo sotto la nostra postazione di Horton su Iallo, non fiscato dagli arbitri, mentre c'è il contropiede di Wilshere, ma la Reyer Venezia è sotto di 23 punti, 74-74, Virtus solidata 51, Reyer Venezia quando mancano 5 minuti e 12 secondi alla fine del terzo quarto. Virtus che ha sostanzialmente dominato dall'inizio alla fine parziale ovviamente. Adesso c'è un'altra schiacciata, l'ennesima da parte di Carignallo proprio davanti alla nostra postazione, 4 schiacciate della Virtus nei primi 5 minuti del terzo quarto, 3 con Momo Diouf, grande dominatore sotto i tabelloni con 16 punti per lui, ma il miglior marcatore è Carson Edwards con 17, dall'altra parte invece ce ne sono 14 per il solito Wilshere, che in gara 1 ne aveva segnati ben 26 facendo vincere, contribuendo in larga parte alla vittoria della Reyer, e poi ce ne sono 12 per l'ex di turno Tessitore. Diciamo soltanto che nel primo tempo la Virtus è stata praticamente perfetta al tiro, 74%, davvero sono numeri molto molto elevati rispetto alla media, e più 22 di massimo vantaggio che è stato aggiornato nel secondo tempo a più 27. Sentite la Virtus Arena che sta cantando, è stato costretto a chiamare il time out il coach di Venezia Spaia, con la Virtus che è volata di nuovo a più 25. C'è da dire anche che Luca Vildoza, playmaker italo argentino della Virtus, è uscito dal campo nel primo tempo per una botta al fianco, è in panchina, non dovrebbe giocare anche perché appunto il vantaggio della Virtus è molto molto largo, bisogna vedere appunto in questa serie con gare ravvicinate di mantenere anche qualche energia in più. Chiaramente non è finita, 25 punti però sono un bottino piuttosto consistente per la Virtus Bologna, che è a 76 punti contro 51 della Reyer Venezia, più 25 quando mancano 15 minuti e 9 secondi alla fine della partita. Studio.

0: One Republic con Need Your Love qui a Zona Cesarini, 21, 18 minuti e 20 secondi. Torniamo al basket, gara 2, semifinali dei playoff di Lega A, Bologna-Venezia, Nicola Zanarini.
1: La Virtus campione d'Italia continua a condurre largamente, mancano 3 minuti esatti alla fine del terzo periodo, 76-76 Virtus 53 Venezia, ed ecco che qua c'è la tripla di Carson Edwards, la sesta di questo giocatore che è davvero un fuoriclasse assoluto, anche se spesso esagera e magari anche nelle serate no, continua a tirare, ma questa sera 6 su 9 da 3, insomma parlano da soli i numeri per Edwards che è il miglior marcatore della partita, mentre va a sbagliare ancora una volta in sottomano Venezia con un tiro sbagliato da Parks e la palla riconquista stata a rimbalzo della Virtus che sta dominando anche a rimbalzo nel primo tempo, 19-9, dicevamo già 74% al tiro e 62 punti segnati dalle Vunere nei primi 20 minuti, davvero un dominio assoluto anche perché la Virtus questa sera non poteva permettersi di sbagliare, come ha sbagliato adesso la ricezione di un pallone giallo da parte di Daniel Hackett che è un po' il simbolo della Virtus in assenza di Capitan Paiola che al termine della stagione saluterà dopo 11 anni con la maglia bianconera, andrà molto probabilmente all'estero, non ha rinnovato il contratto, ma stiamo sulla stretta attualità, comunque attualità anche sono d'attualità anche gli assenti, ricordiamo Capitan Paiola non c'è nella Virtus così come Olson che si è rotto una mano nei quarti di finale con Trento ed è uscito nel primo tempo anche Luca Vildosa, non sembra niente di particolarmente grave, una botta al fianco ma per precauzione, chiaramente il playmaker italo argentino non giocherà più da qua alla fine anche perché i suoi compagni se la stanno cavando egregiamente, più 26 con la tripla che abbiamo raccontato in diretta poco fa, 79 Virtus 53 e Reyer Venezia che adesso è in attacco con una rimessa laterale dopo una palla sporcata dalla difesa della Virtus che nelle ultime 5 partite ha subito 91 punti in media, davvero troppo per quella che era la migliore difesa della stagione regolare. L'approccio dei giocatori di coach Nenad Jakovljevic all'esordio sostanzialmente da capo allenatore, adesso una stupidaggine in attacco di Parks che va a commettere fallo in attacco e poi va anche a bisticciare con Diarra che nel primo tempo a sua volta aveva bisticciato e pare che aveva anche subito un fallo tecnico, Parks viene richiamato giustamente tra i fischi del pubblico della Virtus Arena dal suo allenatore Neven Spaia, chiaramente c'è molto nervosismo, c'è molto in palio, ricordiamo gara 2 Reyer Venezia che vincendo questa sera si sarebbe portata sul 2-0 con 3 match point di cui 2 in casa e invece non sembra che non dovrebbe andare così, insomma mancano 2 minuti scarsi alla fine del terzo periodo, la Virtus sta dominando 79-79 a 53 per la squadra di casa contro la Reyer Venezia che adesso ha una sorta di time out mentre gli arbitri vanno a rivedere appunto l'ultima azione dopo il fallo in attacco di Parks, quindi si ricomincerà tra qualche secondo e allora restituiamo la linea allo studio sul 79 a 53 per la Virtus a 11 minuti e 59 secondi dalla fine della partita.
0: Perfetto, grazie. Notizie che arrivano già di calciomercato, un qualcosa che era nell'aria per una neopromossa in Serie A, ovvero il Venezia, ma in uscita c'è il trasferimento del centrocampista Dumbia in Portogallo allo Sporting Club di Portogallo, ovvero lo Sporting Lisbona. Non sono state specificate le cifre della cessione di un giocatore che è stato fondamentale per la promozione, il primo posto in classifica anche dei Veneti. Il Venezia comunica di aver raggiunto l'accordo con lo Sporting Club de Portogallo per la cessione a titolo definitivo del centrocampista Dumbia, è arrivato in Laguna all'inizio della stagione 24-25, ha collezionato complessivamente 63 presenze con la maglia arancio-verde mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist tutti realizzati nella stagione appena conclusa, quella 2025-2026 che ha portato il Venezia a vincere il campionato di Serie B e a passare in Serie A. Scrive ancora il Venezia, nel corso dell'ultima annata Issa si è affermato come uno dei grandi protagonisti della squadra, contribuendo appunto in maniera determinante alla vittoria del campionato di Serie B grazie alle sue prestazioni e alla sua crescita costante. Buona fortuna, queste le parole del Venezia per salutare l'uscita di Dumbia, giocatore fondamentale e ovviamente poi che porterà sicuramente un tesoretto nelle casse del Venezia che ora sta preparando la squadra per la prossima stagione nel massimo campionato di calcio italiano. Torniamo invece al massimo campionato di basket azzurro con i playoff, la semifinale gara 2 Bologna-Venezia, Nicola Zanarini.
1: Clima incandescente, sentite i fischi della Virtus Arena per il giocatore di Venezia, Cole, che è andato in lunetta per un tiro libero perché c'è stato un altro, l'ennesimo fallo tecnico questa serata. È stato espulso il giocatore di casa Aliu Diarra, uno dei grandi protagonisti, con 12 punti e 6 canestri da sotto, ma c'è stato anche il fallo antisportivo fischiato a Parks, che ha dato prima una gran botta a Ferrari, Francesco Ferrari, e poi è andato a dare una spallata nel petto di Diarra, che ha reagito da par suo, e quindi c'è stato il fallo tecnico a Diarra, che ne aveva già subito rimediato uno nel primo tempo, e quindi doppio tecnico, espulsione, e Parks invece adesso è andato in panchina a calmarsi un po' dopo il fallo antisportivo che ha mandato in lunetta per due volte il giocatore della Virtus Momo Diouf, che non è andato a incrementare il vantaggio della Virtus, quindi si resta sul 79-54. Il tiro libero Cole lo ha segnato, quello del fallo tecnico, quindi Virtus in pieno possesso. C'è davvero un'atmosfera elettrica, anche se la partita sembra già decisa. Chiaramente nella basket bastano pochi minuti per ribaltare anche un meno 25. Adesso c'è il contropiede di Venezia con un errore incredibile da sotto di Horton, l'ex pivot di Trapani, che si è trasferito a Venezia dopo l'eliminazione, sostanzialmente il fallimento di Trapani, esclusa dal campionato per i motivi che ben conosciamo. Adesso c'è ancora la Virtus in attacco con Carson Edwards che palleggia davanti a sé, c'è Denzel Valentine, un altro dei giocatori della Rare più beccati questa sera, anche perché è stato più volte sull'orlo del tecnico anche lui per antisportività, perché ogni volta che segna un canestro si rivolge al pubblico avversario con dei gesti abbastanza di scherno. Adesso prova l'ex fortitudino Leonardo Candi la tiro da tre, lo sbaglia solo primo ferro e si prende un po' di scherno a sua volta dai tifosi della Virtus. Per lui è un po' un derby personale bolognesissimo e fortitudinissimo, difficile da dire. Va a prendersi una stoppata Daniel Hackett da Horton, finisce contro la gomma protettiva sul tabellone, sul canestro, sulla base del canestro, quindi niente di grave per lui. Ricordiamo l'infortunio di Vildosa nella Virtus, che già ha i cerotti per le assenze di Capitan Paiola e di Olson Junior. Manca meno di un minuto alla fine del terzo quarto, sempre più 25 Virtus. Vediamo soltanto questa azione, rimessa laterale con Carson Edwards che scambia con Momo Diouf, poi da sotto per Smailagic che va a schiacciare per l'ennesima volta. Ci vuole il pallottoliere, ormai sono una decina le schiacciate dei giocatori della Virtus Bologna che questa sera davvero stanno facendo la voce grossa per tornare in parità sulla serie. Ricordiamo Venezia 1-0 in questa semifinale, con la Virtus di nuovo al massimo vantaggio, più 27, 81-54, quando mancano 35 secondi alla fine del terzo periodo, e la Virtus va a recuperare un altro pallone in difesa. 81 Virtus, 54 Rayo Venezia, 30 secondi alla fine del terzo quarto. A te Giacomo.
0: Allora Nicola, a questo punto direi di andare fino alla fine, seguiamo questa ultima parte del terzo quarto del match fra Bologna e Venezia, quindi ancora linea Nicola Zanarini.
1: Grazie Giacomo, mancano 12 secondi all'intervallo, all'ultima pausa breve. C'è la tripla sbagliata da Francesco Ferrari dall'angolo dopo l'assist, che non sarà tale, di Carson Edwards, che va a subire un fallo abbastanza ingenuo da parte di Whittle, che manderà in lunetta il miglior marcatore della serata. E non è una novità questa, anche se lo ricordiamo e ribadiamo che Carson Edwards è croce e delizia, a volte fa delle prestazioni straordinarie come questa sera, con 6 triple su 9 realizzate e 20 punti quando mancano ancora 10 minuti da giocare, e sbaglia adesso il primo libero sul ferro, si infrange la palla a spicchi sul primo ferro, avrà un altro tentativo a gioco fermo Carson Edwards, che può incrementare il suo bottino e va a 21 punti, quindi Virtus che è a 82 contro 54 di Venezia. Mancano ancora 5 secondi e 5 decimi, dicevamo Carson Edwards il miglior marcatore, 21 punti per lui, seguito da Diouf con 16 per la Virtus, poi ce ne sono 14 di Wilcher per Venezia, che si prova un tiro da tre quasi da centrocampo con Whittle, la palla colpisce prima il ferro poi il tabellone ed esce, e quindi si va all'ultima pausa breve con la Virtus in largo vantaggio, 82-54, più 28 massimo vantaggio sulla Rare Venezia in questa gara 2 delle semifinali. Ricordiamo Venezia in vantaggio 1-0 nella serie. A te Giacomo.
0: Bene, grazie Nicola Zanarino, e adesso andiamo all'onda verde, informazioni sul traffico, torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: E noi di Underworld saremo rapidissimi, il traffico è regolare sulle strade del nostro paese. Intanto una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla E45 ci sono dei rallentamenti per un incidente all'incrocio con la statale 75, la centrale Umbra. Sulla 24 la Roma Teramo sta piovendo intensamente tra Assergi e Giulianova, e forti temporali a macchia di leopardo sono previsti oggi e domani al centro nord. Tempo perturbato dunque per questo ponte del 2 giugno iniziato sabato scorso, e purtroppo per l'intera settimana le cose non miglioreranno. Pioggia almeno fino a venerdì, in particolar modo al nord. Sulla A14 rallentamenti per un incidente tra Roseto e Teramo, prudenza in corsia di sorpasso. Infine, sempre a 14, si è sviluppato un incendio tra Cerignola Est e l'allacciamento con la 16, anche in questo caso prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme, Giacomo Aprilisca al microfono con voi qui su Radio 1, Zona Cesarini. Aggiornamenti dal tennis: Roland Garros, Open di Francia, ottavi di finale, la sfida fra l'azzurro Arnaldi e l'americano Tiafoe. Primo set ad Arnaldi dopo il tiebreak 7-5, ora combattutissimo questo secondo set, in cui ci sono stati due break da parte di Arnaldi e un contro break per quanto riguarda Tiafoe. Siamo 4-3 per l'americano in questo momento, che andrà ora al servizio. Quindi questo quanto successo fin qui nel match. Primo set all'azzurro, e sicuramente un match, come ci diceva anche Mancuso, che potrebbe essere più lungo del previsto. Si gioca già da 1:47, si gioca anche al femminile, e c'è la numero uno al mondo, Sabalenka, che sta giocando contro la giapponese Naomi Osaka, ottavo di finale. Primo set per Sabalenka 7-5, nel secondo siamo 2-1 per Osaka, con Sabalenka al servizio in questo momento nel quarto game, ma non è ancora iniziato questo game, quindi ancora 0-0 in questo quarto game fra Sabalenka e Osaka. Torniamo invece al basket. Nicola Zanarini, questa semifinale gara 2 dei playoff di Lega A fra Bologna e Venezia. Sentiamo se è ripartito il match dopo il terzo quarto.
1: Sì, è finito l'ultimo break di 2 minuti e la Virtus adesso ha un trentello di vantaggio, come si dice in gergo, 84-54, ennesimo canestro di Carson Edwards. Dobbiamo anche precisare che non ha tirato 6 su 9 ma 6 su 8 da 3, e tra l'altro uno di questi 8 tiri è stato da metà campo alla fine del primo quarto, e ha quasi fatto canestro anche lì. Questa sera davvero Carson Edwards, la guardia texana, ha un mirino molto molto preciso, davvero un giocatore che può far entusiasmare. Purtroppo l'anno prossimo non dovrebbe essere più nel campionato italiano. Virtus che cambierà pelle, cambierà sostanzialmente 2/3 della squadra, ma questo è il futuro più o meno prossimo del campione d'Italia, che sono in vantaggio di 29 punti adesso dopo un tiro libero di Leonardo Candi, che adesso va a commettere fallo proprio sotto i nostri occhi su Matt Morgan. Se ne accusa, uno dei giocatori più beccati, anche da Morgan, che va a dirgli qualcosa. Tantissime storie tese veramente tra molti dei protagonisti di questa gara 2 di semifinale. Insomma, sarà molto probabilmente lunga anche questa serie. Ricordiamo Virtus campione d'Italia, che si è salvata alla bella con Trento dopo essere finita sotto 2-1 nella serie. Ancora un fallo di Leonardo Candi, che non è molto d'accordo, è finito addosso a Momo Diouf, che pesa una trentina di chili più di lui. Adesso sta ridendo e sorridendo in modo beffardo e viene beccato dal pubblico. C'è un piccolo derby, dicevamo, insomma, cuore fortitudo per Leo Candi, che continua a guardare in modo appunto un po' scherzoso gli arbitri e il pubblico. Ma davvero, ormai a questo punto non c'è moltissimo in gioco. C'è in gioco chiaramente gara 2, la vittoria in gara 2 che sembra vicinissima per la Virtus. 84-55, vediamo questa rimessa dopo i due falli in un secondo di Leonardo Candi. Palla tra le mani di Carson Edwards, 6 su 8 da 3 per lui, 23 punti, e una palla buttata alle ortiche, dicevamo croce delizia. Questa volta davvero non si è capito che cosa volesse fare, un passaggio per Smailagic, sbagliato di un paio di metri. Cerca di rivicinarsi Venezia, però coach Spaia già sta pensando a gara 3, ha messo in campo un po' di riserve, Lever, De Nicolao, Candy, Valentine, sostanzialmente del quintetto iniziale non c'è in campo nessuno, anche Whittle è il quinto, ecco qua che va a prendersi una piccola rivincita personale. Leo Candy, che questa sera in attacco ha giocato anche abbastanza bene, 8 punti per lui, ma non bastano, solo due uomini in doppia cifra per Venezia, Wilcher con 14 punti, Tessitori con 12, invece per la Virtus ce ne sono 4. Adesso Smiley che si fa sbagliare una tripla, dicevamo Edwards, e c'è l'ennesima schiacciata di Diouf, ed è la quarta schiacciata nel secondo tempo per Momo Diouf, pivot anche della nazionale, davvero un grandissimo prospetto per la nazionale, che ha segnato 18 punti, poi ce ne sono 23 di Edwards, 12 per Diarra, che è stato espulso, come raccontavamo poco fa, per doppio tecnico, e poi 10 per Matt Morgan. Palla persa in attacco da Lever, sostanzialmente stanno già scorrendo i titoli di coda alla Virtus Arena, 86-57, più 29, massimo vantaggio poco fa, più 30 per i campioni d'Italia, scusate il lapsus che riguardava ancora i quarti di finale. Vediamo ancora soltanto questa azione, va a colpire la palla di piede Whittle, sarà rimessa in attacco per la Virtus, che è in vantaggio di 29 punti, 86-57, quando mancano 7 minuti e 19 secondi alla fine di gara 2 della semifinale con la Reyer Venezia. Giacomo.

0: Sophie and the Giants con Dardust e Astrality, Golden Knights qui a Zona Cesarini, 21:37 minuti e 20 secondi, combattutissimo questo secondo set, parliamo di tennis e siamo a Roland Garros, agli ottavi di finale fra il nostro Arnaldi e l'americano Tiafoe. Siamo 5-3 nel secondo set, il primo vinto dall'azzurro, Arnaldi al servizio sul 40 pari per rimanere nel set, perché avanti Tiafoe 5-3 in questo secondo set, davvero combattuto. Poco fa set point per Tiafoe annullato da Arnaldi, che ora è in vantaggio e sta cercando di portare a casa quello che sarebbe un game fondamentale, appunto quello per rimanere in questo set, mentre invece Sabalenka e Osaka, per quanto riguarda il tabellone femminile, sono nel secondo set due pari 40-40 con Osaka al servizio. Il primo set l'ha vinto Sabalenka e torniamo a questo punto, ora 40 pari in questo nono game tra Tiafoe ed Arnaldi, quindi si continua a lottare in questo game fondamentale del secondo set. Torniamo però al basket, semifinale, gara 2 dei playoff fra Bologna e Venezia, Nicola Zanarini.
1: E purtroppo qua di equilibrio ce n'è veramente pochissimo, ci sono delle cifre impietose per Venezia che è sotto 88-59 sul campo dei campioni d'Italia quando mancano esattamente 5 minuti alla fine della partita, che sostanzialmente è già terminata da tempo. Venezia che è stata avanti soltanto sul 3-4 una volta per pochi secondi, e poi la Virtus ha preso il predominio già con un vantaggio di doppia cifra nel primo quarto, mentre va a prendersi una soddisfazione personale Giovanni De Nicolao, uno dei tre fratelli De Nicolao, che ha segnato 5 punti così come 5 sul numero di maglia oro granata, ma la Virtus è in pieno controllo 88-62. Giocano un po' i rincalzi in questo momento anche nella Virtus con Nicola Achele, che l'anno prossimo se ne andrà probabilmente a Milano. L'anno prossimo gli italiani saranno merce molto rara, con tutti i giocatori che andranno in NCAA, tra cui anche Saliu Niang, che adesso va a contribuire a questa azione con Nicola Achele, che va a togliere la virgola, come si dice in gergo, cioè a segnare i suoi primi punti nella partita, e riporta a più 28 la Virtus a 4 minuti e 10 dalla fine. Ricordiamo che Venezia e Bologna si sono incontrate nei playoff scudetto per 3 volte di fila. Nel primo caso 2 anni fa in semifinale vinse la Virtus 3-1, l'anno scorso un 3-2 davvero da brivido con Toko Shengelia, che la decise pur dovendo sostanzialmente essere in ospedale per un trauma cranico. Venezia che arrivò a un passo davvero dalla vittoria nei quarti di finale l'anno scorso, adesso si andrà sull'1-1 con la tripla sbagliata da Ferrari. Adesso si sporcano un po' le percentuali. Virtus che fino al terzo quarto tirava con il 67% dal campo, l'80% da 2, chiaramente molto più basse le percentuali di Venezia, che se fa sbagliare una tripla con Giovanni De Nicolao, 36% totale per la squadra di Neven Spaia, che sta facendo giocare appunto le seconde linee, i rincalzi in vista di gara 3 che si giocherà giovedì al Taliercio, probabilmente a questo punto sulla situazione di 1-1. Vediamo soltanto questa azione per la Virtus, che ha ancora una volta Nicola Achele spalle a canestro, Smailagic non sa bene cosa fare, mancano 2 secondi, deve tirare il pivot ex jugoslavo che sbaglia, prende rimbalzo Nicola Achele, va a sbagliare anche il tap-in, e quindi si resta sul punteggio di 90-64 a 3 minuti esatti dalla fine, con Denzel Valentine che va a infilare una tripla. Questa volta non va a provocare il pubblico, perché questa tripla arriva a giochi ampiamente fatti nel garbage time, come direbbero gli americani. Mancano 2 minuti e 50 alla fine, 90 per la Virtus Olidata Bologna, 67-67 per la Reyer Venezia. Linea allo studio.
0: Bene, grazie Nicola. Tennis Roland Garros, la sfida degli ottavi fra Tiafoe americano e il nostro azzurro Arnaldi. Primo set ad Arnaldi, 7-5 dopo il tiebreak, siamo 5-3 per Tiafoe nel secondo set. Serratissimo questo game decisivo, con Arnaldi al servizio che tenta di rimanere nel set ed è ora in vantaggio, ma davvero ci sono stati una serie di punti e contropunti abbastanza incredibili, e quindi davvero combattutissimo questo game, con Arnaldi ora al servizio in vantaggio, cercherà di andare sul 5-4. Ci sono stati ben 4 set point annullati fin qui da Arnaldi, vedremo, vi daremo conto, ancora 40 pari, e quindi vedremo insomma se Arnaldi riuscirà a portare a casa questo game fondamentale. Molto combattuto anche il secondo set della sfida nel tabellone femminile fra Sabalenka e Osaka, 2-2, 7-5 5 nel primo per Sabalenka, 2-2 con Osaka al servizio, era nel quinto game del secondo set in vantaggio in questo momento. Notizie di calcio, tra calciomercato e anche Toto allenatori, perché la settimana appena cominciata sarà quella che porterà in casa Atalanta all'ufficialità dell'addio di Raffaele Palladino, e molto probabilmente anche quella relativa all'arrivo di Maurizio Sarri proprio sulla panchina della Dea. Ci sono però alcuni step da fare, prima di tutto con la dirigenza che rientrerà a Zingonia nella giornata di mercoledì e proseguirà poi la programmazione della stagione che verrà. Quindi bisognerà capire quando ci sarà l'addio di Palladino e anche l'arrivo di Sarri. Se ne parla da giorni, ma non c'è ancora l'ufficialità né sull'addio di Palladino né sull'arrivo di Sarri sulla panchina della Dea e anche di tante altre panchine italiane, perché quest'anno in Serie A a livello calcistico ci sarà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda gli allenatori. Torniamo invece alla Lega di Basket, gara 2, la semifinale fra Bologna e Venezia dei playoff con Nicola Zanarini.
1: Gara già decisa, 95-71, 7-1 per la Virtus campione d'Italia sulla Reyer Venezia, 1 minuto e mezzo alla fine, ormai si gioca soltanto per completare i tabellini. Allora lasciami divagare un attimo, Giacomo, perché qua di fianco a noi a pochi metri ci sono il direttore generale, amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci e il direttore dell'area tecnica Giovanni Sartori, che con cui abbiamo parlottato durante l'intervallo, e qua arriverà molto presto l'annuncio del cambio allenatore. Vincenzo Italiano se n'è andato con una rescissione consensuale dopo 2 anni e la vittoria della Coppa Italia l'anno scorso, e arriverà Domenico Tedesco dopo un italiano nato in Germania, un tedesco nato in Italia. Insomma, sembra fatto apposta, ma non è così. Davvero molto interessante il profilo di questo allenatore quarantenne. Ma allora torniamo al basket, perché manca davvero poco da raccontare in questa gara 2 della semifinale scudetto tra la Virtus, che ha il tricolore sul petto, e la Reyer Venezia, che lo ha tenuto per 2 anni. Ricordiamo, era appunto campione d'Italia quando si è fermato tutto, si fermò tutto nel 2020 con il Covid e non si completò il campionato con la Virtus che lo stava dominando, e quindi la Virtus che si è presa il tricolore l'anno scorso battendo in finale Brescia, che è sull'1-1 nell'altra serie di semifinale con Milano. Davvero molto equilibrati questi playoff. Nei quarti ben 3 serie su 4 sono andate alla bella, soltanto Milano ha vinto 3-0 con Reggio Emilia, e appunto adesso anche le semifinali sono molto molto equilibrate con la Virtus che si riporta sull'1-1. Manca 1 minuto esatto, direi di tenere la linea fino alla fine, perché chiaramente non ci vorrà molto. La tripla ancora da parte di Giovanni De Nicolao, che si prende la doppia cifra, anzi sì, va a quota 10 esatto, con 2 triple e 2 tiri da 2. Valentine, che va a commettere un fallo di frustrazione, si prende anche qualche fischio ulteriore, uno dei giocatori più contestati, anche perché lui stesso diciamo che fa abbastanza per non farsi amare dagli avversari, dai tifosi avversari, con degli atteggiamenti piuttosto scontrosi, un po' provocatori, e va anche a parlare con l'arbitro. Uno degli arbitri che questa sera li citiamo sono Michele Rossi, Lorenzo Baldini e Andrea Buongiorni, mentre c'è Carimi Allo stasera. Ottima prestazione da lui, da parte di Allo, con anche 2 stoppate e una grande difesa, che non era davvero il marchio di fabbrica nelle ultime partite della Virtus, che aveva subito 91 punti nelle ultime 5 partite in media. Sbaglia il secondo libero Iallo, ma davvero conta poco o niente. C'è anche il rimbalzo lungo da parte di Smailagic, 97-76, quindi più 21 per la Virtus, che sta portando a casa questa importantissima vittoria in gara 2 per non presentarsi al Taliercio giovedì prossimo già con l'acqua alla gola, sotto 2-0. Quindi torna in parità la serie, ci sarà un altro viaggio in lunetta per la Virtus con l'ennesimo fallo commesso dalla Reyer Venezia, e ancora Carimi Allo che appunto può andare a rimpinguare il suo bottino. Allora cominciamo già i commenti, e ricordiamo che il miglior marcatore della partita è Carson Edwards con 25 punti e 6 su 8 da 3, grandissima prestazione per lui. Poi 18 punti per Momo Diouf, 13, parliamo sempre di giocatori della Virtus, per Matt Morgan, 12 per Diarra, espulso per doppio tecnico, e poi Chiallo che va a segnare l'11° punto, e quindi sono 5 i giocatori in doppia cifra per Bologna. Dall'altra parte sono 3, l'abbiamo detto, De Nicolao, Giovanni De Nicolao, 10 punti, 12 punti per Tessitori e 14 per Wilcher. Quindi questa sera davvero Venezia che è stata molto sottotono, davvero una Virtus che non poteva assolutamente perdere di nuovo sul proprio campo, così come aveva fatto nella stagione regolare anche contro contro Venezia, che adesso si prende un altro piccolo brodino, una piccola soddisfazione per Lever, un tiro da tre dall'angolo che accorcia un po' le distanze. E qua ormai mancano pochi secondi, sentite il coro dei tifosi della Virtus Arena che sono entusiasti per questa grande prova dei campioni d'Italia, che non arrivano ai 100 punti per soltanto due lunghezze, per solo un canestro. Finisce 98-79, quindi con una larga vittoria della Virtus, che è arrivata anche a più 30 sulla Reyer Venezia. Eccola qua la sirena finale che decreta che la Virtus ha vinto gara 2 della semifinale scudetto contro Venezia, 98-79. Abbiamo già detto più o meno l'andamento della gara, che è stata dominata in lungo e largo per 40 minuti dai padroni di casa, e con la Reyer Venezia che quindi adesso ha la possibilità di però di andare in finale se vincerà le prossime due partite, gara 3 e gara 4, giovedì e sabato prossimi al Taliercio. E quindi direi che dalla Virtus Arena per questa sera è tutto. A te, Giacomo.

paino per avere il cielo sempre vicino. Voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere.

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa.

0: Eugenio Finardi con Extraterrestre qui a Zona Cesarini, 21, 52 minuti e 30 secondi. Andiamo ad Emilio Mancuso al tennis per sentire come sta andando fra Tiafoe e Arnaldi, perché questo secondo set davvero combattutissimo come il primo d'altronde, Emilio.
1: Assolutamente, guarda, 5 set point per Tiafo, adesso ancora una palla break per Arnaldi sul 5-4 per l'americano nel secondo set, scambio a fondo campo durissimo con Tiafo che va a rete, il passante di Arnaldi che sfiora il nastro, la traiettoria della palla finisce in pratica sulla pancia, sulle gambe di Tiafo, che non può giocare la volea. Arriva il contro break per Matteo Arnaldi. Siamo 5 pari nel secondo set. Il primo set è durato 73 minuti, vinto 7 punti a 5 da Arnaldi al tie break. Siamo quasi un'ora di durata nel secondo set e siamo 5 pari tra Arnaldi e Tiafo. Ha parlato poco fa Matteo Berrettini, abbiamo raccolto una sua veloce dichiarazione proprio nel cuore dello stadio del Philippe Chatrier, che andremo ad ascoltare più tardi, mentre sull'Anglen, ormai il campo degli italiani, dove Matteo Berrettini ha battuto in 3-7 Juan Manuel Cerúndolo, adesso Arnaldi sta giocando contro Francis Tiafo, ha recuperato il secondo set, Arnaldi va al servizio sul 5 pari con l'azzurro che si è aggiudicato il primo parziale 7-5. Siamo alla fine del secondo set, sono già 2 ore e 11 minuti di una partita che, come vi avevamo detto, si annunciava molto molto equilibrata, e così è stato, con Arnaldi che sta giocando sicuramente un tennis molto aggressivo, molto puntuale, che sta dando un grande fastidio a Tiafo, che adesso sbaglia la direzione del rovescio, e dunque 15-0 sul servizio di Matteo Arnaldi sulla situazione di 5 pari nel secondo set. Linea allo studio.
0: Bene, grazie Emilio Mancuso, torneremo fra pochissimo da te per seguire insieme, almeno negli ultimi minuti prima del GR, questo match. Dall'altra parte, tabellone femminile, Sabalenka e Osaka, con Sabalenka che ha vinto, numero uno al mondo, ha vinto il primo set 7-5, ora siamo 4-3 sempre per Sabalenka al servizio nel ottavo game del secondo set. E poi stavamo parlando prima del Toto allenatori, ma dobbiamo dare anche una notizia di ciclismo, il Giro d'Italia femminile con Elisa Balsamo che ha vinto lo sprint e la terza tappa del Giro femminile d'Italia a Bibione Buia di 156 chilometri, velocista della Lidl Trek, è partita fortissimo e non ha lasciato scampo alle avversarie, e tra l'altro vittoria numero 35 della sua carriera da professionista, sta facendo molto bene, poi più tardi magari approfondiremo ancora di più. Torniamo invece da Emilio Mancuso al tennis per seguire il match fra Tiafo e Arnaldi.
1: Serve dunque Matteo Arnaldi, 30-15 per lui sulla situazione di 5 pari nel terzo set, 40-15 adesso, con un dritto molto complicato in corsa da parte di Tiafo che finisce in rete, si sta riempendo di nuvoloni grigi, pieni di pioggia il cielo qui sopra il Philippe Chatrier, tanto che i campi laterali sono stati tutti coperti, evidentemente perché si teme che possa arrivare la pioggia tra la notte e la mattinata di domani. 40-15 sul servizio di Matteo Arnaldi, mentre sul centrale, come giustamente diceva lo studio, Sabalenka 7-5, 4-3 per lei, 40-15 su Naomi Osaka, magari durante una pausa adesso del match di Arnaldi possiamo anche andare sul centrale. Comunque 40-30 in questa sfida davvero punto a punto, equilibratissima, complicatissima per Matteo Arnaldi contro Francis Tiafo. Ha vinto un primo set straordinario il giocatore azzurro ed è riuscito a recuperare un secondo set che sembrava verso la strada dell'americano, invece è riuscito in un modo abbastanza abbastanza sorprendente a recuperarlo, e adesso se lo gioca il secondo set. Matteo Arnaldi 40-30 sul suo servizio, è sempre molto aggressivo. Anche Francis Tiafoe, lo scambio sulla diagonale di rovescio, prova a giocare in lungo linea, adesso vuole fare un po' Sinner. Tiafoe saltella con il rovescio bimane, scende a rete, la volée di rovescio, il tentativo di pallonetto di Arnaldi, la Veronica a due mani da parte di Tiafoe, che porta a casa un punto incredibile. Mostra il pugno il giocatore americano, mostra il pugno, festeggia come se avesse vinto la partita, invece ha vinto soltanto un punto, il punto del 40 pari nel undicesimo game del secondo set contro Matteo Arnaldi. Un gran punto questo di Francis Tiafoe contro Matteo Arnaldi, siamo 40 pari sul servizio di Matteo Arnaldi. Intanto è 5-3 la Zabalenka sul centrale contro la Osaka, che servirà per restare in partita nel secondo set e nel match, in questa sfida molto interessante sul campo centrale. Intanto un gran servizio di Arnaldi sulla riga centrale, vantaggio Arnaldi, palla del 6-5, palla del 6-5 per lui nel secondo set contro Francis Tiafoe. Una sfida che naturalmente ci riguarda molto da vicino, non solo perché gioca Arnaldi, ma perché da questa sfida uscirà l'avversario di Matteo Berrettini, e naturalmente sarebbe bellissimo vedere un quarto di finale tutto azzurro a Roland Garros. Serve da sinistra Matteo Arnaldi, gran servizio, il servizio vincente, sale 6-5 nel secondo set. Tempi puntuali, precisi, svizzeri per la messa in onda del GR, dunque linea allo sud.
0: Bene, grazie Emilio Mancuso, e allora noi andiamo verso il GR1 delle 22, rimanete con noi perché poi torniamo insieme a seguire il tennis e tanto altro qui a Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Generale Graziani, mi accompagni.
4: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
3: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
4: Posso domandarle dove intende dirigersi?
5: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Carmelo Lazzaro in studio, buonasera. Il conflitto in Medio Oriente, dopo l'annuncio di Teheran sulla sospensione dei negoziati come conseguenza della nuova escalation in Libano, Trump sente Netanyahu e invita al silenzio. Penso che abbiamo parlato troppo, dichiara poi il cambio di passo. I negoziati procedono, assicura il presidente americano, che annuncia una tregua imminente tra Israele ed Hezbollah.
3: Nel tentativo di sbloccare lo stallo con l'Iran, Trump riferisce di aver avuto un colloquio molto produttivo con Netanyahu. Risultato, non ci sono più truppe israeliane dirette verso Beirut. Al tempo stesso fa sapere di aver parlato con Hezbollah attraverso alcuni intermediari, ottenendo la garanzia che anche i loro attacchi cesseranno. In serata, un deputato proprio di Hezbollah afferma: «Sosteniamo una tregua e il ritiro delle truppe israeliane da tutto il territorio libanese». Dopo l'annuncio di Netanyahu di un attacco anche a Beirut, Teheran si era detta pronta a far saltare il colloqui, interrompendo i canali di comunicazione con gli Stati Uniti, e anche a colpire Israele se avesse attaccato la capitale del Libano, minacciando infine di sigillare Hormuz e Bab el-Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che ha subito chiamato Netanyahu, mettendo il veto ai suoi piani in Libano. Il premier israeliano ha parlato poco fa, però, sostenendo che il suo esercito continuerà comunque a colpire il sud del paese e Beirut in caso di attacchi di Hezbollah. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Migranti, c'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento dei rimpatri, ok agli hub nei paesi terzi. Via libera alla stretta sulla gestione dei rimpatri. L'intesa dovrà ora essere approvata dalla Commissione per le libertà civili e dalla plenaria. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Le vittime sono braccianti di origine pakistana. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio plurimo. Le immagini di videosorveglianza potrebbero chiarire quanto accaduto. La morte di Beatrice, la bimba di 2 anni, si attende la convalida degli arresti per la madre e il compagno.
4: Trasferimento al carcere di Genova Marassi per Emanuele Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, 2 anni, morta lo scorso 9 febbraio a Perinaldo. La donna si trova invece alla casa circondariale di Torino. Mercoledì a Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Tramite il suo legale parla il padre delle sorelline, che hanno ricostruito con gli psicologi e con gli investigatori 3 mesi di maltrattamenti e sevizie.
5: L'unica cosa che vorrebbe è poter riabbracciare le piccole in questo momento.
4: Violenze psicologiche e fisiche che Iannuzzi riservava alle 3 sorelle, in particolare alla piccola Beatrice, colpevole, sostiene l'accusa, di essere un intralcio al loro rapporto.
5: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere.
4: Dalle carte dell'inchiesta un quadro drammatico. Le bambine, spesso lasciate sole in casa, nell'abitazione di lei a Bordighera, in condizioni ambientali precarie. Brutalità ricostruite dagli investigatori con un lungo lavoro d'indagine. Oscar Puntel, GR1.
2: Un 22enne residente in Brianza è stato fermato con l'accusa di terrorismo internazionale. Sui suoi profili online anche riferimenti alla tentata strage di Modena dello scorso 16 maggio.
6: Sui suoi social video di Bin Laden e di al-Baghdadi, primo califfo del cosiddetto Stato Islamico, e poi post con cui incitava al martirio, fino a quelli del 30 maggio, dove si legge: «Domani renderò l'Italia un po' migliore». Per la procura di Milano, Zaccaria Benaddi era pronto a passare all'azione. Per chi indaga, il giovane aveva seguito un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web. L'antiterrorismo della Digos da tempo monitorava i suoi profili social. Tutto nasce da un'altra indagine, quella sul gruppo Telegram chiamato Terza Posizione, chat che diffondeva propaganda suprematista, antisemita e razzista e che ha già portato all'arresto di un 19enne di Pavia. Gli erano comparsi anche i messaggi di Benaddi. Interrogato dalla giudice per le indagini preliminari, ha dichiarato che i suoi post avevano solo finalità divulgative. Nelle perquisizioni del suo appartamento è stato trovato un biglietto per il Marocco in data 9 giugno. Per un esame si è giustificato Benaddi. Arianna Garavaglia, GR1.
2: Un 23enne residente a Foggia è disperso da questo pomeriggio nel Ticino, a Vigevano. Ricerche in corso in località Saionara con l'ausilio di sommozzatori e un elicottero. Lutto in casa Romanov, addio alla contessa Sveva della Gherardesca, aveva 96 anni, l'erede di una delle più antiche famiglie della nobiltà toscana, dipendente di quel conte ugolino reso immortale da Dante Alighieri, sposò il principe russo Nicola Romanovich Romanov. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, grazie regia a Gianluca Liberati. Prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Zona Cesarini.
1: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, Giacomo Pirisca al microfono con voi alle 22:05:30. Torniamo subito a seguire insieme il match degli ottavi di finale del Roland Garros, quindi di tennis, fra l'azzurro Arnaldi e l'americano Tiafoe. Emilio Mancuso.
7: Siamo al tie break nel secondo set, come nel primo peraltro, e dunque tie break per
8: prenez vos places le plus rapidement possible, mesdames, messieurs, merci, le jeu continue.
7: Par condicio, la gente deve prendere posto, insomma, c'è una bellissima atmosfera anche su Lang Len, sul centrale, invece la Zabalenka sta ballando,
8: s'il vous plaît.
7: Balla dopo la vittoria abbastanza agevole, soprattutto alla distanza, contro Naomi Osaka, che si è fatta notare per un outfit veramente degno di una serata in discoteca più che di una partita di tennis. Intanto Eisper Arnaldi a rompere il ghiaccio nel tie break del secondo set, 1-0 per Matteo Arnaldi contro Francis Tiafoe, che ha avuto le sue occasioni, ha avuto anche tanti set point, non è riuscito a chiuderlo il secondo set. Adesso si gioca tutto nel tie break, appunto, del secondo set, in questa partita chilometrica, in questa partita che si annuncia davvero lunga. Sbaglia la direzione del rovescio l'azzurro, 1-0 nel tie break del secondo set. Ancora un servizio per Francis Tiafoe e poi ci saranno due servizi per Arnaldi, due servizi per Tiafoe, con il tie break che nel frangente entra nel vivo. Serve da destra l'americano, seconda di servizio per lui in questa sfida davvero super equilibrata, punto a punto quella con Matteo Arnaldi. Lo scambio da fondo campo sulla diagonale di rovescio, entrambi i rovesci bimani, quello di Tiafoe e quello di Arnaldi. Sbaglia adesso l'americano, la direzione del rovescio incrociato è uscito di pochissimo. Il ligure bravo a tenere lo scambio e poi a costringere l'americano a cercare un angolo impossibile, ma bravo davvero in questa occasione Matteo Arnaldi, si è portato a casa un mini break 2-1 per lui, una partita che, lo abbiamo detto, promette davvero di essere lunga, molto lunga, l'ennesima maratona di questa edizione 2026 del Roland Garros. D'altra parte ci sono state già tante sfide davvero all'ultimo respiro. Il dritto di Arnaldi che si perde di un soffio fuori, un dritto che sarebbe stato vincente, che però è uscito per Matteo Arnaldi, e dunque 2-0, restituisce immediatamente Matteo Arnaldi il mini break di vantaggio che si era appena portato a casa contro Francis Tiafoe. Serve adesso la seconda di servizio, 2:26 di partita tra Arnaldi e Tiafoe sul Susan Langlen. Lo scambio da fondo campo con il dritto di Arnaldi che costringe all'errore l'americano, 3-2 per il ligure. Punto a punto anche nel tie break, come punto a punto è tutta questa partita tra Arnaldi e Tiafoe, e dunque una partita che, come detto, si annuncia ancora molto lunga. Spettatore d'eccezione Matteo Berrettini, perché da questa sfida uscirà l'avversario di Matteo Berrettini nei quarti di finale qui a Roland Garros. Seconda di servizio per Francis Tiafoe, serve da sinistra l'americano contro Matteo Arnaldi sul sul rovescio di Arnaldi, che gioca sul rovescio di Tiafo, la diagonale di rovescio. Un po' il canovaccio di questa partita, e poi Arnaldi che prova ad uscire dallo scambio spostandosi sul dritto, provando a giocare un vincente lungolinea, che esce di poco, e siamo tre pari, si cambia campo, tre pari nel tie break del secondo set. Intanto la gente che era sul centrale lascia il parco di Bois de Boulogne, magari va a vedersi nei maxi schermi la sfida tra Arnaldi e Tiafo, 1-1 nei precedenti tra questi due giocatori, con Arnaldi che ha vinto sulla terra in altura a Madrid contro l'americano. Tornano in campo sull'Anglen Arnaldi e Tiafo, un servizio ancora per l'americano sulla situazione di tre pari nel secondo set, un secondo set punto a punto con l'americano, che ha servito per il secondo set, ha avuto 5 set point, non è riuscito a chiudere. Bravo Matteo Arnaldi a rientrare in partita, allungata la sfida al tie break nel secondo come nel primo. Gran servizio al centro da parte di Tiafo, l'attacco con il dritto, poi gran passante di Arnaldi, la bellissima volée di rovescio di Tiafo, il pallonetto di Arnaldi, il pallonetto vincente. Che punto per Matteo Arnaldi, gran punto del Ligure, pallonetto vincente. Un colpo da KO questo per Tiafo, che ha giocato una demi volée di una difficoltà estrema, e poi Arnaldi in allungo ha tirato fuori dal cilindro un pallonetto incredibile. Un pallonetto incredibile, un punto che vale doppio, questo di Arnaldi, punto davvero pesantissimo nel cuore del tie break del secondo set. Che punto, 4-3, un altro mini break a fuori di Arnaldi, che adesso ha due servizi a disposizione, deve cercare assolutamente di tenere questi due punti. L'azzurro che sbaglia però con il rovescio in allungo, si è fatto prendere in contropiede dal dritto lungolinea dell'americano. Matteo Arnaldi ha cercato di recuperare con un colpo di reni, ma non c'è riuscito, ha provato a giocare un rovescio ad una mano in tuffo addirittura, Matteo Arnaldi non c'è riuscito. Punto per Tiafo, che recupera immediatamente anche in questa occasione il mini break di svantaggio. Bravo a rispondere all'americano, un servizio a 211 km all'ora da parte di Arnaldi, che poi sbaglia con il rovescio, forse un cattivo rimbalzo sul rovescio di Tiafo, che ribalta la situazione, toglie due punti al servizio a Matteo Arnaldi, si porta sul 5-4 nel tie break del secondo set. Bravo l'americano, perché ha risposto ad un gran servizio di Arnaldi a 211 km all'ora, risposta d'incontro per lui, ha messo davvero in grandissima difficoltà in questa occasione Matteo Arnaldi, che era avanti

0: L'errore con il dritto da parte di Tiafo, che restituisce uno dei due mini break che aveva preso ad Arnaldi, e dunque 6-5 per Tiafo, settimo set point per lui, ma sarà Matteo Arnaldi a servire, settimo set point per Francis Tiafo, con Arnaldi al servizio. Un gran condensato di emozioni in questo tie break del secondo set. Serve a sinistra Matteo Arnaldi, il gran servizio al centro, la bellissima risposta di Tiafo, la bellissima risposta di Tiafo, che poi da campione, chiude con il rovescio lungolinea. Ha giocato un gran tie break, dobbiamo dire, l'americano ha giocato un gran tie break, l'americano se lo porta a casa con il punteggio di 7-5, come peraltro a Arnaldi nel primo set. 2 ore e 31 minuti di un'incredibile battaglia tennistica tra Francis Tiafo e Matteo Arnaldi. Adesso l'americano se la ride, ha sudato freddo perché ha rischiato di andare sotto 2-7-0. Invece adesso è un set pari con Matteo Arnaldi, e dunque si gioca in pratica adesso una mini partita, 2 set su 3, come se non avessero giocato, ma invece hanno già giocato 2 ore e 30 minuti. Linea allo studio.
1: Grazie ad Emilio Mancuso. Noi adesso invece parliamo di nazionale, ci colleghiamo con Daniele Fortuna. Mercoledì 3 giugno alle 20:45 l'amichevole con il Lussemburgo, il 7 invece contro la Grecia, due test con Silvio Baldini, CT ad interim, e tanti giovani convocati dal CT per queste partite. Daniele, buonasera.
2: Buonasera a te Giacomo, buonasera agli ascoltatori. L'assistenza tecnica è di Sergio Ciani. Gruppo di giovani, età media 20 anni e 6 mesi, 20 anni e mezzo, è il gruppo che Baldini ha promosso dalla sua Under 21. Poi ci sono anche però degli aggregati, uno su tutti Donnarumma, che ha parlato nei giorni scorsi qui a Coverciano, il capitano che ha tenuto, ha preteso di essere convocato per queste due amichevoli, ma non solo, ci sono anche altri reduci della brutta notte, della notte buia di Zenica, della Bosnia, per esempio Palestra, adesso lo ascolteremo. Oggi ha parlato in conferenza stampa, forse la rivelazione dell'ultima stagione del campionato di Serie A con il Cagliari, ma poi anche Pio Esposito, poi Pisilli, sono loro quattro, e gli altri sono praticamente tutti possibili debuttanti. Molti di loro debutteranno, se non tutti, perché per esempio per l'amichevole con il Lussemburgo, si tratta di un amichevole appunto, quindi non c'è di fatto limite alle sostituzioni, addirittura sono previste 11 sostituzioni nei 90 minuti. Ma si diceva di Palestra, giocatore che viene seguito da tanti club importanti sul mercato, se ne continuerà a parlare. Lui in prestito alla Cagliari, però il prestito è terminato, adesso ha fatto rientro, diciamo virtualmente, all'Atalanta, squadra nella quale lui è cresciuto. Però idee chiarissime, perché Palestra è pronto già per un grande club. Ascoltiamo le sue parole.
3: Onestamente mi sono sempre sentito pronto. A me quest'anno mi ha dato tantissima fiducia ogni partita, tanta esperienza, perché comunque ho affrontato il mio primo anno in Serie A da titolare, quindi sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento, lo devo al Cagliari, lo devo alla nazionale sicuramente, anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente, quindi io sono pronto a tutto, ecco.
2: È pronto tutto. A proposito del Cagliari, Giacomo, ascoltiamo che cosa ha detto, questo messaggio d'amore per la sua ormai ex squadra. Sentiamo Palestra ancora.
3: Per quanto riguarda il Cagliari, come ho scritto anch'io, sicuramente me lo porterò nel cuore tutta la vita, perché sono stato benissimo, sono stato accolto fin dal primo giorno e onestamente ero convinto di far bene, ma ovviamente certe soddisfazioni te le immagini, ma non ne sei sempre sicuro, quindi so aggiunto tutto questo, lo devo veramente tantissimo al Cagliari.
2: Giacomo.
1: Allora Daniele, Palestra sicuramente uno dei giocatori, uno dei pochi giocatori che ha raggiunto la sufficienza a Zenit, no? In quella disastrosa partita, e si parla molto di Inter tra le squadre che sono in pole per il suo acquisto, e bisogna dire che lui ha dichiarato di voler fare un passaggio nella grande squadra. Io mi sarei aspettato magari, che so, una stagione all'Atalanta in più o qualcosa del

0: genere, invece sembra proprio uomo mercato totale, anche viste le sue dichiarazioni.
1: Dai, bisogna vedere, però è vero, interessante, bisogna vedere cosa vuole fare l'Atalanta, perché è vero che l'Atalanta è coperta con gli esterni, però insomma un giocatore di questo genere, diciamo anche poi che l'Atalanta negli ultimi anni ha tenuto molto poi a far quadrare ogni tipo di esigenza di bilancio, quindi sì, Palessa potrebbe andare via. Però bisogna anche capire quali saranno le ambizioni della nuova Atalanta. Questa è una stagione che non è andata bene, la prima dopo Gasperini, poi non è andata bene. In realtà l'Atalanta ha raggiunto una qualificazione europea, certo non la qualificazione pregiata alla Champions League, però alla Conference sì, ci dovrebbe essere Maurizio Sarri in panchina, dunque nuovo corso, un'altra gestione, vedremo quale sarà il destino di Palessa, che però sembra un po' orientato a vestire la maglia di un'altra squadra, chissà, forse l'Inter, ma poi ci sono comunque anche squadre straniere, su di lui se ne è parlato nei mesi scorsi. Questo vedremo, insomma, quello che accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ancora su Palessa una storia particolare, la sua ha avuto anche momenti difficili, soprattutto lui ha raccontato che quando aveva 15 anni non giocava da esterno perché era il più lento della squadra, sempre nelle giovanili dell'Atalanta, giocava da mezzala, poi l'allenatore dell'Under 16 lo ha spostato e da lì insomma è cominciata una nuova vita per Palessa, che possiamo ascoltare ancora.
2: Sì, facevo la mezzala e fino a 15 anni, 16 anni è ovviamente considerato il più lento della squadra, me lo ricordo, e poi penso sia stato un fattore più di sviluppo che, e poi spostandomi anche magari più sul lato, sono riuscito più a scoprirmi anche questo, l'aspetto fisico.
0: Quanto contano, Daniele, le intuizioni, no, di alcuni allenatori poi per la crescita di alcuni giocatori, no? È un po' una chiave anche visto la necessità di trovare nuovi giocatori anche per la nazionale, di crescere a livello giovanile.
1: È una storia comune che riguarda molti, per esempio anche De Rossi raccontava che poi la svolta, l'evoluzione della sua carriera è dovuta all'intuizione di un allenatore nelle giovanili che lo ha spostato a centrocampo, lì davanti alla difesa. Palestra adesso è uno degli esterni in questo momento forse più forti d'Europa. E a proposito di quello che dicevi tu di Zenica, quello magari può essere un rimpianto di Gattuso, perché nel primo tempo dalla parte di Palessa aveva giocato Politano e aveva sofferto, poi con Palessa le cose sono cambiate con i suoi strappi, però a quel punto l'Italia già si trovava in 10, va bene, insomma quella partita un po' ce la ricordiamo tutti quanti. Lui comunque aveva fatto bene poi nel secondo tempo e anche nei supplementari con l'Italia, poi sconfitta dalla Bosnia ai rigori. Anche a Palessa è stata fatta la domanda sui problemi del calcio italiano. Ecco qual è la sua risposta, una soluzione, quale potrebbe essere secondo lui?
2: Il fatto dell'Under 23 io penso che sia fondamentale, perché appunto ho avuto la fortuna di farci un anno passando per la primavera andando in Under 23 ed è stato un anno che mi ha aiutato tantissimo. Ho avuto la fortuna di avere un mister Modesto, che adesso è a Mantova, che mi ha aiutato sin dal primo giorno, mi ha fatto giocare sempre, mi ha dato tantissimi consigli, e quindi secondo me l'Under 23 è un passaggio giustissimo perché ti fa capire come funziona il calcio professionistico e in più ti dà la possibilità di anche di sbagliare qualcosa, giustamente, perché è normale che i giovani all'inizio possano avere meno esperienza di altri.
1: Giacomo.
0: Forse, Daniele, vanno ascoltati anche di più, no, questi giovani, per capire meglio quali sono le loro esigenze. Non sempre, no, si può delegare tutto ciò, ci vogliono anche queste intuizioni da parte di alcuni giocatori che magari giocano e capiscono quali possono essere le problematiche in campo. Ti chiedo, prima di salutarti, Daniele, di tornare al tennis d'Emilio Mancuso, di Silvio Baldini, CT ad interim, un allenatore che arriva dall'Under 21, abituato a trattare i giovani, e però rimarrà solo due partite, almeno così sembra, e poi ci sarà un nuovo toto allenatori per la panchina della nazionale.
1: Beh sì, che già imperversa Mancini in questo momento, forse davanti rispetto ad Antonio Conte, ma poi si è fatto anche il nome di Claudio Ranieri in questo momento. Allegri, che sembra però destinato alla Napoli, comunque è ancora libero. Questi sono i nomi, e dici bene di Baldini, perché comunque ha attraversato tutte le categorie, a partire dalle categorie minori, conosce molto molto bene il calcio, anche i giovani. Viene fatto passare così come un personaggio particolare, eccentrico, però con la sua nazionale Under 21 intanto ha già segnato 25 gol nelle qualificazioni agli europei di categoria. Sarà un'Italia all'attacco, un 4-3-3, dunque si ritorna con una difesa a 4 molto interessante, e siamo curiosi di vedere come saranno questi debuttanti, perché poi molti di loro debutteranno in assoluto con la nazionale maggiore, con il Lussemburgo, che è molto indietro rispetto all'Italia, è naturalmente nella classifica FIFA al 98esimo posto, però si è detto, si è ribadito ed è fondamentale vincere per non perdere altri posti nella classifica FIFA. L'Italia è 12esima in questo momento, ci volerà più in basso dopo i mondiali necessariamente, fisiologicamente, però poi la classifica FIFA, il cosiddetto ranking, è essenziale poi quando si tratta di andare a fare i sorteggi per i gruppi di qualificazione agli europei o ai mondiali, come ben sappiamo.
0: Bene, grazie Daniele Fortuna, che ritroveremo mercoledì, quindi il 3 giugno, per proprio l'amichevole con il Lussemburgo. Quindi a mercoledì, Daniele, grazie, ciao.
1: Grazie.

0: Maria Antonietta e Colombre, senza vestiti, zona Cesarini, Radio 1, 22, 28 minuti e 5 secondi. Torniamo a Roland Garros a Parigi da Emilio Mancuso per seguire insieme il terzo set del match fra l'americano Tiafoe e l'azzurro Arnaldi. Emilio.
1: Terzo set che si preannuncia molto complicato per Matteo Arnaldi, che ha giocato un tie break di buon livello fino al 4-3 quando ha piazzato quel pallonetto che vi abbiamo descritto in diretta. Era un punto che sembrava potesse essere decisivo, invece poi Francis Tiafoe è stato bravissimo a recuperarlo e si è portato a casa un super tie break, dobbiamo dire, ha vinto con le unghie e con i denti 7-5 ed è stato davvero bravo l'americano a impattare contro Matteo Arnaldi sulla situazione di un set pari 7-6 il primo set per Arnaldi, a 5 il tie break, 7-6 a 5 il tie break del secondo per Francis Tiafoe. Serve adesso Arnaldi e 1-0 per l'americano nel terzo set, 40-15 sul servizio di Matteo Arnaldi, che porta a casa il game con un servizio vincente. Dunque siamo uno pari nel terzo set tra Arnaldi e Tiafoe su Salan Glen. Sentiamo l'incitamento del pubblico, Matteo, perché naturalmente in tanti italiani sono rimasti sull'Alan Glen, che è un po' il campo degli italiani oggi dopo Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi. Questa giornata lunghissima degli ottavi di finale del singolare maschile a Roland Garros con Francis Tiafoe, che è già pronto al servizio. C'è un po' di gente che si muove sulle tribune, l'americano si prende qualche altro secondo di tempo prima di andare al servizio. Eccolo adesso il servizio di Francis Tiafoe, seconda per lui contro Matteo Arnaldi, 15-0 con la risposta in rete da parte di Arnaldi. Come detto, in palio ci sono i quarti di finale, dunque c'è qualcosa di molto importante per la classifica, per i punti, per il prestigio. C'è davvero tanto in questa sfida tra Arnaldi e Tiafoe. Sono le 10:30 di sera e siamo all'inizio del terzo set, siamo a 2:48 di partita. 30-0 servizio vincente da parte di Francis Tiafoe. Nulla da fare in questa occasione per Matteo Arnaldi sul servizio molto penetrante da parte del giocatore americano, che è già pronto a servire sul 30-0, seconda di servizio per lui. Aveva servito a 180 km all'ora Francis Tiafoe. Il servizio di Tiafoe, che sembrava potesse uscire, poi improvvisamente invece la direzione della palla piena di effetto è rientrata beffardamente nel rettangolo di gioco, e dunque Arnaldi si è fatto un po' sorprendere, ha sbagliato la risposta. Si è 40-0 con l'americano al servizio, 3 opportunità per portarsi sul 2-1 nel terzo set. Doppio fallo indolore da parte di Tiafoe, 40-15 per lui sul 40-0. Puoi fare qualsiasi cosa, doppio fallo, puoi steccare un fuoricampo, puoi fare qualsiasi cosa, anche il punto naturalmente. Comunque sul 40-0 un punto è indolore. 40-15, pronto al servizio ancora Francis Tiafoe contro Matteo Arnaldi, seconda di servizio per lui. Sul rovescio di Arnaldi, che prova a scendere a rete e porta a casa un bellissimo punto. Ha risposto alla grande. Matteo Arnaldi ha anticipato la risposta con il rovescio, bravissimo, risposta praticamente all'incrocio delle righe, imprendibile per Francis Tiafoe. Da 40-0 a 40-30, ancora un'opportunità per il giocatore americano di portarsi a casa il terzo game del terzo set. Serve Francis Tiafoe, gran servizio al centro. Il dritto poi al volo da parte di Tiafo a chiudere il game, e dunque siamo 2-1 per Francis Tiafo nel terzo set, situazione di un set pari, 2 ore e 50 minuti di partita. Visto che c'è il cambio di campo, se lo studio è d'accordo, andiamo ad ascoltarci la voce dell'altro Matteo.
0: Vai pure, che... Emilio, sì.
1: Che è tornato The Hammer, il martello.
2: Super Matteo Berrettini, ci hai regalato delle emozioni pazzesche. Quarti di finale dopo 5 anni, di nuovo in questo posto così bello, così magico, e adesso non ci si può fermare qui.
3: Mi piacerebbe non fermarmi, però sappiamo bene che il tennis è uno sport difficile e che insomma sarà una battaglia con chiunque dovessi giocare, però sono molto contento del cammino fatto fino ad ora, sono orgoglioso di come sto in campo, di come combatto, di come nonostante tutte le difficoltà delle scorse settimane sono riuscito a ancora una volta a rialzarmi, e quindi per ora felice, però come hai detto giustamente tu, insomma, l'obiettivo è quello di non fermarsi, di continuare a vincere.
0: Bene, questo Matteo Berrettini che torna davvero in grandissima forma ai quarti di finale, 5 anni dopo l'ultima volta, un ritrovato Matteo Berrettini. Tra l'altro, Emilio, torniamo alla diretta del match fra Tiafo ed Arnaldi, ma anche qui dobbiamo fare qualche calcolo sul balzo in classifica di Berrettini, che sarà molto probabilmente un balzo importante.
1: Io aspetterei, però, per fare questi calcoli, aspetterei i quarti di finale, perché c'è una bella differenza tra quarti e semifinale, insomma, quindi balzo sicuramente straimportante. D'altra parte, sai, è stato numero 6 del mondo, rientra tra i 50, però aspettiamo poi per vedere la classifica vera dopo il match dei quarti. Aspettiamo anche di vedere Arnaldi, perché anche lui farà un gran balzo in avanti in classifica. Erano oltre i 100 entrambi i giocatori, insomma, una classifica che non rispecchiava e non rispecchia assolutamente il valore di Matteo Berrettini e anche quello di Matteo Arnaldi, che intanto è già al servizio 30-0 con un servizio vincente contro Francis Tiafo, 2-1 per l'americano nel terzo set, con Arnaldi al servizio. È davvero una grande battaglia sulla Susan Langlen tra questi due giocatori, con Matteo Arnaldi e Francis Tiafo, che ci terranno compagnia per tutta la serata. È anche forse qualcosa di più, l'andamento è questo, quindi credo che vogliano andare avanti ancora a giocare a lungo in questa serata parigina. D'altra parte, se i primi due set sono chiusi al tiebreak, insomma, vedremo adesso intanto come si chiuderà il terzo set. 40-0 sul servizio di Matteo Arnaldi, 3 opportunità per andare sul 2-2 nel terzo set, con il Ligure al servizio. Lo scambio, la palla corta di Arnaldi, il recupero di Tiafo a campo aperto, poi piazza un rovescio facile Matteo Arnaldi, e siamo 2-2. Come detto, siamo 2-2 nel terzo set. Adesso sarà Francis Tiafo ad andare al servizio contro Matteo Arnaldi, questa lunghissima giornata. Ricordiamo anche la vittoria di Felix Auger Aliassime, 6-3 7-5 6-1 sul cileno Alejandro Tabilo. Auger Aliassime affronterà Flavio Cobolli, che andiamo ad ascoltare poi nel prossimo cambio di campo tra Francis Tiafo e Matteo Arnaldi. Gran rovescio di Tiafo, gran schiaffo al volo da parte dell'americano, 15-0 per lui sul suo servizio. Serve sul 2-2 nel terzo set, Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi in questa giornata che ha visto anche la vittoria di Errani e Vavassori nel doppio misto. Sono in semifinale, quindi un altro un altro risultato sicuramente importante. Domani torneranno in campo Bolelli e Vavassori, anche loro a caccia della semifinale nel torneo di doppio maschile. 15 pari, se la ride un po' beffardamente Matteo Arnaldi contro Francis Tiafo, che è al servizio. Siamo 15 pari, 2 pari, tutto pari nel terzo set tra l'americano e il nostro giocatore. Servizio vincente da parte di Francis Tiafo, 30-15, ancora pronto al servizio Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi. Abbiamo detto 1-1 nei precedenti, con l'unico precedente sulla terra battuta vinto da Arnaldi sulla terra in altura di Madrid. Serve a sinistra, gran servizio al centro da parte di Francis Tiafo, che chiude con un gran dritto incrociato, un altro bellissimo punto da parte dell'americano, che è stato, ribadiamolo ancora una volta a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, è stato davvero bravo in occasione del tie break del secondo set, perché era sotto di un mini break 4-3 e è riuscito a chiuderlo 7-5 con due vincenti. Bravo davvero Francis Tiafo in quella occasione, un tie break che pesa tantissimo per quanto riguarda il finale di questa partita. Intanto Arnaldi, che non molla, che continua a giocare punto su punto, palla su palla, piazza una gran risposta con il rovescio quasi all'incrocio delle righe, imprendibile per Tiafo questa risposta d'incontro da parte di Arnaldi, saltellando anche lui con il rovescio. Un altro scambio durissimo da fondo campo con il rovescio di Arnaldi sul rovescio di Tiafo, poi alla fine sbaglia con il rovescio Matteo Arnaldi, e dunque tiene il servizio a 30. Francis Tiafo sale 3-2 nel terzo set. Dopo il cambio di campo sarà Arnaldi a servire ed è un set molto importante. Probabilmente chi vincerà questo set poi alla fine porterà a casa il match, e Arnaldi è costretto a inseguire Tiafo, e non è facile inseguire il tuo avversario nel set che, come detto, probabilmente andrà a decidere quasi sicuramente questa sfida di ottavi di finale, l'ultimo ottavo di finale con Arnaldi e Tiafo in campo. Ogni promessa è debito. Andiamo ad ascoltare anche Flavio Cobolli al suo primo quarto di finale a Roland Garros, vittoria 7-6 al quarto contro l'americano Zachary Svajda. Ecco il Cobolli pensiero.
2: Flavio Cobolli su Rai Radio 1. Beh, intanto super complimenti, perché quarti di finale a Parigi, secondo quarto di finale in uno slam dopo quello dell'anno scorso a Wimbledon con Djokovic, adesso Roland Garros.
4: Sì, sono contentissimo del risultato, contentissimo di come è avvenuto. Sicuramente poteva finire un po' prima il quarto set, ma la tensione è sempre alta e il nervosismo è sempre alle stelle, quindi ci sta. E mi aspettavo di essere un po' più nervoso nel momento della chiusura, però credo di averla gestita leggermente peggio rispetto alle altre volte. Di solito sono uno abbastanza freddo ed è la cosa che, diciamo, mi contraddistingue, ma alla fine sono molto contento di come è andata.
2: Ormai appuntamento fisso sul centrale, diciamo così, dai.
4: Sì, è una cosa nuova per me, però credo di essermelo anche un po' meritato, quindi sono contento di giocare. Adesso mi hanno ridetto che rigiocherò sullo Chatrier, quindi sono contento di poter disputare un'altra partita lì.
2: E adesso quarto di finale a Parigi, che vale tantissimo.
4: Sì, vale tanto più per me stesso rispetto a quello che vale un po' per tutti, perché ci tengo tanto e spero di poter fare una buona performance.
0: E che bello, con l'assenza di Sinner, vedere così tanti italiani passare il turno in partite combattute molto belle, un po' meno magari quella di Berrettini, che però in realtà ha giocato due tiebreak. Abbiamo sentito Cobolli che anche lui ne ha giocati due, vincendo 3-1 appunto contro l'americano Svajda. Prima di tornare da Mancuso, un aggiornamento, passiamo un attimo per pochi secondi al calcio, perché il Napoli ha deciso di puntare su Alisson Santos, esterno brasiliano in prestito allo Sporting Lisbona durante il mercato invernale. Proseguirà la propria avventura in azzurro anche nelle prossime stagioni. scelta che in realtà non era mai stata in discussione, proprio perché la dirigenza partenopea era rimasta molto soddisfatta per il rendimento mostrato dal calciatore. Neppure il cambio di panchina e l'imminente probabile arrivo di Massimiliano Allegri hanno modificato i piani del club, quindi acquisto definitivo del classe 2002, operazione di riscatto che prevede un costo di circa 16 milioni dopo gli oltre 3 versati a gennaio per il prestito. Torniamo invece al tennis da Emilio Mancuso per continuare a seguire il match fra Arnaldi e Tiafoe a Roland Garros.
1: Fuori campo di Matteo Arnaldi sul suo servizio, 30 pari, ha sbagliato l'impatto, ha praticamente steccato, si è innalzata la palla, insomma ha rischiato davvero di fare fuori campo, con quella dritto è andato lunghissimo fuori dall'area di gioco, sbaglia con il dritto, l'avevamo detto, perché servire sotto di un game in un set che è decisivo non è facile, e adesso si ritrova 30-40 Matteo Arnaldi sul suo servizio con Francis Tiafoe, che ha una palla break pericolosissima sul servizio di Arnaldi. Serviva la prima, invece la prima non è arrivata, e adesso è seconda di servizio per Matteo Arnaldi su palla break per Francis Tiafoe, che piazza il break, perché ha risposto con grande aggressività. L'americano, e Arnaldi non è riuscito a controllare la risposta di Tiafoe. 4-2 4-2 per lui nel terzo set, un break questo pesantissimo, proprio quando è stato tagliato il traguardo delle 3 ore di gioco, con Francis Tiafoe che si appresta a servire sul 4-2 nel terzo set contro Matteo Arnaldi, un break davvero pesante, caldo in questo momento. L'americano piazza un altro gran servizio a più di 200 km all'ora, 15-0 per lui nel settimo game del terzo set, appena piazzato il break Francis Tiafoe, e dunque prova ad allungare nel terzo set l'americano. Partita punto a punto finora, c'è stato adesso un tentativo di allungo da parte di Francis Tiafoe, sbaglia ancora con il rovescio Matteo Arnaldi, il rovescio di Arnaldi rimane in campo, va a pizzicare veramente l'ultimo centimetro del campo, gran rovescio proprio sulla riga di fondo da parte di Matteo Arnaldi, niente da fare per Francis Tiafoe, 15 pari, serve l'americano, gran servizio per lui, e poi chiude con il dritto incrociato Francis Tiafoe, si è aperto il campo con il servizio e poi è stato facile per lui chiudere con il dritto incrociato. 30-15 sul servizio di Francis Tiafoe, come detto prova a piazzare l'allungo decisivo nel terzo set, dopo che i primi due parziali si sono chiusi entrambi al tie break, stesso punteggio peraltro il tie break 7-5 il primo per Arnaldi, stesso punteggio 7-5 il secondo per Tiafoe, sbaglia la direzione del dritto incrociato Matteo Arnaldi, 40-15, due opportunità per Francis Tiafoe di salire sul 5-2 nel terzo set, dunque davvero vicino a chiudere la pratica per quanto riguarda il terzo set, Francis Tiafoe contro Matteo Arnaldi. Peccato per quel break arrivato nel momento peggiore di questa sfida di ottavi di finale del Roland Garros, con Tiafoe continua a forzare, ha guadagnato campo, improvvisamente c'è stato una serie di game importanti per l'americano, che sale sul 5-2 nel terzo set, e dopo il cambio di campo servirà Arnaldi per restare in partita nel terzo set. Linea allo studio.

0: America con Horse with No Name qui a Zona Cesarini. Torniamo da Emilio Mancuso, Roland Garros, tennis, Tiafoe Arnaldi, ottavi di finale.
1: Perché in pratica Tiafoe ha preso davvero il largo. Ha preso davvero il largo, eravamo due pari e adesso siamo 5-2, quindi tre game consecutivi da parte di Tiafoe, che aveva tre set point consecutivi sul servizio di Arnaldi. Adesso è 15-40, restano due set point con altri vincenti da parte dell'americano. Peccato, perché non ci voleva questo terzo set volato via così facilmente per Tiafoe, che si è aggiudicato quel tie break del secondo set, che come detto sarebbe stato decisivo nell'andamento di questa partita. Adesso l'inezia è tutta per l'americano, anche se qui piazza un gran dritto Matteo Arnaldi. Sarebbe importante per Arnaldi, sarebbe molto importante tenere questo servizio e dunque cercare di cancellare anche il terzo set point per Tiafoe e poi lasciare servire l'americano, che se riuscisse a chiudere il set poi Arnaldi potrebbe servire per primo all'inizio del quarto set. Gran rovescio lungolinea, un altro vincente. Questo è l'Arnaldi del primo set e in parte del secondo, non quello visto negli ultimi game, dove ha lasciato troppo campo libero a Francis Tiafoe, che ha fatto il bello e il cattivo tempo. Infatti è volato via 5-2 della 0-40. Serve Matteo Arnaldi con il gran rovescio lungolinea, ancora del Ligue, un altro vincente per lui.
2: Avantage Arnaldi.
1: Tre set point consecutivi cancellati da Matteo Arnaldi. Come detto, è importante per Arnaldi tenere questo servizio in modo, male che vada, di cominciare a servire per primo nel quarto set. Ha tenuto il servizio, ci ha ascoltati Matteo Arnaldi, e dunque 5-3 per Francis Tiafoe, che adesso servirà per il set. Ha avuto tre set point l'americano contro Matteo Arnaldi. Servirà adesso per il terzo set Francis Tiafoe per chiudere la pratica al terzo set. Decisivo finora quel tie break, come detto, del secondo set, vinto in rimonta dall'americano, perché fosse stato sotto 2-7-0 sarebbe stata durissimo per lui. Invece ha vinto in rimonta il tie break, bravo, non c'è dubbio. E poi in questo terzo set oggettivamente ha messo in mostra un tennis decisamente superiore rispetto a Matteo Arnaldi, molto molto più falloso rispetto ai primi due parziali. 15-0 sul servizio di Tiafoe, però Arnaldi è stato bravo a tenerselo quel servizio e dunque, male che vada, sarà lui a cominciare a servire nel quarto set. Ancora uno scambio da fondo campo con il dritto incrociato. Adesso gioca a tutto braccio Matteo Arnaldi, gran rovescio incrociato da parte del Ligure, imprendibile per Francis Tiafoe. Gioca come se avesse già perso il set Matteo Arnaldi, libero, gioca a tutto braccio. Vediamo se riuscirà a piazzare una rimonta che sarebbe abbastanza sorprendente. Seconda di servizio per Francis Tiafoe sulla situazione di 5-3 per lui, 15 pari. Serve per il terzo set l'americano. Scambio da fondo campo con Arnaldi, che prova a resistere alle accelerazioni da parte di Tiafoe. Scambio durissimo, il tentativo di palla corta di Arnaldi e poi la controsmorzata vincente da parte di Francis Tiafoe. 30-15 per l'americano Francis Tiafoe, a due punti dal terzo set. Ha avuto tre set point consecutivi nel game precedente, ha sbagliato la direzione della palla corta Matteo Arnaldi. È stato un gioco da ragazzi per Francis Tiafoe, poi piazzare una controsmorzata vera, vincente, per il punto del 30-15 in suo favore. Pronto al servizio Francis Tiafoe, gran servizio ad uscire da parte dell'americano, che poi sbaglia la direzione del dritto. Aveva il campo libero, un regalo a stelle e strisce aveva il campo libero, Francis Tiafo poteva fare qualsiasi cosa, ha scelto di giocare sul contropiede dove peraltro era rimasto Matteo Arnaldi con il dritto, ha affossato il dritto a rete, l'applauso del suo angolo, Francis Tiafo 30 pari adesso contro Matteo Arnaldi 5-3, 30 pari sul servizio dell'americano, seconda di servizio, ha provato l'ace ad uscire Francis Tiafo, servizio che è uscito non di molto, seconda di servizio per l'americano, la risposta di Arnaldi che però finisce fuori, peccato per questa risposta di Arnaldi che è finita fuori, 40-30 per Tiafo. Ancora un set point, il quarto set point per l'americano e dunque ancora un'opportunità di chiudere il set, stavolta però ce l'ha sul suo servizio Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi, serve da sinistra l'americano contro il ligure. Porta a casa il terzo set con un servizio vincente. Francis Tiafo 6-3 per lui nel terzo set, 2-7-1 il vantaggio di Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi. Un terzo set durato poco più di mezz'ora, 33 minuti contro i 73 minuti del primo e gli 87 minuti, quasi una partita di calcio del secondo set. Dunque 2-7-1 per Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi. Dopo il cambio di campo sarà il ligure a cominciare a servire all'inizio del quarto set. Si avvicina la chiusura di zona Cesarini, ricordiamo a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, le vittorie di Flavio Cobolli 7-6 al quarto contro l'americano Svaida, la vittoria 6-3, 7-6, 7-6 di Matteo Berrettini su Juan Manuel Cerúndolo, dunque due azzurri in ogni caso si sono qualificati ai quarti di finale, come Félix Auger-Aliassime che ha battuto 6-3, 7-5, 6-1 il cileno Tavilo. Aspettiamo il risultato di questa sfida tra Tiafo e Arnaldi.
0: Emilio, domani, a proposito di questo, scusa se ti interrompo, ma ti volevo chiedere come cambiano gli equilibri in tabellone, visto l'assenza di Alcaraz, l'eliminazione di Sinner, insomma, ci sono equilibri nuovi, no? Vorremmo un po' capire, magari anche per i nostri radioascoltatori, ora quali sono i favoriti e come si sta sviluppando il tabellone da una parte e dall'altra.
1: Fai una domanda da $1 milione, però proviamo a rispondere. Diciamo che i due quarti di domani sono due quarti molto molto interessanti. Intanto Rafa Hodor contro Alexander Zverev, già questa è una partita che promette spettacolo, come promette spettacolo anche l'altro quarto di finale di sera, ed è quella una partita che potrebbe andare anche molto lunga, tra il ceco Jakub Bancic, che sta disputando un grande Roland Garros, contro colui che finora ha impressionato più di tutti, ovvero il brasiliano João Fonseca, che ha vinto la partita del torneo finora al quinto e decisivo set con tre ace consecutivi a chiudere la sfida contro Novak Djokovic, una vittoria straordinaria quella contro Novak Djokovic. Poi ha battuto anche ieri sera Casper Ruud in 4-7, un'altra vittoria davvero pesantissima per il brasiliano che gioca sotto gli occhi di Guga Kuerten, e dunque ha il talismano Guga Kuerten in tribuna, João Fonseca che vuole piazzare un colpaccio clamoroso, vedremo se ci riuscirà. I due giocatori che vinceranno le due partite di domani di sicuro saranno due di quelli molto molto favoriti.
0: Grazie.
1: Poi per la vittoria finale sento la musichina in sottofondo. Buona serata, rimandiamo naturalmente gli ascoltatori al GR della mezzanotte per il risultato finale della sfida tra Arnaldi e Tiafo.
0: Grazie Emilio Mancuso, ringraziamo la nostra squadra, Umberto Conti regia, Emanuele Di Cavio, Giovanni Leporale alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione. Ora c'è il GR1 delle 23, buona serata anche da Giacomo Pireschi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. Donald Trump annuncia il cessate il fuoco in Libano dopo aver parlato con Netanyahu e con Hezbollah. Il presidente americano assicura poi che anche i negoziati con l'Iran procedono a ritmo serrato, nonostante la minaccia di Teheran di interrompere le trattative e tornare a chiudere lo stretto di Hormuz e Bab el-Mandeb se non fosse cessata l'offensiva sul Libano. Da Tel Aviv Netanyahu non accenna passi indietro, proseguirà comunque le operazioni militari nel sud del paese e colpirà Beirut in caso di attacchi di Hezbollah. I miliziani da parte loro aprono invece al cessate il fuoco a condizione che riguardi tutto il Libano. In Danimarca ora, dove la premier uscente Frederiksen ha annunciato di aver raggiunto un accordo per formare un nuovo governo di centrosinistra dopo oltre due mesi dalle elezioni parlamentari. Per lei si tratta del terzo mandato consecutivo da primo ministro in una fase di tensioni diplomatiche con il presidente Trump sul futuro della Groenlandia. Oltre ai socialdemocratici, la nuova compagine governativa sarà composta dai socialliberali, dai verdi di sinistra e dai moderati di centro. In riferimento all'articolo 11 della Costituzione, la collaborazione con gli altri paesi europei sono i due cardini della nostra carta, che è tornato a sottolineare il presidente Mattarella, ricevendo in serata al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia in vista della festa di domani per gli 80 anni della Repubblica.
3: Agli ambasciatori il presidente Mattarella ricorda il segnale di autentica svolta che arrivò dalle urne 80 anni fa, la partecipazione delle donne e l'affermazione di principi che sarebbero divenuti pilastri della Costituzione, il ripudio della guerra e la condivisione di sovranità.
4: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli.
3: Oggi però, prosegue il Capo dello Stato, si osserva nel mondo una tendenza regressiva avviata con l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
4: Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev.
3: E la tendenza riguarda anche il Medio Oriente, da Gaza all'Iran al Libano. Mattarella però invita a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale perché, avverte, è una questione di volontà e di scelte.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR2.
2: Siamo alla cronaca. Potrebbero essere stati bruciati vivi i quattro braccianti di origine pakistana trovati carbonizzati in un minivan sulla statale 106 nel Cosentino. Si indaga per omicidio plurimo e non è da escludere che gli investigatori siano già sulle tracce dei responsabili. Un contributo rilevante alle indagini infatti è stato fornito dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio e della statale. Nelle immagini si vedrebbero alcune persone allontanarsi dal veicolo prima dell'incendio. La Procura di Vicenza indaga sulle intimidazioni al giornalista Adriano Cappellari. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza valuta di rafforzare le misure di protezione. Il ventenne cronista ha raccontato da vicino l'impegno di Don Maurizio Patriciello nel difficile contesto di Caivano a Napoli. Nella notte tra sabato e domenica Cappellari ha ritrovato davanti casa bottiglie incendiarie e una lettera di minaccia a lui, al sacerdote e alla Premier Meloni. Sentiamo l'intervista a Don Patriciello.
5: Certamente l'ha particolarmente colpita l'attentato incendiario e la lettera minatoria ai danni di Adriano Cappellari.
6: Sì, mi ha colpito e anche addolorato, perché questo giovane, un giovane brillante, bravissimo, già a novembre dell'anno scorso ha ricevuto una lettera minatoria dove c'era proprio una esplicita condanna a morte per lui, per me, per Giorgia Meloni.
5: Intanto lei tra qualche giorno andrà a Bassano del Grappa e ci sarà anche Cappellari.
6: Certo, io avevo questo impegno già da mesi e ci andrò e lo incontrerò e insieme continueremo questa battaglia. Io adesso non lo so, perché tante volte mi fanno la domanda: ma lei che cosa pensa? Io non so che cosa pensare, so solamente che questa storia mi inquieta terribilmente, anche perché non ne va della mia vita, ma in questo momento qua della vita di un giovane giornalista, una persona veramente per bene.
0: Francesca Ghidini, GR1.
2: E prima di chiudere il tennis, a Roland Garros accedono ai quarti di finale Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Cobolli, sconfitto l'americano Svaida, ora affronterà il canadese Auger Alessim. Berrettini ha avuto la meglio in tre faticosi parziali sull'argentino Cerundolo. Ora in corso il match tra Matteo Arnaldi e l'americano Francis Tiafoe, 2-7-1 per l'americano. Era l'ultima notizia, prossimo GR1 a mezzanotte, ora la linea va ai colleghi del podcast. Buon ascolto.
1: Radio Italiana 531.
7: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
8: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: ma come sei bravo.
1: Ma tu non canti con noi?
0: No, non canto.
1: Davvero?
0: Non sono un canterino.
1: Oh mamma mia, non canti con noi per niente.
0: Comunque quanto
1: quanti la mela. Davvero?
0: Ma ricordiamo, che cos'è guanta la mela?
1: Non lo so, dice a me.
0: Quando prendi la mela e la prendi a mocci.
1: Oh really? Ma dai!
0: Senti, Paolo, vogliamo ricordare, Paolo, dimmi, Vittorio, vogliamo ricordare oggi, 2nd of June.
2: Oh,
1: yes.
0: Festa della Repubblica.
1: Repubblica.
2: Ah, oh, è vero. Yeah, yeah.
0: Giorno estremamente importante per nel calendario italiano.
1: We will do the national anthem later on.
2: Mettiamo le mani sul cuore.
1: Sul petto. Sul cuore. Where's your heart? In the middle or the side?
2: I don't know, it depends. It depends. How you were born.
1: Well, I could say something else. I mean, while the songs were playing, we had to have a laugh. You know, Marco's coming, he's brought in the grappa barigata and siamo cotti adesso.
0: Yes. Sì, vogliamo ringraziare il signor Santino di Vita Haba.
1: Grazie Santino, we need sponsorship now.
0: What a cracker of a grappa.
2: Siamo belle caricate adesso.
1: Era fatto da casa. Could you imagine? He would have been drunk while he was making it, that's for sure.
0: Siamo carichi come i canguri a motore.
1: But you know what's funny? When Marco came in here, he brought the grappa, he was explaining the story. Victoria's getting up off her seat saying, there's something wrong with his chair, there's something wrong with his chair. And I'm sitting on a cushion. I'm thinking it's her cushion. Is this your cushion?
2: No, it's not.
1: You
2: it's
1: sure?
2: It's a studio cushion.
1: It's a studio cushion.
2: Tutti so i culetti sono stati.
1: Sono tanto culi che si tenna qua.
0: Bello comfortable.
1: Marco's watching us and he's in hysterical fits.
2: He loves my language.
1: Ma speriamo questo cuscino è pulito, puro. Ma fanno puzza questo cuscino.
0: Guarda, io ti dico.
1: Mi sento odore che non è giusto.
0: Io ti dico una roba. Io e Marco, back in the days when we used to do the program together, we had
1: back in the days. How long ago?
0: A couple of years ago. Yeah. And
1: did the cuscino puzzavo puro?

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: Martedì 2 giugno 2026, la chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana. Festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore 3 volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Carina, graziosa, bambina, come sto?

0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Buongiorno, benvenuti a Radio Italiana 531 con io Liliana e cugina Rosalia. How are you, Rosalia?
5: Io sto bene, bene, bene, molto bene stamattina, però tu sai Liliana che a me non mi piace questo tempo, ma buongiorno a tutti i nostri cari ascoltatori e vi auguriamo una bellissima giornata perché sappiamo che parecchie gente le piacciono queste mattine fresche.
4: Sì. E oggi è 2 di giugno.
5: Oh mamma mia, abbiamo arrivato a giugno.
4: Giugno, metà dell'anno, that's right.
5: I know, is that terrible? Però ormai è metà dell'anno e sai c'è la luna sana, it's a full moon.
4: Oh, it's a full moon, is it?
5: It's a full moon. I think il 31 di maggio, sì. I reckon they called it the blue moon.
4: Oh, era molto grande.
5: Era molto grande,
4: yeah,
5: moon.
4: Beautiful.
5: E dicono che tutto the universe cambia everything.
4: Cambia right? Tutto.
5: Yeah, the second half of the year deve essere una seconda parte dell'anno, è fantastic.
4: È fantastic. Sì. Ma la temperatura è cambiata, Rosalie, dal 31 di maggio fino al 2 giugno,
5: oh.
4: Perché loro dicono questa tempesta che arriva,
5: sì.
4: Oggi un po' più tardi arriva.
5: Dicono che deve arrivare, yeah. All the emergency people stanno on call e sono chiusi the jetties at Glenelg,
4: yeah.
5: But also they didn't mention it, but Henley Beach is also closed.
4: Yeah.
5: Perché dicono che l'acqua is going to be very
4: molto alta.
5: E it's not so much la pioggia, è il vento che fa proprio freddo. E oggi, I think, soltanto 11 deve... stamattina era 11,
4: yeah.
5: Deve fare 16, I think.
4: Yeah, that's all right. Non è molto freddo.
5: Sì, ma io credo che it's going to be cold.
4: A me mi piace molto questa temperatura.
5: Metto
4: il cappotto, the beanie, e vado per un bel passeggiato, un bel tazzo di caffè.
5: Sì.
4: That's it.
5: E ieri sono andato per una passeggiata,
4: sì.
5: Even though c'era il vento. Pira, ieri siamo andati a Henley Beach. Ma it was in the afternoon, verso le 3:30, something like that. Soltanto per un mezz'oretta e c'erano molta gente che andavano per una passeggiata, tutti quelli cappotti con i capelli e c'erano due uomini un po' più anziani, può darsi nelle ottantina d'anni, stavano seduti su in one of those
4: benches,
5: che guardano l'acqua e senza beanies, senza capelli, però avevano le giacche e quando ci hanno visto due però devo dire, il vento era molto forte.
4: Sì, vicino al mare,
5: sembrava che mi mannava,
4: sì,
5: pushing me. E io mi sono girata, loro sono, mi sono guardata con un grande sorriso. Ho detto, oh, un po' freddo this afternoon. Oh, it's beautiful, beautiful. They said it's lovely. Noi ci piace molto questo, questo tempo.
6: No, so, I love so, it.
5: E ti senti più fresca,
6: per andare per un camminata. And really, qui in Adelaide non fa molto freddo, no, like Melbourne really, o Canberra, no. Tasmania.
5: E queste giornate sono, come si dice, non sono giornate continuamente.
6: No,
5: you know,
6: no,
5: one or two
6: right.
5: days e dopo si cambia un po'. E stamattina qui alla radio c'è il
6: sole. That's right. Rosalie, vogliamo dire che la settimana scorsa abbiamo fatto The Biggest Morning Tea qui alla radio,
5: che molto grande successo,
6: grande successo, forse circa 40 persone, abbiamo una bella ragazza che lei ha 25 anni, però quando lei è arrivata a 22 anni, she was diagnosed con cancro, una rare malattia,
5: nel naso and throat,
6: E lei è stata molto difficile per 2-3 anni. Lei ha parlato della sua storia, era molto emotional
5: molto emozionata per sentire una giovane così.
6: Lei ha detto in 3 settimane lei ha perduto 15 15 kg, perché non poteva mangiare, era un po' ritrisa. Ma vogliamo dire grazie a tutti, perché la radio è qui, abbiamo fatto $2,000.
5: Oh, I mean, that's amazing, $2,000 di donazione per il Cancer Council. E tutte queste monete, tutti i fondi che sono raccolti quello giorno per l'entrata, che abbiamo pagato $25, per... raffle e anche per la bingo. O tombola e tutti gli sponsors anche che sono aiutati raffle. So è stato un grande successo, per la radio e per tutti quelli che sono venuti, e tutti sono rimasti molto contenti perché dopo che sono ascoltato questa storia, parecchie delle persone che erano qui hanno detto, oh, noi vogliamo donare di più. Perché quando hanno sentito che senza questa ricerca portasse questa ragazza non ce la faceva, perché questo è un cancro che non tutti conoscono, e come loro hanno spiegato quello giorno, anche quella signora from the Cancer Council, che tutti noi conosciamo il cancro for breast cancer, colon cancer, prostate cancer, questi cancri, lung cancer, sono cancri che tutti quanti conoscono, e c'è molta pubblicità attorno a questi cancri. Però, come ha detto la signora from the Cancer Council, ci sono molti altri formi di cancer che non hanno questa pubblicità, ma senza della ricerca, la medicina che può aiutare non si può trovare.
6: Queste sono malattie rare diseases. So to Liana, from the Cancer Council, grazie molto, and we hope you continue with the fantastic work you
5: do. Questa volta non avete potuto venire, ricordate, perché l'anno prossimo sono sicuro che la radio continua con questa iniziativa, perché è stato un grande successo.
6: It was fantastic. Grazie.

0: Occhi di ragazza.
1: I love that song.
0: Yeah, maybe that brings back a lot of memories, quella canzone, don't you reckon?
1: Yes, absolutely.
0: Yes. So, Rosalie, voglio parlare un po', perché quest'anno Sir David Attenborough, is that his name, Attenborough?
1: It is, yeah.
0: Lui ha fatto 100 anni.
1: I know, amazing.
0: 100 years old, ma lo conosciamo tutti per i suoi documentari sulla natura e sugli animali. Molti di noi abbiamo visto his shows, right?
1: Yes.
0: Lui è vissuto più a lungo della regina Elisabetta, perché loro due sono nati lo stesso giorno nel 1926.
1: Oh, I didn't
0: lo
1: know
0: stessa
1: that.
0: Giornata, 21 aprile 1900.
1: Wow. No, non lo sapevo. Sapevo che lui ha fatto 100 anni, ma non sapevo che è nato lo stesso giorno.
0: From Queen Elizabeth. So he outlived the Queen. Mm. Yeah. Per celebrare il suo compleanno in London, 100 farfalle blu sono state liberate at the Royal Albert Hall.
1: Oh, beautiful.
0: How beautiful was that? Ci sono state molti auguri di compleanno da tutto il mondo. In India, un toro, a bull, è stato chiamato con il suo nome come regalo.
1: Oh.
0: So there is a bull called Sir David Attenborough. Perché i tori sono sacri in India. Uno dei giorni più speciali della sua vita è stato quando si trovava in Rwanda, in the rainforest, quando un gorilla gli ha dato una pace, it patted him sulla testa, con la mano sulla testa, mentre questo gorilla aveva i bambini around him.
1: Oh, wow.
0: So he said that was one of the best days of his life.
1: Per uno, un uomo come lui che tanto ama l'animale, that would have been amazing.
0: I know, and really, l'animale, loro sono molto intelligenti.
1: Yeah, loro conoscono qualcuno quelle che sei, è orgoglioso di loro.
0: That's right. Ci ha mostrato miracoli e meraviglie del mondo, come leone che lavoravano insieme per cacciare un elefante. So all these documentaries have shown things we would never have seen. There was also a frog, un rospo maschio, who was giving birth through his mouth.
1: Oh, God.
0: Ma come lo sappiamo queste cose? Oh, no.
1: No.
0: Pare un po' strano, ma lui ha fatto molte video.
1: Sì.
0: Uno dei suoi principali documentaries was Life on Earth, dove ci insegna a rispettare la natura e ogni forma di vita sulla terra. Lui è responsabilità di ogni essere umano rispettare e prendersi cura di tutti gli esseri viventi. So he was amazing.
1: He was extraordinary. Yeah.
0: So David Attenborough, lui ha detto che in Queensland, North Queensland, è il suo posto preferito sulla terra.
1: Oh, wow.
0: Perché qui in Australia, with the rainforest and the Great Barrier Reef, and lui ha detto il fatto che queste fosse non sono più tra 30 anni.
1: Oh, yes,
0: the rainforest and the Great Barrier Reef, right. So quando le persone gli chiedono come ti sei interessato agli animali,